0: di Giuseppe Torelli avete ascoltato Sonata 5 numero 7 in re maggiore per tromba, archi e basso continuo. Dunsmuir's tromba. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Claude Debussy, Le Jet d'eau, per voce e orchestra, soprano Alison Hegley, Cleveland Orchestra, diretta da Pierre Boulez.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Le Jet d'eau per voce e orchestra, soprano Alison Hegley, Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez.
1: Hildegard von Bingen, Columba Aspexit, sequenza, Emma Kirby, soprano solista, complesso vocale Gothic Voices, Emily Van Evera, Poppy Holden, Judith Stahl, soprani, Doreen Musket, Sinfonia. Direttore Christopher Page.

0: Di Hildegard von Bingen avete ascoltato Columba Aspexit, sequenza, Emma Kirby, soprano solista, complesso vocale Gothic Voices, Emily Van Evera, Poppy Holden, Judith Stahl, soprani, Doreen Musket, sinfonia, direttore Christopher Page.
1: Johann Strauss Jr., preludio dal balletto Cenerentola. Prima rappresentazione, Berlino, 2 maggio 1902. National Philharmonic Orchestra, diretta da Richard Bonynge.

0: di Johann Strauss Jr. avete ascoltato Preludio dal balletto Cenerentola. Prima rappresentazione, Berlino, 2 maggio 1902. National Philharmonic Orchestra, diretta da Richard Boninch.
1: Antoine Forqueré. Le Tronchant. André Lislevand, viola da gamba. Yad Randankamp, tiorba.

0: di Antoine Forqueré abbiamo ascoltato Le Tronchant. André Lislevand, Viola da gamba. Yadran Dankamb, Tiorba.
1: Jean-Baptiste Arban. Fantasia brillante per cornetta a pistoni e complesso di fiati e percussioni. Wynton Marsalis, cornetta. Eastman Wind Ensemble, diretto da Donald Hansberger.

di Jean-Baptiste Arban. Avete ascoltato Fantasia brillante per cornetta a pistoni e complesso di fiati e percussioni. Wynton Marsalis, cornetta. Eastman Wind Ensemble, diretto da Donald Hansberger.

Michael Pretorius. Danze per strumenti. Gagliarda, pavana, spagnoletta, pavana, gagliarda. Complesso strumentale, la Grande Écurie et la Chambre du Roi e Florilegium Musicum de Paris, diretto da Jean-Claude Malgoire.

Di Michael Pretorius avete ascoltato Danze per strumenti. Complesso strumentale, La Grande Écurie e la Chambre du Roi e Florilegium Musicum de Paris, diretto da Jean-Claude Malgoire. Antonio Vivaldi, Nulla in mondo pax sincera, mottetto in mi maggiore per soprano, orchestra e basso continuo, RV 630. Julia Lieschneva, soprano, I barocchisti, coro della radiotelevisione svizzera, Diego Fasolis, direttore.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Nulla in mundo pax sincera, mottetto in mi maggiore per soprano, orchestra e basso continuo, RV 630, Julia Lieschneva, soprano, I barocchisti, coro della radiotelevisione svizzera, Diego Fasolis, direttore. Ludwig van Beethoven, sonata numero 1 in fa minore per pianoforte, opera 2 numero 1, dedicata a Franz Joseph Haydn. Allegro, adagio, minuetto, allegretto, prestissimo. Olivier Cavé, pianoforte.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sonata numero 1 in fa minore per pianoforte, opera 2 numero 1, dedicata a Franz Joseph Haydn. Olivier Cavé, pianoforte.
1: Leos Janacek, Sonata per violino e pianoforte, con moto, ballada, con moto, allegretto, adagio. Violinista Frank Peter Zimmermann, pianista Alexander Lonquich.

Di Leos Janacek avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte. Violinista Frank Peter Zimmermann. Pianista Alexander Lonkwich.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Joseph Martin Kraus, Sinfonia in Do minore, Larghetto Allegro, Andante Allegro assai, Kammerorchester Basel diretta da Giovanni Antonini.

0: Di Joseph Martin Krauss abbiamo ascoltato Sinfonia in Do minore, Camera Orchestra Basel diretta da Giovanni Antonini.
1: Joachim Raff. Grande quintetto in La minore per due violini, viola, violoncello e pianoforte, opera 107. Allegro mosso assai. Allegro vivace quasi presto. Andante quasi larghetto mosso. Allegro brioso patetico. Ensemble Villa Musica. Nicolas Ciumacenko ed Erika Gildsetzer, violini. Enrique Saniamo, viola. Martin Ostertag, violoncello. Kalle Randalu, pianoforte.

0: Di Joachim Raff avete ascoltato Grande Quintetto in La minore per due violini, viola, violoncello e pianoforte, opera 107. Ensemble Villa Musica. Nicolas Ciumacenko ed Erika Geldsetzer, violini. Enrique Saniamo, viola. Martin Ostertag, violoncello. Kalle Randalu, pianoforte.
1: Benjamin Britten. Les Illuminations, per voce acuta e archi, opera 18. Fanfare, ville, phrase, antique, royauté, marine, interlude, bing boteus, parade, départ. Ian Bostridge, tenore, Berliner Philharmonica, Sir Simon Rattle, direttore.

fino alla cascade illusa di serpente Diana. Le battute di foglie sanglate, la luna brilla. Vivi sotto le donne caverne

0: Di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Les Illuminations per voce acuta e archi, opera 18. Ian Bostridge, tenore, Berliner Philharmonica, Sir Simon Rattle, direttore.
1: Loisé Compère, Missa Galeazzesca a 5, musica per il Duca di Milano con interpolazioni di Lübeck, Van Verbeke, Agricola e Martini. Ensemble Odecaton, Ensemble La Pifaresca, Ensemble La Reverdy, Ensemble Pianeforte, Liuve Tamminga, organo, Paolo Dacol, direttore.

Cos'è la vita? Delirio. Cos'è la vita? Illusione, appena, chimera ed ombra. E il massimo bene è un nulla, che tutta la vita è sogno e i sogni, sogni sono. Le 6:01:28 di venerdì 24 luglio 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia Maria Angela Liardi in regia, Paola Brai alla console, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Vi danno anche oggi il buongiorno. Forse qualcuno avrà riconosciuto quelle parole che sembrano non ancora del tutto uscite dal sonno da cui abbiamo preso inizio. Le pronuncia Sigismondo in La vita e sogno di Pedro Calderón de la Barca, e le abbiamo trovate a mo' di epigrafe nel saggio introduttivo di Daniele Savino, che apre l'edizione da lui stesso curata di un breve quanto affascinante scritto del medico inglese del 600 Thomas Brown, intitolato On the Dreams, sui sogni, che la casa editrice Aragno ha pubblicato di recente. E se il nome di quello che fu insieme uno scienziato, un filosofo, un letterato e un erudito antichista ancora risuona nelle nostre orecchie di contemporanei, lo si deve anche al fatto che molti insigni spiriti dei nostri tempi hanno continuato a pronunciarlo, ad occuparsi di lui, da Jorge Luis Borges a Giorgio Agamben, a Roberto Calasso, che ai geroglifici di Sir Thomas Brown dedicò la sua tesi in letteratura inglese, poi pubblicata da Adelphi. Ecco, nelle pagine che il medico letterato inglese dedicò al problema di come interpretare le nostre visioni notturne, un tema che lo aveva sempre appassionato, così come appassionava il suo secolo, ci si smarrisce proprio come in un sogno, passando senza soluzione di continuità dall'antica oniromanzia ai trattati moderni di medicina, dalla sfiducia scettica nei confronti di un fenomeno psichico da sempre considerato come una fonte di inganni e di travisamenti, alle credenze invece nel suo potere divinatorio e oracolare. Ma Brown si chiede anche e soprattutto chi siamo quando sogniamo, e la sua risposta è articolata e per molti versi sorprendente. C'è un'altra epigrafe che apre il saggio di Savino su Thomas Brown ed è affidata a William Shakespeare, che di sogni se ne intendeva, e dallo Shakespeare proprio più sognante parte la scaletta musicale di Federico Vizzaccaro con il preludio di The Fairy Queen di Henri Purcell, eseguito dagli Hamburg Soloist diretti da Emil Kline.

Prelude da The Fairy Queen di Henry Purcell, abbiamo ascoltato dagli Hamburger Soloist diretti da Emil Klein, semi-opera, così la definisce Federico Zaccaro nella sua nota, composta nel 1692, rappresentata per la prima volta nello stesso anno al Dorset Garden Theatre di Londra. The Fairy Queen è ispirata al sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare e alterna la recitazione del dramma a mask musicali, cori e danze. Il mondo reale è quello delle fate, si intreccia in una vicenda di amori, incantesimi e illusioni. L'azione si svolge in una dimensione sospesa tra realtà e il sogno, dove il bosco incantato, le fate e gli incantesimi trasformano desideri, identità e sentimenti soprattutto dei protagonisti. E noi cominciamo dalla pagina di un libro. Noi trascorriamo metà delle nostre giornate nell'ombra della terra e il fratello della morte esige un terzo della nostra vita. Una buona parte del nostro sonno è foriera di visioni e oggetti fantastici dai quali ci lasciamo manifestatamente ingannare. Il giorno ci offre verità, mentre dalla notte provengono finzioni e falsità destinate a rendere sgradevolmente frammentaria la descrizione del nostro essere. Ecco, non sembra avere molta indulgenza nei confronti del sogno, della nostra vita onirica, Thomas Brown, medico seicentesco, erudito e autore di una Religio Medici che fu nella sua epoca una specie di best seller. Siamo all'inizio del suo breve scritto On the Dreams, sui sogni, che la casa editrice Aragno porta in libreria con la cura di Daniele Savino. Anzi, la sua sfiducia nella notte e nel sonno, ricondotto alla sua classica fratellanza con la morte, Hypnos e Thanatos sono fratelli secondo la mitologia greca, il suo scetticismo nei confronti delle frammentate e ingannevoli visioni del sogno sembrano totali, degni di uno scienziato positivo, per cui non esistono verità se non illuminate dalla luce diurna della ragione, chiare e evidenti, come voleva il suo contemporaneo Renato Cartesio, che pure era un grandissimo sognatore, ma così lucido che persino da bambino riusciva a capire che stava sognando e a interpretare ancora dentro il sogno stesso. In realtà questo trattato in miniatura di Thomas Brown, così lo definisce il curatore nella sua bella e coltissima introduzione, che assieme ai sogni chiama in causa l'onirocritica antica, cioè l'arte dell'interpretazione, colmo di citazioni esplicite e implicite tratte da testi greci, latini, egizi, comincia in un modo e prosegue in un altro, come se l'ammaliante fascinazione di quella materia per definizione sfuggente che è il sogno irretisse l'autore, che in una pagina ammette ad esempio di trovare irragionevoli i dubbi di Aristotele sull'origine divina di alcuni sogni e scopre le carte della propria composita identità culturale molto seicentesca. Scienziato insigne da una parte, Sir Thomas Brown è anche un uomo profondamente religioso dall'altra, membro fedele e devoto della Chiesa d'Inghilterra, gran lettore della Bibbia, dove i sogni profetici da Giobbe al libro di Daniele si spreca, ragionevoli i dubbi di Aristotele sull'origine divina di alcuni sogni e scopre le carte della propria composita identità culturale molto seicentesca. Scienziato insigne da una parte, Sir Thomas Brown è anche un uomo profondamente religioso dall'altra, membro fedele e devoto della Chiesa d'Inghilterra, gran lettore della Bibbia, dove i sogni profetici da Giobbe al libro di Daniele si sprecano, da Giacobbe, scusate, al libro di Daniele si sprecano, nonché cultore erudito della sapienza.

scetticismo aristotelico che esistano sogni di origine demoniaca, perché non dovrebbero esistere anche sogni di origine angelica? Se davvero esistono gli spiriti guida, questi spiriti non solo non possono restare inattivi mentre dormiamo, ma hanno anche il potere di influenzare di quando in quando i nostri sogni. Insomma, persino di notte, mentre dormiamo, il nostro corpo e la nostra anima sarebbero il terreno di una battaglia metafisica senza quartiere tra il bene e il male, tanto che, come specifica Brown più avanti, secondo la casuistica religiosa, anche di notte continuiamo a peccare pur non sapendo più o meno nulla. E questo perché il sogno, con le sue narrazioni incerte e stravaganti, continua a riflettere comunque qualcosa di noi. Può trattarsi di una disfunzione fisiologica, il somnium naturale, oppure di origine psicologica, il somnium animale, legato alle emozioni, cioè ai turbamenti della veglia che l'immaginazione elabora nel sonno, ma anche del raro eppure indelebile somnium celeste di origine divina e di portata profetica, che più che un sogno sembra comportarsi come una visitazione o un volo sciamanico. I sogni sono fisici o metafisici, la loro origine, la loro causa interna o esterna, ma più in essi il gioco della fantasia si fa limpido, più l'anima si sta liberando dalle catene del corpo per trasformarsi in un teatro, come Brown scrive proprio nella sua opera più famosa, La Religio Medici. In un unico sogno potrei comporre un'intera commedia, osservarne gli sviluppi, intenderne le arguzie e riderne fino a svegliarmi.

è spesso tradotto in italiano come sogno, in realtà il termine indica un sogno ad occhi aperti, una fantasticheria, cioè il genere di sogno in realtà più pericoloso che esista, ed è il settimo brano delle Kinderszenen, composto nel 1838, una delle pagine più celebri della musica di Schumann, con la sua melodia semplice e raccolta, che evoca il mondo dell'infanzia, del ricordo e del sogno. Più che descrivere un sogno, esprime uno stato di intima contemplazione e nostalgia, Sehnsucht, dei tedeschi. Ecco, il libro di Thomas Brown sui sogni, pubblicato da Aragno, si prova una certa invidia davanti agli sterminati e svariati campi del sapere che il pensiero di questo medico e letterato inglese mobilita attraverso il sogno. Medicina, letteratura, teologia, simbologia, ogni piano scivola nell'altro nel tentativo di trattenere per la coda la polimorfa e sfuggente visione generata dal sonno che puntualmente al risveglio ci getta in uno stato di incertezza, come recita il titolo di un bellissimo saggio di Roger Caillois sull'incertezza che lasciano i sogni. Si prova invidia perché lo sguardo iperlucido della modernità con il suo scandaglio si è intrufolato ovunque per decifrare ogni presunto mistero, anche nei sogni, con la psicanalisi. Ma come spiega Daniel Savino in un saggio che occupa più della metà del volume pubblicato da Aragno, la sinuosa e barocca erudizione di Sir Thomas Brown nelle sue volute riesce ad anticipare persino qualcosa della moderna scienza psicoanalitica, non di quella freudiana. Di sesso si parla pochissimo, se non in un punto in questo trattatello molto timorato di Dio, bensì, come ci si poteva aspettare data la comunanza di interesse tra i due personaggi, in quella di Carl Gustav Jung, il dotto medico inglese profondamente interessato alla simbolica del sogno e alla sua interpretazione, partendo però dalla convinzione che i sogni rechino sempre l'impronta dei loro soggetti e della loro cultura. Molti sogni, scrive infatti, si spiegano attraverso sagaci narrazioni che recano l'impronta dei loro soggetti, concentrando la loro interpretazione sul significato fondamentale e sulle misteriose similitudini che vi si possono scorgere. Dunque, chi conosce l'autentica origine delle nozioni più svariate potrebbe acquisire, grazie a un adattamento simbolico, un valido metodo atto a decifrare i segni di Morfeo. È il lavoro che hanno fatto i grandi precursori della decifrazione psicoanalitica dell'età antica: Artemidoro di Daldi, un greco del secondo secolo d.C., autore di un trattato, l'Oneirocritica, che racconta Savino, il curatore, in una nota, venne letto con interesse dallo stesso Sigmund Freud, oppure l'arabo Ahmed ibn Sirin, vissuto in epoca bizantina, o il quasi leggendario Astrampsico, a cui la tradizione attribuisce una specie di enciclopedia di simboli onirici scritta in versi giambici. Da sempre, insomma, il sogno è portatore di una sua verità, anche se secondo i greci vi sarebbero due porte del sonno da cui escono i sogni, due porte dell'Ade: una, quella di Corno, da cui escono i sogni veri, l'altra quella d'Avorio, da cui escono i sogni falsi.

Le 6:15 minuti e 28 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia, non cambiate canale perché parliamo di sogni. Il brano che abbiamo ora ascoltato è Träumerei, è il numero 7 da Kindersennen, opera 15 di Robert Schumann, l'abbiamo ascoltato da Marta Argerich al pianoforte.

prelude da The Dream of Gerontius, opera 38 di Edward Elgar, l'abbiamo ascoltato da City of Birmingham, Symphony Orchestra, diretta da Sir Simon Rattle. The Dream of Gerontius è una composizione corale composta nel 1900 su testo di un poema del cardinale John Henry Newman. Racconta il viaggio dell'anima dopo la morte, dalla separazione del corpo all'incontro con gli angeli fino al giudizio divino e all'ingresso nel purgatorio. È una delle più importanti opere corali inglesi, in cui il sogno rappresenta una visione spirituale dell'aldilà. Il sogno del titolo quindi non è un sogno nel senso ordinario del termine, ma una visione mistica che racconta il destino dell'anima dopo la morte, secondo la concezione cattolica, perché Newman era per l'appunto cattolico, e in questo senso si potrebbe definire sogno anche la commedia dantesca. E a proposito della separazione dell'anima dal corpo, forse le cose più interessanti sul sogno, Thomas Brown, di cui Aragno pubblica appunto sui sogni, non le ha scritte tanto in questo piccolo saggio quanto proprio nel suo libro più importante, cioè La Religio Medici. E poiché queste parole sono riportate dal curatore Daniele Savino nella sua introduzione, le possiamo leggere. Quando dormiamo, noi siamo qualcosa di più di noi stessi, e il sonno del corpo sembra coincidere con il destarsi dell'anima. Il sonno incatena i sensi, ma libera la ragione, e i pensieri della veglia non sono paragonabili con le fantasie partorite dal sonno. Quando nacqui, il mio ascendente era il segno d'acqua dello Scorpione. Sono venuto al mondo nell'ora planetaria di Saturno e credo proprio di avere un frammento di quel plumbeo pianeta dentro di me. Non sono affatto un tipo spiritoso, non mi piace fare baldoria o frequentare compagnie troppo vivaci. Nonostante tutto, in un unico sogno potrei comporre un'intera commedia, osservarne gli sviluppi, intenderne le arguzie e ridere fino a destarmi. Se la mia memoria fosse tanto fedele quanto feconda è la mia ragione in quei momenti, io mi dedicherei agli studi solamente nei miei sogni e sceglierei anche di pregare nel sonno. La nostra grossolana memoria però ha un controllo talmente scarso delle astratte concezioni oniriche che si dimentica ben presto di quella storia e può solo raccontare alla nostra anima ormai desta vicende confuse e incoerenti. Non penso che Aristotele, autore di un insolito trattato sul sonno, sia riuscito a definirlo con la dovuta chiarezza, cosa che vale anche per Galeno, anche se pare che abbia corretto Aristotele. Quei nottambuli e sonnambuli, infatti, benché addormentati, fruiscono ancora dell'attività dei propri sensi. Dobbiamo dunque ammettere che esiste qualcosa in noi che sfugge al controllo di Morfeo e che quelle anime assorte ed estatiche si aggirano nei loro corpi come spiriti nei corpi da loro abitati, nei quali parrebbero udire, vedere e sentire, benché gli organi siano privi di senso e la loro natura sia priva di quelle facoltà che dovrebbero sostenerla. Per queste ragioni talvolta si osserva che le persone, un attimo prima di lasciare questo mondo, parlano e ragionano molto meglio di come non abbiano fatto mai in precedenza. L'anima, infatti, quando inizia a liberarsi dai vincoli del corpo, comincia anche a ragionare secondo la propria natura e a fare discorsi superiori a quelli dei comuni mortali.

Ed era il brano più celebre, il terzo, dai Liebe Sträume, i sogni d'amore di Franz Liszt. L'abbiamo ascoltato da Evgeny Kissin al pianoforte. I tre brani che costituiscono la raccolta composta nel 1850 si ispirano a poesie di Ludwig Uhland e Ferdinand Freiligrath. Il più celebre, appunto, quello che abbiamo ascoltato, il numero 3, la bemolle maggiore, e canta l'amore come ideale romantico tra passione, tenerezza e fugacità della vita, e il titolo richiama il sogno come metafora dell'amore e dell'aspirazione a una felicità ideale. Del resto c'è stato il romanticismo che ha fatto esplodere, per così dire, il sogno come metafora e anche come obiettivo, per così dire, spirituale, tanto che un celebre critico letterario francese del secolo scorso, del Novecento, dedicò un libro corposissimo proprio all'anima romantica e il sogno, dove si censivano praticamente tutti i sogni, soprattutto quelli del romanticismo tedesco. Alle 6:39 minuti e 22 secondi, il momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio del Mondo con Laura Silvia Battaglia. È l'ultimo sogno della giornata, lo intonano insieme Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, Dream a Little Dream of Me. È un brano musicale del 1931 composto dai musicisti Fabian Andre e Wilbur Schwand, con testo scritto dal Gus Kahn. Le prime registrazioni della canzone sono datate 1931, ma sono numerosissime le incisioni. Fino ad oggi Ella Fitzgerald e Louis Armstrong la cantarono sia separatamente che in duetto. È celebre anche la versione di Bing Crosby e Doris Day. Il sogno diventa qui il luogo in cui gli innamorati possono ritrovarsi, trasformando la lontananza in un momento di intimità e di nostalgia. Vi ricordo il libro di cui abbiamo parlato, cioè Sui sogni di Thomas Brown, pubblicato da Aragno, con una bellissima introduzione del curatore Daniele Savino. E vi do appuntamento a domani. Domani torna qui, comincia alla stessa ora, e ci salutiamo appunto con Ella Fitzgerald e Louis Armstrong.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. È la 13ª notte consecutiva di attacchi fra Iran e Stati Uniti. Le autorità di Teheran denunciano 4 morti. I particolari.
3: Anche a Tehran attivano le difese aeree mentre esplosioni scuotono le città portuali di Bandar Abbas e Yask, oltre che l'isola di Keshm vicino a Hormuz. I bombardamenti sono tesi a ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, ribadisce CENTCOM, il centro di comando statunitense, affermando di aver colpito depositi di droni, reti di comunicazione e sorveglianza costiera. L'Iran risponde con missili e droni sul Kuwait, da cui per ora non si denunciano danni e vittime. Iran, che intanto, stando al New York Times, ha respinto una proposta di tregua avanzata da Washington con la mediazione del premier iracheno. E così Donald Trump prova ad aumentare la pressione, facendo sapere che sta valutando di sferrare sulla Repubblica Islamica l'attacco più massiccio di sempre e avverte che d'ora in poi i danni alle navi commerciali colpite nell'area saranno risarciti con i fondi iraniani congelati. Dall'Iran lo speaker del Parlamento, Ghalibaf, si limita a osservare: l'America voleva punirci, ora si ritrova col petrolio tre cifre. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Le tensioni in Medio Oriente impattano su borsa e prezzo del petrolio. Il Brent ha superato i $100 al barile per la prima volta da maggio. Il WTI è a $92, chiusura in calo per le borse europee, Milano meno 2,8%. In rosso anche Wall Street, con il Dow Jones a meno 1%, in corso la seduta asiatica, Tokyo meno 3%.
4: Ucraina, ancora un attacco di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, stavolta a San Pietroburgo. L'edificio è in fiamme. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche in Crimea, nella regione di Voronezh. Qui un drone abbattuto da Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Media ucraini riferiscono che Zelensky incontrerà Trump il 28 luglio negli Stati Uniti.
2: In Italia ora il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che rende sempre imputabili i minorenni dai 14 anni. Lo ha spiegato sui social Giorgia Meloni.
5: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
4: Non abbiamo abbassato l'età dell'imputabilità, ma invertito l'onere della prova, così il guardasigilli Nordio.
6: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è una inversione invece della concezione nella incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che oggi deve essere positivamente confermata e accertata volta per volta e invece da ora in poi sarà presunta, quindi è soggetta a prova contraria.
2: In Consiglio dei Ministri varato il disegno di legge concorrenza con la riforma della rete dei carburanti, approvato in esame preliminare il decreto legislativo sul miglioramento delle condizioni di lavoro per i rider.
7: Con la razionalizzazione della rete ci saranno meno distributori di carburante ma più grandi e moderni. L'obiettivo della riforma è quello di offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing e sul diritto alla doggy bag, che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR3.
4: Catanzaro, un bambino di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati. Frequentavano tutti lo stesso nido a Tropea. Si sospetta un batterio, sequestrata la cartella clinica.
2: Nel pomeriggio nel Bergamasco i funerali di Alice Ferrari. L'undicenne è morta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Con un emendamento al decreto sport approvato alla Camera arrivano nuove norme. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno garantire gli standard di sicurezza per impedire il cosiddetto effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura. Paolo Ferrario di Aquanet, associazione costruttori di piscine.
8: È un grosso campanello di allarme che servirà a sensibilizzare tutti i professionisti e i gestori.
9: Che impatto ha? Quante piscine saranno coinvolte?
8: Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche, e successivamente i tempi di realizzazione degli adeguamenti possono non essere immediati come magari il decreto richiede.
9: Quanti impianti sono coinvolti?
8: Più della metà delle piscine è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
9: Quanto ci vuole a mettere a norma un impianto?
8: Se si tratta di aggiungere semplicemente qualche cosa, può essere anche un intervento realizzabile in pochi giorni. Se si tratta di modificare un impianto, è una cosa che va fatta a piscina vuota, quindi in inverno.
2: Francesca Romana Ceci, GR3. GR3 che torna alle 8:45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Cari amici vicini e lontani,
12: con Renzo Arbore
11: è un peccato se ve la perdete.
12: Cari amici vicini e lontani, da domenica 21:10 Rai Storia.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Traffico in aumento al momento, da segnalare in A4 la chiusura dello svincolo di Cormano in entrata in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme, entrate alternative Viale Certosa e Fiera a Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano il traffico è intenso tra l'allacciamento all'A4 e la provinciale 59 in direzione dell'A1. Sul ramo nord della tangenziale rallentamenti tra bivio per la provinciale 131 e Monza in direzione del ramo est della tangenziale. In A4 Venezia-Trieste code al casello di Trieste-Lisert-Monfalcone-Est verso Trieste. Il traffico è poi congestionato in A15 per un incidente tra Pontremoli e Daulla in direzione La Spezia. Sulla 1 variante di Valico, traffico rallentato tra Firenzuola e Daglio in direzione Firenze, mentre sulla Roma-Napoli sono al momento 7 km di coda per un incidente che vede coinvolti un camion ed un furgone tra Colleferro e Ferentino in direzione Napoli. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, coda da Portonaccio alla tangenziale est in direzione centro. Sulla 1 diramazione di Roma Sud, code da Torrenova al grande raccordo anulare. Altro incidente sulla Roma-Napoli, tra Caserta Nord e l'allacciamento con la 30 verso Napoli. Infine rallentamenti per lavori sulla statale 131 Carlo Felice, tra Macomer, statale 129 bis e la statale 129 trasversale direzione Cagliari. È tutto da Renga Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori e a chi ci ascolta su RaiPlay Sound, da Laura Silvia Battaglia, dalla redazione di Radio Tremondo su Radio 3. Oggi è venerdì 24 luglio e per questa edizione trasmettiamo dagli studi di Catania con l'assistenza tecnica di Andrea Panarello e di Paola Brai da Roma, la regia è di Giulia Nucci, redazione Costanza Spocci e la curatela del programma di Anna Maria Giordano. E come di consueto vi offriamo una panoramica delle principali edizioni digitali dei media internazionali da tutto il mondo. Oggi quattro titoli principali, di cui uno certamente europeo, ed è il primo che vi leggiamo. Migliaia di persone fuggono dagli incendi in Francia e Spagna mentre le temperature raggiungono livelli estremi dell'Europa meridionale. La notizia la leggo dal The Guardian, che la riassume sostanzialmente su tutti i paesi che ne sono toccati. Thousands flee wildfires in France and Spain as temperatures reach extreme levels in southern Europe. Il secondo tema della giornata è sicuramente l'imposizione delle tariffe e dazi doganali a decine di partner commerciali per le importazioni derivanti dal lavoro forzato, cosiddetto, è quello che ha detto Donald Trump e ce lo racconta la BBC. E poi ancora la guerra in Iran, c'è un notevole riassunto, come solitamente ce l'offre Al Jazeera, che si chiama Iran War Live, guerra in Iran in diretta. Gli Stati Uniti completano la 13ª notte di attacchi contro l'Iran. E poi c'è il tema del rialzo del prezzo del petrolio crudo collegato alla minaccia alla navigazione nel Mar Rosso. Vi leggo Al Quds Al-Arabi, che è un giornale in lingua araba, titola: la minaccia degli Houthi alla navigazione saudita apre un nuovo fronte nel Mar Rosso. Tahdid al-Houthin lil milahat as-saudiyat yafta jabnatan fi al-bahr al-ahmar. E andiamo agli incendi, e questa, diciamo, la notizia che preoccupa di più l'Europa, iniziando dalla Spagna, che il paese è messo peggio. È il paese, titola stamattina il governo, declara l'emergenza nazionale nella comunità di Madrid e ad Avila per quattro incendi. La decisione è stata presa a causa della concomitanza di incendi, di condizioni meteorologiche particolarmente avverse e della necessità di mobilitare un volume significativo di risorse. Il paese titola così. Queste sono appunto le notizie legate al governo, ma poi c'è un ampio reportage, come al solito molto ricco, tra l'altro, di foto e insomma, consentitemi di dirlo, graficamente molto bello, sull'evacuazione di un intero villaggio, Aldea del Fresno, che ha questo titolo: oltre 10.000 persone evacuate a causa di tre incendi simultanei a Madrid. Il fuoco è arrivato come un razzo. La storia è che le fiamme hanno costretto l'evacuazione di questo villaggio, mentre un'area residenziale di Villa del Prado ha subito danni ingenti. È un reportage pieno di dettagli, di interviste a chi era andato lì solo in vacanza dalla Spagna, dall'interno della Spagna, e chi era arrivato in Spagna dall'estero, persone di varie età, varie storie. E naturalmente però l'unica e comune preoccupazione, cioè quella di salvarsi dalle fiamme prima possibile e magari salvare anche le proprie cose se appunto abitavano in zona. Il tema riprende sulla stampa francese. Vi leggo Le Monde, che dedica la sua apertura en direct, che si intitola appunto Incendie, incendi, e dice: plus de 4800 hectares brûlés en Gironde, più di 4800 ettari sono andati in fumo in Gironda. La Francia riceverà rapidamente rifornimento aereo europeo, lo annuncia il presidente Emmanuel Macron. In sostanza, due aerei antincendio Canadair croati, due air tractor portoghesi e due elicotteri da trasporto pesanti provenienti da Repubblica Ceca e dalla Slovacchia rafforzeranno la lotta contro le fiamme, lo ha annunciato appunto Macron. E a Gironda diverse case sono andate distrutte, secondo la prefettura, che ha ordinato l'evacuazione preventiva di quasi 20.000 persone.
diciamo questi villaggi si trovano nella penisola di Caffaret. E la prefettura della Nuova Aquitania ne ha ordinato appunto l'evacuazione. Si tratta anche qui di una penisola turistica. I guai sono accaduti proprio stamattina presto a causa dei vasti incendi che stanno devastando la zona. La prefettura in un comunicato ha raccontato che l'incendio ha oltrepassato la fascia tagliafuoco creata dai vigili del fuoco intorno all'una di notte e che l'evolversi della situazione ha reso necessaria l'immediata evacuazione dei primi villaggi nella penisola di Cap Ferret. Di Le Monde vi segnalo anche una interessantissima, molto ben fatta geolocalizzazione, carta di identificazione di questi incendi in tutta l'Europa, ovviamente nell'Europa al sud in particolar modo. È realizzata con degli screenshot dal sistema Copernicus, che è diciamo, un sistema satellitare che aiuta a individuarli e fa veramente impressione, oserei dire. Diciamo che guardandoli, anche se le notizie riguardano soprattutto la Francia e la Spagna, diciamo che l'Italia, soprattutto l'Italia meridionale e la Sicilia, non sono messe meglio. Il The Guardian di tutte queste storie, vicende e allarmi, incendio, ne fa un pezzo di apertura con una foto notizia molto bella. Il titolo è: migliaia di persone fuggono dagli incendi in Francia e Spagna mentre le temperature raggiungono livelli estremi dell'Europa meridionale. In sostanza ci racconta questo pezzo anche un taglio ambientalista più spiccato che alcune zone del Mar Mediterraneo adesso raggiungono temperature di 5 gradi superiori alla norma. In totale abbiamo 30.000 persone, soprattutto tra Francia e Spagna, che sono fuggite da questi incendi, con ovviamente come città più importanti, soprattutto Madrid, con ben 10.000. Vediamo quali sono e quanti sono gli ettari che sono andati in fumo in questi paesi: 125.000 già andati in fumo in Spagna rispetto ai 393.000 dell'intero anno scorso, insomma, quindi è tutto molto brutto, diciamo così. Ci sono dei dettagli anche sulla Francia, delle riflessioni anche qui su che cosa si può fare per prevenire tutto questo e interviste, dichiarazioni di residenti o ancora turisti che si sono trovati intrappolati in questa situazione. Vengono qui intervistati anche i vigili del fuoco e degli esperti come Victor Resco de Dios, professore di ingegneria forestale e cambiamenti globali all'Università di Leida, che spiega insomma che il rischio che non si possano escludere scenari danteschi, dice, come quelli visti in California o in Australia. E poi ci sono le previsioni di Mercator Ocean per sabato, quindi per domani, con l'ondata di calore marina nel Mediterraneo che dovrebbe ridursi, pur rimanendo intensa, dice il The Guardian, dalla Sardegna alla Grecia. Una notizia che riguarda sempre il caldo, ma che ci sposta tutt'altra parte, ce la racconta il New York Times con un titolo e un pezzo davvero culturalmente molto interessante. Il titolo è: fa così caldo che in Giappone serve una nuova parola per descriverlo. Questa settimana il Giappone ha registrato il suo primo Kokushobi, termine che significa giorno di caldo insopportabile, con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi. Non è l'unico paese ad aver cercato, dice il New York Times, un nuovo vocabolario per l'estate. Cambiando pagina e andando all'economia, la notizia globale che viene ovviamente rimpallata un po' su tutti i media internazionali, soprattutto quelli che si occupano di questioni economiche, è l'imposizione di nuovi dazi doganali, ancora dazi, a decine di partner commerciali da parte degli Stati Uniti. La motivazione sarebbero importazioni derivanti dal lavoro forzato. BBC fa un riassunto, come al solito egregio, e ci dice questo. Innanzitutto che gli Stati Uniti stanno imponendo nuove tariffe a ben 60 partner commerciali, che rappresentano la stragrande maggioranza delle loro importazioni. Questi dazi vanno dal 10% al 12,5%, colpiscono tanti paesi: Regno Unito, Cina, Unione Europea, Canada, Giappone, India, entrano in vigore
praticamente venerdì, cioè oggi, con la scadenza di una tassa temporanea del 10% sulle merci estere introdotta all'inizio di quest'anno, e questa mossa rappresenta l'ultima escalation nella guerra commerciale globale riaccesa dal presidente statunitense Donald Trump al suo ritorno alla Casa Bianca lo scorso anno, questo dice BBC, citando poi una serie di dettagli. Jameson Greer, che è rappresentante del commercio degli Stati Uniti, ha dichiarato che questi dazi entrano subito in vigore, ha invocato la sezione 301 del Trade Act del 1974 a giustificazione di questa azione, e poi soprattutto l'ufficio di Trump ha affermato che ha reso l'adozione del divieto di importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato un elemento critico degli accordi commerciali reciproci con altri paesi, e questo insomma è un tema anche che fa un po' pensare, considerato che bisognerebbe valutare cosa significhi il lavoro forzato per gli Stati Uniti. Sicuramente non è un tema che si possa equiparare ad altre considerazioni sul lavoro in alcuni paesi del mondo. E questo, insomma, questione sui dazi sicuramente la ritroveremo nei prossimi giorni, ma intanto c'è una storia che va avanti da mesi, se non da anni, se pensiamo al 2023, e la guerra, in questo caso Stati Uniti-Iran. Vi ho letto già il riassunto di Al Jazeera sul live blog Iran War Live. Il titolo è: gli Stati Uniti completano la 13ª notte di bombardamenti sull'Iran. Ci sono degli aggiornamenti al di là appunto dei bombardamenti di per sé, e cioè che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando un attacco massiccio contro l'Iran perché Teheran, dice, non ha ancora subito abbastanza danni ed è vicino alla decisione di riprendere importanti operazioni militari. Nello stesso tempo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi afferma che un'aggressione insensata non farà altro che far pagare a Trump un prezzo più alto per un accordo che ponga fine alla guerra. E diciamo che poi c'è un tema economico. Araghchi avverte che l'utilizzo dei beni iraniani congelati crea un precedente globale che definisce incendiario, e il ministro degli esteri avverte che questo utilizzo dei beni statali per pagare futuri risarcimenti crea un pericoloso precedente a livello globale. Le ultime notizie su alcuni aspetti, diciamo così, strategici ci dicono, e Al Jazeera ce lo riporta, che il valico di frontiera chiave tra Kuwait e Iraq è stato colpito due volte in un giorno. Si tratta del valico di Abdali tra Iraq e Kuwait, del più importante in termini di snodo commerciale per il transito anche pedonale tra Iraq e Kuwait. È stato colpito a poca distanza, diciamo con due attacchi, non ci sono vittime, ma ci sono danni immateriali, e l'attacco è stato portato avanti da un drone. Varie dichiarazioni ovviamente dell'autorità del Kuwait, e ancora l'Iran afferma di aver colpito tre basi statunitensi in un solo giorno e ha diffuso un comunicato alla popolazione del Kuwait tramite le guardie rivoluzionarie, in cui dichiara che gli attacchi sono mirati esclusivamente a obiettivi statunitensi. Il Kuwait ha smentito questa affermazione dicendo che sono continuati gli attacchi contro le infrastrutture civili del paese. Questo tema è collegato all'accordo per il nucleare saudita, ne abbiamo parlato ieri nella rassegna, e lo riprende oggi il Washington Post raccontandoci che questo accordo è a rischio dopo la nuova condizione imposta a Trump riguardo a Israele. Cioè, il tema qual è? Che il giorno dopo la firma dell'accordo il presidente ha introdotto un nuovo requisito: se l'Arabia Saudita non normalizzerà le relazioni tra se stessa, appunto, e Israele, allora questo accordo sul nucleare non sarà da farsi. E diciamo, appunto, il Washington Post dà dei dettagli su questi aspetti. È un dettaglio che
non trova spazio, dice il Washington Post, già nell'accordo legale già firmato col governo saudita. Quindi questo è un aspetto completamente assente dal testo, ma che comunque crea dei problemi notevoli. Infatti, dice il Washington Post, la nuova condizione di Trump potrebbe ostacolare l'accordo ancora prima che entri in vigore. Si dice anche che Trump non ha parlato né col principe saudita prima di questo annuncio né col primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il tema viene declinato con un altro approfondimento dal New York Times, che ne fa di questa notizia fa un video, che è il video, diciamo, verticale per i social media, che poi viene riprodotto sulla home page con un'intervista a un esperto del tema, e affianca a questa notizia anche un'altra considerazione. Il titolo è: per la Corea del Sud l'accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita mette in luce un doppio standard, cioè il presidente Trump, che ha spinto l'Arabia Saudita verso l'arricchimento dell'uranio sul proprio territorio, si trova a dire sì a una richiesta che la Corea del Sud avanza da anni, motivo per cui la Corea del Sud sta iniziando ad innervosirsi, diciamo così. E questi temi non sono ovviamente disgiunti dal prezzo del petrolio, che ha raggiunto ieri i 100 dollari al barile. Ci sono tantissimi pezzi oggi con questo titolo, però ve ne segnalo uno che connette questo elemento con l'elemento strategico, un pezzo di Al Jazeera che si intitola "Con il petrolio alle stelle, gli esperti osservano le petroliere nel Mar Rosso per capire meglio il blocco degli Houthi". È un pezzo di analisi dove Al Jazeera sente diversi analisti e dice questo: secondo gli analisti il blocco degli Houthi per ora sta influenzando chi trasporta il greggio saudita, non se lo trasporta, nonostante l'impennata dei prezzi del petrolio. Ci dà degli elementi sui futures del Brent, dell'aumento appunto della quota, eccetera eccetera. Dove Al Jazeera sente diversi analisti e dice questo: secondo gli analisti il blocco degli Houthi per ora sta influenzando chi trasporta il greggio saudita, non se lo trasporta, nonostante l'impennata dei prezzi del petrolio. Ci dà degli elementi sui futures del Brent, dell'aumento appunto della quota, eccetera eccetera. E sui dettagli di ciò che le milizie Houthi hanno già fatto su

0: World e dice gli Houthi sono piuttosto imprevedibili, non c'è piena chiarezza sul significato del blocco, ma appunto sembrerebbe che colpiranno le navi che prendono petrolio saudita e lo portano da un'altra parte, oppure che vanno a prenderselo. E dice che in tutto questo alla fine i cinesi hanno sempre avuto carta bianca, quindi probabilmente ciò che viene applicato a certe navi non viene applicato ai cinesi. E poi c'è da dire che in questo pezzo si racconta anche che il prezzo del diesel è salito anch'esso, e quindi diciamo tutto questo insieme all'incognita del ruolo della Cina è particolarmente interessante. Vi leggevo in apertura il pezzo di Al-Quds Al-Arabi che si intitola Minaccia degli Houthi, la navigazione saudita apre un nuovo fronte nel Mar Rosso, ed è un pezzo in cui si racconta soprattutto che questa minaccia, di cui si sono fatti carico anche gli europei con il controllo delle coste nel Corno d'Africa, rischia di come dire, dover rivedere queste operazioni, l'operazione Prosperity Sentinel, che risale al dicembre 2023, e l'operazione Aspidist del febbraio 2024. E ci sono poi queste riflessioni anche nella versione, diciamo così, israeliana. Times of Israel titola: l'Iran avrebbe respinto l'ultima proposta di cessate il fuoco statunitense trasmessa al primo ministro iracheno. È interessante perché ci racconta che il primo ministro iracheno ha portato i vasi a Samo, incontrando Araghchi in Iran, e quindi si è fatto carico di una potenziale riproposta del cessate il fuoco. Su altri temi, temi soprattutto legati alle elezioni, vi segnalo molto velocemente BBC che ci racconta le elezioni con tanti morti e scontri, 40 persone uccise nel Kashmir amministrato dal Pakistan. Continuano, e le potete leggere sul Guardian, le storie che riguardano la, diciamo, rivolta dei cosiddetti, il partito degli scarafaggi in India, che è particolarmente interessante. E poi vi segnalo sul piano diciamo squisitamente culturale la recensione ancora dell'Odissea, che fa sempre parlare di sé sul The Guardian, e infine la storia che ci riporta sempre il The Guardian del fatto che il proprietario della nave vichinga utilizzata l'Odissea afferma che la casa di produzione non gli ha pagato i danni, sostanzialmente 6.000 dollari. Si chiude così la nostra rassegna stampa. Vi lasciamo la programmazione di Radio 3 adesso con Prima Pagina, e da Laura Silvia Battaglia. Buona giornata e buon ascolto.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.

0: Ore 7:15.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di fresche.
6: Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi.

0: su siscom.eu.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza.
10: Buongiorno, bentrovati, questa è Prima Pagina, Radio 3. Buongiorno da Roberto Sommella. Bisogna combattere la miseria per le medesime ragioni che ci hanno portati a combattere il vaiolo, la tubercolosi, la peste. La miseria è una malattia infettiva, in quanto causa principale della miseria è la miseria stessa. Chi ne è colpito contagia sul suo modo di vivere le persone con cui è più immediato rapporto. E non disponendo di mezzi sufficienti per mantenere in buona salute e per preparare ad una professione remunerativa i figlioli, trasmette loro la propria condizione di inferiorità e l'abitudine alla vita parassitaria. La permanenza di una parte notevole della popolazione nella striscia della miseria rende inefficaci i più costosi sforzi per migliorare l'istruzione e la salute del popolo. È causa di grandi sperperi nell'allevamento di bambini che non raggiungono l'età adulta, nel mantenimento di uomini inabili al lavoro. Aggrava le spese per i servizi di polizia, di magistratura e di detenzione nelle case di pena. Rappresenta uno dei maggiori ostacoli al progresso economico e al consolidamento della democrazia. Questo passo, davvero profetico e illuminante, tratto da un libro di Ernesto Rossi, Il Malgoverno, 1954. Ernesto Rossi, uno degli autori del Manifesto di Ventotene, economista e anche cofondatore di testate storiche come Il Mondo e l'Espresso. Insomma, si parlava già di malgoverno nel 1954, si parlava già di disuguaglianze, di lotta alla povertà. Temi che ritroveremo in qualche modo, in tanti modi, sui giornali di oggi, di cui vi leggo intanto i titoli. Corriere della Sera. Corriere della Sera apre in soppalco con la legge elettorale, rispunta la legge elettorale. Legge elettorale, pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Fratelli d'Italia e con Forza Italia e Lega sulle preferenze. Ma il titolo principale è dedicato alla guerra che infiamma di nuovo il Medio Oriente. Raid nel Mar Rosso, giù le borse. Houthi colpiti navi saudite, gli USA puniremo loro e l'Iran. Vola il petrolio. Caso del Mastro, sempre sul Corriere della Sera, verso il conflitto di attribuzione. E poi una grande fotonotizia, questi racconti d'estate che su personaggi importanti, famosi, celebri, non importa poi per il motivo, in questo caso l'intervista, la figlia del poliziotto eroe o la sua pipa e la chitarra, era Boris Giuliano, mi raccontava le fiabe. Il 21 luglio 1979 il boss corleonese Leo Luca Bagarella, cognato di Totò Riina, lo uccise con 7 colpi alle spalle. Questa è la storia di Boris Giuliano, uno dei tanti eroi borghesi del nostro paese, poliziotto ucciso in Sicilia. Il Mattino, minori, stretta anti baby gang, ok del governo, giovani imputabili a partire da 14 anni, via l'obbligo di accertare le capacità di intendere e di volere. Meloni, chi sbaglia, risponde delle proprie azioni. Prime esami sul corpo di Fakir, l'uomo rimasto ucciso durante un fermo di polizia. Si proliferano i video di cui poi parleremo sugli istanti, ma anche le ore che hanno preceduto questo tragico epilogo. Primi esami sul corpo di Fakir, ostruite le vie respiratorie. Il Mattino, in prima pagina. Il caso Roggero tra pancia e testa, un editoriale di Bruno Vespa, sempre sul Quotidiano di Napoli, fondato nel 1892. Giornalista ucciso, cadavere bruciato per eliminare il DNA. Vi ricorderete, è un altro fatto che ha contrassegnato questa settimana piuttosto drammatica dal punto di vista dell'ordine pubblico. Europa, tecnologia e politica industriale è invece l'editoriale di spalla di Giuseppe Fegato sul Mattino. Il Messaggero invece, il giornale di Roma, da Napoli a Roma, minaccia all'Iran, vola il petrolio. E poi la denuncia dei bagnini, regole ignorate e insulti, spiagge, troppe disgrazie e bagnanti indisciplinati. A questo tema, a questo allarme che viene lanciato, si accoppia anche il provvedimento legislativo per le piscine, dove effettivamente si stanno verificando un po' troppi incidenti drammatici di bambini che muoiono nelle piscine. Abbiamo una serie di eventi che non avremmo mai potuto immaginare che accadessero in questi anni, col progresso, la civiltà, eccetera. Invece sembra quasi di tornare indietro. MF Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari. Orcel guarda a Trieste e con la CEO di Commerzbank, Orlop, discute dell'integrazione con la banca tedesca. Per Unicredit, semestre record per i ricavi, 13,9 miliardi e utile netto 6,12 miliardi di euro. Il piano comporti per l'ESMA, la Consob europea, AI, meno carte, più risparmio sui mercati. Per gli immobili della RAI sono in arrivo 30 offerte, stime per 250 milioni. La RAI, da cui vi parlo, è una grandissima proprietaria di immobili, perché evidentemente è diffusa su tutto il territorio nazionale. Il Dubbio, noi sorvegliati speciali, ora le toghe tirano fuori il rischio Grande Fratello, un protocollo sulla comunicazione dei magistrati di Napoli riaccende la rivolta contro le norme antigogna, l'ennesima norma antimaranza, minori imputabili se 14enni salvo prova contraria. Vedete che ogni tanto esce fuori questo termine maranza, che è un termine un po' nordico, ma in sostanza sono i minori violenti, le baby gang, che anche in questo caso hanno cominciato un po' a proliferare nei nostri centri urbani e su cui è intervenuto il governo con un pugno decisamente di ferro. Intervista Gianni Alemanno, lo storico esponente di Alleanza Nazionale, finito in carcere e ora di nuovo libero. Intervista Nordio, venga, scusate, nelle celle, questo carcere è un inferno criminogeno. L'ex sindaco ed ex detenuto chiede un incontro urgente con il ministro, invoca misure per ridurre il sovraffollamento. Parliamo sempre troppo poco delle carcere, parliamo sempre troppo poco della condizione dei detenuti, e questo davvero è molto grave, io trovo, perché sono persone cui si deve pensare a migliorarne la vita e la riabilitazione, come prevede peraltro la nostra Costituzione. Domani, Del Mastro, Salvo, minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni. Non sono bastati 6 decreti sicurezza, il governo vara un DDL contro i ragazzini imputabili dai 14 anni. La Premier, dopo aver salvato il sottosegretario in affari con un mafioso, chi sbaglia deve pagare. Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali, perché Trump è tornato di nuovo a minacciare l'Iran e di nuovi attacchi a tutto campo se non verranno confermati gli accordi di Abramo del 2020, quando lui era già alla Casa Bianca. La situazione in Medio Oriente appare al momento una maionese impazzita. La sinistra non può giocare solo di rimessa, articolo editoriale di Piero Ignazzi, che dice serve un cambio di passo. Piero Ignazzi su Domani. La Repubblica, più galera per i minori. Ecco, evoca un po' il celebre manifesto meno tasse per tutti di Silvio Berlusconi, questo slogan che ha trovato Stefano Cappellini, il direttore di Repubblica, e indubbiamente inquadra perfettamente e in modo chiaro il problema. Varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni, Meloni, chi sbaglia paga, Del Mastro, destra pronta al no alle chat anche in aula, la procura pensa di ricorrere alla consulta, Fachir, i poliziotti e scontro sui video, non c'è stata una colluttazione, l'uso della forza e la fine del diritto, Michele Ainis. Benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, questo lo ritroveremo, il caro vita, l'impoverimento della classe media e delle classi deboli proprio a causa dell'aumento dei prezzi. Mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca solo propaganda. Salis condannata in contumacia, non ne sapevo nulla. Il campo largo a Milano è già pieno e c'è la candidatura di Mario Calabresi, già direttore della stampa e di Repubblica, figlio del commissario Calabresi. Ucciso proprio a Milano dagli esponenti di Lotta Continua, ebbene già un po' si divide il campo largo su questa candidatura di una persona ben conosciuta a Milano e soprattutto di una persona con quel tipo di passato a Milano. L'Osservatore Romano, Messico, una battaglia solitaria. A Ciudad Juarez spetta il record delle persone vittime di sparizioni forzate nello stato di Chihuahua. Per molte famiglie cercare da soli i loro cari scomparsi è l'unico modo per non abbandonare la speranza. Vedete, l'Osservatore Romano, a mio modo di vedere, ha un'impronta, come giusto che sia, è un giornale che parla al mondo, molto internazionale, molto spesso le sue prime pagine ricordano quelle del New York Times. Sono temi globali che noi a volte, con anche grandi reportage, facciamo fatica a ritrovare sui nostri giornali. Libero, la Salis sbrocca e non paga. Un video folle, la compagna Ilaria, in un video folle la compagna Ilaria copre di fango i collaboratori che ha licenziato, avevano secondi fini, lavoravano male, mi hanno minacciato, risarcimenti fermi, poi giro di vite sui minorenni che delinquono, il PD a scuola del Duce con una vignetta di Benny in cui Elly Schlein è effigiata per l'appunto come Benito Mussolini addirittura al balcone e poi andremo a vedere che cos'è questa storia del PD a scuola di Benito Mussolini. Sembra sicuramente un articolo da leggere. La Verità, estremisti rossi e islamici usano Fakir per la rivolta, poi lotta ai Maranza, stretta sui minori imputabili, 300 medici smontano la guida gender dei pediatri, sempre sulla Verità, non solo la vitola, da Boccia a Pelliccia, le amicizie spericolate. Di Ranucci, Fakir, il video che cambia tutto, questo invece è il giornale diretto da Tommaso Cerno, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti, la gente ha morso la gamba, ma i sindaci rossi difendono l'epore. Troppi morti in piscina, come vi dicevo, che è la legge salva bimbi. Il Foglio ha in prima pagina un articolo di Giuliano Ferrara così intitolato La trappola del nucleare saudita, intollerabile per Israele, è la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump, presunti responsabili, l'Avvenire, giro di vita sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della consulta sul caso Al-Masri, gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'Aia, presunti responsabili, due parole che spiegano bene esattamente lo stato di diritto. E poi un articolo che approfondirò perché dà l'idea proprio della crisi economica di cui stiamo parlando in questi giorni. L'Azzardo sbanca, record di puntate e di perdite. Il Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio, 41 bis col buco. Il boss scrive minaccia la Jeep. Il carcere molle, il capo mafia con ben 7 ergastoli augura la morte alla toga del caso Mattarella al marito PM. Niente filtri per la missiva. Hormuz in fiamme il petrolio, la stampa sceglie la strada della globalizzazione, della crisi, della guerra e dell'impatto su mercati e economia. Poi due interviste e nella pancia del giornale con foto, parla Kimi Antonelli, la rossa oggi mi segue, è normale, quando tifavo Ferrari, questo straordinario ragazzo di 19 anni, leader in Formula 1, giovanissimo, 19 anni appunto, è ovviamente il sogno proibito della Ferrari. Cosa sarebbe la Ferrari con un italiano alla sua guida in Formula 1? Non accadeva e non accade da tanti, tanti, tanti, tanti anni. E poi il cinema non muore, Barbera, Buttafuoco, i tagli di Bruxelles, l'UE mi sconcerta. Il tempo, per Monica né piazze né lacrime. Con capi e sottocapi del campo largo continuano a proteggere, addirittura a restare a esaltare l'indifendibile sindaco Lepore, e poi pagine e pagine di dolore e comprensione per il marocchino Fakir, solo per Monica Esposito, la 55enne italiana morta dopo 2 mesi di agonia per l'attentato terroristico di Alcuadri a Modena, c'è indifferenza e silenzio, un doppio standard che suscita pena e vergogna, scrive il Tempo in prima pagina, il Tempo guidato da Daniele Capezzone. E effettivamente vi ricorderete la macchina impazzita che a tutta velocità imbocca una strada a Modena, falci passanti, c'è stata la prima vittima. Sole 24 ore, scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati al POS. Una storia interessante che poi approfondiremo. Petrolio oltre 400 dollari, diesel rincari senza freni in Italia. Un tempo il diesel, ve lo ricorderete, era un po' carburante quello più a buon mercato. Il Manifesto sceglie un titolo ad effetto, come spesso accade, foto notizia Mal Rosso, petroliere saudite in fiamme al largo di Bab al-Mandeb, dopo Hormuz si chiude l'altro stretto del Medio Oriente, ma i due stretti sbarrati non si addizionano, si moltiplicano, sarà peggio di prima, il Brent vola sopra i 100 dollari e Trump minaccia attacchi mai visti prima. Italia Oggi, assicurazioni auto, si cambia, andiamoci poi a vedere che cosa accade. Il bonus malus verrà rivisitato per valorizzare comportamenti di guida virtuosi e ridurre la disparità territoriale nei costi delle polizze, risarcimenti più trasparenti. E infine il Riformista, depistaggi e insabbiamenti, anomalie nell'iter giudiziario per la Vitola, Fratelli d'Italia denuncia Ranucci, depista le indagini. Ma oggi è venerdì e il venerdì è anche il giorno dei settimanali che sono usciti copiosi, e quindi ecco i titoli. Internazionale, paura e delirio alla Casa Bianca per gli Epstein Files, riunioni segrete, scontri ai vertici, accuse reciproche e piani disperati. Un'inchiesta del New York Times racconta il caos nell'amministrazione Trump. A cosa serve la stampa? È il cane di guardia del potere. L'Espresso, mare privato, introiti stellari e canoni ridicoli, l'affare spiagge resta ancora appannaggio dei concessionari in proroga, per le gare che l'Europa chiede da 20 anni bisognerà attendere, e il governo prepara già un salvacondotto. TPI, The Post Internazionale, speciale mondiale, il grande gioco, l'asse Infantino Trump, il peso degli sponsor e le manovre politiche della FIFA. Ecco il sistema di potere che tiene i fili del calcio globale. Un bel pallone di cuoio, vecchio stampo, ai tempi di Piola, con sopra il marchio dei mondiali appena conclusi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. 7, il magazine del Corriere della Sera dedica invece la sua copertina a Generazione Ultimo Bacio, Martina Stella, 25 anni dopo non fuggiamo più, sono singole e sto bene così. L'Ultimo Bacio è uno dei film d'esordio di Gabriele Muccino, che ebbe un grandissimo successo, ha già 25 anni, è ben più che adulto e maggiorenne. Il Venerdì, un'estate ad alto volume, nell'epoca dei video di pochi secondi ci sono ancora lettori pronti a tuffarsi in romanzi di 1000 pagine, sì, e sono tanti, ecco perché a noi ci piace molto questa notizia, leggere, scrivere, aiuta a scrivere, aiuta a pensare. Questi sono i titoli, adesso gli approfondimenti.
5: Prima pagina, gli approfondimenti.
10: Sto bevendo perché questo passaggio aria condizionata caldo un pochino mette a dura prova. Dunque, mi sono segnato, perché stiamo seguendo il filo logico delle ricostruzioni sul caso Fakir, che appunto il Messaggero, e ci andiamo subito, fa un approfondimento sulle cause già della morte, a pagina 5. perché evidentemente sono in corso le indagini e non sono oggetto di indagini i poliziotti che hanno eseguito il fermo per via dello scudo penale, né gli operatori del pronto soccorso del 118, però bisogna capire perché è morto Fakir. E dunque, a pagina 5 del Messaggero, Valeria Di Corrado firma questo reportage da Bologna: primi esami sul corpo di Fakir, ostruite le vie respiratorie. I risultati dell'attacco, l'asfissia tra le probabili cause della morte dell'uomo che soffriva di asma, schiacciato al suolo per 5 minuti ma non ci sono fratture. Si attende l'autopsia, una compressione delle vie respiratorie. E quanto emerge dall'attacco che è stata eseguita sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia domenica scorsa in via Svevo al Pilastro di Bologna. L'asfissia è stata causata probabilmente dal fatto che per circa 5 lunghi minuti il 42enne di origine marocchina è rimasto schiacciato con il torace al suolo mentre gli agenti gli immobilizzavano mani e piedi con le fascette. Inoltre Fakir, stando a quanto riferito dai suoi familiari, aveva sofferto in passato di crisi asmatiche. Sarà l'autopsia fissata oggi, quindi in teoria domani o dopodomani dovremmo sapere qualcosa di più, aggiungo io, a confermare o meno se possa essere questa la causa del decesso o se ci siano stati altri fattori correlati e di indipendenti dall'azione dei poliziotti ad aver aggravato il quadro. Gli esami tossicologici, per esempio, dovranno stabilire se l'uomo avesse assunto prima sostanze stupefacenti. Dall'attacco non sembrano invece esserci fratture sul corpo del 42enne riconducibili quindi all'arresto messo in atto dagli agenti. La procura di Bologna, che indaga per omicidio colposo, dovrà verificare le eventuali responsabilità dei due poliziotti e dei quattro sanitari che solo dopo l'ammanettamento sono intervenuti in soccorso della vittima mentre aveva ancora le fascette ai piedi. Gli agenti sono definiti nell'atto con cui viene disposta l'autopsia persone sottoposte a indagini, in quanto le condotte che hanno portato alla morte del 42enne sono astrattamente contestabili a loro. Intanto, sempre sul Messaggero ci sono altri video che escono di questa vicenda, ma l'abbiamo detto, è un quartiere così popoloso che è una strada dove affacciano talmente tante case, tanti appartamenti, non potevano che proliferare questi video. Ce n'è uno nuovo, un'esclusiva del TG1 che ha fatto vedere appunto ieri, in cui si vede una mano del poliziotto che blocca un braccio di un abitante del luogo che vorrebbe appunto in qualche modo entrare in contatto con Abderrahim Fakir. Quasi tutto della tragica fine di Abderrahim Fakir, scrive sempre il Messaggero, è stato filmato e ogni giorno si aggiungono tasselli alla vicenda, come quello che descrive gli attimi immediatamente precedenti all'azione dei due poliziotti. C'è un momento di contatto con altre persone che erano prossime a un'auto e che entrano in contatto con lui. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, spiega l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore dei due agenti coinvolti nella morte del 42enne. Si tratta di un'ispezione del video registrato dalla bodycam, che è questa telecamera che hanno gli agenti di polizia attaccata al corpo, al petto, che indossava uno dei due agenti intervenuti in via Svevo a Bologna nella tarda mattinata di domenica 19 luglio. Nelle immagini mostrate dal TG1, che risalgono a poco dopo mezzogiorno, si vedono le mani degli agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui erano venuti a contatto nella zona del garage. Si può chiaramente comprendere che i colleghi sono stati obbligati a intervenire e che questo era per loro un dovere, ha commentato Stefano Paoloni, segretario generale del SAP. Al contrario, se non fossero intervenuti avrebbero dovuto rispondere di omissione. Fakir sembrava tranquillo, sembra quasi una risposta a colpi di filmati, a quanto detto dall'avvocato Fabio Anselmo, difensore della famiglia del 42enne, che aveva sfidato chi sostiene la ricostruzione di una presunta colluttazione tra alcuni presenti e la vittima. Sempre Anselmo, ieri, l'avvocato di Fakir, ha fatto riferimento a un altro video che dimostra che Fakir era tranquillo. Credo che questa storia non finirà presto, proprio perché saranno veramente tanti i video che usciranno su questo tragico fatto. Cambiamo argomento, perché la guerra è anch'essa tragica, permane in Ucraina, che ormai dura più della prima guerra mondiale, e si allarga drammaticamente, come ha esemplificato molto bene il manifesto con questo titolo Mal Rosso, che evoca il Mar Rosso ma che evoca anche il rosso del sangue, due stretti che sono occlusi, le conseguenze militari, le conseguenze sulle vite delle persone, le conseguenze sui mercati e evidentemente anche sul prezzo della benzina. E a questo proposito sul Corriere della Sera c'è un approfondimento importante, anzi sulla Stampa, scusate, a pagina 2. Qual è la nuova offerta di Donald Trump? Parziale dietro fronte di Donald, c'è il nodo dell'uranio arricchito dell'Iran, le aperture di Gerusalemme. E Alberto Simoni, corrispondente della Stampa da Washington, ci racconta che è stata congelata l'intesa nucleare con Riyadh prima firmi gli accordi di Abramo. L'accordo fra Stati Uniti e Arabia Saudita sul nucleare resta nel limbo. È stato firmato mercoledì dal segretario dell'energia USA Chris Wright con l'omologo saudita. Wright ha detto che il testo sarebbe andato al Congresso per la discussione e la ratifica. Poi è intervenuto Donald Trump con l'immancabile post su Truth, sempre più strumento della sua comunicazione politica, cogliendo tutti in contropiede e di fatto congelando il progetto. Il presidente ha scritto che si tratta di un accordo sul nucleare civile e che non ci sarà alcun arricchimento di materiale. Nonostante l'intesa sia stata approvata, questa è totalmente dipendente dall'adesione dell'Arabia Saudita ai rispettati e riusciti accordi di Abramo, che prevedono il riconoscimento dello Stato di Israele, aggiungo io. Gli accordi di Abramo sono stati lanciati durante la prima amministrazione Trump, era il 2020, e prevedono la normalizzazione delle relazioni diplomatiche ed economiche con Israele. I primi paesi ad aderire sono stati Bahrain ed Emirati Arabi Uniti, in seguito si sono aggiunti anche Marocco e Sudan. Marcia indietro quindi rispetto a mercoledì e aggiustamento del tiro da parte del presidente USA, che ripropone il lodo Biden. Era stata la precedente amministrazione infatti a finalizzare l'intesa sul nucleare, condizionando la cooperazione con gli USA alla normalizzazione dei rapporti fra Riyadh e Gerusalemme. Quando il Wall Street Journal aveva rivelato il via libera di Trump, c'erano state critiche perché l'amministrazione USA non poneva stringenti condizioni né su quello che l'Arabia Saudita avrebbe dovuto concedere né per quanto riguarda i protocolli di sicurezza. Insomma, si attacca, si bombarda l'Iran, l'Iran risponde attraverso gli UTI e Trump apre un altro fronte e rimette in discussione gli accordi con il mondo arabo, che in questo senso aveva fatto un'apertura importantissima perché si era schierato a favore di coloro che stavano portando la guerra e hanno portato la guerra in Iran, cioè Israele, Stati Uniti. Un cambio di passo decisamente importante, ma nel frattempo il mondo è in fiamme, nel vero senso della parola, soprattutto nel Mar Rosso, rotte bloccate, greggio record, la crisi energetica ora fa paura. Pensate che solo pochi mesi fa il petrolio era intorno ai $60, oggi è a 100. E di questo evidentemente, oltre alle popolazioni colpite della guerra, pagano i loro effetti soprattutto coloro che vanno a fare il pieno di benzina e vedono comunque aumentare il costo. E su questo aspetto, cioè, che cosa può fare? Il governo ha fatto più volte decreti per bloccare il corso del carburante, del prezzo del carburante, ma in questo momento non rinnova gli sconti. E Repubblica fa un approfondimento a pagina 2, a pagina 3, effetto Hormuz sui prezzi, petrolio oltre i $100, la benzina vola a 2 euro, stangata per le famiglie, si stima un aggravio di 700 milioni per i rincari estivi, i consumatori chiedono il taglio delle accise sui carburanti fino a fine agosto. Aggiungo che c'è anche un rischio, caro vacanze, non vi voglio rendere amara questa mattinata, ma il carburante che sta subendo i maggiori aumenti e anche una scarsità che genera questi aumenti è il jet fuel, cioè il carburante che viene utilizzato per gli aerei, tant'è che se vi andate a cercare dei biglietti per qualsiasi destinazione che non sia l'Italia, troverete evidentemente dei prezzi aumentati proprio per via dell'aumento del carburante. Allora, i prezzi del gasolio e i prezzi della benzina, due belle colonnine su Repubblica, ci raccontano quanto costano. Ve lo dico che così voi, visto che chiamate da tutta Italia, saprete il costo della benzina. A Bolzano costa 1,9, parlo di euro, in Friuli 1,9, in Sicilia 1,9, in Calabria 1,9,74, in Basilicata 1,9,73, in Valle d'Aosta 1,9,72, in Puglia 1,9,70, in Trento 1,9,70, in Sardegna 1,9,66, in Liguria 1,9,60, in Abruzzo 1,9,59, questo sulla in Campania 1,9,58. Questa è la media stradale. Indubbiamente sulle autostrade si può spuntare un prezzo migliore. I prezzi del gasolio sono effettivamente anche superiori. Il gasolio in media delle autostrade costa 2,213 euro, e infatti supera la benzina, che è ferma a 2, ferma si fa per dire, a 2,48 euro. Il governo che fa? Il governo è come al solito, come spesso accade ai governi italiani: non c'è i soldi, non hai soldi per abbassare il costo della benzina. E ci racconta Giuseppe Colombo da Roma: alla riunione del Consiglio dei Ministri si evita di affrontare il tema degli aiuti. Schlein basta con la propaganda, o giù o non ci vengo, giù nella sala stampa di Palazzo Chigi. Quando Giorgia Meloni chiude la riunione del Consiglio dei Ministri, Adolfo Urso si affretta a spargere convinzione e consiglia un gruppetto di colleghi attesi al piano di sotto. Evitiamo di dare sponda alla sinistra, dice il titolare delle imprese, riferendosi agli attacchi delle opposizioni per il mancato intervento del governo contro il caro carburanti. Tradotto: niente domande. Nel giorno in cui i dati del suo dicastero certificano l'avvicinarsi della soglia psicologica di 2 euro per la benzina in città, e ci siamo, l'abbiamo superato, il ministro batte la ritirata. I commessi si affrettano a togliere la sedia che qualche minuto prima era stata posizionata dietro al tavolo della sala stampa. Doveva essere il giorno dell'annuncio del via libera al disegno di legge sulla concorrenza, che è stato varato con provvedimenti importanti sia contro le truffe dei carburanti, sia anche, lo ricordano alcuni giornali, sull'avvento di una normativa sulle doggy bag, cioè sul diritto che ciascuno di noi avrà a farsi fare una sporta, come si diceva ai tempi dei promessi sposi, per portarsi a casa quello che non abbiamo mangiato, quello che non abbiamo usato. Doggy bag, che è un termine americano che esiste da sempre forse, in America. Quel giorno un litro di verde in modalità self-service, parliamo del 18 marzo, costava 1,86,7 euro, ieri 1,95,7. Per assicurarsi la stessa quantità di diesel servivano 2.103 euro. Sempre ieri gli italiani che hanno fatto rifornimento lungo la rete stradale hanno dovuto pagare 2,141 euro. Alla fine, davanti ai giornalisti, si presentano il ministro della giustizia Carlo Nordio e quello della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, insieme al sottosegretario all'interno Emanuele Prisco. Poco dopo arrivano anche la titolare dell'università Bernini e del lavoro Marina Elvira Calderone. Si parla di impotibilità dei minori, di rinnovi contrattuali, e non può essere diversamente, perché poco prima, intorno al tavolo del CDM, nessuno ha tirato fuori la questione del che fare di fronte all'impennata dei costi alla pompa. Insomma, il governo sembra anch'esso un po' fermo, privo di benzina, passatemi questo gioco di parole. Ma c'è anche un altro aspetto legato alla crisi, che noi utilizziamo come termini molto spesso. Abbiamo appena letto Ernesto Rossi, che ha scritto Il malgoverno nel 1954, erano i tempi del governi De Gasperi, che tutto si poteva dire, ma che fossero dei malgoverni risulta proprio difficile come definizione in qualsiasi libro di storia, eppure quel termine l'ha coniato lui. Allora, c'è un tema sempre legato alla necessità di trovare risorse, perché questi governi italiani non hanno mai soldi per sostenere le classi deboli. C'è invece una notizia che induce alla speranza, perché il Sole 24 Ore ci apre, peraltro, ci annuncia che l'utilizzo dei POS può portare 9,1 miliardi in più nelle casse dello Stato, e questa sembra proprio una notizia importante da approfondire. Ce la raccontano Marco Mobili e Giovanni Parente. Con gli scontrini allineati ai POS spunta un'emersione di 9,1 miliardi di euro. Che cosa avviene? Avviene che praticamente sta accadendo che con l'obbligo di abbinamento tra registratori telematici che emettono scontrini e i POS sta emergendo parecchio denaro, e l'obbligo è scattato da inizio anno, dopo i 12 mesi di decantazione previsti dalla legge di bilancio 2025, anche per cercare le soluzioni tecniche necessarie sia per partire sia per rendere l'adempimento meno oneroso per commercianti ed esercenti. Per la compliance richiede questo, anche se c'è chi avrebbe voluto che l'operazione partisse molto tempo prima. I numeri però parlano chiaro: rispetto al precedente aggiornamento reso noto da governo e amministrazione finanziaria, è pari a 5,3 miliardi del 29 maggio, il contatore in via di aggiornamento segna l'emersione di circa altri 4 miliardi di euro da operazioni trasmesse al fisco con i corrispettivi telematici. A conti fatti, la spinta dell'allineamento tra registratori telematici e POS sta portando a galla una maggiore imponibile per una cifra che si avvicina ai 9,1 miliardi di euro. Lo facciamo tutti, poi forse non ci abbiamo fatto caso, paghiamo con il POS, paghiamo con quella macchinetta, no? Spesso che si chiama Sumap, qualsiasi cosa, anche il tassì, e ci viene data anche la ricevuta. Combinando ricevuta e POS emergono transazioni commerciali che prima non emergevano. 9 miliardi di euro, viene da dire, sono tanti soldi, e magari se andassero a regime si potrebbero utilizzare per ridurre il costo della benzina o per ridurre quantomeno l'impatto del caro energia in genere. Mi ero segnato una cosa sempre su questo tema importante, che è un segnale di grande pericolo a mio modo di vedere su Avvenire, che ve lo vado a cercare, perché Avvenire mi sembra l'unico in prima pagina mette in evidenza dei dati clamorosi. L'azzardo sbanca, record di puntate e di perdite. Non si ferma l'affare dell'azzardo ed è nuovo record. Nel primo trimestre del 2026 la raccolta ha raggiunto l'incredibile cifra di 45 miliardi e 440 milioni, con un aumento di più del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025. Se il trend resterà questo, come è facile prevedere, scrive Avvenire, Castellani e Mira su Avvenire, a fine 2026 si supereranno i 190 miliardi di euro spesi in gioco d'azzardo, è la cifra quasi del PNRR, una cifra incredibile, veramente incredibile. E approfondiscono tra l'altro questo con un reportage, questa notizia, dipendenze e affari, Antonio Maria Mira, perché evidentemente questo impatta sui bilanci delle famiglie. La raccolta appunto è aumentata del 17%, si parla di piaga sociale, per l'erario da gennaio a marzo restano stabili le entrate. Solo dalle slot machine ci sono entrate nei tre mesi di 7,87 miliardi di euro, 7,87 miliardi di euro in tre mesi dal gioco d'azzardo con le slot machine, e l'anno scorso, lo stesso periodo, erano 5,21 miliardi. E evidentemente poi questi soldi si spendono, mica si vincono. Chi vince è una minoranza della minoranza della minoranza. C'è quindi un aspetto che sono soldi, scrive Antonio Maria Mira, buttati via soprattutto dai giocatori patologici e dai soggetti più poveri e fragili, come sottolineano associazioni e organizzazioni del mondo no slot, commentando questi dati preoccupanti. È un gran brutto segnale, commenta Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI. Da una parte c'è la questione del perché del gioco, che c'entra col tema della speranza, quali motivi oggi abbiamo di sperare, anche di riuscire a cambiare e elevare la propria condizione in una fase di stasi, dove non è possibile fare salti, si spera in qualcosa di immaginario come la fortuna. C'è poi il tema collegato a un livello di cultura sociale molto basso, legato al senso e al valore del denaro. Penso infine a forme estreme di solitudine. L'azzardo è spesso un modo per ripiegarsi su se stessi, segnala una crisi. Da Don Bignami c'è poi la denuncia di una società che si struttura per favorire l'azzardo. Questo è il dramma. La spesa sanitaria italiana è di 160 miliardi di euro. Se arriviamo a 190 con l'azzardo, vuol dire che è qualcosa di allucinante. Soldi che poi confluiscono nelle mani di pochi. Questo è veramente un confronto spietato. 190 miliardi all'anno spesi in azzardo, 160 miliardi spesi per la salute di tutti quanti. Bisogna un po' riflettere, diceva appunto sempre Ernesto Rossi nel Malgoverno 1954, combattere la miseria per rafforzare la democrazia. E per rafforzare la democrazia o comunque la rappresentanza, il governo sta andando avanti sulla legge elettorale. Quando si parla di legge elettorale, le elezioni si avvicinano, quando si comincia a votarla le urne cominciano ad aprirsi, e Francesco Verderami, un decalogo, un top player, un decano dell'informazione parlamentare e della politica, ci racconta un retroscena importante. Legge elettorale, Corriere della Sera. Pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. Ci racconta qualcosa di molto interessante. Verderami, le preferenze la gente le capisce, e l'altra sera al vertice Giorgia Meloni voleva che lo capissero anche gli alleati. E li ha convinti, anche con altre motivazioni. Così l'accordo di maggioranza sulla legge elettorale, scrive Verderami sul Corriere della Sera, apparecchiato a Palazzo Chigi, verrà servito al Senato. Menù fisso, preferenze, alternanza di genere e altre diavolerie tecniche celate nelle pieghe del testo, che nelle intenzioni del centrodestra andrà definitivamente approvato alla Camera tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Ora è stato approvato alla Camera, adesso va al Senato, viene modificato e poi evidentemente, per avere una parità di esame, torna a Montecitorio di nuovo. E appunto lo spiega Verderami. Pare che anche l'opposizione ne sia a conoscenza, finché appunto, a dimostrazione di ciò, a Montecitorio, racconta sempre Francesco Verderami, è spuntato Dario Franceschini, che ha sentenziato come fosse Cassazione. Hanno chiuso, magari aveva anche il testo dell'emendamento. Se la Premier aveva insistito sulla reintroduzione delle preferenze, c'era un motivo. Il primo era di natura giuridica, frutto di ripetuti e diretti contatti con il Quirinale, e poi evidentemente la Premier ha spiegato sia a Tajani che a Salvini che il rischio, mantenendo l'impostazione approvata alla Camera della legge elettorale, si sarebbe concretizzato con una incostituzionalità e dunque tornare al vecchio sistema elettorale. Ma così non si fa da nessuna parte, aveva commentato Meloni. Un modo per introdurre la seconda motivazione di natura politica, perché una simile eventualità produrrebbe nel rapporto delle forze del centrodestra, cioè andare a votare col vecchio sistema elettorale, inevitabili conseguenze. La Premier non avrebbe aggiunto altro, non ce n'era stato bisogno, tutti avevano immaginato le dinamiche e avrebbe innescato la crisi di governo, il mandato a completare la legge di stabilità per andare subito al voto, la rottura dell'alleanza, la nascita di un Forza Giorgia, insomma un Armageddon. Ma cosa c'è dentro l'accordo? Spiega il Corriere della Sera. Sulla scheda ci sarà il ritorno dei nomi con tutela delle donne. Il cuore dell'emendamento sul quale i leader hanno trovato l'intesa è reintroduzione delle preferenze. Dopo 20 anni di sistemi elettorali con liste bloccate, quindi all'elettore sarebbe consegnata una scheda nella quale solo il nome del capolista è fissato alla segreteria dei partiti, seguito da un elenco di 6 nomi, tra i quali indicare fino a 3 preferenze, a patto che siano di genere diverso. Un sistema simile a quello adottato nelle elezioni europee. A differenza di quanto previsto dall'emendamento poi bocciato presentato alla Camera, però, al Senato si aggiungerebbe una seconda tutela alla parità di genere. Non solo i nomi dei candidati dopo il primo devono essere alternati, ma anche i capilista complessivamente devono essere di genere diverso in una misura di almeno 60-40. Insomma, sarà complicato, e sarà pure complicato capire bene come si vota se passa questa legge. Poi la norma: se scatta il premio listino senza capilista, la reintroduzione delle preferenze, spiega sempre il Corriere della Sera imporrebbe una modifica giudicata conseguente dai più tiepidi sulla novità. La norma approvata alla Camera, per cui i nomi inseriti nel listino bloccato, quello di coalizione dal quale si attinge per assegnare i seggi effetto del premio di maggioranza, siano anche capilista negli elenchi dei singoli partiti. La previsione mirava a evitare eccezioni di costituzionalità. I voti sotto al 3%, modifiche rimandate, l'anticespugli regge dopo l'approvazione della legge elettorale alla Camera. È stato molto contestato un emendamento di Forza Italia, la cosiddetta norma antiframmentazione. Sulla base di essa, i voti raccolti dalle liste che si fermano sotto la soglia del 3% non vengono calcolati ai fini della definizione della coalizione vincente. Insomma, è proprio molto complessa questa legge elettorale che è in cottura in Parlamento. Speriamo che sia più facile votare, sicuramente. Allora, noi ci fermiamo qui, aspettiamo le vostre domande e a tra pochissimo.
9: Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
7: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Non morirà il libro di lettura. Umberto Eco domina a Perdas de Fogu il festival 7 sere, 7 piazze, 7 libri. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
13: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
14: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
15: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.

0: Rai Radio 3. Per intervenire e porre domande a Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34296.
1: Pronto, buongiorno. Chi parla? Chi è al telefono?
2: Sì, pronto, buongiorno dottor Sommella, mi chiamo Lorenza e chiamo da Treviso.
1: Buongiorno,
2: ho letto sul Corriere. Lorenza. Buongiorno, ho letto la notizia sul Corriere relativa a 120 super ricchi britannici che vorrebbero essere tassati di più. E io considero questo, che la patrimoniale è un argomento che soprattutto da noi fa saltare sulla sedia una parte della sì. politica, ma anche dell'opinione pubblica. Però, visto che anche chi ha grandi patrimoni vuole vivere e camminare in un paese più sicuro, più pulito, che funziona meglio, con minori tensioni sociali, mi chiedo perché, visto che non possiamo parlare di patrimoniale, non possiamo però pensare a una patrimoniale volontaria per patrimoni superiori a 10 milioni di euro? Questa è la mia domanda. O comunque a qualcosa di simile, una sorta di, come dire, contributo volontario, perché penso che molti, come quelli britannici, super ricchi, dico, sarebbero ben felici di contribuire. Grazie, l'ascolto.
1: Grazie Lorenza, tra l'altro vedete siete fantastici, perché a volte la fate anche voi la rassegna, me l'ero segnato perché a pagina 13 del Corriere della sera c'è questa notizia, e a proposito di chi ha di più e di chi può dare un contributo maggiore, però indubbiamente la sua proposta è una patrimoniale volontaria sopra i 10 milioni di euro. Beh, volontaria non lo so. Allora, intanto c'è da dire intanto cominciamo a dire, facciamo un attimo di chiarezza. L'Italia è uno Stato, è un paese ricchissimo con uno Stato povero. La ricchezza totale in Italia è di oltre 10.000 miliardi di euro. La ricchezza privata, oltre 10.000 miliardi di euro, considerando i depositi, 1.500 miliardi solo sui conti correnti, le liquidità finanziarie, gli immobili, oltre 10.000 miliardi di euro. Lo Stato produce, tutti quanti noi, una ricchezza che si chiama PIL, prodotto interno lordo, di 2.000 miliardi di euro, ma un debito totale di 3.000 miliardi di euro. Dunque la sensazione, che è più di una sensazione, è una realtà, è che lo Stato non riesca a fare lo Stato perché è troppo impegnato a fronteggiare il debito pubblico. Il debito pubblico, lo ricordo, di 3.000 miliardi di euro necessita ogni anno emissioni di nuovo debito all'incirca per 400 miliardi di euro. Dunque lo Stato è impegnato soprattutto a fare nuovo debito per far funzionare tutta la macchina amministrativa, che significa la scuola, che significano gli autobus, che significano i pronti soccorso, che significano gli asili nido, quei pochi che ci sono, che significano le scuole, le università. Insomma è complessa la macchina dello Stato, che costa all'incirca 1.000 miliardi, 800-900 miliardi di euro l'anno. Sicché lo Stato come li trova questi soldi ogni anno? Come vi ho detto, 400 miliardi di euro l'anno con il debito e 4-500 miliardi con le tasse. Sicché la patrimoniale, noi già diamo 500 miliardi di euro l'anno allo Stato di tasse. Ma non sarebbe meglio, cara Lorenza, capire una buona volta che ad un euro di evasione fiscale corrisponde un euro di debito pubblico in più? Io credo che la patrimoniale spontanea sia proprio un'utopia, che i milionari inglesi probabilmente vogliono dare un contributo perché vivendo nell'agio, nel benessere, vogliono vedere agio e benessere intorno anche quando escono dai loro lidi paradisiaci. Ma credo che l'Italia abbia questo grande problema, perché siamo ancora a livelli di evasione fiscale, seppur comunque che si riduce per la lotta che c'è, è portata avanti dai governi, per la lotta che fa la Guardia di Finanza, oggi ancora è intorno agli 80-90 miliardi di euro l'anno. A un euro di evasione corrisponde un euro di debito pubblico in più. E le faccio un esempio, cara Lorenzo, e concludo, tanto per spiegare che per me la vera patrimoniale sarebbe far pagare le tasse a tutti, asilo nido, c'è la lista per entrare in questi benedetti asili nido, perché sono un'utopia. Se uno dichiara che non ha reddito, entra. E che cosa fa? Pur avendo magari un reddito, utilizza un posto che sarebbe spettato ad un altro. Ma non solo, fa sì che per far mangiare i bambini, farli riposare, evidentemente fargli fare una vita sociale, c'è anche un costo aggiuntivo per una persona che non aveva diritto ad usufruire a questo servizio pubblico. Ecco, cerchiamo di capire che questo è il problema. Questo è il problema dei problemi, è un problema di cittadinanza, è un problema di civiltà, è un problema sociale. Se noi riduciamo l'evasione fiscale, riduciamo pure il debito pubblico e avremo liberato risorse per ridurre il costo della benzina, intervenire sulle fasce deboli, 6 milioni di poveri, e costruire magari qualche asilo nido in più, perché è da quando avevo 30 anni, cioè 30 anni fa, che c'era scarsità di asili nido, eppure non mi sembra che viviamo con una crescita demografica esplosiva. Ecco, questo è quello che penso di patrimoniali. Detto ciò, oggi ci sono in varie forme una quarantina di patrimoniali di ogni genere. Pronto, buongiorno, chi parla?
3: Buongiorno, sono Karim da Genova. Esprimevo una considerazione su questo ennesimo pacchetto sicurezza, quindi sui provvedimenti adottati dal governo per cercare di risolvere il problema della migliorare il problema della criminalità. Si nota questo consueto approccio del tipo law and order, che storicamente è dimostrato che non abbia una reale efficacia. Studi criminologici nel corso di oltre un secolo hanno dimostrato che di fatto non ha una effettività, anzi tendenzialmente di fatto l'aumento della carcerizzazione soprattutto minorile tende a provocare ad aumentare il tasso
1: nuovo
3: di recidiva,
1: disagio,
3: ecco.
1: Sì. Che risposta darebbe lei?
3: Ma diciamo che non la do io, ma tendenzialmente di fatto l'aumento della carcerizzazione soprattutto minorile tende a provocare ad aumentare il tasso
1: nuovo
3: di recidiva,
1: disagio,
3: ecco.
1: Sì. Che risposta darebbe lei?
3: Ma diciamo che non la do io, ma ci sono anche da questo punto di vista, come dire, la criminologia offre delle risposte.

0: preventivo, ecco, perché poi sia l'aumento delle pene dovrebbe avere un'efficacia sulla generale prevenzione, in realtà poi spesso è stato verificato che, per esempio, aumentare la presenza delle forze dell'ordine su strada, questo ha un effetto invece deflattivo. Banalmente è stato anche accertato che aumentare l'illuminazione riduce il rischio di certi tipi di reati.
1: Vietare i social sotto i 15 anni, come ha fatto la Francia?
0: Ma diciamo che non so che effetto abbia dal punto di vista della criminalità, però è senz'altro positivo sotto ogni profilo, secondo me. Ecco. Io li vieterei anche per gli adulti i social, perché
1: sì,
0: non ne vedo
1: alla
0: tutta
1: fine,
0: questa
1: sì.
0: utilità
1: alla
0: però,
1: fine, sì. Però
0: questo,
1: c'è un effetto di emulazione, lo vediamo molto spesso, che molti di sangue e di violenza tra i giovani vengono ripresi dagli smartphone, e addirittura si può arrivare a pensare che siano fatti per essere ripresi. Ecco, questa è la mia
0: considerazione. Assolutamente vero, ma d'altra parte si creano quei fenomeni di sottocultura dove i comportamenti negativi sono emulati e hanno una connotazione positiva anziché essere negativa.
1: La ringrazio perché ha fatto la ferma, perché ci sono tantissime telefonate e non voglio togliere posto agli altri, ma insomma ha fatto delle considerazioni secondo me molto sensate. La risposta non può essere solo esclusivamente la carcerazione, eh? Concludiamo così questo intervento. Grazie, buongiorno. Già tantissimi messaggi. Buongiorno. Con l'aumento della benzina aumentano anche gli introiti per lo Stato, quindi per tutti noi. Pertanto, se il governo volesse, potrebbe restituirli agli utenti senza oneri aggiunti. O alla Melona va bene incassare per dimostrare che aumenta il PIL. Pier Maria da Venezia. Lei non pensa che la trasmissione Come Affari Tuoi sia una vera istigazione al gioco d'azzardo? Ha un ascolto incredibile e incita proprio a questo tipo di pensiero. E l'idea da Padova, sì. Guardate che quei numeri sono pazzeschi, cioè si spende più in gioco d'azzardo in Italia che per la sanità. Anche tanti italiani vorrebbero porgere l'altra guancia ai clandestini come in Vaticano, con reato di arresto da 1 a 4 anni e 25.000 euro di sanzione. Buongiorno, i dati letti sul prezzo della benzina sono totalmente infondati. A Roma tutte le stazioni di servizio praticano un prezzo non inferiore ai 2,145 euro. Girate, girate e vedrete. Grazie e buon lavoro, Antonio da Roma. Grazie Antonio, erano dei dati pubblicati dalla Repubblica, evidentemente che aveva una fonte che era ministeriale, però andate e girate, se avete i soldi pagate la benzina. Ma lei che dirige un giornale economico pensa che la soluzione al caro carburanti sia ridurre le accise? Tre punti di domanda. Risorsa scarsa, ma non arriva da Hormuz, e allora se ne facilita l'acquisto con la riduzione del prezzo, ne beneficia chi consuma di più, e quindi i più benestanti, non chi ha la Panda. Peraltro la UE ha indicato di impiegare i fondi solo per incentivare impianti per la transizione energetica, non lo sconto sulle accise. Daniele da Roma. Però, caro Daniele, io non ho capito la sua proposta qual è. Continuare a pagare questo prezzo? Buongiorno, abbiamo speso decine di miliardi per difenderci da nemici ipotetici, forse russi, ma qui il nemico è presente e drammatico, il surriscaldamento del pianeta, il negazionismo dei sovranisti. Basta armi, ci vuole cultura. Tiziano da Terni. Caro Tiziano, parole davvero ben spese. Tutte le volte che si dice che lo Stato non ha i soldi per fare qualcosa, pensa a tutti i soldi che abbiamo buttato per la guerra in Ucraina. Per le armi i soldi non mancano mai, basta. Un anonimo. E poi moltissimi messaggi di solidarietà al professore Del Vivona, sospeso perché ha parlato di Gaza. Buongiorno, sono un insegnante della scuola pubblica, ne leggo uno dei tanti, e voglio manifestare tutta la mia solidarietà al professor Massimo Sabatini del liceo classico Vivona di Roma, che nei giorni scorsi aveva inviato un messaggio ai suoi ormai ex alunni appena diplomati per salutarli, invitandoli a non dimenticare Gaza e di non dimenticare i responsabili di questo sterminio, e per questo è stato sottoposto ad inchiesta ministeriale. Laura da Padova, come tanti stanno mandando questo messaggio di solidarietà. Pronto, buongiorno, chi parla?
2: Ah, buongiorno direttore, sono Pierluigi da Roma.
1: Pierluigi da Roma, ha fatto il giro dei benzinai, com'è la situazione?
2: È drammatica.
1: È drammatica, va bene, ok.

0: andremo a piedi. Sempre.
1: Io ritorno sempre sul discorso dei giovani che possono essere in qualche modo puniti all'età già di 14 anni, eccetera. Sì. Non mi preoccupa molto la parte delle infrastrutture carcerarie, perché già siamo al collasso e al momento in cui questi giovani, una volta messi in prigione, dovessero trovarsi in una situazione di fortissimo disagio, ne faremo subito dei delinquenti appena anche giovanissimi. Quindi se non ci sono le infrastrutture pronti a riceverle, è inutile fare le norme.
0: Non c'è dubbio. Pierluigi, lei ha toccato un tema importante e voglio mandare anche un saluto a tutti i detenuti che magari in questo momento ci stanno ascoltando. Non serve soltanto la punizione, solo il carcere, buttare la chiave. È importante, vi ho letto solo il titolo dell'intervista di Gianni Alemanno, perché poi quando le persone che contano, che hanno contato, che sono importanti, finiscono per tante vicende della vita in carcere, poi escono e raccontano l'inferno. È di questo periodo, adesso non lo so, ma di solito escono i dati sul sovraffollamento delle carceri in estate e sui suicidi, che sono ben più di uno al giorno. Dobbiamo approfondire questo tema, dobbiamo essere vicini a tutti i cittadini. E aggiungo anche a coloro che combattono per uscire dal tunnel della droga. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, sono Maria Antonietta, chiamo dalla provincia di Salerno, abito in un palazzo dove c'erano fino a poco tempo fa due appartamenti in vendita. Uno è stato da una cooperativa sociale dove vengono ospitati i rifugiati politici dell'Iraq. Siamo stati felicissimi di aiutarli, di salutarli. Bene. L'altro felicissimi, veramente educatissimi, per bene, senza chiasso. Hanno avuto il nostro amore anche con regalini, sembrano piccoli, ma ho baciato tutti quei bambini che, con i genitori. Erano lì in attesa di andare in un altro posto, ci rimangono poco e quelli sono stati trasferiti dopo un mese a Bari. Quindi questo ci fa piacere. Ma l'altro appartamento è stato venduto dalla cooperativa sociale a una casa famiglia che fra poco ospiterà i ragazzi inferiori ai 14 anni, di cui tutti i giornali oggi hanno parlato, quelli che non certo sono orfanelli, che hanno bisogno del nostro amore, ma siamo stati avvisati con ritardo e un po' tutti abbiamo paura di chi potremmo incontrare per le scale, negli ascensori, inferiori ai 14 anni, non imputabili. Ma da chi vengono? Vengono tolti alle famiglie per essere messi con un dottore in un appartamento, e noi non possiamo fare nulla per rieducarli. Io dico, perché si parla solo dei 14 anni, inferiore ai 14, e non si parla delle famiglie da cui provengono, le famiglie ai quali vengono tolti queste. Chi è che ha educato questi ragazzi? La nostra società, la scuola, i genitori? È tutto tornando indietro a chi li ha creati, a chi aveva il dovere di educarli, di seguirli. Li vediamo, vanno a finire in una piscina a 4 anni e per abbandono di un padre che sale nell'albergo all'altro piano. Ma che cosa c'è dietro? Chi sono queste famiglie? La colpa è dei ragazzi e della nostra società, ma soprattutto di chi li ha generati. E questa è la nostra paura. Chi incontreremo per le scale? Potremo amarli come i bambini che abbiamo visto dell'Iraq? Potremmo dare loro una mano, un aiuto? Perché non siamo stati avvisati prima di chi verrà ad abitare, chi frequenterà, chi prenderà i nostri ascensori, chi incontreremo? Sono ragazzi, non è il bullismo scolastico, qui c'è qualcosa di più.
0: Allora, cara Maria Antonietta, grazie di questa segnalazione. Io le dico questo, proprio agganciandomi a quanto ho appena detto a proposito della vicinanza che la nostra società deve offrire a chi è recluso, a chi sta effettuando un percorso di recupero dalla droga, dalla malvivenza. E quindi io le dico, li incontri e gli faccia la stessa carezza che ha fatto i rifugiati iracheni. Pronto, buongiorno, chi parla?
3: Pronto, buongiorno, sono Cristina da Trieste.
0: Cristina da Trieste, che voce squillante.
3: Scusi.
0: Prego. No, scusi, è un complimento. È un complimento.
3: Allora, innanzitutto io ci tengo moltissimo a ringraziarla, perché da come lei parla si vede che è una persona che vive non solo nel paese Italia reale, ma è molto calato nella realtà del mondo reale, e quindi grazie per questo, perché non è scontato. Io chiamo per il tema del gioco d'azzardo.
0: Sì.
3: Io sono un medico, ho 36 anni, e il tema del gioco d'azzardo è un problema sanitario. Le persone affette da dipendenza sono malate. Questa è la parola che va utilizzata. La dipendenza è una malattia, è una patologia psichiatrica. Ora, se noi mettiamo questo all'interno di un sistema sanitario che vive costantemente in debito, costantemente sottoposto a tagli, queste persone non vengono seguite. Sono malate, si rovinano la vita, ma non solo, rovinano la vita delle loro famiglie, cioè si innesca una reazione a catena. Ed è un tema dove, tra l'altro, la dipendenza, adesso gioco d'azzardo, ma la dipendenza, ne avete già parlato, è relativa a tante altre cose, l'alcol, sostanze stupefacenti, ed è qualcosa che va dato un supporto familiare. Cioè va preso in carico tutto un nucleo intero, figuriamoci, il sistema sanitario non ha risorse per trattare una persona, qui andrebbero prese in carico famiglie intere. Io lo trovo molto frustrante, perché sono state dette tantissime cose dagli interventi prima del mio, e sono tutte giuste, e io trovo che siano tutte intimamente connesse. Il rapporto madre-figlio, che è un rapporto d'attaccamento, di dipendenza in tenera età, se vogliamo, ok? Nel momento in cui non ci sono le risorse per garantire una permanenza a domicilio delle mamme, gli asili e quant'altro, si genera già una relazione distorta, e questo poi chissà come si incanala, no? Il tema della mancanza del genitore a casa. Oggi i bambini sono lasciati molto più soli rispetto ad una volta. Io credo che questo sia un tema importante, e mi chiedo se queste ditte, aziende che si occupano, che lavorano, che guadagnano tutti questi miliardi per le dipendenze, quindi tabacco, azzardo, non sarebbero obbligate a versare una quota per coprire le spese che poi sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale per trattare le conseguenze degli
0: magari
3: abusi.
0: La patrimoniale la facciamo pagare a loro.
3: Magari. Trovo,
0: che medico è? Che medico è, signora Cristina?
3: Io sono un internista. Io sono specialista in medicina interna, quindi il medico che si occupa di tutti gli organi, e quindi, se vogliamo, della persona, non di uno.
0: Sì. Il medico apparato, che tra l'altro serve a tutti e che spesso,
3: esatto,
0: non c'è. Ma guardi, le rispondo. A parte che c'è poco da aggiungere alle sue considerazioni, perché questo è un buco nero di cui nessuno parla. Io per questo me ne sono tenuto da parte. È una paginata su Avvenire. Ma ripeto, proprio perché è medico, l'avrà colpita il fatto che si spendono più soldi in gioco d'azzardo, con i relativi incassi ingenti per lo Stato, non ce lo scordiamo, che per la sanità. Ma questo, allora mi collego, come lei diceva, è un fil rouge, perché servono sempre soldi, perché servono soldi per buttarli dentro alla fornace del debito pubblico, che non si spegne mai, è un camino sempre acceso, quando fa caldo, quando fa caldissimo, quando fa freddo, quando è estate, inverno, ferragosto, Natale, servono i soldi per il debito pubblico. Allora o noi interrompiamo questa spirale e combattiamo l'evasione fiscale, combattiamo gli sprechi, oppure questa fornace divorerà soldi e lo Stato avrà sempre bisogno di mettere legna in questa fornace. Questo è il punto. Un'operazione verità sui costi e sui veri disagi e sulle vere problematiche di questi tempi sarebbe decisamente necessaria. Buongiorno, sono Stefano da Imola. Signor Sommella, sono d'accordo con lei quando dice che bisognerebbe far pagare le tasse a tutti, ma non dice come. No, l'ho detto, combattendo di più l'evasione. Papà, cosa hai fatto oggi al lavoro? Il figlio del poliziotto e il papà di solito il solito dormi. Non ti interessare di cose più dei grandi. Angelo da Taranto, la patrimoniale non serve se si ripristinassero gli scaglioni fiscali che c'erano negli anni 70, che si sono ridotti sempre più a favore dei ricchi. IVA, però un cammino di 60 persone, cammino nelle terre mutate da Fabriano all'Aquila, dare impulso alla lenta ricostruzione del terremoto. Ebbene sì, Antonio dall'Aquila, il messaggio è molto chiaro, bisogna concludere questa ricostruzione. A proposito di patrimoniale e della sua effettiva applicabilità, ricordo che più di 20 anni fa fu di fatto abolita la tassa sulle successioni. Perché non introdurre quella? L'abolì il governo di Silvio Berlusconi, come aveva abolito la tassa sulla casa, che poi fu reintrodotta sotto nuovo nome, la vecchia ICI, ora IMU. Bassi salari e io che non trovo un lavoro, mi dispiace, ma il problema bassi salari non mi interessa. Angelo da Taranto, una terra difficile, che sta vivendo il dramma. Non so, caro Angelo, se lei è stato un lavoratore dell'Ilva o in che settore sta cercando lavoro, ma che è una terra, pensate, mi dà la possibilità di parlare di questa storia incredibile, l'ex acciaieria Ilva, che oggi si chiama Acciaierie d'Italia. Un tempo a Taranto, un tempo aveva un valore di produzione pari a 2 punti percentuali di PIL nazionale, era la più grande acciaieria d'Europa. Poi evidentemente ci sono stati fatti legati alla salute, è stata ricondotta una produzione che non impatti sul clima e soprattutto sulla salute delle persone. Molte persone sono morte per le emissioni dell'Ilva, ma oggi l'Ilva, lo Stato italiano, sta cercando di venderla a 1 euro, più aggiungendo 2 miliardi di euro di dote e lo scudo penale. Caro Angelo da Taranto, dunque un messaggio di solidarietà e di vicinanza a lei e a chi vive questo dramma, perché è un dramma occupazionale, un dramma sociale, un dramma sanitario, quello dell'Ilva di Taranto come altre zone del sud. Perché lo Stato non interviene sulle entrate notevoli derivanti dalle slot machine, come denunciato da Avvenire? Gemma Pantera, interviene, infatti una parte va nelle casse dello Stato. Caro dottor Sommella, chi è meglio di lei può capire che la patrimoniale è un obbrobrio. Di un albero da frutta si possono condividere i frutti, ma non si tagliano i rami o il tronco per soddisfare gli appetiti dei bisogni pubblici. Andatevi a rileggere Einaudi. In proposito, buona giornata a Luciano da Perugia. Infatti Einaudi che diceva conoscere per deliberare. Pronto, buongiorno, chi parla?
4: Buongiorno, sono Antonio, telefono da Colebriccioni, vicino all'Aquila.
0: Colebriccioni vicino all'Aquila?
4: Vicino all'Aquila, sì, esatto. È una giornata stupenda, noi la terminiamo all'Aquila dopo 13 giorni di cammino che è iniziato da Fabriano e ripercorriamo a 10 anni dal terremoto tutta quella faglia appenninica per vedere come stanno le cose. Noi ci siamo già passati 10 anni fa e le cose non stanno per niente bene. Comunque noi pensiamo che anche i cammini, in questo caso 60 persone si sono incamminate da
0: Fabriano.
4: Ha mandato
0: il messaggio, adesso l'ho capito, grazie. Okay. Sì.
4: E adesso arriviamo all'Aquila e pensiamo che l'Aquila è già bella rispetto al 2009, ma qui insomma nel passaggio di questo cammino purtroppo le cose tipo accumuli e ancora accumuli come lo era nel 2016, Norcia sta risalendo, Amatrice un po' meglio, cioè i centri sono guardati a vista anche dalla politica, mentre le periferie tutt'altro, la gente resiste ancora, ma c'è uno spopolamento, volevo dirlo così a prima pagina perché anche
0: sta
4: i cammini
0: facendo
4: il
0: reporter, caro Antonio,
4: vabbè, grazie.
0: È veramente un contributo così importante. In pratica voi con i suoi 59 amici ripercorrete la strada della faglia che ha provocato il terremoto, ho capito bene?
4: Esattamente.
0: E quindi ci fate un reportage che poi può essere anche raccontato alle autorità, che evidentemente non fanno fanno questa strada e no, andate a vedere com'è lo stato della ricostruzione.
4: Assolutamente, la ringrazio molto, ed è, oltre che essere un po' faticoso, è anche struggente, perché in certe situazioni veramente la situazione non può essere che questa, insomma, nonostante la bellezza che rimane intatta del territorio.
0: A che punto è? Ultima domanda, perché mi interessa, sì, così ascoltiamo tutti quanti, perché sì, non capita tutti i giorni di avere una... siamo abituati ormai ai droni, voi siete dei droni, sì, viventi, usate le gambe, per raccontare.
4: Ma che gentile che è.
0: L'Aquila a che punto è?
4: La no, l'Aquila è bellissima, se noi partiamo da Piazza Duomo andiamo a Colle Maggio, infatti ci fermiamo a Colle Maggio, lì la ricostruzione è addirittura meglio di come l'Aquila era prima, però se noi entriamo nelle traverse la ricostruzione è ancora langue, perché c'è tutta una serie di complicazioni
0: certo,
4: di proprietari, sì, eccetera eccetera, insomma. E poi non è che l'azione berlusconiana di quel tempo lì sia stata proprio magnificamente corretta, insomma, ha trasferito la gente
0: le
4: fuori dalla
0: casette,
4: città.
0: Però l'alternativa era la tenda, un albergo, quindi insomma
4: è d'accordo con lei, va bene.
0: E Amatrice invece, che è stata praticamente rasa al suolo, ultima domanda.
4: Amatrice non è male rispetto a... Norcia è la migliore in assoluto fino adesso, insomma, di qua e di là si sta tamponando, si sta ricostruendo. L'Iter è come l'Aquila del 2009, dopo 10 anni ci si sveglia.
0: Bene, buon cammino allora, buon cammino, Antonio e i suoi amici, arrivederci. Allora, I sent a message to Mr. Trump. Dear Mr. Trump, per passare alla storia dedichi il 10% dei suoi introiti per la cura delle malattie rare dei bambini. Non ha risposto, forse ho chiesto troppo, Angelo. Perché lo Stato non interviene sulle entrate notevoli derivanti dalle slot machine? Anche qui un'altra proposta, caro dottor Sormella, chi è meglio di lei? Questo è un obbrobrio, l'abbiamo già letto, ma ce ne sono un'altra cinquantina di messaggi. Pensate un po', siete tantissimi, come al solito, siamo molto contenti. Grazie per la sua ottima conduzione, Bruno, da Grosseto, la trasmissione dei pacchi è una vergogna, ma gli italiani ne vanno pazzi, è una cosa malata. Saluti Silvana, buongiorno. Una commissione del Campidoglio ha calcolato che il Vaticano è debitore nei confronti del Comune di Roma per una somma pari a 440 milioni di euro tra ICI, IMU, TASI. Articolo del Corriere della Sera del 27-11-14, vorrei che aggiornasse l'importo odierno. È la vecchia questione che gli istituti religiosi non pagavano l'IMU, in quanto in buona sostanza bastava avere una Madonnina o un piccolo altare dentro una struttura residenziale abilitata ad albergo per non pagare l'IMU. Poi, con una lunghissima trattativa iniziata al tempi del governo Monti, questa cosa è finita, ma ci dà lo spunto per vedere se questi 440 milioni li abbiamo recuperati. Ma perché lei è contrario alla patrimoniale dei super ricchi? Cominciamo da loro per dare il buon esempio. Io sono contrario alla patrimoniale dei super ricchi perché non farebbe incassare tanto, prima cosa, e soprattutto io sono più favorevole affinché i ricchi sconosciuti, quelli che evadono le tasse, paghino le tasse. I ricchi sconosciuti, perché ce ne sono tanti, eh? Ce ne sono veramente tanti. Fisco, maggiore progressività, introduzione millionaire tax, scritto tutto maiuscolo. Buongiorno, vorremmo sapere notizie su Gutro e su Maurizio Cocca. Cosa ne pensate? Grazie, Salvatore di Paternopoli. Chiedo aiuto alla regia. Pronto, buongiorno, chi parla? Ce ne sono tantissimi anche in fila al telefono. Pronto, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno, sono Nicoletta, chiamo da Vicenza.
0: Nicoletta da Vicenza, siete tanti a chiamare dal Veneto, noto. Prego Nicoletta.
5: Buongiorno, io volevo semplicemente fare questa considerazione, cioè che secondo me c'è un retropensiero rispetto a questa nuova norma verso l'impunità dei minori, che è collegata a un pensiero più profondo e aberrante, che è quello della remigrazione. Volevo sapere cosa ne pensa.
0: Mi scusi, mi ripeta, sì, la domanda, perché non ho capito il collegamento. Mi scusi, signora Nicoletta.
5: Sì, c'è questo nuovo provvedimento.
0: Sulle baby
5: gang. Questo nuovo provvedimento,
0: sì,
5: che... riguarda l'imputabilità dei minori.
0: Sì, sì, sì.
5: E mi pare che ci sia un retropensiero in questa nuova norma che è riconducibile alla remigrazione, a tutto questo concetto aberrante.
0: Ho capito. Grazie signora Nicoletta. Tanti saluti anche a tutta Vicenza. Ma lei solleva un tema che i giornali mi sembra che non abbiano collegato, quindi vi confermate cronisti della storia, cronisti della vita, voi ascoltatori di Radio 3. Io mi auguro di no, perché sono ottimista. Pronto, buongiorno, chi parla?
6: Sono Marco da Crema, buongiorno dottor Sommella.
0: Caro Marco, buongiorno.
6: Io sono un pensionato anomalo con i figli piccoli.
0: È il futuro.
6: Sì, ne ho fatti quattro follemente, bravo, comunque. Bravo. Ne valeva la pena.
0: E l'asilo nido l'ha trovato, perché qua sembra scarso come l'acqua nel deserto.
6: No, il nido, ma io ormai ce li ho al liceo. Comunque il percorso scolastico l'ho fatto tutto e devo dire che la dote scuola ha i contributi sempre più ridotti. Si pagano le rette delle scuole private, io non so perché sempre ai ricchi e ai poveri niente. E poi adesso che sono al liceo, la scuola pubblica, il liceo vuole un contributo volontario, tra virgolette, di 250 euro a pupo. Io non so, sono uno dei tanti che non arriva a fine mese, ma mi chiedo come mai ci sia questa sperequazione e non ci sia nessuno che protesta, soprattutto.
0: Glielo
6: sento,
0: spiego, perché
6: un silenzio.
0: No, i 250. Sì, ma anche a me aveva colpito. Io ho delle figlie ormai di 28 e 23 anni, e quando andavano alla materna ci chiedevano: ci portate tre rotoli di carta igienica, un armadio? Ma ripeto, noi le paghiamo queste tasse, 500 miliardi di euro l'anno? Sì, e che ci fanno? Cioè, noi già paghiamo le tasse per avere la carta igienica a scuola. Se siamo costretti a portarle, la portiamo volentieri. C'è qualcosa che non va, caro Marco.
6: Faccio il violoncellista, sono stato in America due volte . E ho visto che questi scaricano tutto, l'ortolano, l'idraulico, il gioco d'azzardo, il treno. Se noi potessimo scaricare, che mi frega se uno non mi dà lo scontrino? Lo prendo per il bavero se non me lo dà. È tutta una questione culturale, e secondo me i nostri governanti lo sanno benissimo come funziona in America. Ti tassano su quello che ti avanza, qui ti tassano su quello che non hai.
0: Per la verità ti tassano anche su quello che si presume avrai, perché l'acconto sulle tasse future è una, diciamo, specificità italiana, quello di novembre. Bene, grazie. Signor Marco, le ha fatto tanti figli, è un benemerito delle famiglie. Buona giornata. Allora, un report di Fabi, Federazione Autonoma Bancari, pubblicato sul Sole 24 Ore, dice che tra il 2024 e il 2025 la ricchezza delle famiglie è aumentata. Lei ha detto che ci sono 6 milioni di famiglie povere. Fabi ci dice che la ricchezza è enorme. Quali sono queste famiglie che hanno tutti questi soldi? Daniele, Venezia, non le sappiamo una per una. Ma il paese è molto diverso e le faccio un esempio. Solo sui conti correnti, i conti correnti bancari, ci sono 1.500 miliardi di euro. Certo, non siamo uno stato di polizia e sapere chi ha i soldi non è il nostro compito. Pronto, buongiorno, chi parla?
7: Pronto, buongiorno, sono Giovanni da Novara, provincia Casalvolo, nella provincia di Novara, sì. No, volevo intervenire in trasmissione. Per discorso, io sono un appassionato di mobilità elettrica, da 8 anni guido l'auto elettrica . E mi trovo benissimo, la consiglio a tutti. Nonostante qualche problemino, magari un diverso approccio nel sistema di rifornimento. Che
0: è mai rimasto scomodo, fermo con la macchina elettrica? Perché molti italiani hanno questa paura.
7: No, assolutamente no.
0: Mai.
7: No, assolutamente no.
0: Lo giura, mai.
7: Cioè. No, mi è capitato una volta con la vecchia Zoe, ma l'ho fatto io di volontà.
0: Ma mi tolga una curiosità, signor Giovanni, ma sì, quando uno finisce la macchina, finisce la benzina in macchina, c'è la solita tanica, no? E fa chilometri a piedi e va a riempirsi la tanica di benzina. Quando finisce l'elettricità una macchina elettrica, che si fa? visto che lei no, è un appassionato.
7: Si chiama caro attrezzi che ti viene a prendere e ti porta alla prima colonia disponibile.
0: Ok,
7: no?
0: Allora, vicino, no, prego, no, era una curiosità, era una curiosità, no. Era una curiosità.
7: Niente, volevo dire questo, a proposito di discorso economico, cioè adesso il mercato dell'elettrico ha una penetrazione, mi sembra, se non erro, intorno all'8%, compreso
0: sì,
7: libero.
0: Bassino, bassino.
7: Cioè, che consuma meno carburante e dunque e compra anche meno accise, meno emissioni.
0: Sì.
7: E l'elettrico lo stesso non
0: perché siamo in finale, ho 50 domande e 30 telefonate, ci dica un flash, perché comprare un'auto elettrica?
7: Perché inquina decisamente meno. Evita tutto questo problema del caldo, del surriscaldamento della terra e tante meno vibrazioni e molto molto meglio. C'è solo un cambio di paradigma sul rifornimento.
0: Va bene, speriamo di non restare mai fermi. Caro Antonio, saluti a lei, saluti a Novara, saluti a tutti quanti. Noi ci fermiamo qui come una macchina elettrica senza batteria. Ringraziamo Andrea Perrone per la parte tecnica, in redazione Giulia Nucci, Arianna Scarnecchia, dopo il giornale radio Loredana Lipperini conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 Tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, andate in giro e domani ci raccontate quanto costa la benzina. Arrivederci.
8: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ore 8 e 45.
7: Rai GR3.
8: Valuto un raid massiccio. Trump contro Teheran dopo l'attacco Houthi a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Borse giù, vola il greggio.
9: Tassi, si naviga a vista, la BCE per ora li lascia invariati al 2,25%, Lagarde elevata incertezza a causa della guerra.
8: Stretta anti-Maranza, sia la norma sull'imputabilità dei minori. La Premier Meloni, chi sbaglia paga sempre. Nordio, non abbiamo abbassato l'età ma invertito l'onere della prova.
9: Cinema, mostra di Venezia, 5 italiani corrono per il Leone d'Oro, 4 quelli nella sezione Orizzonti. Il direttore Barbera ai nostri microfoni, il cinema riflette il mondo in fiamme.
8: Buongiorno da Andrea Donate, Simona Petracca. Medio Oriente ancora in fiamme per la 13ª notte consecutiva, attacchi americani sull'Iran e Trump annuncia un ulteriore inasprimento dei raid. Il corrispondente da New York.
10: Le ostilità in Medio Oriente sono destinate a continuare. A testimoniarlo non è soltanto la 13ª notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, ma anche la notizia riportata dal New York Times sul rifiuto che Teheran avrebbe opposto all'ultima proposta di mediazione arrivata dagli Stati Uniti. Trump intanto, in un'intervista, torna ad aumentare la pressione sulla Repubblica Islamica. Sto valutando un attacco su vasta scala, più massiccio di qualsiasi attacco visto finora. Il presidente americano già in mattinata era intervenuto per commentare l'ampliamento dell'instabilità al Mar Rosso dopo le azioni degli Houthi, gruppo armato dello Yemen. Se spareranno di nuovo su navi in transito nell'area, aveva scritto, riterremo l'Iran responsabile e ne seguirà una dura punizione. Intanto, appena siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh, l'inquilino della Casa Bianca ieri ha aggiunto sui social, l'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo, alludendo quindi anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Ma una fonte saudita commenta, i tweet non annullano gli accordi firmati, non c'è nulla da rinegoziare. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
9: Essere colpita dalle forze americane è soprattutto l'area dello stretto di Hormuz, ma crescono le tensioni anche nel Mar Rosso e arriva anche la risposta militare dell'Iran che continua a bersagliare i paesi alleati degli Stati Uniti nella regione. La corrispondente.
11: Teheran definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Il presidente del Parlamento Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono invece ritrovati con il costo del petrolio a tre cifre. La guerra si allarga al Mar Rosso e dopo lo stretto di Hormuz si infiammano anche le acque di Bab el Mandeb nel mirino degli Houthi. Le milizie yemenite alle della Repubblica Islamica hanno attaccato due petroliere saudite che stavano navigando verso i porti sul Mar Rosso per aggirare il blocco di Hormuz. Gli Houthi minacciano di chiudere lo stretto collegato con il Golfo di Aden e con l'Oceano Indiano. Nella 13ª notte di attacchi, i Pasdaran tornano a colpire le basi militari statunitensi in Giordania e in Kuwait e suonano ancora le sirene antimissile in Bahrain. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
8: Le tensioni internazionali continuano a influire sui prezzi dell'energia e il petrolio tocca i massimi da maggio.
12: 100 dollari al barile per il Brent, il petrolio europeo, 92 per il WTI americano. Le tensioni si riaffacciano sui mercati per i nuovi bombardamenti e per una nuova minaccia al commercio internazionale. Non solo non riapre lo stretto di Hormuz, ma si sta complicando anche un'altra rotta commerciale, lo stretto di Bab el-Mandeb nella penisola arabica, un passaggio vitale da cui transita il 12% del commercio mondiale. Gli attacchi degli Houthi alle navi in transito rendono troppo pericolosa la navigazione e mettono a rischio il passaggio di milioni di barili al giorno dirottati su questa via dall'Arabia Saudita. Reagiscono male le borse. Tokyo è chiuso a meno 2,7% e si attende ora l'apertura dell'Europa. A complicare il quadro economico i nuovi dazi americani. Da oggi entrano in vigore le tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Paola Nania, GR3.
9: L'inasprirsi del conflitto aumenta i rischi anche per l'inflazione. La BCE ha lasciato invariato il costo del denaro, ma un rialzo è possibile a settembre.
13: I tassi restano invariati al 2,25%, ma l'escalation geopolitica in Medio Oriente spaventa la Banca Centrale Europea. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi, lasciando così aperta la porta a un nuovo rialzo dei tassi nella riunione di settembre. Le previsioni di Francoforte diffuse a giugno indicano un'inflazione al 3% quest'anno, in calo al 2,3% il prossimo e al 2%, ovvero il target fissato dalla Banca Centrale solo nel 2028. Un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione. La partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde, che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR3.
8: Torniamo agli scenari di guerra perché è stata un'altra notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. Kiev continua a colpire il commercio online russo per indebolire l'economia avversaria. La corrispondente da Mosca.
14: Per diverse ore era stato proclamato l'allarme antidroni nell'intera regione di Leningrado. Sono 59 velivoli senza pilota ucraini abbattuti, ma l'attacco ha colpito ancora una volta i magazzini del colosso dell'e-commerce russo Wildberries di San Pietroburgo, scatenando un vasto incendio. Ci sono anche dei feriti. Il magazzino si trova in periferia, ma le esplosioni sono state avvertite anche da chi abita nel centro, riferisce il governatore. Wildberries ha annunciato già la sospensione delle attività nei due stabilimenti di San Pietroburgo. In queste ultime settimane diverse strutture del gruppo sono state nel mirino delle forze di Kiev con l'obiettivo di colpire un settore strategico dell'economia russa. In passato il presidente ucraino Zelensky ha sostenuto che alcuni magazzini di Wildberries sarebbero utilizzati anche per lo stoccaggio e la spedizione di componenti destinati all'industria militare russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
9: In Italia ha varato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge che rende sempre imputabili i minori di almeno 14 anni. Un ulteriore passo, ha spiegato la Premier in un video sui social, verso la fermezza e il principio di responsabilità.
15: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni.
16: Lo spiega così la Presidente del Consiglio, il nuovo principio approvato in Consiglio dei Ministri che ribalta il presupposto dell'incapacità di intendere di volere di un minorenne rendendolo responsabile sino a prova contraria.
15: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
16: La Premier rivendica le misure già approvate contro la criminalità e va oltre perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
15: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi d'aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili e noi stiamo lavorando su tutti questi fronti perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
16: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali. In una telefonata ieri con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi si è ribadito l'impegno comune per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina. Carla Macrellino, GR3.
8: Nel DDL, cosiddetto anti-Maranza, se approvato dal Parlamento, verrà modificato l'articolo 98 del Codice Penale. Sentiamo di cosa si tratta.
17: Il nostro ordinamento prevedeva che un minore tra i 14 e i 18 anni rispondesse del reato solo se capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. La non comprensione del reato che si è commesso, invece, andrà provata. Il disegno di legge è il tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano, dedicato alle periferie difficili, così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.
18: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione della concezione nella incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore. Da ora in poi sarà presunta e quindi è soggetta a prova contraria.
17: Il senso politico, afferma Nordio, è facilitare le indagini, visto che la criminalità minorile è in forte aumento. Una legge che segue il mutamento sociale e culturale, la volontà dell'esecutivo di modificare il codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e social media. Elena Paba, GR3.
9: È la stretta anti-Maranza che chiedevamo, commenta Salvini. Per la maggioranza il provvedimento si regge su un principio: chi sbaglia paga. Per le opposizioni invece i ragazzi sono il capro espiatorio del fallimento della destra sulla sicurezza. Solo propaganda per l'incapacità di affrontare i problemi reali, dice la leader PD Schlein.
8: Catanzaro, un bambino di 18 mesi è morto in ospedale, altri 4 sono ricoverati. Frequentavano tutti lo stesso nido a Tropea. Si sospetta un batterio, sequestrata la cartella clinica.
9: Oggi a Bologna l'autopsia sul corpo di Abdelrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Al vaglio degli inquirenti la bodycam di uno degli agenti sugli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Agli atti anche la richiesta dei poliziotti di un intervento del 118, tra gli esami da svolgere anche quelli tossicologici.
8: A Venezia svelato il programma della prossima mostra internazionale del cinema, che aprirà i battenti il 2 settembre con Ink, film in concorso del britannico Danny Boyle. 5 titoli italiani in cerca del Leone d'Oro, 4 della sezione Orizzonti. L'intervista dell'inviata al direttore della mostra, Alberto Barbera.
19: Alberto Barbera, il cinema della mostra di quest'anno racconta il mondo più del solito?
20: Vivevamo anni di grandissima incertezza, grandissima conflittualità. Comprensibile che la sensibilità dei maggiori registi rifletta queste preoccupazioni che sono collettive, condivise, probabilmente l'edizione più politica della mostra del cinema.
19: E con tantissima Italia, dentro e fuori il concorso.
20: Tutti hanno fatto le corse per essere in tempo pronti per Venezia. È veramente uno spaccato generazionale del cinema italiano. Nanni Moretti, Gianni Amelio, Mario Mattone, eccetera, Pallauro, Marco Bechis.
19: Il ritorno di Nanni Moretti, com'è andata?
20: Quando ho ricevuto la sua telefonata, e mi farebbe piacere tornare a Venezia, è stata un'epifania. Torna peraltro con un film insospettabile, è un film intimistico, una grande storia d'amore.
19: Tra Oasis e Clooney avremo tappeti rossi affollatissimi, il desiderio della vigilia.
20: Che tutti questi film possano suscitare curiosità, interesse ed entusiasmo come meritano.
19: Venezia, Miriam Mauti, GR3.
9: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Edmondo Cotta, Emanuele Rinnaudo.
8: Ora il meteo e poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donato e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
23: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
23: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Pagina 3.
5: Sono le 8:59 minuti 18 secondi. Buongiorno da Loredana Lipperini, benvenute, benvenuti a Pagina 3, cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Questo venerdì 24 luglio, usando di nuovo la parola cultura nel senso più ampio possibile, ma rassicuro, si parlerà anche di libri in questa puntata, parliamo di paesaggio urbano e della necessità di preservare per esempio il verde, anziché aumentare la presenza del verde in città, o comunque di immaginare un paesaggio urbano coerente con la propria bellezza e con le necessità dei cittadini. È vero, se ne parla parecchio, se ne parla però soprattutto nelle riviste specializzate in rete, alla radio, grazie a voi come al solito che inviate messaggi al 335-5634-296, se ne parla nelle piazze dal vivo, un po' meno nelle pagine culturali dei giornali, naturalmente con eccezioni. Una di queste eccezioni oggi è l'ultima pagina del Manifesto, con un articolo di Francesco Strazzari che ha come titolo Il bosco incartato. Che cos'è il bosco incartato? Beh, sono i cartelloni pubblicitari che si moltiplicano e, come scritto nel sommario, coprono il paesaggio naturale. Ma vediamo come comincia Strazzari. C'è un punto preciso sulla vecchia Aurelia, all'altezza dell'oratorio di San Guido, dove Carducci si fermò a guardare i cipressi alti e schietti, che quasi in corsa, giganti giovinetti, gli balzarono addosso. Provate a fermarvici oggi, vi balzeranno incontro anche loro, gli altri giganti, i cartelloni compro oro, quelli spazio pubblicitario disponibile, il totem del centro commerciale, la promessa di un materasso a rate. 200 anni di poesia nazionale, 2540 cipressi disposti in duplice filar, un viale che è patrimonio artistico nazionale per decreto ministeriale del 21 agosto 1995 e all'imbocco, come benvenuto, l'offerta di liquidare la fede nuziale della nonna. Prosegue amaramente e giustamente Francesco Strazzari. Mentre a Bolgheri si spendono 5 anni di monitoraggio fitosanitario e cloni autoctoni selezionati contro il cancro corticale per salvare gli alberi dal fungo, nessuno pare preoccuparsi dell'altro patogeno, quello a base di forex e alluminio che prospera indisturbato ai bordi della carreggiata. Contro il Seiridium cardinale mobilitiamo il CNR e la tenuta San Guido. Contro il Cartellonis vulgaris, al massimo un'alzata di spalle. Il primo uccide i cipressi lentamente, il secondo uccide il motivo per cui li abbiamo piantati. E la questione del paesaggio urbano in effetti non è abbastanza esaminata e analizzata, non, ripeto, perlomeno nelle pagine culturali di cui Pagina 3 si occupa, perché riguarda i cartelloni come in questo caso, ma ci sarebbe molto altro da dire, per esempio le insegne dei negozi, per esempio la sparizione di tutto quello che non siano negozi di catena. Ma sentiamo come prosegue Francesco Strazzari sul Manifesto. quella che avanza lungo le strade italiane è una sostituzione di selve. Dove il paesaggio era scandito da filari, pinete, viali alberati, si infittisce una boscaglia di pali, pannelli e totem che germoglia a ogni rotatoria, a ogni svincolo, a ogni ingresso di paese, confondendo in un unico sottobosco illeggibile nomi di strade e paesi, insegne di attività e reclame di prodotti e servizi. Una selva che non fa ombra, non trattiene il terreno, non ospita nulla, ma colonizza la risorsa più scarsa di cui il paesaggio dispone, il primo piano. Nei convegni chiamiamo la bellezza il petrolio d'Italia. Definizione che da molti viene contestata, ma non importa. Poi, prosegue Strazzari, la lottizziamo a metro quadro lungo le provinciali, come farebbe un paese che, possedendo i giacimenti, li affittasse come parcheggio. Il motivo? Beh, in realtà di motivo ce n'è più di uno. Secondo Francesco Strazzari c'è quantomeno un approdo non bellissimo. Sappiamo, scrive, dove conduce la deriva, perché l'approdo abita già l'immaginario collettivo. È Las Vegas, dove l'insegna ha preceduto la città e la città è rimasta un supporto per insegne. Sono le metropoli asiatiche sfavillanti, da Hong Kong a Shibuya, dove il neon ha bollito e abolito il buio e le facciate esistono in quanto schermi. Scenografie affascinanti finché restano eccezione ed esotismo, molto meno quando diventano, per accumulo di permessi, il destino ordinario di ogni tangenziale complanare, in realtà anche di molti quartieri. Se vi capita in alcuni quartieri di Roma, sopra i palazzi, sulle facciate dei palazzi, ormai vengono esposti dei tabelloni luminosi, attivi anche di notte, e certamente non conciliano il sonno. Tabellone pubblicitario, ovviamente. Ma non è ovunque così, scrive Strazzari. Alle Canarie, che di turismo campano quanto e più di noi, la Lei 9 del 1991 vieta, salvo eccezioni, ogni pubblicità visibile dalle strade extraurbane e stabilisce che la rimozione non dia diritto ad alcun indennizzo. La togli e non paghi nulla a chi l'aveva messa. San Paolo, 12 milioni di abitanti, mica un borgo di poeti, con la Lei Cidade Limpa del 2007 ha tirato giù oltre 15.000 cartelloni e 300.000 insegne fuori misura. Sotto la pubblicità ricomparve un'architettura che nessuno vedeva più e la profezia dei 20.000 disoccupati e dei milioni di ricavi perduti si dissolse senza che nessuno rimpiangesse i tabelloni. Il Vermont li vieta dagli anni 70 insieme al Maine e all'Alaska con una motivazione da incorniciare: i cartelloni omologano i paesaggi e se ogni strada ha lo stesso comprooro, nessuna strada è più quella strada. Grenoble, infine, ha compiuto il gesto simbolicamente perfetto. 326 cartelloni smontati e sostituiti con bacheche di quartiere e alberi. Alberi al posto della pubblicità, la selva restituita alla selva. Ora, è chiaro che questo è soltanto il sintomo di qualcosa di più profondo e di più esteso. Il cartellone, scrive ancora Strazzari, è soltanto l'affiorare in superficie di una pervasività che abbiamo smesso di percepire come anomala. E qui fa un riferimento a una innovazione in questi mondiali di calcio che credo abbia colpito molti, ovvero la fatidica pausa, idratazione o cooling break, che la si voglia chiamare, ufficialmente per il caldo e in realtà profetizzò Maradona per infilarci uno spot. I pacchi da aprire in prima serata televisiva, con la fila davanti alle lemosiniere di turno per vendere meglio i blocchi pubblicitari. Ormai, per leggere un articolo o guardare un video su YouTube, gli annunci da sorbirsi sono diventati due e domani, senza che nessuno fiati, saranno tre. La soglia si sposta ogni volta di poco e ogni volta ci pare normale. Ma lo schermo, almeno, si può spegnere. Il paesaggio no. È l'unico medium da cui non si esce. E dunque, scrive l'autore, rientro a Bologna e ritrovo i viali alberati dalla circonvallazione tappezzati di annunci, un maxi billboard luminoso piantato dentro i giardini Margherita. Arrivo a casa parcheggiando davanti al paradosso del cartellone che ti distrae per intimarti di non distrarti alla guida. Davanti alle selve pubblicitarie pare non ci sia progressista o conservatore che tenga. Resta la nostra piccola italiana specialità, la venerazione a chiacchiere e l'incuria nei fatti. finanziamo, appunto, come si è detto all'inizio, cloni resistenti al cancro corticale e lasciamo che il primo piano di uno dei paesaggi più fotografati d'Europa lo detti un'agenzia di affissioni. I cipressi di Giosuè Carducci, per fortuna, resistono. Il problema è la selva che gli abbiamo piantato davanti e che, a differenza del fungo, non ha bisogno di umidità per proliferare. Basta un permesso di un'amministrazione affamata e il nostro sguardo distratto. Diciamo che mette in campo molti argomenti interessanti da questo punto di vista. Francesco Strazzari, ci sono molti messaggi che stanno arrivando al 335-5634-296. Tutto questo scrive Cechi da Codogno. Tutto questo mi ricorda molto il racconto Luna e Gnac di Calvino. Calvino apparirà tra l'altro in questa puntata, quindi grazie per avercelo ricordato. Renato scrive: datato ma ancora significativo è La ricerca visiva urbanistica del 1996 di Gabriele Basilico e Stefano Boeri. Il libro Sezioni del paesaggio italiano studia i cambiamenti disordinati del territorio fra cittadini e periferia. L'articolo comunque da cui siamo partiti e che ha aperto questa puntata del 24 luglio è il bosco incartato, Francesco Strazzari, l'ultima pagina del Manifesto di oggi.

0: chiudere musicalmente questa settimana è One for You di Robert Glasper, tratto dall'album In My Element del 2007. Ma è il momento di ascoltare, mentre voi state continuando a scriverci sul paesaggio urbano, ed è molto interessante perché è un argomento evidentemente che ci tocca tutti. Chissà quale sarà invece l'argomento di Tutta la città ne parla di oggi. Pietro Del Soldà, buongiorno.
1: Loredana, buongiorno. Oggi abbiamo scelto di tornare a immergerci, l'abbiamo fatto diverse volte in passato, in quella emergenza sociale sottaciuta che è l'azzardo, la ludopatia, da molti giorni a venire, come tante altre volte negli anni, ha messo in evidenza con grande merito l'enorme dispendio di denaro. L'anno scorso 160 miliardi, quest'anno ancora di più soldi che quelli messi sul PNRR, bruciati in una spirale di dipendenza che coinvolge, si calcola, circa 1,5 milioni di italiani, che poi vuol dire, considerando le famiglie che vengono travolte spesso da queste dinamiche, 4, 5, 6, si dice addirittura 7 milioni di persone che bruciano, ripeto, il 7% del prodotto interno lordo. Ma non è una questione di soldi, è soprattutto una questione di devastazione psicologica e relazionale. Quando la ludopatia arriva nella vita di una persona e di una famiglia, succede davvero un disastro, e se ne parla troppo poco e si fa troppo poco. E poi tra l'altro è legato anche a una dinamica di attaccamento al denaro che è strutturale alla nostra società. Ne parliamo in diretta dalle 10, non è un caso che a prima pagina questa cosa l'abbia sollevato un medico, un internista, Cristina, che ha chiamato al filo. E relazionale, quando la ludopatia arriva nella vita di una persona e di una famiglia, succede davvero un disastro, e se ne parla troppo poco e si fa troppo poco. E poi tra l'altro è legato anche a una dinamica di attaccamento al denaro che è strutturale alla nostra società. Ne parliamo in diretta dalle 10, non è un caso che a prima pagina questa cosa l'abbia sollevato un medico, un internista, Cristina, che ha chiamato al filo diretto. E chiedo agli ascoltatori e ascoltatrici, se avete testimoni, è successo già altre volte in passato, se avete

completamente scomparsa come figura letteraria fino al 2022. Perché, scrive Beatrice Sciarrino, nel settembre del 2022 l'editore viennese, Maria Lazzara era viennese, Albert Eibl riceve una chiamata da parte di Kathleen Dunmore, nipote di Maria Lazzara. Ad attenderlo a Nottingham ci sono due casse di metallo rimaste sigillate per oltre 70 anni, al cui interno era custodito il corpus letterario della scrittrice. Desiderosa di conoscere la nonna mai incontrata, Kathleen Dunmore si risolve a squarciare il velo del passato. Maria Lazar era nata il 22 novembre 1895, appunto nella Vienna dell'ex impero austro-ungarico, aveva studiato storia e filosofia proprio all'Università di Vienna, era molto nota e apprezzata già a 25 anni quando dà alle stampe il suo romanzo d'esordio, L'avvelenamento, e poi scrive l'ultimo manoscritto fra il 1928 e il 1929, che invece viene rifiutato da diverse case editrici svizzere e viennesi e viene dimenticato. Viene riscoperto e pubblicato da Eibl nel 2023 e Adelphi lo ha riportato in Italia con il titolo Quattro volte me nella traduzione di Laura Ragone. È un'occasione appunto per scoprire una figura femminile delle lettere che è stata così avvolta dall'oblio, ma più tardi parleremo anche di immaginario e di cinema. In proposito, soltanto un brano di questo libro, devo scrivere di me, soltanto di me, diciamo una storia della mia vita, questa è la frase e questa è un'affermazione della protagonista, e scrive Beatrice Sciarrino: quando non si trova a piangere sul pane imburrato o a osservare ammaliata la vicina di banco, la bambina verga appunti concitati, nervosi, destinati ad attestare che la vita che sta vivendo è soltanto sua. Cosa succede però se tutta la classe scoppia a ridere perché la mano dell'alunna si solleva verso l'alto quando la maestra non pronuncia il suo nome ma quella della compagna segretamente amata? In questa confessione schietta e nevrotica ritrovo qualcosa che mi riporta alla scrittura di Shirley Jackson e soprattutto a Lizzie, il suo romanzo forse più folle, schizofrenico e travolgente, benché la scrittrice statunitense si affaccia alla scena letteraria anni dopo Maria Lazzara. Che va riscoperta, una donna, quattro vite, il titolo dell'articolo di Beatrice Sciarrino, che trovate gratuitamente online sul Limina Rivista.

Dunque, ma tantissimi messaggi davvero sui cartelloni pubblicitari, grazie per tutto quello che state scrivendo. Qualcuno come Silvia cita il Marcovaldo di Calbino, ancora Calbino, che ha reso poetico anche il cartellone pubblicitario. Rosalba, in Valle d'Aosta una legge vieta i cartelloni lungo le strade dal 1956, regione non sempre virtuosa, ma almeno su questo sì. E poi c'è chi come Amelia che torna sul taglio selvaggio degli alberi da varie amministrazioni. Dunque, noi invece parliamo di... prendiamo spunto, anzi per meglio dire, dalla mostra del cinema, il cui programma è stato annunciato e che ha anche suscitato, oltre agli entusiasmi dei cinefili, anche alcune giuste polemiche. C'è solo una regista in concorso, poi il direttore della mostra ha detto, beh insomma non ce ne sono tante in fondo, però questo riporta a un'antica problematica che noi non affrontiamo direttamente, parliamo di immaginario. Matteo Cardillo, per L'Indiscreto, rivista online che abbiamo citato anche ieri, scrive un lungo articolo

dal titolo La morte e la fanciulla. Cosa significa? Va a toccare l'ossessione per la bellezza delle ragazze morte. Comincia così l'articolo. Nella camera da letto della casa della mia infanzia, appese di fianco alla stessa parete, ci sono le locandine di due film che hanno colonizzato il mio immaginario. Da un lato troneggia il volto languido di Kirsten Dunst, che ammicca sognante da un prato nel giardino delle vergini suicide, esordio alla regia di Sofia Coppola del 1999, e a destra un Klaus Kinski esangue, glabro, si china famelico sul collo dell'inerbe Isabelle Ajani nel Nosferatu di Werner Herzog. Ora, scrive ancora Cardillo, l'ossessione per la bellezza delle ragazze morte attraversa da secoli l'immaginario collettivo, dalle fiabe al gotico, dai vampiri a Twin Peaks, quella della fanciulla eternamente giovane, protagonista assente delle narrazioni, musa ventriloquizzata e narrata dalla volontà e dallo sguardo altrui. È una figura che continua a tornare. Capire da dove nasce e come si è trasformata significa interrogare uno degli spettri più persistenti della nostra cultura, e su questo ci sentiamo di consigliarvi due libri. Uno è Lo spazio delle donne di Daniela Broggi, che è uscito qualche anno fa e che racconta proprio l'immaginario delle donne, e l'altro, un po' più vecchio ma sempre importante, è di Francesca Serra, La morte ci fa belle. Procurateveli. Quanto all'articolo di Matteo Cardillo sull'Indiscreto, termina un lungo articolo molto colto, molto complesso, molto interessante, affronta vari punti di vista antropologici, letterari, moltissimo, e culturali, dunque, in una parola sola, e conclude: ma le nuove narrazioni, i nuovi modelli, i nuovi immaginari critici e artistici offrono un finale diverso. La fanciulla morta non se ne starà più necessariamente composta nel suo talamo. A volte si risveglia, a volte morde. A volte torna dal bosco, dalla bara, dallo schermo televisivo, dalla loggia nera, dal sacco di plastica che avrebbe dovuto occultare la sua bellezza per sempre. E quando questo accade, l'immaginario persistente e invisibile che l'aveva pretesa, immobile, immutabile e bella, finisce per incrinarsi e temerla, perché è lei che smette di accontentarsi di esistere attraverso gli occhi degli altri, prende parola e ricambia lo sguardo. Matteo Cardillo, L'indiscreto, La morte e la fanciulla.

Se c'è un libro che non scompare mai dal nostro immaginario è Il giovane Holden di Salinger. Oggi sulla pagina culturale di Repubblica Leonardo Luccone scrive un lungo articolo su come nasce la traduzione, soprattutto il titolo. Il titolo dell'articolo intanto è L'Holden di Salinger era vacanze a New York. Prende spunto l'articolo da pubblicazioni dedicate alla traduttrice del giovane Holden a cura di Teresa Franco. La traduttrice era Adriana Motti e Adriana Motti nel 21 aprile 1961 si dice pronta a tradurre una traduzione non dimenticabile, scrive Luccone. Scrive per essere precise quando traduce Catcher, Motti ha 36 anni. Il libro che le cambia la vita. Tutti ricordiamo i suoi Batte la pesca, L'infanzia schifa e compagnia bella, Il marpione spessato, L'aria fredda come i capezzoli di una strega. Entusiasta, dunque, comincia a tradurre con La coppia di vita da uomo. Questo era il titolo della prima traduzione di D'Arca sulla scrivania. A luglio inoltrato ha finito e rivisto la sua stesura e trova tutta una serie, ovviamente, di criticità. Ogni volta, racconta, che mi pareva di aver trovato la parola giusta, mezza pagina dopo dovevo sballare tutto perché non funzionava più l'accidente che lo colga. I suoi consiglieri erano eccellenti, erano Giacomo De Benedetti e Robert Bazlen. L'8 settembre, al rientro delle vacanze, Carlo Fruttero non ha ancora letto l'opera e Motti lo incalza. Ed è curiosa di sapere il suo giudizio sulla traduzione e soprattutto sul titolo. Il 29 settembre Italo Calvino le manda un espresso un po' preoccupato. «Come lo traduciamo?» le scrive il titolo del Salinger. Il 4 ottobre Motti ribadisce quello che ha detto Fruttero a Fruttero, cioè che come titolo sceglierebbe Il pescatore nella segale. Motti sottolinea che al suo signore padrone e consigliere spirituale non piaceva, ma alla fine ci si è abituato, e solletica Calvino. A lei, che bazzica i visconti e i baroni dimezzati e rampanti, non dovrebbe dispiacere troppo un tale che pesca fra le biade. Il 7 ottobre Motti torna sulla questione. Abbiamo la certezza che fra lei e Calvino ci sia stato uno scambio telefonico. Motti dice di gradire la proposta di intitolare il libro semplicemente Holden, ma rilancia con tre alternative piuttosto brutte: vacanze in città, vacanze a New York, libertà provvisoria. Ve lo immaginate il capolavoro di Salinger intitolato Vacanze a New York? L'abbiamo scampata bella, scrive Luccone. Il libro si chiamerà indelebilmente Il giovane Holden e Calvino si sente in dovere di vergare nel colofon una nota che ormai parte della storia dell'editoria. Il titolo The Catcher in the Rye è letto come puro accostamento di parole, suona come potrebbe suonare da noi il terzino nella grappa, che, detto per inciso, è un titolo bellissimo. Leonardo Luccone sulle pagine culturali di Repubblica, L'Holden di Salinger era vacanze a New York.

0: Fin qui dunque ci ha accompagnato One for Grew di Robert Glasper, tratto dall'album In My Element del 2007. Vogliamo concludere con una scrittrice, la scrittrice meravigliosa è Margaret Atwood, che viene intervistata collettivamente dai lettori e le lettrici del Corriere della Sera durante il Festival Pianeta 2030. Oggi quelle domande e risposte raccolte da Fiamma Tinelli sono leggibili sull'inserto settimanale del Corriere della Sera medesimo, ovvero 7. Il titolo: Margaret Atwood, da piccola scappavo dagli orsi, oggi temo la guerra che minaccia donne e pianeta. E le chiedono i lettori, scusate, come sia cresciuta. Sapete che ultimamente è uscita anche una autobiografia molto bella di Margaret Atwood. È cresciuta in modo unico, è la domanda, inseguendo coleotteri fra gli alberi, libera. In che modo la sua infanzia ha plasmato la sua identità? Risponde Atwood. Chiariamo, mio fratello Harold e io non eravamo animali selvatici che correvano nei boschi senza che nessuno ci nutrisse. Avevamo dei genitori e anche dei pasti, giuro. Mio padre era uno scienziato, quindi siamo cresciuti con una profonda consapevolezza di piante, animali, pesci e uccelli. Ma è vero che in quell'ambiente non c'era elettricità, né acqua corrente, né radio, televisione o cinema. C'era solo la lettura. E noi leggevamo di tutto: scienza, storia, gialli, romanzi. Nessuno ci ha mai detto che un libro era per grandi. Sia io che mio fratello siamo stati scrittori precoci e probabilmente questo ha condizionato la mia scelta di fare della scrittura la mia professione. Di certo, prosegue Atwood con il suo ben noto sarcasmo, non potevo diventare una cantante d'opera, non c'erano molte possibilità di fare musica in mezzo agli alberi. Durante quegli anni ricorda molte cose, per esempio ricorda il giorno in cui la madre aveva loro avevano dimenticato la merenda all'aperta e la madre fu costretta a cacciare un orso con la scopa. L'insegnamento per noi bambini, dice, era semplice: non annegare, non scherzare coi bestioni e stare lontani dalle fiamme. E oggi, sostiene Margaret Atwood, l'abilità di improvvisare sta scomparendo. Pensateci, se l'elettricità scompare, tutta questa tecnologia di cui la gente si preoccupa tanto sparisce all'istante. Una delle grandi sfide dell'intelligenza artificiale oggi è proprio la mancanza di energia per farla funzionare. Ci sono città in cui per costruire immensi data center stanno spegnendo le lampadine ai cittadini. Se devo fare una previsione, credo che ci sarà un ritorno al nucleare. Non con le grandi centrali, ma con piccoli generatori locali. Se cresci senza preoccuparti dell'elettricità, te la cavi, ma se la corrente salta, gli abitanti delle città vanno nel panico. E poi la conclusione di questa intervista, dove parla anche dei pericoli dei diritti delle donne, perché dice: prima l'incertezza del pianeta avrà un impatto enorme sui diritti delle donne, o saranno costrette a procreare o verrà detto loro che saranno importanti e venerate solo se lo faranno. Entrambi i casi fanno paura. E poi un appello ai lettori del futuro con cui chiudiamo. Cari lettori del futuro, anzitutto spero che esistiate e che leggiate ancora i giornali. Noi siamo l'unico animale capace di porre fine alla propria specie. Spero che non lo abbiate fatto e che la lettura sia ancora l'attività più stimolante per voi. Di fatto è ciò che più somiglia all'essere dentro la testa di qualcun altro. Leggete e rileggete delle persone, dei loro comportamenti e di cosa potrebbe succedere alla vostra democrazia. È l'unica salvezza. E con le parole di Margaret Atwood si chiude questa puntata. Stanno arrivando sia Onda Verde che Renata Scognamiglio per Primo Movimento. I saluti a Davide Lerner in redazione, alla tecnica Paola Brai, Cristiana Castellotti, Maria Grazia Berenec, Maria Chiara Perenec, Giulia Nucci in regia. Lunedì ci sarà Paolo Di Paolo. Felice estate a voi da Loredana Lipperini.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati. Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 16 secondi. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 7 e Genova Est in direzione di Livorno a causa di un camion in fiamme all'interno della galleria Monte Sperone al chilometro 3.600. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma persistono le criticità con 3 chilometri di coda. In direzione di Genova si segnalano 2 chilometri di coda tra Genova Nervi e il bivio con la 7. A chi è diretto verso Livorno si consiglia di uscire a Genova Ovest sulla 7, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Invece per chi è diretto a Genova si consiglia di uscire a Genova Nervi e rientrare a Genova Ovest sulla 7. Di conseguenza ci sono code sulla 7 da Busalla verso Genova e da Genova San Pier d'Arena in direzione di Milano, code anche sulla 10 da Genova Aeroporto verso la A7. E sempre a causa di un veicolo in fiamme è chiuso un tratto anche sulla strada statale alle 16 Adriatica in Puglia tra Giovinazzo e Molfetta Sud in direzione nord, uscita obbligatoria allo svincolo di Molfetta Sud e poi percorso alternativo attraverso la viabilità comunale. Sulla 14 Pescara Bari invece troviamo 4 km di code per il ripristino di un precedente incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Pescara Ovest in direzione di Bari. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Le 9:32 adesso. Buongiorno, ben ritrovate e ritrovati all'ascolto di Radio 3 da Renata Scognamiglio per una nuova puntata di Primo Movimento a cura di Giorgia Franceschi. Con noi vi salutano Paola Bra in console e Gianluca Diana in regia. Vi lascio come sempre il nostro numero di telefono, il 335-5634-296, e ieri vi avevamo annunciato in chiusura della puntata che ci saremmo ancora occupati di George Onslow, che questo compositore francese di nascita e anche per parte di madre in realtà, ma di padre inglese, nato a Clermont-Ferrand nel 1784 e morto nello stesso luogo nel 1853. Perché? Perché a lui l'etichetta Naxos sta dedicando una serie di incisioni per consentirci di riscoprire il suo interessante catalogo, e in particolare oggi ci occupiamo di un progetto dedicato ai suoi quintetti per archi, che ormai è arrivato al quinto volume. C'è stato un cambio di formazione in corso d'opera, perché i primi quattro volumi del progetto vedevano interpretato il quintetto Elan, mentre invece questo quinto volume vede come protagonista l'ensemble Telos, che è costituito da membri di istituzioni universitarie europee e statunitensi, non le elenco tutte, già impegnati anche in altre formazioni cameristiche. Vi ricordo però i loro nomi, ovvero Patrick Yim, violino, Natalie Lynn Douglas, violino, Eric Wong, viola, Jamie Clark, violoncello, e Matthew Baker, contrabbasso. Ecco, la presenza del contrabbasso al posto della più comune opzione del secondo violoncello alla Boccherini è dovuta al fatto che Onslow si trovò durante una tournée a Londra a dover sostituire il secondo violoncellista previsto per un concerto con un contrabbassista, e peraltro un contrabbassista di un grande virtuoso, Domenico Dragonetti, e questo episodio in realtà lo portò a utilizzare questa formazione in altre occasioni e anche a intrecciare una proficua collaborazione con Dragonetti. L'editore Pleyel, che fu appunto l'editore di Onslow, lo lanciò definendolo il Beethoven francese, un appellativo che forse a noi sembra un po' generoso oggi, ma che mette in luce, anche questo lo notavamo ieri, la profonda assimilazione da parte di Onslow del modello beethoveniano. Del resto anche lo stesso Robert Schumann, che possedeva diversi autografi di Onslow e che non aveva interessi commerciali a presentare in maniera così lusinghiera il lavoro del collega, scrisse però che Onslow, assieme a Felix Mendelssohn, era uno dei due compositori ad avvicinarsi alla grandezza di Beethoven nella forma del quartetto d'archi. Un altro aspetto interessante, poi ci lasciamo appunto all'ascolto, è che in realtà nel catalogo di Onslow i quintetti per archi sono più o meno nello stesso numero e quindi molto abbondanti dei quartetti, tenendo conto che appunto il quintetto non è il genere cameristico par excellence, a differenza del quartetto. Ecco, questo è un dato abbastanza raro per un compositore della generazione post-beethoveniana. Ad ogni modo, ascoltiamo adesso dal quintetto per archi numero 14, fa maggiore opera 37 di George Onslow, il primo movimento allegro moderato. In questo caso la versione per quartetto con più contrabbasso è dello stesso Matthew Baker, ma come abbiamo visto appunto si riaggancia a questa questione documentale dell'utilizzo del contrabbasso nel quintetto d'archi che abbiamo un po' raccontato. Ascoltiamo questo allegro moderato.

George Onslow dal quintetto numero 14 in Fa maggiore opera 37. Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro moderato in questa versione per quartetto più contrabbasso di Matthew Baker, che è il contrabbasso dell'ensemble Telos, formato anche da Patrick Yim violino, Natalie Lynn Douglas violino, Eric Wong viola e Jamie Clark violoncello. È un ascolto da questo quinto volume del progetto Naxos dedicato ai quintetti per archi del compositore francese di origine britannica. E andiamo all'anticipazione di questa sera di Radio 3 Suite per il Festival dei Festival alle ore 20. Vi proporremo un concerto registrato l'11 marzo scorso al Teatro Verdi di Firenze. Protagonista l'Orchestra della Toscana con il suo direttore principale, ovvero Diego Ceretta, e il pianoforte di una dei talenti italiani più promettenti della generazione fine anni 90, ovvero Martina Consonni. Sarà lei la solista del concerto numero 3 per pianoforte orchestra in do minore opera 37 di Ludwig van Beethoven che aprirà il programma, ma la nostra anticipazione è invece legata alla successiva pagina proposta da Diego Ceretta, ovvero la Sinfonia in Re maggiore di Luigi Cherubini, composta nel 1824 per la Filarmonica di Londra. Anche qui il problema del rapporto con l'eredità beethoveniana, anche se di eredità effettiva ancora non si trattava, è già presente. Ascoltiamo quindi un piccolo estratto del primo movimento largo allegro.

E questo era un piccolo estratto dalla sinfonia in re maggiore di Luigi Cherubini, diretta da Diego Ceretta sul podio dell'Orchestra della Toscana, che sarà assieme al pianoforte di Martina Consonni e il protagonista della serata di Radio 3 Suite per il Festival dei Festival a partire dalle ore 20. E noi chiudiamo la puntata con una riscoperta suggerita dall'etichetta Challenge Classics, un recital della pianista Ilona Timchenko, che ci invita per l'appunto a approfondire la figura del compositore russo Albert Lehman, che è vissuto fra il 1915 e il 1998, allievo di Mikhail Gnessin per la composizione, di Dmitri Shostakovich per l'orchestrazione, anche lui docente al conservatorio però di Mosca, dove invece lui si era formato a Leningrado, e ha insegnato fra il 1971 e il 97, è stato il mentore di una generazione importante di compositori, fra cui spicca Sofia Gubaidulina, che non a caso viene inserita nel programma da Ilona Timchenko con una composizione giovanile, ovvero la Chaconne per pianoforte. La musica di Lehman è ben nota all'interno del mondo, diciamo così, ex sovietico, è stata eseguita da grandi direttori, tra cui Gennady Rozdestvenchi, ma è stata quasi quasi completamente sconosciuta al pubblico occidentale. Quindi questo progetto di Ilona Timchenko è meritorio. Del resto conosciamo la profonda dedizione di questa pianista nei confronti della musica del Novecento e attuale. Lei ci propone due lavori pianistici di Lehman degli anni 90, peraltro entrambi a lei dedicati, e qui in prima incisione la Verharen Suite del 93, ispirata alla poesia di Émile Verharen, questo poeta simbolista belga vissuto fra il 1855 e il 1916, si articola in cinque movimenti e, più che illustrare i testi poetici, ne vuole trasfigurare le atmosfere attraverso delle scelte particolari di texture, anche di forma eventualmente. In questo lavoro, secondo Timchenko, Lehman si rivela sensibile alla costruzione poetica, etiche, alle nuance psicologiche, però dice capace di bilanciare sguardo introspettivo e chiarezza strutturale. E noi ascoltiamo in particolare Au vent sauvage de novembre di Albert Lehman dalla Verharen Suite. Il pianoforte è quello di Ilona Timchenko.

0: Au vent sauvage de novembre di Albert Lehman dalla Ferrara Suite, un brano veramente molto difficile, ma qui Ilona Timchenko mostra la sua grande capacità tecnica. E questo ascolto da questo nuovo progetto Challenge Classics, l'altra composizione proposta da Ilona Timchenko, altro nome, anche lei dovrebbe essere probabilmente più conosciuta, soprattutto in Italia. Dicevo, la seconda composizione di Lehman prescelta è Schallwellen, onde di suono del 1996, che adotta invece una prospettiva diversa, opposta a quella che abbiamo ascoltato, quindi diciamo un'idea di autosufficienza espressiva del suono per se stesso. Abbiamo cominciato questa puntata con il Beethoven francese e al concerto del mattino ascolteremo il Beethoven donna, così fu definita Emily Meyer, di cui ascolteremo la settima sinfonia dall'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, diretta da Daniel Harding. Ma adesso ci salutiamo, grazie a Paola Brai, Gianluca Diana e Giorgia Franceschi. Tutta la città ne parla, sta per cominciare.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Ore 10.
5: Non morirà il libro di lettura. Umberto Eco domina a Perdas de Fogu il festival Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
8: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: Tutta la città ne parla.
12: Pronto, buongiorno, sono Cristina da Trieste. Chiamo per il tema del gioco d'azzardo.
13: Sì.
12: Io sono un medico, ho 36 anni, e il tema del gioco d'azzardo è un problema sanitario. Le persone affette da dipendenza sono malate, questa è la parola che va utilizzata. La dipendenza è una malattia, è una patologia psichiatrica. Ora, se noi mettiamo questo all'interno di un sistema sanitario che vive costantemente in debito, costantemente sottoposto a tagli, queste persone non vengono seguite, sono malate, si rovinano la vita, ma non solo, rovinano la vita delle loro famiglie, cioè si innesca una reazione a catena e va dato un supporto familiare, cioè va preso in carico tutto un nucleo intero. Figuriamoci, il sistema sanitario non ha risorse per trattare una persona, qui andrebbero prese in carico famiglie intere. Io credo che questo sia un tema importante e mi chiedo se queste ditte, aziende che si occupano, che lavorano, che guadagnano tutti questi miliardi per le dipendenze, quindi tabacco, azzardo, non sarebbero obbligate a versare una quota per coprire le spese.

0: Eccoci, 10:03, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Beh, ci è voluta questa telefonata molto chiara di una dottoressa, un medico internista da Trieste, Cristina, stamani a prima pagina, per riportare alla nostra attenzione un tema che, devo dire, negli anni qui a Tutta la città ne parla abbiamo affrontato spesso e che però, come dire, non arretra, anzi è un'emergenza sociale ignorata che racconta molti lati oscuri della nostra società, e noi stamattina proveremo a fare questo, a rientrare, a rimergerci in questa spirale di dipendenza che coinvolge circa, si calcola, ma sono stime, 1,5 milioni di persone direttamente, poi ci sono i loro familiari, mogli, figli, fratelli, sono quasi sempre maschi, non sempre, ma insomma le persone che cadono nel vortice della ludopatia, il che significa famiglie disgregate, disastro economico, ma anche relazionale, menzogne, violenza domestica. Il mondo della ludopatia è davvero il lato oscuro della nostra società di cui si parla troppo poco e contro cui, anche quando qualcuno parla e lo fa con i toni giusti, la politica non risponde, non prende misure adeguate, soprattutto, l'ha detto anche la dottoressa Cristina nella sua telefonata, nei confronti di chi continua ad arricchirsi. Il giro di soldi è impressionante, l'anno scorso 160 miliardi, quest'anno si stima si sfioreranno i 200, più soldi in un anno per il gioco d'azzardo dell'intero ammontare del PNRR, quello che avrebbe dovuto rimettere in piedi il nostro paese dopo la pandemia. Allora, questa puntata la dobbiamo costruire insieme, quindi se avete storie, è successo spesso in passato quando ne parlavamo, immagino accadrà anche oggi, testimonianze, esperienze dirette, critiche anche, mandatecele al 335 56 34 296, sms, whatsapp e whatsapp audio, e poi ovviamente la facciamo anche con i nostri ospiti. Due sono già collegati, Antonio Maria Mira, caporedattore di Avvenire, buongiorno e benvenuto.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: E Avvenire, ne stiamo parlando per merito vostro, diciamolo subito, nel senso che Avvenire è sicuramente il quotidiano italiano che negli anni ha dato più attenzione regolarmente al fenomeno dell'azzardo e della ludopatia. In questi giorni avete pubblicato un pezzo di Mira, è chiarissimo da questo punto di vista, ora ne parliamo, i nuovi numeri e i nuovi dati, e anche per questo che poi Roberto Sommella ha letto a prima pagina la vostra inchiesta e sono arrivate le telefonate, e diciamo così, felicemente facciamo da sponda e rilanciamo la vostra scelta editoriale. È con noi, torna ai microfoni di Radio 3 di Tutta la città ne parla, una delle persone che possiamo ritenere tra le massime esperte di gioco d'azzardo e di contrasto alla ludopatia da tanto tempo, anche da quando proprio non se ne parlava. È stato presidente di ALEA, che è la prima società scientifica che studia gli effetti del gioco d'azzardo, è consulente per le principali fondazioni antiusura, è un sociologo. Maurizio Fiasco, professore, buongiorno e benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Mira, chiederei, saluto anche una terza ospite, sono contento che ci sia già anche lei e ve la presento. Il suo nome è Alessandra Limetti, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Attrice, scrittrice e autrice di un libro che è esemplare, oltre che molto bello da leggere da questo punto di vista, che si intitola A perdere, un gioco senza amore, che racconta proprio ciò che accade all'interno di una famiglia e di una coppia, marito e moglie, devastata, letteralmente devastata dalla ludopatia, un libro uscito per l'editore Atesia. Antonio Maria Mira, chiederei di mettere insieme un po' le cifre più recenti, ripeto, in un tempo in cui c'è di nuovo una dinamica inflattiva, i soldi in tasca sono pochissimi, abbiamo riscoperto che i nostri salari sono tra i più bassi e non crescono da 30 anni, siamo gli unici in Europa, non ci sono soldi da mettere per contrastare il caro benzina, poi scopriamo che 160 quest'anno saranno forse di più, miliardi ogni anno se ne vanno in fumo così. Mira.
1: Beh, il nostro articolo di oggi si basa sui dati ufficiali, perché dobbiamo partire dai numeri certi, e sono quelli dell'Agenzia dei Monopoli. Nel loro bollettino trimestrale segnala che nel primo trimestre di quest'anno la raccolta ha superato i 45 miliardi e 440 milioni, con un aumento del 17%
0: appena tre mesi,
1: con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025, che già aveva raggiunto la cifra record di quasi 39 miliardi. Negli ultimi anni, dopo la pandemia, nella quale c'era stata una pausa dovuta al fatto che gran parte, cioè tutte le sale giochi erano chiuse, anche i tabaccai, cioè non c'era la possibilità di spendere soldi nell'azzardo, ecco, si è ripresa alla grande nel 2022. Sempre nei primi 3 mesi dell'anno eravamo a 30 miliardi, adesso siamo arrivati a 45. Di questi 45, ben quasi 6 miliardi sono la perdita secca, cioè proprio soldi che non tornano più. Sono quelli che solitamente quando uno va alla roulette perde regolarmente. Beh, questi che sono persi sono addirittura cresciuti del 25%. Questi sono dati, lo ripeto, ufficiali, non è una nostra interpretazione. E quindi se l'anno scorso si erano superati i 160 miliardi, eravamo arrivati a 165 in tutto l'anno, beh, le previsioni, quelle più ottimistiche, dicono che quest'anno, con questo ritmo, arriveremo quasi a 200 miliardi. E se pensiamo
0: Di
1: che
0: quei
1: la spesa
0: 24
1: sanitaria in
0: di
1: Italia,
0: perdita secca.
1: se pensiamo, come di cui ha parlato poco fa la dottoressa, che la spesa sanitaria in Italia è di 160 miliardi, beh, capiamo di che cosa stiamo parlando. Il tema è enorme, quando si parla di queste cifre è chiaro che gli interessi economici sono enormi, ma soprattutto quello che il problema sono quelli di cui faceva riferimento la dottoressa, le conseguenze dal punto di vista sanitario. Lei giustamente ha ricordato, è una malattia, è riconosciuta come tale, nei cosiddetti LEA, i livelli essenziali di assistenza, né più né meno che un'altra malattia, come potrebbe essere o il diabete o altro. Cioè, chi si ammala di, a noi non piace il termine ludopatia perché ci ricorda la ludoteca, che è una cosa tanto bella. Noi parliamo sul nostro giornale di azzardopatia. Bene, gli ammalati di azzardopatia, o chiamiamoli giocatori di azzardo patologici, sono 1,5 milioni, come avete ricordato, e coinvolgono almeno altre 7 persone. C'era il fumo passivo, c'è l'azzardo passivo. Spesso a venire a chiedere un aiuto per il familiare malato di azzardopatia è una moglie, è un figlio, o alcune volte un parroco, un volontario, un amico, perché come per tutte le dipendenze il problema grosso è quello di riconoscere di essere malato, che è molto difficile, molto molto difficile in questo, nel caso del gioco d'azzardo ancora di più che per una dipendenza da sostanze, e quindi c'è qualcuno che chiede un aiuto per te. E non è facile, e purtroppo non sono tanti quelli che chiedono un aiuto. Domenica prossima, sempre a venire, avremo una lunga intervista proprio con il professor Fiasco, in cui ci segnala questo dato incredibile, che chi si rivolge alle strutture pubbliche e private nel Lazio sono lo stesso numero di quelli che si rivolgono in Umbria, il che evidentemente dice che c'è un problema nella mia regione. Se una regione che ha 8 volte la popolazione dell'Umbria, le persone che si rivolgono siano così poche. Evidentemente non è vero che sono pochi i malati. Sono problemi di mancanza di strutture, mancanza di conoscenza, mancanza di promozione, mancanza di convinzione, di una capacità di far conoscere la possibilità di uscirne fuori. Posso essere cattivo, forse perché gli interessi sono talmente tanti che non c'è interesse, scusate la ripetizione, a farli conoscere. Pensiamo che di questi 165 miliardi dell'anno scorso, circa 12 li ha incassati lo Stato come tasse. Beh, è una cifra che qualunque governo è interessato a mantenere, se pensa solo ai soldi, evidentemente.
0: Antonio Maria Mira, beh, non lo sapevamo che avevate in programma un'intervista con Maurizio Fiasco, non era nostra intenzione bruciarvela, scherzo, che Fiasco è davvero un po' per tutti noi che ci appassioniamo a questo argomento, un riferimento fondamentale, e vado subito da lui per chiedergli una prima cosa molto chiara, perché c'è bisogno anche di precisione e di spiegare tutto. Allora, questi soldi, non è solo una questione di soldi, l'abbiamo capito, ma questi soldi, lo chiedo al sociologo, da che tipo di persone vengono e dove vanno a finire? Oltre ai 12 miliardi in tasse. che ha spiegato la mia.
2: Dobbiamo immaginare l'Italia come una torta tagliata però orizzontalmente. C'è una parte che non prende neanche un gratta e vinci e un'altra parte che è coinvolta nella questione del gioco. La parte che non prende un gratta e vinci non sa nulla di quella che sta sopra. La cronicizzazione, e quindi questi numeri, che cosa ci dico? Ci dicono che è una torta tagliata però orizzontalmente. C'è una parte che non prende neanche un gratta e vinci e un'altra parte che è coinvolta nella questione del gioco. La parte che non prende un gratta e vinci non sa nulla di quella che sta sopra. La cronicizzazione, e quindi questi numeri, che cosa

0: cioè si cronicizza nella sua condizione, e lì l'industria pesca. Pesca perché il core business non è dato da 30 milioni di italiani, il core business è dato da 5 milioni di abitudinari, e all'interno degli abitudinari da 1,5 milioni di patologici. Ma 1,5 milioni, come avete correttamente ricordato, chiamano in causa i familiari, la rete amicale, i danni che vengono fatti sul posto di lavoro. Quindi è una grande questione su cui però a livello istituzionale cala assolutamente il silenzio. Allora forse mi permetto di suggerire, visto che siamo nel servizio pubblico dell'informazione, di fare insieme un indice delle responsabilità, perché se la responsabilità è generica e nessuno è inchiodato a quello che ha il dovere di fare. Se volete possiamo fare proprio questo indice, a cominciare dal Ministero della Salute, che della questione non se ne occupa per niente. Sembra paradossale, è un problema di salute, articolo 32 della Costituzione, ma il Ministero sulla partita delle dipendenze legate a un business industriale, perché quello che accade al gioco d'azzardo accade anche al tabacco e all'alcol, praticamente non dice nulla, cioè non dà direttive, non pretende che si applichino delle regole. Ma potremmo continuare. Noi nel novembre del 2023 abbiamo messo in Costituzione lo sport. Lo sport, valore pedagogico, fondativo della Repubblica, di riferimento delle istituzioni. Beh, abbiamo il ministro dello sport che vuole la reintroduzione della pubblicità alle scommesse sportive. Abbiamo il presidente di Federcalcio che ha messo nel suo programma il ripristino della pubblicità alle scommesse sportive. Cioè, da una parte diamo il valore pedagogico allo sport e dall'altra parte lo sporchiamo con una commistione con il mondo dell'azzardo. Che poi sarebbe interessante dire come si scommette, perché non si scommette sugli esiti delle partite, ma si scommette su 300-400 microeventi che si svolgono. E questo per fare un esempio: il Ministero della Salute che si chiama fuori, il Ministro dello Sport che fa l'apologeta delle scommesse, e poi possiamo continuare. 15 università statali che sono finanziate dai grandi concessionari. Addirittura un centro interuniversitario che si deve occupare del disagio minorile dal 2009 è finanziato da Lottomatica e rende il conto fornendo consulenze, addirittura contro i ricorsi che vengono fatti ai regolamenti dei comuni. Ma poi c'è l'assedio al mondo cattolico, giustamente Avvenire tiene il punto, ma per esempio al Policlinico Gemelli, quando un familiare porta un suo congiunto in condizioni di dipendenza da gioco d'azzardo, vede l'icona del Sacro Cuore e a fianco il logo di Lottomatica. Possiamo andare avanti così? Cioè è una colossale impostura della quale vanno individuate le responsabilità e chiamate una per una a rispondere davanti ai cittadini, alle famiglie e chiaramente anche all'etica del servizio pubblico, perché stiamo parlando di università pubbliche, stiamo parlando di ministeri, stiamo parlando di enti pubblici, stiamo parlando di sanità pubblica, insomma. Forse sono drastico, però è bene che spostiamo il focus. Da una parte denunciamo sempre i dati, perché i dati, dietro i dati c'è la vita delle persone, c'è la quotidianità, c'è la situazione delle famiglie, ma dall'altra parte dobbiamo accostare a questi dati le responsabilità istituzionali e sociali, altrimenti l'anno
1: prossimo...
0: responsabilità
1: è chiaro, saranno ancora di più. Maurizio Fiasco, la interrompo solo per dire che per ribadire quanto lei sta dicendo, l'importanza di questa chiamata alla responsabilità da parte di tantissimi attori. Il punto è il finanziamento, questi soldi, questi quasi 200 miliardi poi finiscono, confluiscono nel finanziamento di tante cose anche belle e meritorie, che però hanno questo vizio d'origine ad essere sostenute in un circolo vizioso, quindi da questa sorgente di denaro apparentemente inesauribile. C'è un messaggio di Gino da Genova che giro salutandola ad Antonio Maria Mila di Avvenire, che dice: sono andato dal tabacchino edicola per comprare Avvenire proprio per l'articolo

0: sull'azzardo e c'era la fila per i gratti e vinci. Vorrei anche aggiungere, su questo penso che Fiasco possa convenire, che c'è un'altra tendenza. Lui ha fatto riferimento alle scommesse continue nel calcio, per esempio, che non sono più solo sul risultato finale. Le scommesse portano tantissimi ragazzi, perfino calciatori, abbiamo visto, ma anche di altri sport, sì, a scomporre i singoli eventi in tanti piccoli frammenti, così che alla fine non importa più niente del risultato finale, non è una scommessa sulla vittoria, ma su quanti falli, azioni, a che minuto uscirà quel tal giocatore. E la stessa cosa accade per esempio in America, c'è questo gigante Polymarket che vede coinvolti anche tanti personaggi dell'entourage di Trump, tra l'altro, che, dove le persone scommettono su qualunque evento. Leggo dal Post un articolo di qualche tempo fa di Francesco Costa, un utente aveva scommesso poche ore prima che ciò accadesse, il 31 dicembre 2025, sulla destituzione di Nicolás Maduro, che pochi giorni dopo è stato arrestato e portato negli Stati Uniti. Aveva scommesso $32.000, sono diventati 436.000. È un continuo, è anche un effetto, credo, Maurizio Fiasco, della finanziarizzazione della società, perché in fondo la finanza, sì, nel suo lato peggiore non è molto diversa dalle cose di cui stiamo parlando stamattina. Torno da lei, però vorrei subito integrare il nostro racconto con la storia che è dentro questo libro molto bello di Alessandra Limetti, che si intitola Perdere, un gioco senza amore, uscito per un editore storico dell'Alto Adige che è Atesia. Alessandra Limetti credo sia una milanese ma alto atesina di adozione, no? Da questo libro ne ha tratto anche uno spettacolo teatrale che è andato in scena a Bolzano. Allora, lei racconta, ispirandosi a storie vere, no? La storia di quello che accade dentro una famiglia, dentro una coppia, tra marito e moglie, quando a un certo punto una moglie si accorge di quello dello sprofondo, diciamo, in cui è finito il marito, coinvolgendo però anche lei, producendo che effetti?
1: Gli effetti sono devastanti, perché in realtà hanno un'origine molto più indietro nel tempo rispetto alla, diciamo, al tempo della narrazione. Nelle interviste che ho fatto alle persone, appunto, che sono mogli o compagni di giocatori, sono andata a indagare un po' sugli effetti collaterali di violenza domestica che possono verificarsi. E quello che mi ha sorpreso è che pur nella differenza della provenienza e anche dell'assetto socioculturale delle famiglie, c'erano dei minimi comuni denominatori molto chiari. Uno di questi era il tempo lunghissimo in cui ci si accorgeva di questa problematica, quando si inseriscono appunto dinamiche di violenza domestica, che è violenza economica ma anche violenza psicologica. Quindi il giocatore, essendo un mentitore abilissimo, costruisce una storia parallela estremamente credibile di menzogne che cominciano a entrare in famiglia e mette in atto tutta una serie di di meccanismi molto riconoscibili a posteriori: gaslighting, love bombing, per ottenere denaro, per coprire non solo le mancanze economiche ma anche il tempo sottratto alla famiglia, per coprire eventuali fluttuazioni umorali, appunto, nel modo in cui si pone in famiglia. E questo è stato veramente un elemento che le famiglie, tutte le donne appartenenti alle famiglie che ho intervistato, avevano in comune. E anche il fatto che una volta preso in carico il problema, magari da parte dei servizi, e come veniva giustamente detto, sono spesso i familiari che si attivano perché il giocatore venga preso in carico, la situazione non migliora. Cioè, il dopo è un problema che può essere ancora più grande del durante. Quando il rubinetto si chiude non è tutto a posto, spesso è lì il momento in cui il problema comincia a presentare il conto sotto forma di debiti, si scoprono i buchi, si scoprono i debiti con lo Stato, si scoprono i debiti personali contratti con parenti, amici, si scoprono tutte le sottrazioni fatte alle famiglie. E in questo contesto alcune delle donne che ho intervistato, che all'inizio sono state una decina, ma che poi facendo presentazione del libro o conferenze sul tema sono diventate tantissime, perché spesso venivo poi raggiunta da partecipanti che mi dicevano: ma sai, la mia storia è questa, anch'io ho avuto questo
0: Sa che,
1: problema.
0: Limetti, la interrompo solo per dire che sta succedendo la stessa cosa anche qui da noi, a tutta la città ne parla stamattina. Quando sfioriamo questo tema ascoltando persone come lei, arrivano via via messaggi come, ne leggo soltanto uno e poi le ridò la parola, di Sara che scrive: gioco d'azzardo, so bene che cos'è, ne soffre mio fratello che fortunatamente si affida alla famiglia per la gestione economica in un equilibrio che è però molto precario, purtroppo con pesanti ricadute e pentimenti, 2000 euro persi in 2 giorni, ma quello che mi indigna, dice poi lei, è il totale disinteresse dello Stato. Ma ci sono molte testimonianze, alcuni si firmano, altri no, ma non importa, sono storie di famiglie come quelle al centro del suo libro. Le ridò la parola, Limetti.
1: Sì, aveva super ragione l'ascoltatrice che ha dato il là a questa puntata. È necessaria una presa in carico della famiglia intera, perché oltre al conto economico, anche dopo la chiusura del rubinetto, e l'ascoltatrice che ha scritto il messaggio, è già un passo avanti rispetto a molte storie che ho raccolto. Cioè il fatto che appunto almeno ci sia un controllo, però appunto, come dice, un equilibrio assolutamente precario. È fondamentale la presa in carico dei servizi. Il problema è che i servizi hanno un limite di non riuscire a prendere in carico l'intero sistema familiare. E l'intero sistema familiare, appunto, anche in casi di violenze domestiche correlate, che in alcune storie che ho raccontato sono veri e propri abusi perpetrati per anni e anni e anni, e insomma è veramente difficile. Un tema anche centrale sono i figli. Io collaboro saltuariamente con la dottoressa Capitanucci, responsabile del centro AND, che si occupa di azzardo e nuove dipendenze, e la dottoressa Roberta Smagnotto, che si occupa in particolare dei giovani. E la questione dei figli, oltre alla, alla problematica che può dare a un figlio che ha per esempio un genitore giocatore sociale e che poi sviluppa magari una dipendenza d'azzardo perché ha visto normalizzare l'attività in famiglia, la problematica è varia, perché i figli spesso delle famiglie che ho intervistato hanno vissuto situazioni di grave penuria economica o hanno dovuto sottostare a gravissime rinunce, a volte anche nell'ambito della salute o dello studio, e questo è gravissimo. E poi molti figli di famiglie con un genitore giocatore d'azzardo patologico che appunto è arrivato veramente a giocarsi importanti cifre, sviluppano spesso, ho notato, mi è stato raccontato, un rapporto non sereno con il denaro, quindi un rapporto non equilibrato, una grande ansia nei confronti del denaro. Questa, oltre chiaramente a tutti gli scompensi che possono derivare da una famiglia non sana, insomma, con un vizio di fondo, e anche all'avere assistito a una violenza che nella maggior parte dei casi dei miei intervistati non è mai stata violenza fisica. In alcuni sì, perché purtroppo a volte anche l'azzardo ha delle dipendenze legali correlate, che sono il fumo o l'alcol, però nella maggior parte dei casi no. Però la violenza, la sistematica violenza psicologica, la sottrazione da conti, un paio di intervistate avevano un patrimonio familiare improprio, una era un'imprenditrice che aveva un'impresa di famiglia e è stata costretta, cioè è stata manipolata affinché firmasse la qualunque. E ha perso tutto perché il marito e il compagno le ha mangiato tutto al gioco, e questi sono danni collaterali gravissimi. gravissimi.
0: Che riguardano, lo ricordo ancora, i numeri che ci ha dato Antonio Maria Mila, li ha confermati anche Maurizio Fiasco, il sociologo, poco dopo. Mila, giornalista di Avvenire, che ha dedicato grande spazio in questi giorni alla azzardopatia, chiamiamola come loro, non ludopatia, non c'entra niente il gioco. E questa cosa coinvolge 7, 8, forse 9 milioni di persone, che sono tutti coloro, in media 6 o 7, che stanno intorno a una di quelle persone, sono 1,5 milioni che precipitano in questo vortice. Un vortice che, ho davanti tantissimi messaggi, ha direttamente a che fare non solo con le responsabilità dei tanti troppi soggetti coinvolti che nulla fanno per contrastare questa perdita infinita di denaro, ma anche, per esempio, lo segnala Olmo La Torino in un messaggio, l'introduzione surrettizia dell'idea del gioco dentro la pubblicità, dentro i videogiochi, la gamification, dice lui, delle promozioni commerciali. Lui fa l'esempio di una pubblicità particolare, Acque Minerali, che prevede la scratch card per distribuire buoni omaggio e quindi alletta all'acquisto, perché dentro c'è anche il brivido del gioco. La seconda cosa che vuole segnalare è appunto l'inserimento di modalità di gioco affini all'azzardo anche nei videogame, andando a solleticare così anche i giovanissimi, i bambini in molti casi, dalle ammetto che non so cosa sono le loot boxes a meccanismi di premio, di reward che sono molto simili alle roulette e alle slot machine, come se ci fosse una specie di pedagogia occulta che instilla la fascinazione per l'azzardo anche in cose che non hanno direttamente a che fare con le scommesse. Maurizio Fiasco, questo fa venire un brivido ulteriore su questo, ringraziando tantissimo Alessandra Limetti per le storie che ha condiviso con noi e ricordando il suo libro A perdere, un gioco senza amore. Saluto anche un altro ospite che già in passato ci ha aiutato a indagare questo mondo, è un educatore, è uno psicologo, si occupa di contrastare le dipendenze soprattutto dell'area giovani presso la comunità Casa del Giovane di Pavia. Simone Feder, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Fiasco, ripartiamo da quella cosa segnalata dall'ascoltatore, no? A parte, vabbè, non dimentichiamo, cioè teniamo ben chiare le cose che ci ha raccontato Limetti, cioè il livello di violenza che dentro una famiglia, per lo più violenza maschile, può indurre la dipendenza, ma anche il fatto che ci sia una specie appunto di utilizzo più o meno subliminale, no? della gamification in inglese, dello trasformare tutto un po' in gioco d'azzardo, anche quello che non dovrebbe essere, rivolto perfino ai bambini. Fa un po' parte di quello che diceva lei prima, della sua denuncia.
3: Allora, parliamone in termini di economia politica. Viene utilizzato un fattore competitivo ingiusto ed è quello della addiction, della dipendenza. Noi consumiamo tanti generi, vestiario, alimentari, vacanze, eccetera, e siamo in rapporto come domanda con un'offerta. A un certo punto l'offerta non ci piace e la diminuiamo, la cambiamo. Se però siamo in condizioni di dipendenza da questa offerta, l'industria ha un vantaggio competitivo, nel senso che possiamo bere quando non abbiamo sete, possiamo giocare quando non ci divertiamo, possiamo fumare quando il tabacco non ci dà più piacere. Insomma, l'addiction è una dipendenza, un fattore competitivo che risiede in un'alterazione della nostra struttura neurobiologica che viene immesso nel progetto industriale e assicura alle industrie, ma potremmo parlare della gamification dei videogiochi dei bambini, che non sono dei bambini e degli adulti, perché ho trovato anche dipendenti da videogiochi in addirittura funzionari di polizia, tanto per capire che non ci sono confini. I videogiochi di oggi sono diversi da quelli di 20 anni fa, cioè sono costruiti sul modello del condizionamento operante, cioè una gamification, una ludicizzazione che però è associata alla induzione alla dipendenza. Quindi nel progetto industriale c'entra questo fattore competitivo ingiusto che contraddice i paradigmi dell'economia di mercato. Poi c'è un anello da inserire, che è quello che possiamo chiamare di addiction fiscale dello Stato, di dipendenza fiscale dello Stato. Il gioco d'azzardo, come si configura oggi, è di fatto un'imposta sui redditi, un'imposta regressiva sui redditi, cioè a una parte della popolazione, quella più povera, ma ci sono anche ceti medi, viene defalcata una parte della redditualità che dispone. E per rintascare questi denari lo Stato si avvale dei concessionari che sono degli esattori delle tasse e gli paga il 50% del margine che viene sottratto alle persone e alle famiglie. Ma così facendo non solo il bottino, il ricavato, usiamo un termine meno squallido, insomma il ricavato è irrisorio perché 11-12 miliardi su quest'anno quasi 200 sono una cosa ridicola, ma questi 12 miliardi vengono pagati quasi altrettanto ai concessionari e vanno sottratti a una possibile entrata che deriva dai consumi ordinari, perché se io vado una sera in pizzeria, pago le tasse sulla pizza, il reddito del cameriere che mi serve la pizza, del pizzaiolo, del fornitore della farina, del lievito e così via, cioè c'è una filiera lunga. Questa filiera lunga dà anche un gettito fiscale, diretto ed indiretto. Il gioco d'azzardo sottrae tutto questo. Per non parlare poi dei costi delle terapie, delle cure, un po' come nel tabacco, no? Il tabacco ci dà ogni anno 93.000 morti evitabili, ma queste morti, che sono legate al tabagismo, patologie oncologiche, cardiovascolari, eccetera, non è che sono morti istantanee, sono morti che derivano da una cronicizzazione, da una lunga sofferenza e quindi da un lungo carico finanziario anche del servizio sanitario, quindi costi umani e costi finanziari. Però qual è l'elemento di addiction, di dipendenza fiscale dello Stato? Che questi soldi li scrive in bilancio e sono privi di incertezza, mentre non so se riesce a recuperare l'evasione fiscale. È un obiettivo, ma è un obiettivo incerto. Se riesce a recuperare dell'IVA sui consumi che aumentano, è un obiettivo, ma è un obiettivo incerto.
0: E quindi ci si costruisce una pianificazione, ed ecco l'espressione fiscal addiction, dipendenza fiscale.
3: Certo, se facciamo poi una somma algebrica, il segno che prevale è un segno meno.
0: Ma è chiaro, solo che arriva molto dopo e la politica può rimuoverla. Maurizio Fiasco, guardi, a parte che stanno arrivando una quantità di messaggi, bisognerebbe fare solo un'altra puntata solo leggendo le testimonianze. Ne leggo così a campione: Laura da Piacenza che dice: io rimango attonita a vedere donne di mezza età come me, di ogni estrazione sociale avviluppata, le macchinette mangia soldi nelle tabaccherie, e parliamo anche delle norme sull'allontanamento delle sale giochi dai punti focali della socialità, che poi sono state allontanate giustamente da Cristina da Rovigo. Aggiunge: sorprende che le amministrazioni anche di piccoli comuni concedono l'apertura di esercizi di scommessa anche nei centri storici, dove è evidente a tutti il flusso di gente di varie nazionalità che frequenta ogni giorno quei luoghi. A questo si aggiungono le grandi billionaire nei centri commerciali, nelle strade ad alto traffico attorno alla città, perché non ridurre per legge il numero di questi esercizi? Tutto ciò insiste, ci sono le signore di mezza età, ma ci sono anche i bambini, i ragazzini che magari ci arrivano attraverso i videogiochi, su una fragilità psicologica che trova evidentemente nell'adrenalina, nella vibrazione che produce l'azzardo, una risposta, forse una consolazione, che però crea a lungo termine una dipendenza tossica. Su questo lavora da tanto tempo Simone Feder alla Casa del Giovane di Pavia, e gli chiedo subito qual è innanzitutto quali sono le motivazioni psicologiche che portano una persona anche molto giovane, un ragazzo, una ragazza, a cadere in questa strada e deriva apparentemente poco reversibile. Poi
2: c'è una fragilità nei giovani, ma non solo giovani, che viene intercettata spesso l'offerta azzardo che troviamo ovunque, l'avete ben detto prima, su tutte le piattaforme, su quando guardiamo la TV, passa in ogni momento, dove si osanna questa vincita facile senza far fatica, dove che purtroppo questa è un'industria del vuoto che crea solitudine di massa controllata, ha detto bene anche Maurizio. Io la definisco purtroppo l'eroina del terzo millennio, il gioco d'azzardo, soprattutto il gioco d'azzardo online, ce lo dicono anche gli americani, è tremendo, è più aggressivo del crack. Allora è chiaro che quando si innesca proprio la dipendenza, anche lì qual è il punto dal gioco sociale, che non è gioco, perché questo dobbiamo smettere di chiamarlo gioco, ma è altro, e la dipendenza nel giocatore, che poi anche lì il giocatore oggi chi si ammala è sempre è trasversale sia a classe sociale che a classe d'età, ci sono i giovani, ci sono gli anziani, c'è il gioco nel territorio, il gioco fisico, come tutto il gioco d'azzardo che troviamo nei casinò online, che sempre di più c'è un'offerta che per lo più che gioca molto nelle varie piattaforme dove vengono collocati i vari video, le varie live degli influencer dove osannano, ma gente pagata per questa industria del vuoto, ecco. Allora è chiaro che quando si innesca questa dipendenza nel giocatore, tutto questo non è più la vincita che cerca, ma soprattutto l'isolamento. E le app che si trovano.
0: Simone Feder, qual è, e se si può isolare basandoci sulla sua esperienza anche clinica di tanti anni, qual è la prima sensazione, quella che poi fa cadere dentro il pozzo, come dire, qual è la consolazione, il sollievo, il piacere che il primo contatto con l'azzardo produce e che poi instaura la dipendenza? Si può descrivere, ce n'è una su tutte, più importante
2: nel libro anche di Natasha Schull che ha scritto Addiction by Design, lei stessa che ha studiato nell'interazione tra oggetto azzardo e persona, lì vai in un'esperienza la definiscono flow, no, di dimenticanza, dove perdi proprio la cognizione anche del tempo e la sensazione che tutto attorno insomma stia andando male, ti estranea in una situazione dove tu cerchi di andare, ecco, il problema è che lì è la rovina, però è una sensazione di benessere, che è quel benessere che poi ti fa star male, che come tu esci dalla sala o esci dal casino online, lì davvero vai in down. Ecco perché molti giocatori che noi seguiamo, purtroppo sempre anche più giovani, hanno vissuto proprio i pensieri ricorrenti anche di voler togliersi la vita, ma non solo loro, noi seguiamo anche tutto quel mondo che io anche faccio, vorrei proprio ricordare tutta questa malattia che è anche familiare, perché oggi il gioco d'azzardo è patologico, è una malattia, è riconosciuta, ma tutte queste vittime collaterali che sono appunto i familiari, che sono anche le uniche armi preventive che ce li portano alla cura, perché e nella cura spesso devono starci anche loro, perché dal nostro punto di vista, da tanti anni che trattiamo i giocatori d'azzardo, non c'è cura senza familiare appresso, perché loro è il termometro che ti dà anche le indicazioni su come sta andando poi anche la persona stessa nel territorio, ad esempio il controllo dei soldi, se non c'è il familiare come fai a non controllare, come il sangue a Dracula, ecco. Questo oltre al danno economico però che vive anche tutti questi familiari, c'è tutta una ferita molto profonda, vale? Io questo non sentirsi, mi ricordo una signora che dice avrei preferito che mio marito mi avesse tradito con un'altra donna più che con una slot machine. Ecco, è un qualcosa.
0: Chiudiamo con questa immagine, Simone Feder, è chiarissima, grazie, così come sono chiarissimi i messaggi che ci arrivano. Loris che racconta delle conseguenze penali, un'amica di cui lui nulla sospettava, che è caduta anche lei nell'azzardopatia e per cercare denaro ne ha combinate di tutti i colori, e poi tante fotografie delle nostre città, bar dove qui in centro di Roma, scrive Giovanni, vedo un sacco di anziani che entrano invece che prendere un caffè prendono un biglietto di qualche lotteria per provare quel brivido che è tra il rischio e la gioia della vincita, ma poi si perde sempre. Grazie a Simone Feder, grazie a Maurizio Fiasco, ad Avvenire per il suo lavoro, ad Alessandra Limetti per il suo libro, Tutta la città ne parla, continua, parleremo ancora di azzardo, continua in musica con L'uomo nello specchio di Daniele Silvestri insieme a Fulminacci, un brano di 3 anni fa che esplora proprio la spirale del disorientamento, l'autoaccusa, la difficoltà nel riconoscere la propria immagine quando questa viene distorta anche dalle dipendenze, tra il tormento di vedersi cambiare e la resa dei conti con se stessi. Daniele Silvestri.

ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.

0: La voce, le note di Daniele Silvestri con Fulminacci aprono la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco, questa è Radio 3, tutta la città ne parla. Ci state mandando molti messaggi questa mattina, molte testimonianze. Ascoltiamo subito la vostra voce.
1: Buongiorno, volevo portare la mia breve testimonianza come volontario della Caritas e amministratore di sostegno di una persona affetta da ludopatia. Come volontario Caritas ho partecipato a una, chiamiamola, operazione per salvare una giovane persona da una situazione molto critica. Questa persona era già seguita da un gruppo di autoaiuto e l'abbiamo aiutata praticamente facendo a questa persona un prestito che poi è rientrato mano a mano, mese per mese, in modo da liquidare tutti i debiti che aveva fatto verso le finanziarie, verso tutta una serie di persone che avevano prestato soldi per giocare. La seconda testimonianza riguarda il mio ruolo di amministratore di sostegno appunto di un padre di famiglia ludopatico che aveva perso la casa separato e che aveva perso la casa a seguito del gioco e dei debiti, e siamo riusciti a fargli recuperare un'abitazione e adesso con l'aiuto appunto dell'amministratore di sostegno il suo bilancio ha delle priorità finalmente, che sono appunto la casa, le bollette, le sue spese personali importanti e così insomma, ecco, tutto qui.
0: Grazie per le vostre testimonianze. Allora, qualche altra segnalazione dalla rete, dalla sterminata libreria digitale che è la rete. Stamattina vi segnalo un articolo dal sito del Fatto Quotidiano di ieri. Gioco d'azzardo, lo Stato incassa ma non deve risarcire chi si ammala. C'è un'enorme contraddizione, di Francesco Carraro, che è giornalista e avvocato, e racconta che la Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento di un uomo affetto da ludopatia, anzi azzardopatia. Abbiamo detto, il ricorrente accusava l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di mancata informazione sui rischi. I giudici hanno escluso la responsabilità dello Stato perché all'epoca dei fatti non esisteva uno specifico obbligo informativo in questo senso, e soprattutto la scelta di giocare costituisce un atto libero e consapevole del cittadino. Sentiamo chi è collegato in diretta con noi. Mario, buongiorno, da dove chiama?
2: Buongiorno.
0: Prego, a lei.
2: Io ormai sono 4 anni che sono uscito da questo tunnel della dipendenza, quindi vado spesso in giro a fare, insomma, delle testimonianze, a fare prevenzione, e noto che sempre più, insomma, è sempre più capillare questa malattia che si sta diffondendo, e spesso viene ancora troppo vista come tra virgolette il vizietto. Invece si sta creando veramente un danno che poi diventa sociale, che va a toccare un po' tutti i piani, anche chi non gioca, tra virgolette, perché comunque poi la gente si ammala, perde il lavoro, deve essere presa in cura, e quindi è una cosa che tocca un po' tutti. Non è mai facile affrontarla, soprattutto, come si diceva anche prima in trasmissione, per le famiglie eccetera, però penso che il primo passo è rendersi conto che bisogna prendere la forza e dire sì, ne voglio uscire, perché quella è stata l'ancora di salvezza per me, prendere coscienza che ne ero io che volevo uscire, perché poi spesso si viene spinti a intraprendere percorsi e poco convinti anche nel farli, e quindi si è solo un trascinarsi fino a quando uno poi non tocca il fondo, come è successo a me, quindi ho preso la forza di chiedere io per primo aiuto a qualcuno e intraprendere il percorso, che seppur non facile all'inizio, poi piano piano veramente uno si libera veramente da questa gogna e si rinasce.
0: Grazie Mario per aver condiviso con noi la sua storia, complimenti se posso dirlo anche per il suo percorso. Rispetto a quanto diceva, lo dicevamo anche prima in trasmissione, c'è un sito giocoresponsabile.info dove c'è un report molto completo con tutti i dati sulla ludopatia, anzi azzardopatia. Ora ascoltiamo una breve clip che ci introduce l'ultima parte di questa puntata di oggi.
3: Tutta la città ne parla.
4: E mi ricordo perfettamente che ci sedemmo al tavolo, il croupier venne a portare una cartella per uno E io segnavo crocette in continuazione, chiamavano i numeri, io man mano che li chiamavano li segnavo, ma non ero pratica, era la terza volta che andavo. Mentre la mia amica era un po' più sveglia e si accorse che mettevo giù molto in fretta le crocette e quando mi mancava solo un numero e lo chiamarono, fu lei a urlare bingo e io come una sciocca, anch'io urlai bingo e avevo riempito la cartella e avevo vinto il premio. Venne il croupier a pagarmi, e allora pagavano ancora in contanti e mi portò una mazzetta di banconote che pari a quasi uno stipendio dei miei. E io lì mi sono ammalata d'azzardo. Così è arrivata questa cosa che non faceva parte di me, per me il gioco era solo gioco, senza azzardo. Però da lì è iniziato qualcosa che mi ha portato via.
5: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Questa era una delle voci dall'Ultimo Azzardo, un podcast firmato dallo scrittore Matteo Cavezzali con Gianni Gozzoli, un viaggio tra storie come queste di chi si è trovato immerso nella lotta contro il demone del gioco, anzi chiamiamolo azzardo, leviamo la parola gioco dal discorso. Chi lo trova nelle sale bingo, nelle scommesse, nei gratta e vinci, nelle slot machine. Sono arrivate a decine messaggi che sono anche fotografie dei nostri centri storici o della provincia italiana con bar, tabaccherie piene di persone che non hanno molti soldi in tasca e quelli li perdono con vari sistemi che non sono solo le slot machine. Un'esperienza che poi si trascina via tutto, come ci ha raccontato Alessandra Limetti descrivendo il suo romanzo basato su storie vere, distrugge milioni di famiglie in Italia ogni anno e raccoglie un sacco di soldi, però 12 miliardi vanno allo Stato, ma il resto si arriverà forse a 200 quest'anno, a tanti soggetti nella società che non hanno apparentemente alcuna intenzione di rinunciare a queste entrate, e questo è forse il problema di fondo. Parliamo ancora, l'ultima voce di questa mattina, di questa puntata di Azzardopatia con Stefano Vaccari. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a voi, grazie.
5: Stefano Vaccari è oggi un parlamentare, un deputato del Partito Democratico, fa parte della commissione Ecomafie e Agricoltura e è autore di un libro molto importante che racconta anche tante storie come quella che abbiamo appena sentito di quella signora. Non è un gioco, è azzardo. È uscito per Futura Editrice, ha una bellissima prefazione del Cardinal Zuppi, del presidente della CEI. Senta Vaccari, non posso però non chiedere, dopo aver ascoltato anche le denunce che ha fatto poco fa qui i nostri microfoni il sociologo Maurizio Fiasco, da politico, da parlamentare, perché c'è una così evidente ritrosia, ma da sempre, mi pare anche piuttosto trasversale politicamente, ad affrontare di petto questo gigantesco problema di pubblico e privato che raccolgono un sacco di soldi creando conseguenze devastanti in milioni di famiglie? Perché non si riesce a contrastarlo in maniera ferma, con leggi severe, tutto questo, cambiando strada, insomma?
6: Perché non ci si vuole assumere la responsabilità di fare una scelta coraggiosa, che sarebbe quella di dire che non bisogna.
5: No, la linea con Baccari ahimè non funziona, vediamo se riusciamo nei pochi minuti che ci rimangono a ripristinare il collegamento con lui, perché insomma è una risposta necessaria, se no ci torneremo su questo tema. Nel frattempo guardo, tanto ho un'infinità di messaggi davanti agli occhi. Sono Anna Scherillo, un'educatrice che si occupa del disturbo eccessivo dell'azzardo. Abbiamo avuto un'esperienza con un infopoint molto interessante sia per informare il cittadino sul problema, ma anche sui servizi di cura territoriali. C'è stato un ottimo riscontro da parte degli addetti ai lavori, soprattutto farmacisti, sia dalle persone che hanno avuto i primi contatti con gli accessi agli sportelli. È fondamentale, dice questa signora volontaria, il lavoro con i familiari. Stefano Vaccari è di nuovo con noi, le ridò la parola, prego.
6: Sì,
5: Abbiamo 3 minuti, 3 minuti e mezzo. A lei. No, no, vada, vada.
6: chiedo scusa. No, dicevo, non si riesce a fare perché bisognerebbe avere il coraggio di prendere il toro per le corna, cioè dire che non vale l'invarianza del gettito per questo settore, ma che il gettito per lo Stato si può e si deve ridurre riducendo l'offerta di gioco nel nostro paese, che è andata fuori controllo, come anche tutte le testimonianze che voi avete raccolto ci hanno raccontato e quelle che ho messo nel libro, perché sì, siamo in una condizione non più del 2003, quando si è legalizzato all'inizio degli anni 2000 l'azzardo nel nostro paese, ma siamo in una situazione molto diversa dove l'azzardo è quasi normalizzato, è diventato addirittura qualcosa che fa curriculum, gli sportivi si mente con il gioco responsabile, nascondendosi dietro queste formule un po' diciamo ipocrite. Invece bisognerebbe prendere il toro per le corna e provare a dire che per rimettere al centro le persone e la salute delle persone bisogna ridurre l'offerta di gioco.
5: Ma perché non ci si riesce? Cioè, ci sono troppe, che al di là del gettito fiscale, appunto quella fiscal addiction, dipendenza fiscale di cui ci parlava Fiasco, poi ci sono tanti altri miliardi, molti di più in realtà, che vanno alle società private che su questo giocano e che però poi con forme di finanziamenti a tante realtà anche nobili, virtuose di ricerca, creano una specie di meccanismo indistruttibile per cui nessuno vuole veramente smontare la macchina. E come si fa? Cioè, questo è il punto.
6: Ci vuole la volontà politica in Parlamento di correggere questo sistema, che è un sistema che mina la base, diciamo, la nostra società e soprattutto impatta sul numero di italiani che ormai ha raggiunto alcuni milioni. Sono 1,5 milioni le famiglie impattate dall'azzardo patologico nel nostro paese, e questo si scarica sui comuni, sui servizi delle aziende sanitarie, che spesso non sono nelle condizioni di prestare la giusta assistenza. E c'è una rete nazionale che è quella di Mettiamoci in Gioco, a cui io ho deciso di devolvere gli incassi delle vendite del libro, che sta provando a resistere dal punto di vista sociale, culturale, di prevenzione, di cura, con la cooperazione sociale, a questa normalizzazione dell'azzardo, contro la quale credo serve una reazione molto importante.
5: Ecco, la voce è andata, però il ragionamento per fortuna è raggiunto quasi alla conclusione. Ringrazio Stefano Vaccari, ricordo il suo libro Non è un gioco, è azzardo, con la profezione del cardinale Zuppi, il presidente della CEI, che anche su questi temi si è a lungo speso. Tutta la città ne parla, finisce qui. È il momento di Radio Tremondo, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Sara Sanzi in regia, Pietro Del Soldario Polacco ai microfoni, Cristina Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloccia, Arianna Scannecchia vi salutano, vi danno appuntamento a lunedì mattina alle 10, quando ritroverete a questi microfoni Rosa Polacco. A presto.

0: Ore 11.
1: Radio 3 Mondo.

0: 11:25, buongiorno da Giulia De Luca, bentornati e bentornate agli approfondimenti di Radio Tremondo. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi anche in regia, con Paolo Abrai alla console e Costanza Spocci in redazione. Venerdì 24 luglio ce ne andiamo dalla Terra alla Luna, dove i miti e le leggende che la circondano nell'immaginario collettivo vengono però offuscati da domande meno nobili che hanno caratterizzato però per secoli l'approccio di conquista coloniale. Arriverà prima il commercio o la logistica? A questa domanda proveremo a rispondere sapendo però che chi controllerà la logistica controllerà la ricchezza della frontiera ovunque essa si trovi. In apertura resteremo sulla Terra con un nuovo giro di tariffe imposto dagli Stati Uniti su 60 partner commerciali, perché scade il dazio globale temporaneo introdotto dopo la sentenza della Corte Suprema contro l'amministrazione Trump emessa a febbraio scorso. Sono dazi che variano dal 10 al 12% e sono stati prendono in mira i principali partner economici, con l'accusa che alcuni analisti già chiamano pretesto di non aver affrontato adeguatamente il problema del lavoro forzato. Alcuni dei partner colpiti sono Regno Unito, Cina, Unione Europea, Canada, Giappone e India. Intanto Trump ha firmato l'accordo sul nucleare per ora civile con l'Arabia Saudita, lo avevamo anticipato qualche giorno fa qui a Radio Tremondo e lo ha citato nella rassegna stampa quotidiana condotta questa settimana da Laura Silvia Battaglia. Questo accordo potrebbe aprire in futuro all'arricchimento dell'uranio nel regno e suscita timori di proliferazione nucleare. Ora, poco dopo la firma dell'accordo, con il suo solito post su Truth, ovvero la sua piattaforma social, il presidente Donald Trump ha scritto che questo accordo è totalmente subordinato all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo. Cercheremo anche qui di venirne a capo. Intanto vi invitiamo a mandare i vostri, le vostre domande, le richieste e i commenti sia via sms o whatsapp al 335 5634 296 oppure potete scriverci su Facebook e X, dove ci chiamiamo Radio Tremondo.
1: On to breaking news, the Trump administration announcing new tariffs on dozens of U.S. trading partners, just as his previous levies are set to expire. The administration is accusing countries of failing to crack down on forced labor. CBS News politics reporter Catherine Watson joining me now. So, Catherine, can you break down these new tariffs and actually who they will impact?
0: Ultime notizie, l'allerta della CBS, in cui la conduttrice, infatti presentatrice, dice: l'amministrazione Trump ha annunciato nuovi dazi su decine di partner commerciali degli Stati Uniti proprio mentre le precedenti tariffe stanno per scadere. L'amministrazione accusa questi paesi di non fare abbastanza per contrastare l'importazione di beni prodotti con il lavoro forzato. Questo appunto la trasmissione di CBS di ieri. Noi per capirne di più abbiamo chiamato Matteo Villa, analista ISPI che dirige l'ISPI Data Lab, che si occupa del monitoraggio delle tendenze geopolitiche e geoeconomico. Matteo Villa, benvenuto qui a Radio Tremondo.
2: Grazie, buongiorno.
0: Cominciamo, si parla e ovunque, anche sui titoli, si parla di nuove tariffe, di nuovi dazi, ma questi dazi sono davvero nuovi, Matteo Villa?
2: In realtà no, cioè Trump ha utilizzato un escamotage, poi ne parleremo, proprio per cercare di prorogare dei dazi che erano temporanei e che scadevano proprio oggi, venerdì. Sostanzialmente quello che è successo è che la Corte Suprema, se vi ricordate a febbraio di quest'anno, la Corte Suprema americana ha detto a Trump che una buona metà dei dazi che aveva imposto l'anno scorso non li poteva mettere, e quindi Trump ha trovato prima una toppa temporanea, l'ha messa, e poi questa toppa però scadeva entro 150 giorni, oggi già al 150° giorno, quindi lui ha dovuto trovare un altro escamotage per mantenere sostanzialmente gli stessi livelli di prima.
0: Di quale escamotage stiamo parlando, Matteo Villa?
2: Ha accusato sostanzialmente 59 paesi del mondo più l'Unione Europea di non fare abbastanza per limitare le loro importazioni da paesi o regioni del mondo che utilizzano i lavori forzati per produrre quei beni. La realtà però è un bel po' diversa. Intanto neppure gli Stati Uniti tendono a limitare queste importazioni, se non contro, diciamo, il loro avversario storico, la Cina. Sapete che nell'ovest della Cina c'è una regione che si chiama Xinjiang, in quella regione c'è effettivamente un problema di lavori forzati, però sicuramente l'Unione Europea fa la stessa cosa, quindi accusare per esempio l'Unione Europea di non diciamo, limitare il problema non ha senso. E infine, se anche fosse così, gli Stati Uniti avrebbero dovuto dire va bene, allora noi non importiamo da voi quei beni che ci sembrano provenire da regioni che fanno uso di lavoro forzato, ma non metterci un dazio così. Insomma, è ovvio che sia un escamotage, un po' un modo semplicemente per dirci quel dazio ve lo tenete e ho trovato una scusa.
0: Oh, questo, come dicevamo, questi nuovi dazi non solo si applicano a 59 partner commerciali o 60, ma rappresentano appunto più del 90%, il 99% delle importazioni statunitensi. Ora, Matteo Villa, come hanno reagito i vari paesi del mondo e come vengono colpiti, per esempio anche noi nell'Unione Europea, come ci colpisce la cosa?
2: Guardate, per adesso naturalmente non cambia molto rispetto per esempio al dazio di ieri, quindi di fatto stiamo già assorbendo da più di un anno i dazi di Trump, che sono anche leggermente scesi. Se vi ricordate l'anno scorso Trump aveva annunciato un dazio del 20% alle merci dell'Unione Europea, adesso siamo attorno al 10%, quindi insomma è sceso leggermente. È comunque intanto qualcosa che non ha molto senso, perché il dazio medio applicato dall'Unione Europea agli Stati Uniti è meno dell'1%, immaginatevi quindi che squilibrio che si crea. D'altra parte, c'è anche da dire che per adesso le esportazioni dell'Unione Europea verso gli Stati Uniti, ma anche quelle italiane, hanno retto bene a questo dazio. Purtroppo, ovviamente, gli esportatori un po' di margine lo perdono, quindi devono fare i conti col fatto che gli scendono i margini di profitto, ma allo stesso tempo, diciamo che la gran parte del dazio che ha messo Trump la pagano gli americani. Ricordiamoci sempre che il dazio è una tassa pagata dagli importatori e chi insomma si decide in quel momento, no? Chi alla fine subisce l'effetto del dazio. Di fatto, alla fine, guardando i dati, più dell'80% diciamo, dell'effetto del dazio commerciale degli Stati Uniti l'hanno subito i consumatori americani, che infatti, guardando i sondaggi, sono ormai in stragrande maggioranza contrari ai dazi di Trump e niente, invece Trump insiste.
0: Insiste, quale potrebbe essere il suo ultimo scopo, Matteo Villa, a livello economico?
2: Allora, come se lui ne ha due. Il primo è che vuole, insomma, è convinto che se c'è un deficit commerciale, gli Stati Uniti stanno sicuramente venendo fregati dagli altri. Sapete che lui dice proprio ci stanno fregando. Naturalmente non ha senso. Le importazioni di qualcuno negli Stati Uniti vuol dire che li vuole utilizzare questi beni, no? Però, insomma, intanto questa percezione che se tu importi più di quanto esporti sei più debole, e quindi qui c'è un po' una dispercezione economica, però Trump ancora non si convince che non sia così. D'altra parte utilizza tanto i dazi anche per negoziare, lo abbiamo visto negli ultimi mesi, tanto che purtroppo io temo che non sia finita qui, nel senso che Trump per adesso ha rimesso i dazi uguali a prima, sostanzialmente, perché non vuole che i suoi consumatori americani, che già pagano, appunto, come ben detto, subiscono l'effetto dei dazi nei prezzi che salgono, abbiano un'alta botta inflattiva in un momento in cui c'è anche un problema, no, di energia, lo sappiamo, nella crisi dello Stretto di Hormuz. Quindi sta cercando di tamponare in vista del fatto che a novembre si va a elezioni, quindi lui non vuole perdere ancora più consensi. Però dopo novembre è anche possibile che si riapra la partita. Per l'Unione Europea ci sono ancora lì che aleggiano delle altre investigazioni, direi altrettanto diciamo non proprio fondate, degli Stati Uniti, per esempio quelle sulla sovracapacità produttiva industriale. Ecco, non vado sui paroloni, non ve la spiego, però è solo per dire che ci sono altre possibilità con cui Trump potrebbe alzare la posta, alzare la minaccia nei nostri confronti e poi cercare di spingerci a negoziare. Bisogna vedere quando noi inizieremo a stancarci di questa cosa. Per adesso l'Unione Europea e i Paesi membri, l'Italia e la Germania soprattutto, abbiamo nicchiato, abbiamo detto a Trump, vabbè, ce lo prendiamo per, diciamo, quieto vivere. Vedremo nei prossimi mesi se saremo disposti a continuare a sottostare a questa continua minaccia di nuovi dazi per poi negoziare.
0: Vedremo allora e seguiremo nei prossimi mesi gli ulteriori sviluppi. Intanto grazie a Matteo Villa, analista ISPI e che dirige il Data Lab che si occupa del monitoraggio delle tendenze geopolitiche e geoeconomiche. Grazie per la sua analisi, Matteo Villa. A presto.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Cambiamo argomento, ma sempre di Trump si tratta, come abbiamo detto in apertura, perché passiamo invece all'accordo nucleare che ha firmato. Per commentarlo, spiegarlo e capirne le dinamiche, abbiamo chiamato Corrado Cioc, analista presso MedOr Italian Foundation. Buongiorno Corrado Cioc, bentornato qui a Radio Tremondo.
3: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti, grazie.
0: Cominciamo dal capire che cosa prevede questo accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita firmato negli ultimi giorni, nelle ultime ore.
3: Ma allora, il testo ovviamente non è stato ancora pubblicato, però questi accordi, da quello che appunto si capisce, sono, diciamo, riflettendo anche un po' quella che è la forma standard di questi patti, prevede sicuramente un supporto tecnico, possiamo chiamarlo così, allo sviluppo del programma nucleare civile saudita, quindi una consulenza che riguarda il lato di regolamentazione, di formazione dei tecnici locali, e un altro che riguarda la tecnologia. In questo caso, vabbè, in primis sono sempre i reattori, nel momento che per, diciamo, poter sviluppare delle centrali servono appunto dei reattori, che sono tecnologie abbastanza complesse che sono detenute dalle grandi agenzie nucleari di un paio di paesi. E generalmente, se uno guarda in giro per il mondo come si sviluppa questo settore, si vede che c'è un grande dominio anche di principalmente di Cina e Russia, sempre di più, e ovviamente Francia e Stati Uniti in una posizione in cui tentano di recuperare in parte questo mercato. E questo ovviamente rientra anche nella logica di questo accordo qui. Detto ciò, c'è una parte tecnica e c'è, a questo, diciamo, si aggiunge un accordo di salvaguardia, così è stato definito, ed è un accordo che in particolare punta a ricevere degli impegni da parte dei sauditi a non procedere con l'arricchimento oltre ovviamente i livelli previsti per il nucleare civile. Questo è stato un po' il nodo del contendere intorno a questo accordo nucleare per anni, perché diciamo, va detto che la negoziazione era cominciata già durante l'amministrazione Biden. Gli sauditi detengono delle risorse di uranio nel loro territorio e hanno sempre spinto per, diciamo, poterle sviluppare, parte delle loro ambizioni diciamo, di creare un'industria mineraria. E questo ovviamente cozza con quelli che sono gli standard internazionali che anche la legislazione americana prevede di rispettare intorno al non arricchimento o all'arricchimento strettamente controllato dell'uranio a fine di nucleare civile. E per, diciamo, venire incontro a questa richiesta dei sauditi di poterlo processare internamente e di non avere i controlli da parte dell'agenzia ONU, dell'AIEA, che normalmente vengono previsti, si è pensato a questo accordo di salvaguardia aggiuntivo in cui sono gli Stati Uniti che sostanzialmente si incaricano di monitorare e tenere d'occhio quello che sarà il programma saudita.
0: Bene, ma in tutto questo, Corrado Cioc, quindi saranno loro a fare quest'opera di vigilanza in teoria, però nel frattempo in questo accordo di salvaguardia, l'accordo principale, non è ben chiaro se fosse stata inserita un'ulteriore clausola che però Donald Trump...
3: di monitorare e tenere d'occhio quello che sarà il programma saudita.
0: Bene, ma in tutto questo, Corrado Cioc, quindi saranno loro a fare quest'opera di vigilanza in teoria, però nel frattempo in questo accordo di salvaguardia, l'accordo principale, non è ben chiaro se fosse stata inserita un'ulteriore clausola

0: definisce Trump accordi di Abramo, quindi anche al riconoscimento di Israele. Ora, questo l'Arabia Saudita per ora non ha risposto alle richieste di commenti. Questo mette già a rischio un accordo appena firmato?
1: Allora, non credo lo metta a rischio per, diciamo, se vogliamo, un fatto che non va bene, definire semplice è forse riduttivo, però mettiamola così, con quasi certezza possiamo dire che è una clausola che prevedesse il riconoscimento, se vogliamo, nel breve o medio termine, di Israele da parte dell'Arabia Saudita non poteva essere in quell'accordo perché non sarebbe stato firmato dall'Arabia Saudita oggi. Quindi è qualcosa che è stato, diciamo, se vogliamo, annunciato, appunto, è stato annunciato in un secondo momento ed è stato immaginato in un secondo momento. Ora è difficile avere una risposta definitiva sul perché sia stato comunicato questo dal presidente Trump. Un'analisi, se vogliamo, ragionevole, che è stata fatta da alcuni analisti di politica americana, è legata al fatto che questo accordo dovrà essere ratificato dal Senato. Il Senato vede già una maggioranza abbastanza traballante per i repubblicani. Una maggioranza che potrebbe addirittura scomparire da qui alle elezioni di medio termine a novembre, e quindi per accelerare il percorso di approvazione al Senato si starebbe cercando di convincere i senatori che l'accordo porterebbe diciamo, all'ingresso dell'Arabia Saudita negli accordi di Abramo, e questo lo renderebbe molto più digeribile, ecco, anche ad alcuni senatori repubblicani meno, diciamo, meno propensi, ecco, soprattutto perché ricordiamo che Israele, è uno dei paesi che, se vogliamo, avversa, ecco, questo tipo di accordo, per ovviamente i timori che a un certo punto l'Arabia Saudita possa procedere verso un programma di arricchimento rivolto, diciamo, al lato militare, non quello
0: E
1: civile.
0: non solo quello
1: Quindi,
0: civile.
1: esatto, per facilitare il percorso di approvazione dell'accordo a Washington, quello sembrerebbe un messaggio molto utile, ecco, che il Presidente sta inviando.
0: E
1: Però possiamo
0: finalizzando.
1: dire con assoluta certezza che non è qualcosa che i sauditi sono disposti a fare in cambio di questo accordo.
0: E allora vedremo quale sarà il susseguirsi di dichiarazioni che avverranno nei prossimi giorni sicuramente sull'argomento. Intanto grazie Corrado Cioc, analista presso Meddoor Italian Foundation, per essere stato con noi oggi. E
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: adesso noi ce ne andiamo sulla Luna.
2: We are going to the moon. And we are going there to stay this time. That's the plan that the American government, NASA, and dozens of their international and commercial partners have made. And assuming that they can stick to that plan, what we are looking at is so much more than just landing people on the moon. Landing is not easy, but it's also not the hardest part.
0: Andremo sulla Luna e questa volta ci andremo per restarci. È questo il piano messo a punto dal governo degli Stati Uniti, dalla NASA e da decine di partner internazionali e privati. E se riusciranno a rispettare quel piano, quello a cui assisteremo sarà molto più di un semplice allunaggio. Atterrare sulla Luna non è facile, ma non è nemmeno la parte più difficile. Quello che verrà dopo invece è qualcosa di completamente nuovo. Dovremmo costruire sulla Luna. E questo è un po' il riassunto, l'estratto che abbiamo sentito arriva da The Space Race ed è un audio di diversi mesi fa, ma proprio questa filiera e il controllo di questa filiera, analizzato in un bello scritto di Cesare Alemanni, scrittore e analista del rapporto tra infrastrutture e potere, autore della newsletter Macro e autore di Dalle pietre alle stelle, storia logistica dell'umanità, che uscirà nei prossimi mesi, a settembre, per l'esattezza, per Einaudi. Buongiorno Cesare Alemanni, benvenuto qui tra noi a Radio Tremondo.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Quindi, Cesare Alemanni, questo arrivo sulla Luna, questo allunaggio che un tempo anche tra appunto Russia e Stati Uniti fu una gara di potere, è quasi passato in secondo piano rispetto a quella che viene definita la filiera, che controllerà la filiera e la logistica, non solo che ci porterà sulla Luna, ma che permetterà di impiantare sulla Luna certe catene produttive. Cesare Alemanni.
3: Sì, beh, perché oggi a differenza che nell'epoca della Guerra Fredda, quando l'allunaggio era soprattutto una questione di prestigio tecnologico e scientifico nel contesto della rivalità tra

0: Stati Uniti e Unione Sovietica, oggi siamo in un'epoca invece diversa dell'esplorazione spaziale. Stiamo parlando ormai di una nascente space economy che si pone come orizzonte quello appunto di andare nello spazio in qualche modo per territorializzarlo, cioè per trasformarlo in uno spazio anche abitabile o quantomeno inizialmente sfruttabile in senso minerario estrattivo. E quindi l'idea è quello, per esempio, di andare sulla Luna per cercare di instaurare lì dei poli minerari oppure dei porti cosiddetti spaziali da cui poi partire per ulteriori esplorazioni. Quindi, di fatto, il contesto è cambiato rispetto a quello di 50 anni fa, dell'epoca delle missioni Apollo, dell'allunaggio, in cui principalmente il motore erano due stati in competizione tra loro per un traguardo simbolico, che era appunto la conquista del primo uomo sulla Luna. Oggi invece abbiamo una situazione in cui invece gli stati stanno diventando in qualche modo arene competitive di anche entità private, come la più famosa e più nota e discussa è SpaceX di Elon Musk, che si occupano degli aspetti operativi, dell'operatività riguardo appunto con tutto quello che poi è andare effettivamente nello spazio, che è una delle cose più complesse dal punto di vista tecnico che l'uomo abbia mai tentato di fare.
1: Diciamo che gli annunci che vengono spesso fatti la rendono, come lei diceva, quasi più semplice. Ora, lei tra l'altro afferma: nessuna risorsa è naturale e vera ricchezza finché non esiste una filiera in grado di estrarla e trasportarla. E una cosa che mi ha colpito anche del lavoro è il parallelismo con le logiche coloniali invece dei secoli passati, perché se è vero, come lei diceva, che il contesto è cambiato, però si stanno ripetendo in realtà delle logiche di approccio a un nuovo territorio che abbiamo già visto nella storia.
0: Sì, beh, perché se uno pensa, io appunto dal punto di vista occupandomi di logistica, di storia dei trasporti e dei commerci, mi occupo molto di queste questioni. Se uno pensa come, per esempio, nel 600, nel 700, paesi come l'Inghilterra, l'Olanda affidarono di fatto quello che era la parte operativa dei commerci oceanici, quindi quei commerci con l'India, con l'oceano, il mondo dell'oceano indiano, ha di fatto delle entità che erano di fatto le prime corporation private, per quanto con carattere particolare, della storia, i primi, diciamo, conglomerati di potere capitalista vero e proprio della storia, che erano le cosiddette compagnie delle Indie orientali. E quelle compagnie come funzionavano? Sostanzialmente ricevevano dallo Stato un monopolio al commercio, che significava la possibilità di sfruttare, di in qualche modo guadagnare dal commercio, ma poi ovviamente facendo anche l'interesse geopolitico dello Stato. Cioè la Compagnia delle Indie Olandesi, per esempio, costruì una grande rete, infrastruttura logistica estremamente avanzata per l'epoca, che portava le spezie dai mari dell'Oceano Indiano fino all'Olanda, per conto del governo, ma in qualche modo anche per conto dei suoi azionisti. Era un'entità che ragionava in termini totalmente integrati con quella che era la proiezione economica, politica del governo olandese, ma in qualche modo era anche una corporation vera e propria. Oggi stiamo assistendo a qualcosa di simile, nel senso che diciamo, nella fase precedente c'erano entità come la NASA, che è di fatto un ente pubblico, che guidavano l'esplorazione spaziale con budget pubblici. Oggi invece la NASA è più un coordinatore di fornitori, in qualche modo, tra cui appunto rientrano aziende come SpaceX, ma non solo, e sostanzialmente si occupano poi effettivamente dentro, all'interno di un mercato privato, un mercato in cui comunque raccolgono anche capitale attraverso azionisti, si occupano poi di sostenere lo sviluppo, i costi, lo sviluppo tecnologico, i rischi imprenditoriali di quella che è in questa fase una fase, diciamo, anche in qualche modo sperimentale, quindi in qualche modo con dei costi molto elevati. Quindi in qualche modo si è capito, quantomeno si è scelto, di togliere un po' l'investimento dello Stato e della presenza dello Stato, la presenza del pubblico rispetto all'esplorazione e l'espansione spaziale, per dare più spazio a entità private che, competendo sul mercato, si ritiene che attraverso, diciamo, i meccanismi del mercato siano più in grado di trovare soluzioni efficaci ai problemi, ripeto, enormi che pone la logistica spaziale, perché parliamo appunto di riuscire a risolvere questioni tecniche che hanno costi di ricerca e costi di implementazione notevolissimi, a volte complessi anche da gestire per i budget degli stati o quantomeno per i budget di un'agenzia come la NASA, che negli anni ha visto ridursi molto i suoi budget e i finanziamenti che riceve dal governo americano.
1: Sì, perché poi tutto ciò che si estrazione, miniere, si parla anche tanto di tanti minerali rari sulla Terra che sulla Luna sarebbero in abbondanza, però non, arriva per ultimo, prima no? Ci sono tutta un'altra serie di questioni da portare avanti e quindi all'inizio le risorse più importanti non saranno quelle che poi si vorranno riportare sulla Terra, ma quelle che saranno utilizzabili sul posto per far funzionare in qualche modo la macchina produttiva.
0: Esatto, perché quando noi pensiamo all'idea di andare a costruire, diciamo, degli avamposti lunari, dobbiamo capire che spostare anche pochi chili, di portare in orbita anche pochi chili di materiale dalla Terra, per tutta una questione di fisica molto complessa, ha un costo energetico enorme. Quindi quanto noi riusciamo, più noi riusciamo a, diciamo, produrre, a trovare il loco, a riprodurre il loco di materiali e di cose che servono alla vita o all'infrastrutturazione di una base lunare, più ci facilitiamo la vita. Un esempio è per esempio l'acqua, cioè noi si parla tanto quando si parla di aziende come appunto SpaceX, dell'idea che diventeranno poi i primi grandi estrattori minerari che porteranno avanti e indietro convogli di materiali molto preziosi, terre rare, minerali rari, dalla Luna, dal suolo degli asteroidi. In realtà il primo vero obiettivo non è tanto portare indietro qualcosa dallo spazio, ma smettere di portare così tanto dalla Terra, di portarci indietro così tanto dalla Terra. E quindi una delle prime cose sarà cercare di ottenere dal suolo lunare l'acqua per evitare di caricare grandi quantitativi di litri e litri di acqua che costano in termini energetici moltissimo da lanciare in orbita. Quindi ecco, più che la prima fase della logistica spaziale, se si arriverà lì, è quella più che portare indietro qualcosa dallo spazio, sarà riuscire a portare meno cose dalla Terra, quindi anche riuscire magari a creare piccoli impianti produttivi autonomi che siano in grado di creare componenti lì, perché appunto tutto ciò che deve essere spedito in orbita per uscire dall'orbita terrestre, per questioni di fisica, ha un costo energetico in termini di spesa e di problema tecnico che pone, molto più elevato del trasporto invece in uno spazio come quello terrestre, in cui grazie alla gravità abbiamo la vita molto più facilitata.
1: E proprio questo tra l'altro diventa un po' il nucleo di quelle promesse di cui lei parlava prima, cioè quanto poi la space economy sia costruita su promesse che funzionano magari politicamente prima che industrialmente. Un esempio di questo, ecco l'ultima domanda che le faccio, è l'Elio 3. Che cos'è e perché è un premio ambito, ma perché rappresenta questa logica?
0: Allora, l'elio 3 è un isotopo dell'elio che per delle ragioni di fisica, quando diciamo decade, tende a uscire, a lasciare lo spazio terrestre, quindi a depositarsi più facilmente. Lo troviamo più in abbondanza sulla superficie lunare, sugli asteroidi, ed è un isotopo appunto che si usa in molte cose e ha un valore scientifico e tecnologico molto alto. Per esempio si usa nella criogenia, che serve a raffreddare, a portare a temperature estremamente vicine allo zero assoluto sistemi come quelli dei computer quantistici, quindi ha un valore in ambito di tutte quelle che sono tecnologie estremamente futuribili. Ci sono proiezioni estremamente diciamo ottimistiche su quanto varrà in futuro l'elio 3, perché ce ne sarà sempre più richiesta in tecnologie che sono oggi di frontiera, come anche la fusione nucleare, insomma tutta una serie di classi di tecnologie oggi ancora appunto in stadio di sviluppo, e di cui che fanno quasi tutte uso, o comunque molte di queste fanno uso di elio 3, che ripeto, sulla Terra per ragioni molto complicate è in poche quantità, e mentre sulla Luna si trova molto più nel suolo lunare, molto più concentrato. Il problema è che anche qui, come dire, quando si ragiona in questi termini, si parla di cose del genere come se siano qualcosa che accadrà, sia in grado di portare avanti e indietro grandi carichi di elio 3 nei prossimi, non so, 5 anni. Questi termini, quando si parla di IPO come quella di SpaceX recente, la ragione per cui il valore finanziario di SpaceX è così esorbitante da subito è anche perché si immagina che il futuro della space economy sia molto prossimo. In realtà, prima di immaginare di essere in grado di costruire una filiera che porta logistica, che sia in grado regolarmente di portare avanti e indietro carichi di materiali, di minerali rari o di isotopi come l'elio 3 dalla Luna o da o ancora più dagli asteroidi, dobbiamo ancora fare molti passi di infrastrutturazione, risolvere molti problemi tecnici, capire come funzionano molte cose dal punto di vista proprio industriale, perché una miniera sulla Luna è di fatto un polo industriale che ha bisogno, che si porta dietro per estrarre minerali, si porta dietro delle complessità come chi molto porta i macchinari, chi li costruisce, chi li e quindi abbiamo una quantità di problematiche
1: e di domande che rimangono ancora aperte e che cercheremo alle quali cercheremo di dare una risposta. Grazie a Cesare Lemanni, scrittore e analista del rapporto tra infrastrutture e potere, ricordo il suo libro in uscita a settembre per Einaudi, dalle pietre alle stelle, storia logistica dell'umanità. Rimando anche su questi temi alla puntata di Radio 3 Scienza del 20 luglio, spazio alla Cina. Radio 3 Mondo finisce qui, una buona giornata da Giulia De Luca.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: La Francia fa da apripista in Europa e si unisce all'Australia prevedendo il divieto assoluto per i minori di 15 anni di accedere a reti sociali come Instagram, TikTok, Snapchat. Molti altri paesi, fra cui l'Italia, stanno pensando di introdurre norme analoghe. Ma servirà davvero a proteggere i giovani? E come tuteliamo la loro privacy e quella di tutti noi? Ben ritrovati sulle frequenze di Radio 3 da Ilaria Stoppa, Francesca Boninconti e da Luca Tancredi Barone al microfono. Oggi a Radio 3 Scienza parleremo della nuova legge approvata proprio questa settimana dall'Assemblea Nazionale Francese che, seguendo un po' le orme dell'Australia, introduce il divieto per i minori di 15 anni di accedere alle reti sociali più famose, eccezione fatta per YouTube, che non è proprio una rete sociale, e altre pagine di interesse educativo, così dice la legge. Ma il tema, che suscita consensi bipartisan fra politici in tutti i paesi, apre però una riflessione sull'efficacia, la tutela della privacy, la libertà che vale la pena toccare. Ecco, lo faremo tra poco. Intanto voi diteci: riuscite a limitare l'accesso dei vostri figli o dei vostri nipoti ai dispositivi cellulari? Se ci sono adolescenti fra chi ci ascolta, che ne pensate di questo divieto? Scriveteci come sempre al 335 56 34 296. Ma prima di tuffarci nel mondo dei social, anche oggi facciamo un tuffo virtuale in acque bellissime fra la Sardegna e le Isole Baleari e saliamo a bordo della nave del CNR Gaia Blu, dove abbiamo la collega giornalista Manuela Callari. Buongiorno.
1: Buongiorno Luca, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
0: Manuela, che ci fai a bordo di questa nave?
1: Allora, io, sì, come detto bene, sono a bordo di Gaia Blu, che è la nave da ricerca del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è stata acquisita dal CNR solo nel 2023, quindi giovane, diciamo, in Italia.
0: Un nuovo acquisto
1: e consente di condurre studi sia nel Mar Mediterraneo ma anche negli oceani, incluso le aree polari. Al momento mi trovo a bordo della nave, sono insieme a 20 ricercatori del CNR, dell'Università Partenope di Napoli e dell'Università Politecnica delle Marche. Ci troviamo, come detto bene, si chiama il North Balearic Front, questa fascia di acqua al centro del Mediterraneo occidentale, che divide proprio il Mediterraneo occidentale a metà, collega la Sardegna con le Isole Baleari.
0: Quindi a metà, diciamo, orizzontalmente, no? Non verticalmente.
1: Orizzontalmente. E la particolarità, diciamo, di questa zona del Mediterraneo è che proprio qui si mescolano delle acque che hanno caratteristiche molto diverse. Abbiamo dal nord arrivano acque più fredde, più salate, quindi più pesanti, più dense, che provengono dal Golfo del Leone, mentre da sud abbiamo le acque più calde, meno salate, che provengono dal Golfo Algerino. In questa zona i ricercatori del CNR e delle altre università che partecipano a questa campagna, che si chiama MESOMED, vogliono studiare la migrazione verticale delle specie mesopelagiche, che sono delle specie che la notte nuotano per chilometri verso la superficie per nutrirsi di plancton, e al mattino si ridirigono sui fondali, che in questa zona peraltro arrivano a circa 3.000 metri, un po' meno di 3.000 metri.
0: Quindi abbastanza profondi. Ecco, ti sei portata qualcuno,
1: sì.
0: No?
1: Sì, per spiegarvi meglio di cosa i ricercatori si occupano, abbiamo il dottor Fabio Campanella, che è un ecologo marino e della pesca presso il CNR di Ancona ed è responsabile della campagna MESOMED.
0: Buongiorno Fabio Campanella.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: Ecco, che cosa sono queste specie mesopelagiche di cui ci parlava Manuela Callari? E che fanno questa migrazione verticale? Perché è così interessante per voi studiarlo?
2: Sì, praticamente le specie mesopelagiche è un insieme di organismi che variegato, quindi si va da pesci, crostacei, molluschi. Si chiamano mesopelagiche perché vivono appunto nella zona mesopelagica, che è quella che va dai 200 ai 1000 metri. Sono importanti per due motivi principali. Innanzitutto perché sono, diciamo, un link, una connessione tra gli strati più profondi con quelli superficiali, proprio grazie a queste migrazioni che compiono giornalmente, che la migrazione che è la migrazione più ampia nel pianeta.
0: In che
2: Quindi
0: senso è la più ampia
2: trasportano.
0: del pianeta?
2: Quindi il fatto che percorrono diciamo queste profondità giornalmente,
0: Non ci sono altre
2: diciamo, è
0: specie che lo
2: paragonabile.
0: fanno.
2: No, esattamente, ed è fatta da un insieme di specie, non soltanto da una specie. Quindi questi trasferimenti verso la superficie e verso il fondo veicolano un po' gli scambi di energia tra la superficie e gli strati più profondi. E inoltre queste specie sono specie importanti prede importanti per molte specie di interesse ecologico e commerciale, come ad esempio i tonni. Che si nutrono molto spesso di questi organismi.
0: Ecco, e come fate a studiare, queste migrazioni?
2: Sì, allora la campagna Mesomed è una campagna multidisciplinare, quindi utilizziamo una serie di strumenti diversificata per andare a studiare i diversi aspetti di queste specie. Tra questi utilizziamo l'acustica. L'acustica praticamente ci permette di mappare la distribuzione sia verticale che orizzontale di queste specie. Funziona sostanzialmente come quella utilizzata dai pescatori che vanno a individuare appunto il pesce da pescare. Abbiamo un ecoscandaglio che invia degli impulsi sonori dalla nave. L'impulso sonoro diciamo, viaggia lungo la colonna d'acqua e tutto quello che incontra produce un eco con delle informazioni che ritornano sulla barca. Queste informazioni ci danno appunto l'indicazione della profondità di queste specie e la densità. Quindi alla fine abbiamo quello che otteniamo è una sorta di sezione verticale, un'immagine dell'oceano in sezione verticale. Inoltre,
0: Sì, prego.
2: no, in aggiunta, diciamo, a questi strumenti abbiamo anche degli strumenti che ci permettono appunto di campionare biologicamente gli organismi, quindi come delle reti che praticamente ci permettono di individuare quali specie fanno parte di questa comunità.
0: Ecco, i risultati che state trovando, sono diversi da quelli aspettati? Ci sono delle cose che vi stanno colpendo particolarmente?
2: Ancora è un po' presto per dirlo, perché diciamo, molti dei dati che raccogliamo verranno poi analizzati e processati successivamente. Diciamo, non ci aspettiamo ancora qualcosa in particolare perché comunque quest'area è molto poco studiata da questo punto di vista, quindi i mesopelagici non sono quasi mai stati studiati in quest'area, quindi diciamo, siamo molto curiosi e aspettiamo con ansia di analizzare i dati successivamente alla campagna.
0: Grazie, grazie allora a Fabio Campanella, ecologo marino, grazie anche alla collega giornalista Manuela Callari, che sono entrambi a bordo del Gaia Blu del CNR. Li lasciamo al loro lavoro e riprendiamo il tema su cui vogliamo riflettere oggi e che certamente occupa uno spazio nelle discussioni familiari di voi tutti, se e come e quanto limitare l'accesso delle persone giovani ai dispositivi e in particolare ai telefoni cellulari e ancora più in particolare alle reti sociali. In moltissimi paesi il dibattito è aperto e i giovani francesi saranno i primi europei a sperimentare gli effetti della limitazione per legge alle reti sociali. E voi, limitate o limitereste l'accesso alle reti dei giovani della vostra famiglia? 335 56 34 296.

0: una manciata di secondi prima delle 11:41 in questo momento e per districarci un po' in un dibattito che sempre risulta essere particolarmente acceso, abbiamo oggi con noi qui a Radio 3 Scienza Giovanna Mascheroni. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Lei è docente di media digitali e società e politics in media all'Università Cattolica del Sacro Cuore e vice coordinatrice di EU Kids Online. Ecco, non è la prima volta, immagino, che si troverà a gestire o a prendere parte in questo dibattito così spinoso, Giovanna Mascheroni.
1: No, anzi, io ho avuto anche l'opportunità di partecipare a due dei tre incontri dello special panel voluto da Ursula von der Leyen per definire appunto una policy europea su questo tema.
0: Quindi, insomma, lei forse ci può aiutare un po' a gettare un po' di luce su questo dibattito con qualche dato anche, no? La prima domanda che viene subito da farle è se esistono evidenze scientifiche solide che sostengano questo divieto o divieti simili, perché ricordiamo ci sono molti paesi in cui questo dibattito è in corso, anche in Italia o in Spagna o in Germania, solo per rimanere in Europa, ma è un po' un dibattito che coinvolge tutti in tutto il mondo e soprattutto scatena anche, diciamo così, passioni da parte di tutti. Se esistono queste evidenze, cosa ci dicono?
1: E allora, le prime evidenze empiriche vengono proprio dall'Australia, che è stato il primo paese a introdurre un divieto di accesso ai social media ai minori di 16 anni, il cosiddetto social media minimum age. E vengono sia dal governo australiano, lì Safety Commissioner ha pubblicato a marzo un report con i dati sull'efficacia di questo provvedimento, sia poi da ricercatori indipendenti. È stato pubblicato ad esempio qualche settimana fa un articolo sul British Journal of Medicine e entrambi purtroppo mostrano come il divieto sia inefficace. I dati degli Safety Commissioner ci mostrano come circa il 70% di bambini e adolescenti dagli 8 ai 15 anni che erano sui social continuano ad avere un profilo su Instagram, TikTok e Snapchat. I dati del British Medical Journal sono in linea, cioè il 66% degli intervistati di 12-17 anni a 3 mesi dall'introduzione del divieto continuavano a usare il loro profilo, vuol dire che l'age verification non aveva funzionato, comunque una percentuale molto maggiore, sull'87%, continuava ad accedere ai social facendosi, diciamo così, prestare un profilo da qualcuno.
0: Quindi il divieto sembra non funzionare, forse non è neanche una grande sorpresa, perché questo tipo di divieti non funzionano mai in realtà, perché c'è sempre fatta la legge e trovato l'inganno, soprattutto nel mondo digitale.
1: Sì, infatti ci sono una serie di problemi con in particolare col social media minimum age. Il fatto che non avessero nessun meccanismo di age verification in campo prima, e quindi hanno lasciato tutto alle aziende che usano una combinazione di documenti di identità e riconoscimento facciale, per cui colleghi australiani mi dicevano anche, si dice che i ragazzi si disegnano barba e baffi con i trucchi della mamma per ingannare l'intelligenza artificiale.
0: Quindi molto sofisticati questi sistemi non devono essere.
1: No, non molto, infatti, nonché anche invasivi della privacy. E poi un altro problema è appunto che in realtà ha una definizione molto arbitraria e molto limitata di social media. Per cui molte piattaforme che sono regolarmente usate da bambini e adolescenti, ad esempio per giocare come come Roblox, restano
0: fuori dal divieto,
1: escluse. Esatto, così come i chatbot. In questo l'Unione Europea è molto più avanti, perché tutto il framework legislativo europeo è, si dice, tech neutral, cioè non guarda le specifiche tecnologie, ma è in grado di applicarsi a tutte le novità tecnologiche, perché usa un concetto di very large online platform che si applica a tutti quegli ambienti digitali che abbiano più di, mi sembra che siano 40 milioni di utenti, per cui questo include anche i chatbot, include anche Roblox, include anche tutte le piattaforme che sono escluse dal divieto in Australia.
0: È un dibattito grande, importante, e intanto cominciano ad arrivarci dei messaggi, e anche se quello che è appena arrivato è un po' lungo, glielo vorrei leggere perché mi sembra interessante e tocca molti dei punti. Dice la nostra ascoltatrice Giovanna che ha parlato con suo figlio di 19 anni, che è molto preoccupato per i risvolti di questo tema e che le manda questa riflessione. Dice il figlio di Giovanna: verificare l'età sui social media significa che ogni cittadino dovrà dare documenti o scan biometrici solo per accedervi, abilitando così censure mirate e tracciamento senza precedenti da parte di governi e corporazioni, senza contare l'altissimo rischio di brecce di dati che espongono i nostri documenti a malintenzionati e uso illecito. E poi sottolinea anche il dato che dava anche lei e Giovanna Mascherini, che l'80% di persone, diciamo, che non dovrebbero essere sui social media continuano a esserci, e produrrà oltretutto lo spostamento di bambini in angoli meno sicuri e moderati di internet e isolamento di giovani con disabilità che vivono in zone rurali o con situazioni sociali familiari difficili. Insomma, il figlio di Giovanna credo che c'entra benissimo alcune delle questioni, e vorrei proporle, Giovanna Mascheroni, anche la conversazione che ha avuto Ilaria Stoppa, la mia collega, con Irene Doda, che è una giornalista freelance che si occupa di lavoro, questioni di genere e tecnologia, e autrice dell'articolo Il labirinto della verifica dell'età per guerre di rete. Ecco, Ilaria Stoppa ha chiesto a Irene Doda quali sono le problematiche legate al controllo dell'età per l'utilizzo dei social.
2: L'obiettivo delle leggi che vietano i social network ai minori è assolutamente comprensibile. Proteggere bambini e adolescenti da contenuti dannosi, da dipendenze, cyberbullismo e in generale da sistemi progettati per catturare e mantenere la loro attenzione. Un divieto generale, però, come quello che è stato appena approvato in Francia per i minori di 15 anni, presenta diversi problemi. Un primo problema è quello dell'efficacia. Per applicare questo divieto bisogna sapere e dimostrare quanti anni hanno davvero gli utenti, ma i controlli possono essere facilmente aggirati usando date di nascite false, account di un adulto o una VPN. In Australia, dove il divieto riguarda i minori di 16 anni, una ricerca pubblicata a giugno ha rilevato che, dopo l'entrata in vigore, più dell'80% degli adolescenti intervistati comunque continuava a utilizzare le piattaforme. Il secondo problema riguarda la privacy, ovvero verificare l'età può significare chiedere documenti, dati bancari o analizzare selfie, foto attraverso sistemi biometrici. Si rischia in primis di creare un internet nel quale tutti, e non soltanto i minori, devono identificarsi prima di accedere a un servizio. E inoltre questi sistemi tendono a escludere o discriminare chi non possiede documenti aggiornati o riconosciuti, come le persone migranti, rifugiate o transgender. Anche le tecnologie che stimano l'età attraverso il volto possono commettere più errori con alcuni gruppi. Pensiamo a tutto il problema dei bias razzisti, degli algoritmi di identificazione biometrica. Il divieto, inoltre, rischia di concentrarsi sul comportamento dei ragazzi anziché sulle responsabilità più sistemiche delle piattaforme. Il problema non è soltanto che i minori entrano sui social, ma che gli algoritmi raccomandano contenuti estremi, violenti, e che molti servizi sono progettati per aumentare continuamente l'engagement e il tempo trascorso online. Accanto alla verifica dell'età, servirebbero in primis regole più severe sugli algoritmi, una politica di moderazione più efficace, una politica di protezione dei dati più efficace, oltre che educazione digitale. Quindi proteggere i minori non dovrebbe semplicemente significare espellerli da internet o proibire che utilizzino determinati servizi, ma in generale concentrarsi su creare degli spazi digitali più sicuri per tutti.
0: E la domanda sorge quindi spontanea: esistono dei metodi alternativi per verificare l'età che tutelino privacy, dati e identità degli utenti?
2: Non esistono sistemi di verifica dell'età che siano perfetti, però esistono delle soluzioni che sono quelle note come privacy first, ovvero che mettono al centro la privacy degli utenti. Oggi in Europa l'approccio considerato sicuramente più promettente è quello che prevede di dimostrare di avere l'età richiesta senza rivelare la propria identità. Anche la Commissione europea con l'EU Digital Identity Wallet è andata in questa direzione. L'idea di base è quella per cui l'utente dimostra attraverso un proprio portafoglio di identità digitale di avere più di una certa età, ma la piattaforma riceve soltanto questa informazione, non il nome, non la data di nascita, non altri dati personali. Si basa questo sistema su credenziali verificabili, ovviamente, e sulla cosiddetta disclosure selettiva, cioè la condivisione fondamentalmente del minimo delle informazioni indispensabili. In Germania esiste un modello simile che prevede lo scambio di informazioni tra un microchip presente nella carta d'identità elettronica nazionale e i server della piattaforma, e che si basa su un concetto simile, ovvero l'unica informazione che viene data al fornitore di servizi è l'età dell'utente. Quindi le soluzioni, diciamo, più robuste dal punto di vista della protezione della privacy esistono, ma naturalmente non sono una soluzione magica perché devono comunque essere trasparenti, interoperabili e ci deve essere comunque un controllo terzo da parte di autorità indipendenti. Però, diciamo, il principio fondamentale che le accomuna tutte è quello del raccogliere le informazioni solo se strettamente necessarie alla verifica dell'età.
0: Era la voce di Irene Doda, giornalista freelance che si occupa di lavoro, questioni di genere e tecnologia, raccolta da Ilaria Stoppa. Intanto, come immaginavamo, continuano ad arrivare molti messaggi dei nostri ascoltatori. Ne leggo un paio. Dice un'ascoltatrice, Lucy, sì, ci vuole una legge perché i genitori non riescono più a gestire il fenomeno. Oppure, buongiorno a tutti, in ragione al divieto, dei social, penso che sarebbe meglio riuscire a insegnare il perché. Un altro ascoltatore ci dice sì, purtroppo lo smartphone è uno strumento troppo potente. Infine, un altro messaggio che volevo segnalare: capisco che il proibizionismo non serva, ma da genitore credo che fino a quando gli adulti e la scuola non sono formati per accompagnare i giovani all'utilizzo consapevole, allora credo sia meglio vietare l'accesso. Questo ci dice Silvia, sempre al 335-56-34-296. Giovanna Mascheroni. È giusta la proibizione? Bisognerebbe attuare in un modo diverso? Che ne pensa?
1: Allora, innanzitutto vorrei dire ai genitori che hanno scritto questi messaggi che sono assolutamente solidale e che in effetti questa è parte del problema. I genitori con cui parlo io, anche quelli che si trovano ai tavoli europei e che rappresentano le associazioni dei genitori in Europa, sono sinceramente preoccupati e nessuno di noi nega che ci sia un problema.
0: Mi aggiungo alle persone preoccupate, anche io
1: Ecco.
0: sono genitore, insomma.
1: No, esatto, appunto, nessuno come quelli che sono scettici o apertamente contrari a un divieto, in realtà non sono meno preoccupati degli altri, anzi, sono ugualmente interessati a proteggere e a offrire un ambiente più sicuro, migliore di qualità ai giovani online. Tant'è che infatti un altro dei motivi che accennava brevemente la giornalista prima è che non solo sono inefficaci perché l'age verification viene aggirata, ma sono inefficaci perché non abbiamo nessun dato di un calo effettivo nei rischi che incontrano online. Cioè il numero di abusi, di contenuti inappropriati, di episodi di cyberbullismo, adescamento e via dicendo, segnalati agli safety commissioner da bambini e adolescenti di 8-15 anni non è diminuito rispetto al periodo pre-social media minimum age. Vuol dire che non serve a mantenere sicuri. A questo di solito si risponde dicendo: eh beh, ma ci vuole tempo. Però, se siamo d'accordo che è una misura urgente quella che dobbiamo prendere, che è una questione urgente, allora vuol dire che non è la risposta adatta. Cosa si può fare? La giornalista diceva, Irene Biondi, mi sembra se di ricordare,
0: Irene Doda.
1: diceva. Irene Doda, scusa, diceva giustamente che c'è un problema di design, di progettazione delle piattaforme e un'assenza di moderazione. Sono questi i punti su cui bisogna insistere, su cui insiste, ad esempio, hanno insistito i tribunali americani che hanno recentemente multato TikTok e Meta per creare dipendenza nei più giovani, ma non solo. Sono le stesse gli stessi temi portati avanti dall'Unione Europea nelle inchieste attualmente in corso sia con Meta sia con TikTok. L'accusa qui è sia di favorire una dipendenza, cioè cercare di tenere sempre più incollati i bambini e gli adolescenti agli schermi, perché più tempo passiamo online, ovvio, più dati rilasciamo e quindi più profitto generiamo.
0: Certo.
1: Ma dall'altro c'è anche la questione dell'appunto mancata verifica dell'età. Le piattaforme sanno benissimo chi sono gli utenti underage, sotto il limite di età, che esiste comunque, perché c'è sia
0: Certo.
1: per il GDPR sia per il COPPA, ma usano queste informazioni per fornire contenuti più adatti in base all'età. C'è uno studio di colleghi americani che ha dimostrato empiricamente proprio come gli utenti underage ricevono pubblicità di prodotti per bambini e ancora più agghiacciante che gli utenti con qualche vulnerabilità, insicurezza, ansia, depressione e via dicendo, hanno il 70% di probabilità in più di ricevere contenuti che sono fortemente impattanti sul benessere, per cui che vanno a peggiorare
0: La
1: ulteriormente
0: salute
1: la loro
0: mentale.
1: fragilità.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Ecco, per chiudere un po', perché purtroppo è un tema che darebbe molto spazio, però mi piacerebbe fare una riflessione con lei sul fatto se stiamo sopravvalutando o forse sottovalutando l'influenza dei social media, sulle nostre società. Tendiamo a dare la colpa tutte ai social e poi c'è un ascoltatore che secondo me mette in campo, io sono molto solidale con quello che lui dice, anche se sono un po' solo. Lui dice: penso che non debbano essere vietati solo i social, ma gli smartphone sotto una certa età. Ecco, ripeto, stiamo sottovalutando, sopravvalutando l'impatto dei social, dell'uso dei telefoni. Che cosa dobbiamo fare come società, come riflessione? Giovanna Mascheroni.
1: Sì, allora, dal mio punto di vista, il problema è proprio che ci stiamo concentrando sui social o sugli smartphone senza prendere in considerazione il problema nella sua complessità. Il problema è che abbiamo sviluppato delle società che sono assolutamente inospitali e insicure per i bambini e per gli adolescenti. Cioè, il problema non è, è che per anni abbiamo delegato ai social compiti che dovevano svolgere altri, compreso l'intrattenimento e la socializzazione. Abbiamo paura perché non ci sono spazi sicuri nelle nostre città, però non abbiamo fornito un'alternativa. Ci è sembrato per molto tempo più sicuro lasciare i nostri figli davanti al cellulare, ci si è messa di mezzo anche la pandemia che ovviamente ha peggiorato tutto, che non cercare alternative. Per cui agli altri dati che stanno emergendo dall'Australia ci mostrano come sia importante investire seriamente sui più giovani. Sono meno, l'Europa e l'Italia e la Germania in particolare sono società che stanno invecchiando, però sono i nuovi cittadini e sono a tutti gli effetti dei cittadini, quindi dobbiamo investire anche su di loro, investire fornendo educazione, fornendo intrattenimento, fornendo opportunità di socializzazione che non siano
0: Che non
1: soltanto
0: passino
1: online.
0: attraverso uno schermo. Grazie, grazie Giovanna Mascheroni, docente di media digitali e società e Politics in Media all'Università Cattolica del Sacro Cuore, per queste riflessioni sull'importanza anche dell'educazione per i nostri giovani. E Radio 3 Scienza si chiude qui. Grazie Anna Maria Giordano in regia, Paola Brai alla parte tecnica, in redazione Francesca Boninconti e Ilaria Stoppa. Radio 3 Scienza è un programma ideato da Rossella Panarese a cura di Marco Motta. La palla passa al concerto del mattino da Luca Tancredi Barone. Una buona giornata.

E buongiorno da Renata Scognamiglio, comincia il concerto del mattino alle 12:15. Fabio Zampa sta per ricevere i comandi da Paola Brai fra poco. Intanto sicuramente alla sua postazione di regia Gianluca Diana, la nostra curatrice è Giovanna Natalini, che oggi ci propone un bel concerto registrato il 15 novembre 2024 alla Berwaldhallen di Stoccolma, protagonista l'orchestra sinfonica della radio della radio svedese con il suo direttore artistico e musicale, ovvero Daniel Harding. Un programma tutto tedesco, perché cominciamo con l'ouverture dal Tannhäuser di Richard Wagner, ma diciamo il cuore del concerto, un brano che sicuramente merita una riscoperta, così come la sua autrice, è la sinfonia numero 7 in fa minore di Emilie Mayer. Quindi 335 5634 296, innanzitutto cominciate a scriverci se conoscete questa autrice, che tra l'altro è nata proprio negli stessi anni, era coetanea di Richard Wagner. L'aspetto curioso è che oggi, a titolo diverso, anche a primo movimento, abbiamo parlato un po' di eredità beethoveniana, abbiamo parlato di George Onslow, definito il Beethoven francese. Emilie Mayer fu definita dai contemporanei la Beethoven donna, al di là del fatto del peso di queste definizioni, che poi in realtà distraggono rispetto ai meriti di ciascuno. L'aspetto interessante in entrambi i casi è quanto appunto tanto Onslow quanto Emilie Mayer abbiano assimilato in maniera assolutamente capillare i modelli formali beethoveniani. Ma l'eredità di Beethoven era un argomento, come sappiamo, molto discusso all'interno della cosiddetta guerra dei romantici, fra la cosiddetta scuola neotedesca, rappresentata proprio da Richard Wagner, per appunto, oltre che Franz Liszt, e il fronte, possiamo dire, più dei formalisti, dei conservatori, dei classicisti, quale che sia la definizione, appunto Joachim Brahms e soprattutto un musicologo come Eduard Hanslick. Noi cominciamo appunto, dicevamo, con questa ouverture dal Tannhäuser, che è l'ultima parte, diciamo, dell'opera composta in ordine di tempo dallo stesso Wagner. L'inizio invece, diciamo, della parte schizzata per prima dal compositore è invece la scena del Monte di Venere. Il contesto, ricordiamo, è il trionfo, diciamo, di Rienzi nell'ottobre del 42, e poi l'accoglienza un po' meno entusiastica dell'olandese Volante nel gennaio del 1843. Già da tempo in realtà Wagner coltivava l'idea di raccontare la vicenda di Tannhäuser, e soprattutto questa tensione che lui le vedeva anche dal punto di vista proprio autobiografico, fra appunto la sacra serietà del personaggio e appunto la propensione alla sfrenata sensualità dall'altro. Due aspetti che ascoltiamo, diciamo, contrapporsi, anche darsi battaglia, se vogliamo, nella ouverture, con questo tema dei pellegrini. Ricordiamo appunto che Tannhäuser va in pellegrinaggio dal Papa per poter essere appunto perdonato per aver cantato l'amore, diciamo, sensuale in un contesto, diciamo, non opportuno, e appunto la musica del Monte di Venere con questa sua vorticosità che si congiungono nel finale appunto di questa meravigliosa pagina, appunto l'ouverture dal Tannhäuser di Richard Wagner, che adesso ascoltiamo dall'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, diretta da Daniel Harding.

Applausi e qualche urletto per Daniel Harding sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese. Era l'ouverture dal Tannhäuser di Richard Wagner in un concerto registrato il 15 novembre 2024 nella Berwaldhallen di Stoccolma, prima esecuzione del Tannhäuser, ricordo 19 ottobre 1845. Ci scrivono, commentando questo ascolto, Andrea ci scrive: viene voglia di sentire Battiato. Sì, c'è una canzone di Battiato, mi sembra, non ricordo il titolo, che ha Up Patriot to Arms, che aveva una citazione del Tannhäuser. Speriamo che Andrea voglia sentire anche tutta l'opera di Wagner e non soltanto Battiato. E invece un altro ascoltatore, ma purtroppo il messaggio non è arrivato in del tutto, dice: credo dai suoni che stiamo ascoltando che siamo entrati in aria Bayreuth. Sì, ci stiamo avvicinando all'appuntamento appunto con Bayreuth, ma noi passiamo a Emilie Mayer e alla sua sinfonia numero 7 in fa minore, che è, se vogliamo, anche il lavoro più importante nel suo corpus sinfonico. Da Emilie Mayer ha scritto ben 8 sinfonie, anche se l'ottava in realtà non è pervenuta, ma dalla sua corrispondenza sappiamo che l'aveva effettivamente composta. E non è scontato per una autrice di epoca appunto romantica che avesse scritto così tante sinfonie, visto che tendenzialmente la creatività femminile in quel periodo tendeva a, forse anche per un limite autoimposto, a svilupparsi soprattutto nell'ambito della lideristica, nella musica pianistica, al massimo nella musica da camera. Tra l'altro, la forma mentis che teneva lontane le donne dal sinfonismo è sintetizzata in un articolo del 1878 della Neue Berliner Musikzeitung, in cui Mayer era presentata come un fenomeno raro, un'eccezione alla regola che la scrittura di musica sinfonica fosse, e questo diceva l'articolo, ad esclusivo appannaggio dell'intelletto creativo maschile. Emilie Mayer, tra le altre cose, visto che parliamo di questo aspetto, ha sempre insistito per essere chiamata componistin, cioè compositrice. Questo ricordiamolo anche a tutte coloro che snobbano il fatto di declinare i loro, diciamo, le loro qualifiche al femminile. Non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e per tutta la sua vita ha voluto essere anche imprenditrice di se stessa. L'ha dovuto essere per forza, perché nel 1840, quando aveva poco più di 20 anni, perse il padre che aveva commesso suicidio, era orfana di madre, e decise di perseguire in maniera seria e professionalizzante gli studi musicali che in realtà aveva già compiuto fin da bambina, aveva prendendo lezioni di pianoforte e di organo. Ebbe tra l'altro insegnanti importanti, prima a Stettin, dove studiò con Karl Löwe, e poi a Berlino a partire dal 1847 con Adolf Bernhard Marx, che tra le altre cose probabilmente è stato colui che, nel insegnargli contrappunto, armonia, la iniziò in un certo senso al culto anche formale della musica di Beethoven. La sinfonia numero 7 in fa minore in realtà non ha una data di né di composizione né di prima esecuzione, perché la documentazione è molto scarsa. Sappiamo che in data 1856 l'avesse già composta, quindi diciamo abbiamo almeno un terminus ante quem. È composta in 4 movimenti: primo movimento in forma sonata classica, ma con una veramente di ascendenza beethoveniana e con una grande energia, una tensione, ma allo stesso tempo una grande chiarezza formale. Un secondo tema, adagio, dove si nota il magistero anche contrappuntistico di Mayer, perché ci sono degli il tema, diciamo, c'è un tema di marcia funebre, una fanfara di legni che vengono anche ripresi in maniera imitativa, con contrappunto imitativo. Uno scherzo pentapartito
partito molto energico, sia per interessante per il dominio delle diverse dinamiche, delle varie sfumature, anche per dei cambiamenti metrici, e poi un allegro finale, allegro vivace in forma del rondò con tre refrain. Ascoltiamo la sinfonia numero 7 in fa minore di Emilie Meyer dall'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese diretta da Daniel Harding.

0: Emilie Mayer, sinfonia numero 7 in fa minore, interpretata da Daniel Harding con l'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese il 15 novembre 2024 in un concerto tenuto alla Berwaldhallen di Stoccolma e che si era aperto per noi con la ouverture dal Tannhäuser di Richard Wagner, di cui Franco aveva apprezzato i tempi giusti, mentre Antonio da Bologna dice che bisognerebbe dedicare più spazio alle compositrici. Emilie Mayer, che non conoscevo, meriterebbe molto più della sua fama, però ecco, le stagioni concertistiche in questo senso stanno riprendendo il filo di un discorso che per tanto tempo si è interrotto. Dopo di noi la quinta puntata del ciclo La canzone è pericolosa con Nicola Piovani e Valentina Losurdo, la cura di Monica Nonno, Federico Vizzaccaro e Filippo Travaglio. Ricordo un ciclo che ha ispirato il libro Volano le canzoni, recentemente uscito per La nave di Teseo. È tutto e vi auguriamo quindi buon fine settimana. Ci ritroviamo lunedì.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Suona Luna.
3: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Losurdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
4: Questa puntata è andata in onda il 31 agosto 2018.
5: La canzone pericolosa vi dà il benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da parte di Valentina Losurdo e...
6: di Nicola Piovani, buongiorno.
5: Allora, buongiorno Nicola. Che percorso musicale hai pensato in questo zigzagare nella forma canzone oggi?
6: Beh, in questo zigzagare mi piace soffermarmi sulle cose che più amo. Uno dei musicisti che più amo personalmente è proprio Padilla, il maestro Padilla.
5: Il maestro Padilla, che è molto noto, ma non forse troppo noto. Che cosa ha di speciale per te?
6: Bah, una vena musicale inconfondibile, una capacità di adattarsi incredibile. Era autore di Zarzuelas, di una potenza teatrale enorme, ma per noi famoso per alcune canzoni. E naturalmente il primo rapporto che ognuno di noi può aver avuto con il genio di Padilla è il finale di Luci della città, dove Chaplin molto astutamente comprò il pezzo di Padilla, la Violetera, senza citarlo, fra l'altro. Per esempio un'altra scena di 8:30 di Fellini, quella dell'harem dove lui viene portato via, dove c'è la donna che canta per l'ultima volta per lui, gli canta una canzone di Padilla, questa non spagnola, una canzone francese. Curioso questo artista spagnolo che viaggia, che arriva a Parigi, poi viene a Roma e scrive una canzone romana, ma che è rimasto anche famoso per noi, non, per Chaplin, per l'amore che aveva Fellini per la musica di Padilla. Io fra l'altro ho una volta orchestrato il Relicario per un film di Fellini, proprio perché per una scena di Ginger e Fred dove si doveva suonare il Relicario. Ma poi famoso anche per la citazione di Maurice Ravel.
5: Maurice Ravel, Nicola, tra l'altro, a proposito del Relicario e della Violetera, disse: avrei dato volentieri la mia mano destra per aver scritto pezzi come questi.
6: Il Relicario e la Violetera, sì. Sono frasi paradossali, naturalmente, perché nessuno darebbe la mano destra neanche per l'arte della fuga di Bach.
5: Tantomeno un pianista.
6: Però rende l'idea l'ammirazione che può avere un musicista per un tipo di genialità così semplice, così infiorescente da lasciare a bocca aperta. Il Relicario è un pezzo diviso in tre parti che è incredibile, ognuna sorprende sempre di più. Infatti, cosa ascoltare di Padilla era abbastanza i dubbi, uno vorrebbe ascoltare tutto.
5: E a proposito di Ravel, probabilmente la citazione a cui tu facevi riferimento però era un'altra, ovvero sia proprio
6: quella del bolero.
5: Sì, come Ravel si è espresso dicendo: nessuna forma propriamente detta, nessuno sviluppo, quasi nessuna modulazione, a proposito del suo celebre bolero appunto, solo un tema tipo alla Padilla, sì. Del ritmo e dell'orchestra.
6: Sì, sì, senza modulazioni, tranne che alla fine, quando va in Mi maggiore, poi per tornare in Do maggiore, ma la fissità che è del bolero. Lui lì cita Padilla, e probabilmente è da lì che nasce l'altra citazione, che era proprio quella a cui io mi riferivo, cioè il fatto che un musicista che dice darei la mano destra per aver scritto quella musica lì, è impressionante. Quindi noi non potevamo che scegliere, per cominciare questo piccolo tragitto sul Padilla, che è proprio il capolavoro, l'emblema del capolavoro della canzone spagnola, che è proprio la Violetera.
5: E hai scelto una interprete
6: tradizionale
5: spagnola.
6: Di lingua spagnola, certo, perché poi ne sono state fatte tante versioni. Le canzoni, quando diventano famose, vengono interpretate, rivisitate, riadattate in tantissime maniere, a volte massacrate. Della Violetera esistono delle versioni veramente orripilanti. Questa è proprio la versione, si direbbe, come l'ha fatta mamma, cioè come l'ha fatta Babbo Padilla.
5: E quindi ascoltiamo questa versione con Lucrezia Bori a interpretarla.

0: Questo è un capolavoro, secondo me, che non ha bisogno di commenti.
1: No, Nicola, scusa, invece i commenti c'è bisogno di farli perché non diamo le cose per scontato. Dov'è la cifra del capolavoro in un brano così? Lo so, è una domanda
0: È
1: difficilissima.
0: inafferrabile, inafferrabile, per istinto si coglie. Chaplin, che aveva un istinto infallibile, ha sentita, l'ha comprata e ci ha costruito un capolavoro
1: Il
0: di
1: tema
0: cinema, il tema
1: della venditrice di
0: di fiori.
1: fiori cieca.
0: Beh, no, qui siamo nell'ineffabile perché, fra l'altro, è di una semplicità totale. Mentre il Relicario, che è un altro capolavoro di quello che citava Ravel, è più costruito in più parti, maggiore, minore.

0: E qui il genio. E si potrebbe andare. Questo è proprio elementare, sono, come si direbbe, quattro note in croce che fanno il capolavoro della canzone. Ma quello che colpisce di Padilla è anche la molteplicità del talento. Lui, per esempio, aveva scritto Valencia, no? Valencia di Padilla. Ecco, questo lui se l'è portato dietro parecchio. Quando arriva a Parigi, scrive Ça c'est Paris, altro capolavoro. E qui. Poi arriva in Italia e scrive una canzone che non è assolutamente all'altezza delle altre, una canzone molto conformista, molto sentimentalista, poi si sa poco fra l'altro della vita di Padilla, si trovano poche notizie. Sembra che lui era venuto in Italia per questioni amorose personali. C'è chi dice che avesse un innamoramento per una annunciatrice dell'Eyer, non lo so, però nacque questa canzone, non bellissima, che però ebbe un certo successo, che vale la pena sentire perché ebbe un tale successo da generare anche parodie.
1: E quindi in questa puntata della canzone pericolosa con Nicola Piovani stiamo andando ad esplorare la geografia musicale di José Padilla, che rappresenta veramente nel passeggio che Nicola Piovani ci sta proponendo una tappa fondamentale della sua personale, appunto, promenade tra le canzoni. E quindi siamo a Fontane, nella interpretazione di Alfredo Clerici.

0: La canzone pericolosa oggi con Nicola Piovani vuole porre l'accento su José Padilla, che è protagonista di questi ascolti. Ricordiamo anche qualche informazione generale. Nacque nel 1889 ed è morto nel 1960 a Madrid, questo compositore, pianista, conosciuto come, già l'abbiamo detto Nicola, maestro Padilla, e che è stato capace di passare da un genere a un altro, ispirando le musiche con le sue musiche oltre 300 pellicole. Mi ricorda qualcuno? Forse qualche assonanza comincia a essere chiara anche al nostro pubblico. Come percorso, come varietà anche di espressione
1: Ma
0: musicale.
1: l'ammirazione che un musicista ha per un compositore come Padilla, la mia ovviamente, ma quella di tanti altri, compreso Ravel, è proprio la capacità di costruire con facilità e con semplicità una canzone di presa immediata. Arrivare a quei temi lì per alcuni è un tragitto tecnico, un tragitto intellettuale, stilistico. Per qualcun altro, come Ruccione, per esempio, che ne dico un nome fra i tanti, un musicista a cavallo, era un talento
0: Istinto.
1: naturale.
0: Questo brano, che è proprio una curiosità che ci hai voluto regalare, Fontane, non è certo uno dei brani più famosi. Però
1: No, anche dei più brutti, diciamo, non è una bella canzone.
0: curiosa.
1: Se curiosa, se Padilla avesse scritto solo Fontane, non staremmo qui a parlarne. Però all'epoca ebbe molto successo in Italia questa canzone, al punto che se ne fece una parodia. Ora, la parodia è pure quello un genere che andrebbe studiato, perché noi conosciamo le parodie comiche, quelle satiriche, quelle beffarde, quelle a prendere in giro, ma in realtà la parodia può essere una forma d'arte meravigliosa. Penso alla parodia, cioè, mi viene l'esempio, Offenbach, ecco, Offenbach, la Pericol, c'è l'aria di lei che scrive la lettera a lui, la Pericol che gli scrive la lettera, nella quale gli dice: io vado via perché tu non c'hai una lira e perché senza i soldi l'amore non esiste, io ho bisogno di queste cose, per cui ti saluto, ma gliela canta su un'aria che potrebbe essere di Bellini. E se tu ascolti quell'aria della Pericol senza capire le parole, senza seguire le parole, la prendi per un'aria sentimentale molto bella, molto
0: Alla
1: bella.
0: manière de.
1: Alla maniera di, però a un livello alto è questo. E invece magari c'è un altro livello di parodia, che era quello che si faceva nella rivista, che serviva per abbassare i toni, per fare satira. Ce n'erano tantissime. Nell'epoca fascista, per esempio, le canzoni ufficiali avevano tutte delle parodie molto terra terra. E ti dirò che io da bambino, già non c'era più il fascismo naturalmente, perché dopo la guerra, però ho conosciuto alcune canzoni fasciste perché le canticchiavano in casa, ma ho conosciuto prima la parodia, poi sono andato a cercare i dischi e ho scoperto che l'originale era qualcosa di molto retorico, è proprio anche una forma popolare di beffeggiamento.
0: Popolare sì, ma anche la grande musica, la musica classica, ha fatto della parodia nelle sue varie declinazioni un modo di divulgare semplice e immediato, appunto, che giustamente deve essere ricordato e forse sì, è un genere che andrebbe approfondito. E tu in questo caso hai davvero trovato un qualcosa di improbabile, non è stato facile mettersi sulle tracce di questo ascolto, tanto che adesso
1: Sì,
0: la vai a ricreare dal vivo.
1: ma devo ringraziare Gigi Magni, qui ho lavorato parecchio con Gigi Magni, che mi ha segnalato la parodia di Fontane che facevano in una trasmissione radiofonica che si chiamava I Quattro Moschettieri, se non sbaglio, Nizza,

0: Morbelli, e lì c'era proprio una parodia di Fontane, che era intitolata Il teorema di Pitagora. Però, come avete visto, non siamo riusciti a trovare nessuna registrazione, neanche negli archivi RAI, però ci tenevo a far sentire questa parodia, per cui ho chiesto aiuto al mio amico grande artista e cantante Gennaro Cannavacciuolo.
1: E quindi è un unicum questo, un ascolto, una prima esecuzione moderna, verrebbe
0: prima
1: da dire.
0: È unica,
1: ma
0: non si fa più.
1: Raccontaci
0: Cannavacciuolo, non il cuoco, è l'artista.
1: Certo. Sì. Raccontaci qualcosa di questo pezzo che è particolarissimo, specialissimo sin dal titolo.
0: Ma è un pezzo che è doppiamente comico. Primo perché fa la parodia di una canzone molto sentimentale e le parole, come sentirete, sono invece terra terra. Riassume il teorema di Pitagora in tre fasi della vita di un uomo. Ma non solo. Nella ricerca delle rime, perché sapete che nelle canzoni certe volte non è facile trovare le rime forzate non solo le mette, ma le sottolinea. Per esempio, c'è un certo punto si cita il cinema, invece di andarmene al cinema, e sottolinea che è il cinema perché deve fare rima con teorema.
1: E quindi questa è una parodia di tanti invece cantanti che forzano la lingua per fare rima, appunto. Ecco.
0: Beh, sì, perché lì c'è una difficoltà oggettiva. Magari adesso ci ascoltiamo questa parodia. E poi dopo parliamo della difficoltà della metrica nella canzone.
1: E quindi Nicola Piovani si siede al pianoforte, Gennaro Cannavacciuolo, voce per questa prima esecuzione moderna del Teorema di Pitagora.

0: la retorica padiglista, possiamo dire, in questo brano che è una parodia di Fontane che abbiamo ascoltato precedentemente nella interpretazione di Alfredo Clerici. Questo teorema di Pitagora, il professor guardando ogni mattina con gran tema, voleva che gli dicessi senza errore un teorema.
1: Sai
0: Pensa
1: che
0: che
1: cosa
0: cantastrusa.
1: astrusa la somma dei quadrati sui cateti? Beh, c'è da chiedersi perché si fanno poche parodie, me lo sono chiesto. Ci sono pochissime parodie attualmente, tranne i cori allo stadio, ma quelle sono altra cosa. E la risposta non la so, quindi addirittura la lancio se qualcuno la sa la risposta. L'ipotesi che mi sono fatto è che ci sono meno canzoni con un testo in cui una collettività si riconosce, meno successi precisi del momento di testo e musica.
0: C'è anche forse troppo veloce, insomma, quindi non c'è
1: Sì.
0: quasi il tempo di farsi sedimentare una.
1: Non c'è qualcosa che resti emblematico collettivamente, qualcosa in cui una collettività si riconosce, possono essere gli inni nazionali, gli inni retorici delle dittature, possono essere le canzoni ipersentimentali, le
0: Così
1: sigle.
0: a naso, se ti chiedessi, ecco, se chiedessi a Nicola Piovani, quale è stato l'ultimo periodo in cui hai potuto, con la tua grande esperienza musicale, riconoscere invece questa capacità di produrre dei brani in cui poterci identificare, fino agli anni 70, fino agli anni 80?
1: Bah, io credo che c'è un cambiamento brusco nella storia della canzone con l'arrivo del rock. Cioè, il rock è un fenomeno immenso, forse uno dei più potenti che ci siano stati. È un fenomeno musicale, ma non solo musicale, e io credo addirittura non principalmente musicale. Mi spiego, un successo rock è determinato anche dalla sua musica, ma è determinato, secondo me, ancor prima dal contenuto del testo, dal personaggio, dal look, dal divertimento, dalla scomparsa dell'interprete, cioè l'interprete che canta canzoni di altri. Il rock unifica in un personaggio. Non sto criticando, sto proprio cercando di capire un po' di più di un fenomeno in cui, fra l'altro, c'è la musica, ma non è l'elemento principale in cui riconoscersi. Oh, questo almeno in Italia, perché poi io non vivo nei paesi anglofoni e quindi non so quanto siano di moda le parodie in quei paesi o quanto ci siano delle canzoni che riescono a diventare emblema nazionale.
0: Un aspetto interessante, che forse ha a che vedere anche con quello che stavi dicendo, questo senso di identificazione che un certo genere di canzoni sono riusciti a produrre, sta anche nella musicalità della lingua e la capacità di esprimere una canzone in maniera più o meno efficace, proprio la naturale cadenza della lingua.
1: Chiunque ha affrontato il problema delle canzoni, non solo delle canzoni, delle opere, delle operette, delle romanze, sa la grande difficoltà che c'è nella lingua italiana per la scarsità di parole tronche. La musica in sé, va spessissimo nelle parole tronche,
0: Con l'accento
1: cioè,
0: sull'ultima
1: sì, cioè con
0: sillaba.
1: l'accento sull'ultima sillaba. E in questo una lingua come quella francese parte 10 metri avanti, perché è ricca di tronche, non solo, ci sono tantissime parole che musicalmente possono fungere sia da tronche sia da piano, cioè con l'accento sulla penultima. Per esempio, la vita, la vie, si può cantare sia la vie che la vie, cioè diventare due sillabe. E il paroliere francese è avvantaggiato. Il paroliere italiano ha sempre dovuto, ma già dai librettisti, ricorrere all'amor, troncare le parole piane, la lezione. Grazie dei fior, per creare artificialmente le parole tronche. Credo che se facessimo una statistica, qual è la parola più usata nelle canzoni italiane, io non credo che sia né cuore né amore. Credo che sia più, che è una tronca che sta bene non lo vedo più, non c'è più.
0: Si infila laddove c'è bisogno.
1: Sì, è un rafforzativo che aiuta a creare la tronca, che è molto difficile. Io, quando ho lavorato con dei parolieri, fondamentalmente con Vincenzo Cerami, che non era un paroliere, era un poeta, e con Gigi Magni, che era un autore, non faceva solo il paroliere, beh, insomma, ricorrevamo a tanti stratagemmi artigianali. Innanzitutto i numeri. Quando c'era da scrivere un testo su una melodia, io trasformavo quella melodia in numeri, no? Perché con i numeri il paroliere aveva a disposizione la metrica. Non so, prendiamo una canzone che mi viene in mente. Quanto t'ho amato? 7, 18, 27, 33. Con la tronca alla fine. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai. La tronca. E naturalmente non basta così, non è che esiste che tu metti in numeri una melodia, uno ci mette le parole e finisce là.
0: Questo, scusami, trasformare in numeri significa oggettivare la questione metrica, nel senso senza legarlo necessariamente a un
1: significato.
0: A
1: sì.
0: un significato. Quindi è un passaggio.
1: È lo schema aritmetico, no?
0: È un passaggio importante proprio per oggettivare.
1: 47 è O Sole Mio. 47. 87. Quindi con quello schema metrico si scrive sopra. C'è la grande difficoltà delle tronche e delle sdrucciole, quello che c'entra sulla terzultima, e lì i parolieri fanno salti mortali. Certe volte si modifica la musica se non si trova. Mi ricordo che ho scritto tante canzoni con Gigi Magni perché abbiamo fatto due commedie musicali, e allora io, quando certe volte lui mi mandava un testo, io lo musicavo, poi si modificava il testo su quella musica, così facevo con Cerami. Qualche volta gli mandavo i numeri, qualche volta lo sfidavo, una volta l'ho chiamato, facevamo molto per telefono questo, l'ho chiamato e gli ho dato tutta una canzone che era composta di una sdrucciola, una tronca, una sdrucciola, una tronca, una sdrucciola, una tronca, una sdrucciola, una tronca, una piana, alla fine soltanto. Gliel'ho data, lui naturalmente appena ha letto, perché gli ridettava al telefono i numeri, è inorridito per la difficoltà, e poi mi ha detto, vabbè, te richiamo. Dopo un'ora aveva scritto il testo arrampicandosi su le sdrucciole e le tronche. Era facilitata perché non era in italiano, era in dialetto romano, e allora nel dialetto romano le tronche stanno più a disposizione, no? Mangiare si dice magna è tronca, e andare si dice andà è tronca, quindi nei dialetti è più facile, il dialetto napoletano è più facile. Io, quando ho musicato delle canzoni in dialetto napoletano, avevo molta più facilità metrica. Ricordo addirittura una volta, in un lavoro che stavamo facendo lungo e che poi ci dava poco soddisfazione, infatti poi neanche andato in porto granché, Gigi Magni era esausto, mi ha telefonato e mi ha detto, basta con questi numeri, non ne posso più, c'è la scrivania piena dei numeri, mandami altre cose. Ma che te mando? Mi ha detto testualmente, mandami le parolacce. Ma le parolacce, come ti mando le parolacce? E si divertiva un po' di più. Infatti ci sono dei testi che spero che siano spariti dagli archivi di Gigi Magni, dove delle canzoni che poi risultavano molto poetiche, come Aspetta Sole Non Uscire
0: non
1: Ancora,
0: vogliamo sapere.
1: Non ve lo dirò, ma Aspetta Sole Non Uscire Ancora era qualcosa di terribile, peggio di una latrina, ecco.
0: Quindi, quando nasce prima la musica delle parole, il metodo di spedire i numeri, semplicemente per avere lo schema appunto metrico, sì, è molto molto efficace. Però la musicalità della lingua italiana è ben nota, tanto da avere dato origine al bel canto. Allora, se è così complessa, se così è pericolosa la canzone, appunto, da un punto di vista appunto dell'insidia metrica, però l'italiano ha questa comunque capacità di raccontare la cantabilità, malgrado questa insidia metrica.
1: Sì, però ripeto, nella poesia antica si troncava con molta facilità. Tutti gli infiniti erano tronchi. Voglio andare, sto qui a sognare, torno a cantare. Tutte tronche che in italiano sarebbero cantare. quelle che chiamavano licenza poetica e che poi sono diventate un vezzo poetico, che a un certo punto sapevano di antico, per cui non vorrei sbagliarmi, ma c'è Mogol che ha scritto qualcosa contro questo vezzo del crearsi le tronche, che però ho visto che è tornato di moda. Le canzoni rap sono piene di queste tronche artificiali che servono per mettere in musica una lingua tecnicamente ostica.
0: Con le sue bellissime allitterazioni, i suoi bellissimi dittonghi, quindi con una fluidità all'interno della parola meravigliosa, ma con questa difficoltà metrica. Allora, torniamo alla nostra scaletta, la scaletta di questa puntata della Canzone Pericolosa con Nicola Piovani, e ci dirigiamo verso l'ascolto finale. Abbiamo dedicato grande spazio a José Padilla, alla sua musicalità straordinaria, al suo essere idiomatico di una terra, di una musica, quella spagnola, che ha fatto scuola e ha fatto gran moda, e adesso vediamo, come di consueto in questo ultimo ascolto, come l'artigiano nella sua bottega, la bottega di Nicola Piovani, si è ritrovato alle prese con gli attrezzi di un mestiere che in questo caso appunto anche vuole comporre un'opera molto idiomatica, in questo caso proprio dell'italianità.
1: Sì. L'opera di un epigono ammiratore di Padilla che cerca di fare quello che Padilla riusciva benissimo a fare. Ho musicato la romanza di Liolà per uno spettacolo teatrale, prendendo il testo di Pirandello, che però era un testo tradizionale spagnolo, e l'ho musicato così com'era, senza modificare neanche un aspetto metrico del testo originale.
0: Ecco, quindi ti sei trovato alle prese con un testo complesso.
1: Beh, la musicalità della lingua siciliana aiuta molto. Poi la difficoltà è che nello spettacolo, che in questa edizione di Liolà, il protagonista, che era Massimo Ranieri, decise di cantarla in italiano, nella versione italiana, che a me piace un po' meno. E dopo quella edizione però sono tornato a registrarla invece in siciliano stretto. È una romanza proprio da tenore, infatti qui la canta nella registrazione Vittorio Grigolo.
0: Scusa Nicola, è davvero particolare questo incontro, perché è una romanza tradizionale molto potente, ha davvero una grandissima capacità di arrivare, ma appunto questo incontro col siciliano, una lingua così ancorata alla tradizione, è direi quasi inedito.
1: Non lo so se inedito, però so che ci stava benissimo. Grigolo l'ha cantata con la consulente di pronuncia siciliana, quindi nonostante che lui...
0: È di Arezzo, per cui...
1: Sì, nonostante che lui sia di Arezzo, la pronuncia dovrebbe essere più che credibile.
0: Quindi ci immergiamo nella canzone, anzi nella romanza di Liolà con Vittorio Grigolo, la sua voce tenorile. Siamo proprio nella bottega dell'artigiano Nicola Piovani.

0: L'amore aveva quattro ruri iurati, l'amore ha quattro rami incrociati, uno d'arancio, un altro di lumia, uno di gelsomini spampanati, quattro la rama della gelosia che fa gli amanti tutti disperati. Versi bellissimi, forse non sono di Pirandello, forse lui li ha trovati nella tradizione popolare, però bellissimi.
1: Questa capacità di Nicola Piovani di vestirsi in maniera differente, che ci ha fatto apprezzare anche in questo brano Romanza di Iliolà, la voce, il timbro inconfondibile del tenore Vittorio Grigolo a chiudere la puntata di oggi della Canzone Pericolosa. E allora noi, Nicola, la prossima settimana ci ritroviamo per andare avanti nel nostro percorso. E allora con questo è tutto. Valentina Losurdo vi ringrazia per il vostro ascolto. Continuate a seguire La Canzone è Pericolosa. Con me vi saluta Enrico Murgia, che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione, e naturalmente
0: Nicola Piovani.
1: Buon weekend a tutti voi.

0: In una magnifica cornice nel cuore di Roma, uno straordinario gala dedicato a Tchaikovsky. Manfred Honeck dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Alexander Malofev al pianoforte, nel celebre concerto numero 1. Tchaikovsky Gala, Santa Cecilia a Massenzio, giovedì 21 e 20, Rai 5.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Medio Oriente ancora raid incrociati, Trump sugli attacchi alle petroliere, i danni saranno risarciti con i fondi iraniani, Teheran sarebbe un precedente esplosivo. Le ripercussioni sui mercati, greggio sempre intorno ai 100 dollari e gasolio e benzina, prezzi record, scattano anche i nuovi dazi di Washington, per Bruxelles sono in linea con gli accordi. Bologna, la morte di Fakir, in corso l'autopsia, aveva i polmoni pieni di sangue, le vie aeree ostruite, secondo l'esito dell'attacco preliminare. A tutti voi una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia. Dunque, trascorsa la 13ª notte di attacchi incrociati in Medio Oriente, Teheran minaccia ritorsioni contro tutti i paesi che aiutano gli Stati Uniti. Cresce inoltre il timore di un blocco del Golfo Persico e del Mar Rosso. Trump annuncia l'attacco finale. I particolari.
3: Gli ultimi attacchi americani, poche ore fa, hanno colpito il comando navale dei Pasdaran sul Mar Caspio, oltre all'isola di Kejm, nei pressi di Hormuz, la provincia di Isfahan e quella del Khuzestan nel sud-ovest del paese. Ad Avaz si contano 4 morti. Intanto però l'idea di chiudere la partita in Medio Oriente con il raid più grande di qualsiasi altro sembra tentare Donald Trump, frustrato sempre di più dall'asse militare tra l'Iran e i miliziani yemeniti filo-iraniani Houthi, che rischia di bloccare anche il traffico nel Mar Rosso, oltre che nel Golfo Persico. Anche gli attacchi iraniani però non si fermano. Colpita la base militare di Erbil, nel nord dell'Iraq, che ospita truppe americane, secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe ricostruito rapidamente le sue infrastrutture danneggiate durante la guerra di fine febbraio, dalle basi missilistiche nelle profondità delle montagne a ponti, porti e impianti di produzione. Trump, sempre lui, vorrebbe poi risarcire le navi colpite con i fondi iraniani congelati all'estero. Sarebbe un precedente esplosivo, tuona Teheran, che intanto sbeffeggia gli Stati Uniti. Volevano punirci e ora si ritrovano col petrolio a 3 cifre. Fabrizio Noli, GR3.
2: E l'escalation delle tensioni geopolitiche fa crescere gli allarmi per le forniture energetiche, prezzi del petrolio sempre molto elevati, così come quelli dei carburanti.
4: Le crescenti tensioni sulle principali rotte marittime globali mettono in crisi i mercati dell'energia, il blocco di Hormuz e le minacce degli Houthi nel Mar Rosso hanno fatto volare i prezzi del petrolio sopra i 100 dollari al barile, come non si vedeva da oltre 2 mesi. L'allarme è per un'ulteriore carenza negli approvvigionamenti di greggio e derivati dal momento che lo stretto di Bab el-Mandeb era diventato in questi mesi la rotta di esportazione alternativa ad Hormuz. L'Unione Europea fa sapere che al momento non esiste nessuna emergenza forniture e che la domanda potrà essere comunque soddisfatta. Ma la fiammata dei prezzi sta già avendo pesanti effetti sul costo dei carburanti. La benzina in modalità self oggi sfiora 1,97 euro al litro, mentre il gasolio sale a 2,16 euro, a un passo dal picco storico del marzo 2022. Una corsa più veloce di un eventuale nuovo intervento sulle accise, che potrà essere valutato solo dopo aver calcolato il gettito IVA di luglio e quindi non prima del mese di agosto. Sotto pressione anche il gas, che ha raggiunto i 62 euro al megawattora con il blocco prolungato del GNL Catarino. Pesa però anche la forte dipendenza europea dalle importazioni e i livelli di scorte ai minimi in vista dell'inverno. Francesca Capannolo, GR3.
2: Le borse europee proseguono la seduta all'insegna dei rialzi, Milano avanza dello 0,8%, Francoforte supera il punto percentuale, bene anche Parigi a più 0,5%. Gli investitori continuano comunque a monitorare la situazione in Medio Oriente e valutano gli sviluppi dei nuovi dazi di Donald Trump in vigore da oggi.
5: Entra in vigore un nuovo regime tariffario da parte degli Stati Uniti, ma per l'Unione Europea nulla cambia secondo quanto assicurato dalla Commissione. Washington ha annunciato l'introduzione di dazi dal 10 al 12,5% per 80 paesi che non hanno una legislazione sufficientemente restrittiva contro l'importazione di beni realizzati attraverso il lavoro forzato. È la base giuridica del nuovo regime tariffario in sostituzione del precedente in scadenza proprio oggi. La Commissione ha assicurato che per l'Europa i dazi restano fermi al 15% negoziato un anno fa in Scozia tra Ursula von der Leyen e Donald Trump. Un aspetto giudicato positivamente dalla Commissione, che tuttavia non è d'accordo sulle conclusioni di Washington, ha detto una portavoce.
6: We do not agree.
5: Ma prevale la cautela a Bruxelles, anche per il timore di possibili ritorsioni dopo la maxi multa inflitta ieri a Google per 890 milioni. Le prime reazioni da parte americana sono state particolarmente negative. Nella notte da Manila l'alta rappresentante per la politica estera Kaya Kallas aveva criticato i nuovi dazi, affermando che gli Stati Uniti non stavano rispettando gli accordi. Poi un portavoce della Commissione ha corretto il tiro. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR3.
2: Scontri a fuoco con 5 morti nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di coloni israeliani, uno dei quali colpito mortalmente. Altri feriti, anche in modo grave. 4 i palestinesi uccisi. Il premier Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza e promesso fermezza contro i terroristi. Già in atto un massiccio dispiegamento delle forze israeliane nella zona. Sul dossier israelo-libanese è tornato il ministro Tajani a Radio Anch'io, annunciando un secondo round di colloqui nella capitale il 4 agosto.
6: L'Italia, che ha il gradimento sia dei libanesi, sia degli israeliani, sia degli americani, può svolgere un ruolo importante. Non è un caso se Roma sia stata scelta come luogo del confronto tra israeliani e libanesi. Poi siamo sempre pronti e disponibili, come già stiamo facendo da anni, a continuare la formazione delle forze armate libanesi per garantire il completo ritorno delle legittime istituzioni di Beirut e disarmare Hezbollah.
2: A Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto durante un intervento di polizia. Attese le prime risposte.
7: L'ipotesi della morte per soffocamento, forse causata dallo schiacciamento del corpo a terra, potrebbe essere stato questo ad uccidere domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna Abderrahim Fakir, dopo che 2 poliziotti lo avevano immobilizzato, e l'attacco eseguita ieri sul cadavere dell'uomo a portare i medici legali a questa conclusione. I polmoni di Fakir infatti sarebbero pieni di sangue, le vie aeree completamente ostruite. Per averne però la certezza bisognerà aspettare la fine dell'autopsia in corso in questi minuti. L'avvocato di 2 agenti, Gabriele Bordoni.
8: Aspettiamo di conoscerne effettivamente i risultati.
7: Anche perché sempre l'attack avrebbe confermato l'assenza di fratture, ma non esclude che le manovre per ammanettarlo e lo spray urticante possano aver aggravato una situazione già precaria, dato che Fakir avrebbe sofferto di asma. L'autopsia poi dovrà anche accertare la presenza nel sangue di sostanze che possano aver innescato il delirio iperattivo, una patologia che sembra Fakir avesse scoperto da poco. Ci sono infatti altri 2 episodi avvenuti entrambi a giugno, in cui i medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo. Portato in ospedale, Fakir aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra, ma poi non era stato preso in carico da alcun centro di salute mentale. Giuseppe Lisi, GR3.
2: No ai deepfake in campagna elettorale. Asse Meloni Schlein per evitare video prodotti con l'intelligenza artificiale. Premier soddisfatta per il via libera in Consiglio dei Ministri alla cosiddetta norma anti-Maranza, che rende sempre imputabili i minori di almeno 14 anni.
9: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni.
10: È Giorgia Meloni a spiegare il principio approvato in Consiglio dei Ministri, che ribalta il presupposto dell'incapacità di intendere e di volere di un minore, rendendo i giovani sempre responsabili delle loro azioni, sino a prova contraria. Una norma che colpisce chi si sente intoccabile e chi sfrutta la manovalanza dei ragazzi, aggiunge la Premier, rivendicando il sostegno a famiglie e scuole, nuovi spazi di aggregazione, anche sportivi, lotta al degrado e più presidi nelle aree a rischio, perché, sotto linea, la fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema. Uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, secondo la Presidente del Consiglio, che in vista della campagna elettorale condivide con la segretaria del PD Elly Schlein l'appello ad eliminare l'uso dell'intelligenza artificiale contro gli avversari politici. È un tema che ho posto prima di tutti, dice Giorgia Meloni al Fatto, dopo aver ricordato in più occasioni che l'Italia è stata tra le prime nazioni a dotarsi di una legge mirata con l'obiettivo di introdurre regole certe, soprattutto etiche. Carla Macrellino, GR3.
2: A partire dall'approvazione del disegno di legge che prevede modifiche sull'imputabilità dei minori, il dibattito politico.
11: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, dichiara Fabrizio Rossi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Infanzia e Adolescenza. Il disegno di legge aiuta anche una crescita consapevole delle giovani generazioni. E Matteo Salvini, Lega, ribadisce stop a chi si nasconde dietro l'età. Stessa linea anche da Maurizio Lupino e Moderati. Sulle accise, Forza Italia, non sempre il taglio aiuta chi è più debole. Ma dall'opposizione sono in molti a sfidare Giorgio Meloni a prendere la macchina e a farsi un giro tra i distributori. Lasciano solo gli italiani, accusa il 5 Stelle Conte, però sul riarmo spese folli. I prezzi schiacciano i cittadini e il governo sta a guardare, dice anche il PD, che poi con Deborah Serracchiani torna sull'impunibilità. Gravissimo che Giorgio Meloni, per inseguire vannacci, sacrifichi la cultura educativa della giustizia minorile. Infine, secondo fonti parlamentari, sul caso del Mastro le opposizioni potrebbero chiedere il voto segreto il 30 luglio, quando l'aula di Montecitorio dovrà ratificare la decisione sulle chat della Giunta per le autorizzazioni. Noemi Giunta, GR3.
2: Emergenza incendi nel dipartimento della Gironda, a sud-ovest della Francia, circa 40.000 evacuati vicino a Bordeaux, distrutti oltre 10.000 ettari di verde in una delle zone più visitate del paese. Incendio fuori controllo alle porte di Madrid, 10.000 gli sfollati, dichiarato lo stato di emergenza. Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto da Cub Trasporti SGB. La protesta dalle 21 di ieri alle 21 di questa sera riguarda il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Previste le fasce di garanzia, la prossima dalle 18 alle 21 sui siti di Trenitalia e Italo, l'elenco dei treni garantiti. Tutti pazzi per l'Odissea, il film di Christopher Nolan riaccende le polemiche interrogativi sui classici e sulle loro riletture. Ne abbiamo parlato con lo scrittore Nicola Gardini, docente di letteratura italiana a Oxford.
12: L'Odissea non è più letta, è diventata quasi un proverbio. Passa di bocca in bocca, però nessuno veramente sa che cosa sia, cosa racconti.
13: L'avventura umana di Ulisse torna ad abitare il nostro immaginario, anche se, come osserva Nicola Gardini, scrittore, latinista, docente di letteratura italiana e comparata, non sempre la rinnovata passione per l'Odissea si accompagna a una lettura diretta e attenta del testo omerico. Gardini, molte le polemiche sulla fedeltà del film di Nolan all'Odissea, ma ogni generazione non traduce in realtà per se stessa.
12: Sì, ogni atto di lettura è un atto di appropriazione. L'opera di Nolan non è una resa cinematografica del testo omerico, che riprende ma trasforma, ed è un'altra delle maniere di leggere i classici.
13: Lei ha scritto un libro sull'Odissea intitolato Il romanzo più bello del mondo. Perché secondo lei quella storia ci parla ancora?
12: Perché è la storia di un uomo che si deve definire sempre rispetto all'altro. L'altro prende le forme più diverse, da quelle della civiltà, vediamo i Feaci, vediamo Polisemo, e Ulisse è un uomo che sceglie di vivere la vita umana. Calipso gli offre l'immortalità, ma lui la rifiuta, perché essere uomo significa divenire, invecchiare significa anche scegliere, decidere di volta in volta, è la libertà.
13: Paola D'Angelo, GR3.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, in regia Francesco Ciaffardini ed Edmondo Cotta, dopo Onda Verde il meteo, poi Vichy Radio. Prossimo giornale radio alle 16.45, al microfono Monica Giunchiglia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti. Il traffico è intenso su strade e autostrade. In questo momento in A12, tratto chiuso per il ripristino di un incidente. Siamo tra l'allacciamento A7 e Genova Est verso Livorno. Di conseguenza in A7 troviamo code tra Bolzaneto e allacciamento A12 verso Genova e poi ci spostiamo in A10 dove ci sono code a tratti tra San Bartolomeo e Imperia Est verso Ventimiglia. In A4 il traffico è intenso, code tra Meolo, Roncade e Cesalto verso Trieste. In A1 tratto Milano-Bologna, traffico intenso, code a tratti tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna. Ci spostiamo e vediamo la situazione in A14, code a tratti tra Pescara Sud e Val di Sangro verso Bari e poi per il ripristino di un incidente code tra San Benedetto e Teramo verso Pescara. Chiudiamo con la 1 Firenze-Roma, traffico congestionato e code tra Orvieto e Orte verso la capitale. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio.
3: Si dissolvono nella serata le ultime nubi tra il basso Adriatico e le coste ioniche e il cielo torna limpido praticamente su tutto il paese. Inizio di giornata con il sole per domani, sabato 25 luglio, con il tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mossa. E scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: RAI, Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
5: Luoghi.
6: Sanary, con Anna Rastelli.
7: Quando Heinrich andò a trovarli da Nizza, lo incuriosì il numero di esuli che vivevano a Sanary. Spesso si svegliava presto e andava in centro per prendere i giornali e vedere chi bazzicava i caffè. Quando Thomas e Katia scendevano a fare colazione, lui aveva tutte le notizie fresche di giornata. Mentre Thomas era convinto che quasi tutti i tedeschi di Sanary, inclusi Brecht, Walter Benjamin e Stefan Zweig, si incontrassero semplicemente per brontolare in piacevole compagnia, Heinrich diceva che con loro discuteva di arte e di politica.
8: Sembra il racconto di una vacanza, invece è la storia di una fuga. La fuga di tanti intellettuali, scrittori, poeti, musicisti tedeschi costretti dal regime di Hitler a lasciare il proprio paese e cercare rifugio in Francia. Il luogo sulla costa francese che da Tolone va verso Marsiglia si chiama Sanary. È un borgo all'apparenza molto piccolo, conservato quasi intatto nel tempo. Poche case raccolte attorno al municipio e un porto che si fa guardare per le tantissime barche di pescatori che i francesi chiamano Pointu. Per chi arriva a Sanary, proprio in centro, accanto all'ufficio del turismo, si trova una targa commemorativa dove sotto il titolo Sanary, capitale dell'esilio artistico e letterario, si trovano 68 nomi di scrittori tedeschi, filosofi, giornalisti, pittori. Una precedente testimonianza portava scritto agli scrittori tedeschi e austriaci con i loro parenti e amici che in fuga dalla presa del potere del nazionalsocialismo si incontrarono a Sanary. Quel primo impegno a ricordare era stato voluto da un soldato della Wehrmacht, Hans Ferdinand Döbler, e da un francese che si chiamava Barthélemy Rotger. Era stato combattente nella resistenza francese durante la guerra mondiale e, andato in pensione, era diventato storico e iniziò ad interessarsi alla storia della sua città. I suoi studi si conclusero con il libro «Qui se souvient encore des émigrants de Sanary-sur-Mer?» «Chi si ricorda ancora degli emigranti di Sanary-sur-Mer?» Sanary è lo sfondo di una storia sorprendente, ma facciamo un salto indietro. Le cittadine del sud della Francia avevano già conosciuto altri esodi, prima i pittori alla ricerca della luce e dei colori, poi i turisti. Gli stranieri venivano a trascorrere l'inverno in Francia, chi per motivi di salute, chi per allontanarsi da città troppo affollate e troppo rumorose. Si trattava per lo più di inglesi e americani. Sanary però si trova in quello che prima della guerra era il tratto meno alla moda della Costa Azzurra. Qui la vita era più economica rispetto a Nizza e Cannes e a quei dintorni che hanno fornito l'ambientazione per molti romanzi. Proprio per questo gli artisti, quando non trovavano più ispirazione nell'atmosfera ovattata di Parigi, salivano su un treno notturno e si svegliavano sulla costa, dove la luce era più forte e più calda. Questo scrivevano Erika e Klaus Mann, i due figli maggiori di Thomas, in un libro che si intitolava Das Buch von der Riviera, il libro della riviera. Avevano unito l'utile al dilettevole e dopo un soggiorno a Sanary nel 1930 avevano scritto insieme un libro che voleva essere anche una guida per chi fosse interessato a tutto quello che non si trova sul Baedeker. Almeno così la pubblicizzava l'editore Piper Verlag nel 1931. Naturalmente il fatto di essere figli del più celebre autore tedesco del momento e nipoti del vituperato francofilo Heinrich aveva aperto loro molte porte. E una parte di quella loro vita è riportata nelle pagine del libro, dove non si limitano a consigliare bar e ristoranti, ma condividono in tono abbastanza colloquiale i loro incontri con i personaggi del mondo letterario del momento. Tra i letterati che si stabilirono nella zona, uno dei primi nomi che troviamo è quello di Catherine Mansfield, che arrivò a Bandol, distante solo un chilometro da Sanary, nell'inverno del 1915-1916. Ci rimase 3 mesi e furono 3 mesi deliziosi, in una villa affacciata sul mare da un poggio assolato, dai muri rosa e dalle persiane acquamarina, con un tavolo tondo per il tè all'aperto. Qui lei poté dedicarsi alla biografia di Fyodor Dostoevskij. Fece ritorno nel 1918, ma le cose non andarono altrettanto bene. Il clima era orribile. La guerra aveva cancellato gran parte della vita. I negozi erano chiusi e gli alberghi non avevano riscaldamento. Nella baia erano ancorati un cacciatorpediniere e 2 U-boat. Uno scenario dunque assai poco rassicurante. Nonostante la delusione, Catherine Mansfield scrisse una poesia, Sanary.
5: Dalla sua calda stanza dominava la baia, attraverso i fusti delle palme lucenti. Là, nell'ardore del sole, desiderava giacere, la testa bruna sul guanciale delle braccia. Tenue e immobile da non pensare, sentire e nemmeno sognare. Il barbaglio del mare scolava sbandato sotto il cielo e il ragno del sole. Spinto da una stizzita fame, risaliva la cupola a filare e filare. Anche ad occhi chiusi ella lo scorgeva, e come mosche prigioniere i fragili natanti. All'ora morta nessuno passa, laggiù nella strada polverosa. Un profumo stremato di mimosa langue nell'aria, ma dolce, così dolce.
8: A raccontare con entusiasmo degli incantevoli borghi di Bandol e Sanary era stato un amico di Catherine Mansfield, David Herbert Lawrence, che anche lui aveva cercato riparo dalla tubercolosi a Vence, tra Nizza e Antibes. Tra coloro che erano venuti a fargli visita c'era lo scrittore filosofo inglese Aldous Huxley, che con la moglie rimase vicino a Lawrence fino alla morte. Gli Huxley abitavano in Italia, ma con il fascismo il paese non era più così attrattivo, come invece sembrava essere la Francia, la patria della libertà. Decisero di stabilirsi anche loro sulla costa e scelsero Sanary. grazie al successo del romanzo Punto contro punto, avevano una notevole indipendenza economica. Così decisero di prendere una casa sulla collina di La Gorgette. La villa era un luogo per vivere, ma anche per meditare, leggere, studiare e scrivere. Aldous amava la solitudine e nei 3 mesi dell'estate del 1931 diede vita al suo romanzo più celebre, Brave New World. Parlando con l'amico scrittore e giornalista René Schickele, Huxley disse: come Eva è nata dalla costola di Adamo, così l'uomo nuovo uscirà dalla Costa Azzurra. Era dunque in questo ambiente arcadico, dove il solo disturbo può venire dal frinire ossessivo delle cicale, che Huxley immaginò il suo romanzo distopico, destinato a regalargli la fama assoluta. Una società di caste governata dalla casta alfa, in un sistema sociale dove tutto è regolato dalla manipolazione degli embrioni e l'indottrinamento dei neonati al condizionamento della gratificazione permanente attraverso il costume, il sesso e la droga. Gli Huxley erano una coppia generosa e accogliente. La loro Bugatti rossa era molto conosciuta a Sanary e nella loro casa venivano scrittori e intellettuali come Paul Valéry e Edith Wharton. Presero sotto la loro ala protettrice la giovane Sibylle von Schönebeck. Sibylle, che fin da bambina sognava di diventare scrittrice, nutriva un'incrollabile ammirazione per Aldous, il suo idolo, e lei una dei più affidabili cronisti di quegli anni a Sanary, insieme a Ludwig Marcuse. I francesi in verità non si curarono troppo dell'uomo di successo, anzi, chiamavano distrattamente la famiglia gli Oelex, mettendo un po' insieme le consonanti del loro cognome, e non impararono mai davvero a pronunciarlo correttamente. Quando nel 1958 Huxley tornò a riflettere sul suo mondo nuovo, si rese conto che molte delle sue catastrofiche previsioni del 1932 si erano avverate prima del tempo.
9: Ha avuto inizio da Torino un ciclo di conferenze che Aldous Huxley terrà nelle nostre principali città, ospite dell'Associazione Culturale Italiana nel quadro dei Venerdì Letterari. Lo accompagna Giuseppe Prezzolini, qui con Montale. Lo hanno salutato scrittori come Italo Calvino e Lorenzo Gigli. Ad Huxley abbiamo chiesto qualche notizia sul suo nuovo romanzo Seconda visita a un mondo futuro.
10: Questa seconda visita al mondo futuro è veramente una specie di esplorazione del presente, perché la cosa che ho fatto è di esaminare le previsioni che ho fatto 27 anni fa nel mondo futuro e di vedere quali previsioni sono già realizzate e di esaminare quali saranno gli effetti sulla società, sul problema della libertà, di queste realizzazioni di previsioni. Dunque ho trovato che ci sono parecchie cose nel mondo attuale, delle forze impersonali e poi delle scoperte tecnologiche che spingono l'umanità verso quel totalitarianismo che ho descritto nella mia favola di 30 anni fa. C'è per esempio l'aumento rapidissimo della popolazione che spinge in questo senso e poi la complicazione delle organizzazioni nelle quali gli individui si trovano adesso, e poi ci sono scoperte tecnologiche soprattutto nel campo della psicologia, della farmacologia e della fisiologia che possono essere utilizzate per dittatori futuri. In questo senso mi trovo un po' pessimista sull'avvenire.
8: Il 1933 fu un anno terribile. Con la presa del potere di Hitler, l'incendio del Reichstag nel mese di febbraio, quello dei libri subito dopo e l'inizio della privazione della cittadinanza agli oppositori politici, nonché la legge che licenziava tutti i docenti universitari di origine ebraica. La situazione era precipitata, la politica e la vita erano diventate terribilmente incerte. L'intera Repubblica di Weimar degli artisti si era messa in fuga. Nell'elenco delle persone arrivate a Sanary quell'anno si leggono, oltre ai nomi che abbiamo citato, anche quelli di Bertolt Brecht, Leon e Maria Feuchtwanger, della pittrice ceca Genia Ines, del matematico Emil Julius Gumbel, di Erich Klossowski, il grande storico dell'arte, padre del filosofo Pierre Klossowski e del pittore Balthus, la scrittrice Annette Kolb, perseguitata per le sue idee pacifiste, il filosofo Ludwig Marcuse, il drammaturgo Ernst Toller e la moglie, l'attrice Christiane Grauthoff, lo scrittore Arnold Zweig. La tranquilla cittadina era diventata in una notte il centro dell'intelligenza tedesca. Ludwig Marcuse, nel suo libro Il mio Novecento, parla ancora di altri esiliati che si trovavano in altre cittadine della regione del Var, a Bormes-les-Mimosas o Le Lavandou, che negli anni venti era stata la residenza di Cocteau e di Raymond Radiguet. Il più conosciuto fra tutti quegli intellettuali era, senza dubbio, Thomas Mann, premio Nobel per la letteratura nel 1929. Non aveva ancora preso apertamente le distanze dal regime hitleriano, ma si era allontanato dalla Germania. Il mago, come lo chiamavano in famiglia, arrivò a Sanary nel mese di maggio del 1933. La fuga era stata una sorpresa. Lo scrittore si trovava in tournée per una serie di conferenze celebrative in occasione del 50° anniversario della morte di Richard Wagner. Amsterdam, Bruxelles, allontanato dalla Germania. Il mago, come lo chiamavano in famiglia, arrivò a Sanary nel mese di maggio del 1933. La fuga era stata una sorpresa. Lo scrittore si trovava in tournée per una serie di conferenze celebrative in occasione del 50° anniversario della morte di Richard Wagner. Amsterdam, Bruxelles e Parigi erano le sue tappe. Lui e la moglie Katia si trovavano dunque all'estero

figli maggiori consigliarono ai genitori di non fare ritorno in patria. È vero che lo scrittore non correva un pericolo immediato, ma il fratello Heinrich, invece, era uno dei primi nomi sulla lista nera dei nazionalsocialisti. E questo avrebbe potuto indurre il regime a prendere in ostaggio Thomas per arrivare a lui. Lo scrittore prese dunque sul serio il consiglio dei figli e scrisse all'amico René Schickele, scrittore di padre tedesco e madre francese, anche lui a Sanary in quei giorni. «Che strano, lasci il tuo paese per parlare di Richard Wagner ad Amsterdam e a Parigi. E quando vuoi tornare, il paese ti è sfuggito». Quel giro di conferenze si era trasformato in esilio e non era neppure permesso pensare se volevano emigrare volontariamente oppure no, così disse la figlia Erika. Ma il viaggio fu lungo e tormentato. Ci furono 11 tappe in quel primo tratto di esilio. Prima Lugano, a casa di Hermann Hesse. Lì Mann ricevette la risposta dell'amico poeta e pacifista René Schickele, che gli sconsigliava il Sud Tirolo, perché era una regione problematica per la forte presenza di popolazione tedesca. Dunque, meglio la Francia, Sanary. Era il posto ideale, scriveva, anche per poter lavorare senza essere disturbati dai propri connazionali. A Sanary ci sono tedeschi, ma pensano solo a prendere il sole. La maggior parte di loro non li conosciamo e quelli che conosciamo non li vediamo. A Sanary i Mann abitarono in una villa che si chiamava La Tranquille. C'era anche una domestica. All'inizio le cose non furono facili. Thomas scrisse all'amico Alfred Neumann: «Devo vergognarmi. Ho con me mia moglie e i miei figli e i libri necessari. L'atmosfera è estremamente amichevole e non mancano piacevoli segni di simpatia. Tuttavia, la stanchezza dei miei nervi si manifesta nella pigrizia e nella riluttanza dello spirito, che ogni mattino luminoso ha la meglio sulla buona volontà di andare avanti». Alla fine il cambiamento avvenne. Thomas Mann, che di solito si lamentava di tutto e di tutti, sembrava aver trovato la tranquillità. C'è persino una fotografia che lo ritrae al Luna Park di Sanary, in camicia bianca, su un finto dirigibile su cui sta scritto Parigi-Saigon. Nella fotografia, alla sua sinistra c'è il figlio Golo, Anna Schickele, Anna Meyer-Greffe, alla sua destra Julius Meyer-Greffe, Katia Mann e la cugina Ilse Dernburg ed Erika Mann, abbronzatissima, con un sorriso smagliante. Nella sua autobiografia, la terza figlia di Mann, Monica, descriverà quel periodo come un intermezzo mediterraneo. La vita di prima non esisteva più. Non c'erano teatri, né concerti, né tantomeno teatri d'opera. Non c'erano viaggi, né giri di conferenze. Thomas Mann poté finalmente mettersi a lavorare al suo vasto progetto della tetralogia di Giuseppe e i suoi fratelli, che gli era stato ispirato da un viaggio in Terra Santa nel 1925. Come il suo Giuseppe, anche Mann era un profugo. Sanary iniziò a sembrargli la tappa più felice degli ultimi mesi e la definì il centro spirituale dell'immigrazione. Una scrittrice francese, Hélène Parmelin, nella sua autobiografia racconta di averlo incontrato a passeggio sulla spiaggia di Portisol. E quando l'autore della Montagna incantata ricambiò il suo saluto e le strinse la mano, considerò la cosa un fatto memorabile.

A Sanary erano abituati ai turisti. Dunque, quando si insediò la nuova colonia degli esiliati, la popolazione non si fece troppe domande. Alla fine non era interessante sapere da dove venissero o cosa pensavano, né tantomeno quale fosse il loro destino. Molti tra gli esiliati non erano affatto in buone condizioni economiche. Ludwig Marcuse parlò di 6 felici anni infelici. Quando poterono nutrirsi di quelle verdure e frutta che sui banchi del mercato sfoggiavano i loro colori, per un momento scattarono

le ombre dalla loro vita. Tutto era azzurro, tranne la nostra mente, scrisse. Eravamo in paradiso per forza. Accanto a coloro che faticavano a trovare le risorse per vivere, c'erano letterati milionari. Tra i milionari c'era Thomas Mann, Leon Feuchtwanger e Franz Werfel, autori pubblicati e tradotti in molte lingue, che dopo l'avvento del nazismo erano riusciti a spostare parte del loro patrimonio dalla Germania o dall'Austria in modo da poter vivere indipendentemente dalla sorte delle loro opere in quel momento. Ma il primo in assoluto che si era trovato suo malgrado a fuggire davvero dalla Germania fu il critico d'arte Julius Meyer Graefe, che abbiamo già visto immortalato sul dirigibile da Luna Park. Era arrivato in Francia in cerca di una situazione tranquilla dove poter vivere indisturbato il suo terzo matrimonio con la pittrice Anne-Marie Epstein e immergersi nei paesaggi che tante volte aveva raccontato parlando dei suoi pittori prediletti, Cézanne e Van Gogh. La coppia era sistemata a Saint-Cyr, ad una quindicina di chilometri da Sanary. Quella che era stata una scelta esistenziale si era trasformata di punto in bianco in esilio e la loro villa, la Banette, fu per molti esuli il primo punto di riferimento nel mezzogiorno. Così fu per Eric Klossowski, Walter Bondy e René Schickele. Graefe era noto alla cerchia degli amanti dell'arte perché era stato il primo ad offrire una visione complessiva dei movimenti artistici contemporanei con il suo libro Storia dello sviluppo dell'arte moderna. Era già stato sulla costa per il libro intitolato Vincent e aveva scritto: «La cosa che mi ha colpito è come davvero indefinibile sia la luce, che non offusca come nella morbida aria parigina, ma dà ad ogni dettaglio forme perfettamente definite». Ma quella era arte degenerata, dunque con l'avvento del nazismo il suo buon ritiro divenne un esilio, non solo per l'origine ebraica delle famiglie, ma per gli interessi culturali che aveva coltivato tutta la vita. Grazie a Julius Meyer Graefe arrivò in Francia anche Walter Bondy, gallerista, collezionista, critico e ritrattista. Bondy era rimasto legato all'atmosfera dei caffè, dunque non poteva immaginare per sé la vita ritirata dei suoi amici. Scelse di fermarsi e si trasferì a Sanary, dove i caffè c'erano. Il caffè Chez Schwab ora si chiama Le Notique. Il proprietario Schwab era un alsaziano. Raccoglieva le notizie che arrivavano dalla radio e teneva al corrente gli esuli che si riunivano ai tavoli del suo locale. I giornali tedeschi non arrivavano a Sanary. Quell'uomo di corporatura enorme parlava sia il francese che il tedesco e da dietro il banco, mentre vendeva le sigarette o versava la limonata, lo si poteva sentir citare Heine o Descartes con la stessa disinvoltura. Ci furono dei giorni in cui l'argomento di conversazione parve essere uno solo, la disavventura che era occorsa a Franz Werfel, il terzo marito di Alma Mahler. Alma era arrivata a Sanary nel 1938, quando ormai considerava finito anche quel suo terzo matrimonio. Era stata amante del pittore Oskar Kokoschka, che ne aveva fatto la sua sposa del vento. Aveva poi divorziato dall'architetto Walter Gropius e sposato lo scrittore Franz Werfel, che non riuscì mai a comprendere davvero l'antisemitismo della moglie. Il destino, però, li chiamò a restare insieme. Come tutti i docenti ebrei, anche Werfel era stato costretto a lasciare la sua cattedra all'Accademia delle Arti di Berlino. I suoi libri vennero bruciati e dovette fuggire. Ma i tempi davvero bui dovevano ancora venire, soprattutto per Leon e Martha Feuchtwanger. Leon Feuchtwanger, erede di una ricchissima famiglia ebraica, era un drammaturgo molto conosciuto all'epoca, divenuto celebre fuori della Germania con il romanzo Sus l'ebreo. Era grande amico di Bertolt Brecht, aveva riconosciuto subito il pericolo delle idee hitleriane e fin dagli anni venti aveva previsto i roghi dei libri e le moltitudini di gente ridotti a scheletri umani. La sua dichiarazione «Hitler significa guerra» in un'intervista pubblicata dai giornali di Washington, così come la sua critica del libro Mein Kampf, l'avevano reso uno dei principali perseguitati del Terzo Reich e nemico giurato del Führer.
A Sanary i Feuchtwanger cambiarono diverse abitazioni. La più adatta al loro alto stile di vita fu Villa Valmer, dove rimasero dal 1934 al 1940. Al principio fu un'oasi divina, da cui lo scrittore si allontanava solo di tanto in tanto per andare con il treno notturno a Parigi a far visita agli amici. Ogni tanto la sera veniva in visita Bertolt Brecht, amico con cui Lyon condivideva la simpatia per il Partito Comunista. Con la sua immancabile giacca di pelle, con cui lo vediamo nel suo ritratto più celebre, Brecht amava esibirsi in Schnaderhüpfeln bavaresi, che erano delle canzonature politiche in forma di epigramma, oppure cantava delle canzoni sue. In quelle sere si sentivano allora tutti legati alla poesia tedesca, anche se la Germania in quel momento quella poesia l'aveva ripudiata.

0: il paradiso si trasformò a partire dal 39. Per 8 mesi, dopo la dichiarazione di guerra dell'Inghilterra e della Francia al Reich tedesco in seguito all'invasione della Polonia, la situazione rimase sospesa. Sebbene non ci fossero atti di guerra, durante questo periodo per gli esuli la situazione era cambiata. Il 3 settembre 1939 il governo emanò un ordine ufficiale a tutti gli emigranti maschi di presentarsi entro 3 giorni per la registrazione presso alcuni punti di raccolta istituiti nei rispettivi dipartimenti. Dopo la sconfitta dell'armata francese, la cosiddetta zona libera, che corrispondeva all'incirca la parte meridionale della Francia, era sotto il governo di Vichy. In questa zona libera c'erano campi di internamento dove vennero imprigionati molti degli intellettuali e artisti tedeschi che si trovavano in Francia. Per ben 2 volte Lyon fu internato alle Mille e Martha a Gour. Racconta la sua vicenda in un testo autobiografico, Il diavolo in Francia. Nel 1940, però, quando un giornalista pubblicò una fotografia dello scrittore dietro al filo spinato nel campo di internamento di Les Mille, si mosse l'Emergency Rescue Committee, organizzazione fondata negli Stati Uniti e sostenuta dalla moglie del 32esimo presidente americano Roosevelt. Eleanor chiamò il giornalista Varian Fry e lo mandò a Marsiglia. Lyon venne aiutato a fuggire con Martha negli Stati Uniti. Con lui erano stati salvati la filosofa Hannah Arendt, il pittore Marc Chagall, Alma Mahler Werfel e il marito Franz, Heinrich e Golo Mann e ancora altri. Tra i 12 bagagli di Alma c'erano i manoscritti del Canto della Terra di Gustav Mahler e i primi 3 movimenti della 3ª sinfonia di Bruckner che Hitler avrebbe voluto acquistare. Gli esuli non riuscirono a salire sul treno per attraversare il confine francese in Spagna. Solo Fry aveva un visto di uscita e portò i bagagli, mentre Alma, Werfel, Mann e gli altri attraversarono a piedi i Pirenei e lo raggiunsero oltre il confine, aiutati spesso dalla polizia francese. Alma aveva portato i manoscritti con sé, nella borsetta, per tutto il viaggio.
1: Anna Rastelli ha raccontato Sanary, la cittadina francese della Provenza, dove nel 1930 si rifugiarono scrittori e intellettuali tedeschi in fuga dal nazismo.
2: Testi letti da Valerio Giannetti.
3: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Rai, Radio 3.

0: sue più belle puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
2: yeah, yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini con Pino Zingarelli in regia, Giulio Salvatelli in console. Siamo di nuovo in diretta al K2 di Via Asiago. Andiamo a cominciare. Allora, dovrebbe essere rimasta ancora negli occhi e nelle orecchie di qualcuno, di qualcuna, la performance di Bad Bunny, pop star portoricana di fama planetaria, al Super Bowl americano una quindicina di giorni fa. Bad Bunny è uno degli artisti più ascoltati al mondo, nei siti di streaming da qualche anno le sue cifre si calcolano in miliardi di ascolti e di streaming, appunto. Non è un artista politico, fa reggaeton, fa salsa, fa trap, però la sua presenza, la lingua spagnola che ha usato, ha prodotto qualche mugugno nell'America maga, diciamola così. Poi c'era la questione dell'ICE, insomma. Cosa curiosa, perché i latinos sono nelle città americane, a New York, a Chicago, ovunque, dagli anni 20-30 dell'altro secolo, e soprattutto nel dopoguerra la musica ha fatto tantissimo per costruire un'identità condivisa che abbracciasse appunto tutta l'America Latina. Cosiddetta. Uno di quei musicisti, quasi tutti portoricani erano, come Bad Bunny, che iniziarono questo processo nei primi anni 60, si chiamava Joe Cuba, un suonatore di Congo, era cresciuto a Spanish Harlem, il barrio di New York, la famiglia era portoricana, fu fulminato da un concerto di Tito Puente, il maestro del mambo, anche lui di famiglia portoricana, che poi lo aiutò, lo appoggiò, e fu uno dei primi a usare la parola salsa in un titolo, Salsa y Bembé. Bembé è una festa, sono i rituali africani portati dagli schiavi, salsa è ciò che rende saporito, sabroso, come dicono gli spagnoli. La canzone dice: se tu non balli morena ragazza, la festa non ha sapore, bembè non ha salsa.

Joe Cuba era cresciuto nel barrio di New York, Spanish Harlem, non a caso dirimpettaio della Harlem, afroamericana. Molte battaglie dei neri di quel periodo furono anche battaglie dei Latinos, i quali nelle zone segregate non godevano di un trattamento migliore. Joe Cuba lo chiamavano il sindaco, l'alcalde del barrio. Si impegnò molto per il quartiere, finanziò gli Young Lords, che per una stagione breve furono le Black Panther latine. Avevano programmi di autodifesa, ma anche di aiuto. Distribuivano cibo ai poveri, fecero in modo che la nettezza urbana pulisse un po' meglio il quartiere, che gli ospedali consentissero qualche cura di base gratuita, eccetera, eccetera. La salsa è davvero la musica meno politica che esiste, però la sua esistenza, ecco, è già uno statement, no? Ha già un valore politico. Le canzoni che ascolteremo oggi hanno la parola salsa nel titolo, cioè l'hanno inventata questa parola. Il pezzo di Joe Cuba metteva il primo mattone nella salsa, c'è una base di musica cubana, c'è il soul, c'è la sensibilità dei più giovani, c'è il jazz, dal punto di vista del suono ci sono tante percussioni e poi c'è l'uso di questa sezione fiati molto particolare perché è fatta di sole trombe e tromboni, non ci sono sassofoni, non ci sono quasi mai clarinetti né altro. Adesso ci sono i LeBron Brothers, i fratelli Angel e José LeBron, che erano di famiglia portoricana, sempre cresciuti a Brooklyn, ebbero nel 67, 1967, il loro primo contratto discografico e avevano imparato molto da Joe Cuba, per esempio il Boogaloo, questo genere molto ritmico in battere, più legato al suono del soul, della Motown. E anche questo brano Salsa I Control è considerato tra quelli che diffusero la parola in giro e quindi anche l'idea della salsa, LeBron Brothers.

Come molte canzoni di questo genere, i fratelli LeBron spiegano quel che stanno facendo, intanto che lo fanno. Qui abbiamo messo del son montuno, del guaguancò, dicono, che sono forme tradizionali della musica cubana. Poi dicono, tu mi dai la chiave, io metto il sapore, il savore, poi salsa e controllo. Il controllo è proprio un'idea di coolness, no? Presa di eleganza, presa dalla musica soul moderna. Sono molto belle all'inizio, le copertine dei LeBron Brothers erano coloratissime, psichedeliche, poi strada facendo diventeranno un po' più serie. Adesso Ray Barreto era cresciuto anche lui a Brooklyn, da una famiglia portoricana, immigrata, aveva fatto il servizio militare in Europa, dove aveva scoperto il cosiddetto Q-Bop, cioè gli intrecci, i primi intrecci tra jazz e musica latina. Dizzy Gillespie, Macito, ne era rimasto entusiasta. Tornato a casa diventò uno che veniva chiamato a suonare le congas, questo era il suo strumento, nei dischi jazz per le etichette più prestigiose. Lo chiamò Charlie Parker, suonò tanto con Herbie Mann, con Tito Puente e così via. Nei primi anni 60 fonda la charanga moderna. Charanga è la formazione base della musica cubana, ma è fatta di soli strumenti a corde tradizionalmente, e la sua diventa famosa subito perché ci aggiunge una sezione fiati indiavolata proprio sopra le righe, come abbiamo detto prima, fatta di sole trombe e tromboni. E anche lui si lancia in questo progetto di una musica nuova che rappresenta questa nuova identità latina che cerca il suo posto in città. Salsa e dulzura, Ray Barreto.

Ray Barreto, salsa e dolzura, ascoltate portoricani e cubani, Dio ci ha fatti fratelli, io porto salsa e dolcezza per divertirsi, linda melodia con salsa, questo appello a portoricani e cubani ci riporta ad una vecchia polemica dell'epoca per cui i portoricani con la salsa si sarebbero appropriati di forme che appartenevano ai cubani, una polemica che spesso ha teso ad abbassare l'importanza di questa musica. Qui siamo ancora agli inizi, comunque quando la salsa andrà in giro per il mondo, comunque Ray Barreto sarà parte davvero di questa partita. Adesso, nello sviluppo della salsa, il jazz aveva avuto un ruolo, l'abbiamo già citato, Dizzy Gillespie, Tito Puente, Macito sono musicisti che per primi si incamminarono nel dopoguerra verso un sapore, ripetiamo questa parola, un savor latino nella loro musica. E Calciadervi, brafonista, percussionista, era figlio di genitori svedesi americani che facevano il vaudeville, erano degli ambulanti fondamentalmente, poi si stabilirono in California, lui ballava il tip tap, fece un concorso di batteria con Gene Krupa e lo vinse anche, ma il giorno dopo c'è l'attacco giapponese a Pearl Harbor e allora lui parte militare, se ne sta nelle Filippine per un po', torna, finisce la guerra, si iscrive all'università a San Francisco e qui diventa un tipo elegantissimo, molto cool, proprio cool jazz, che suona con Dave Brubeck e con Paul Desmond in trio. Infine va a New York e lì viene fulminato dal mambo, aveva visto suonare Tito Puente anche lui e si inventa questo Latin jazz che in effetti ma non è così diverso da quello che allora si stava facendo in America, soprattutto con la musica cosiddetta exotica. Questo è il suo disco di maggior successo, Soul Souls, c'è anche qui una salsa ed è un tema di Dizzy Gillespie, Soul Souls, Calciadervi.

0: Ah, molto bello, Soul Sozer, un tema di Dizzy Gillespie suonato qui al vibrafono da Calcio D'Era del suo gruppo. Leggo un messaggio, un pensiero alla Cuba senza energia elettrica dove si soffre la fame e non ci sono medicine. Intanto noi stiamo ballando la salsa in cucina, lo sposo anch'io volentieri. Questo messaggio. Alla fine degli anni 60 la Fania Records, che era un'etichetta piccola che distribuiva i suoi dischi a New York, fondata da Jerry Masucci, un italo-americano, e da un musicista, un capobanda, Johnny Pacheco, la Fania diventa un progetto vero e proprio, degli ambasciatori della salsa nel mondo. Si assicurano alcuni nomi del genere, proprio come Ray Barreto, Mongo Santamaría, Joe Batán, Tito Puente, l'abbiamo ripetuto, e fondano un gruppo di All Stars, Fania All Stars, le cui esibizioni spesso sono degli eventi, vengono anche filmate, come il concerto allo Yankee Stadium del 1973. Yankee Stadium è vicino proprio a Spanish Harlem. E in questo gruppo di All Star entra anche Hector Lavoe, cantante, entertainer, si potrebbe dire più precisamente, che era nato a Porto Rico, era venuto a New York a 16 anni, già con una preparazione musicale, e aveva fatto centro subito cantando con l'orchestra di Willy Colon. Colon è morto qualche giorno fa ed era un altro dei giganti della salsa. E i primi dischi di Lavoe gli diedero una discreta popolarità, poi gli risultò difficile gestirla, accettarla, ebbe problemi con le droghe, la depressione, morì di AIDS, non aveva neppure 50 anni. I musicisti portoricani che in questi anni sono diventati famosi, Ricky Martin, anche Bad Bunny, che abbiamo ricordato all'inizio, che ha ispirato questa lista salsera, considerano Hector Lavoe un loro punto di riferimento, benché così fragile e doloroso. Qui canta una canzone per la sua gente e invita a cantare tutti, a ballare con lui. Lo ascoltiamo, Mi Gente, Mi Gente, Hector Lavoe.
1: Cuidado que por ahí.

0: salsa quando i latinos conquistarono New York la prima volta. Questa era la lista di oggi, c'è stata un'altra volta, l'abbiamo rievocata prima 15 giorni fa, la performance di Bad Bunny al Super Bowl di 15 giorni fa, appunto. Mi gente, Héctor Lavoe diceva 1975 non basta ascoltare, bisogna anche cantare e ballare, altrimenti non funziona. Grazie per l'ascolto ad Alberto Piccinini, grazie a Pino Zingarelli e a Giulio Salvatelli. Linea adesso a Fahrenheit, noi ci sentiamo domani con L'Idealista.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit, i libri e le idee.
3: Ma quando è che si diventa grandi? Questo è il punto di partenza che vi proponiamo oggi a Fahrenheit, perché siamo, lo sapete, in un momento in cui su questo si ragiona molto. È recente la decisione della Francia di proibire i social fino ai 15 anni di età, bambini e bambine, ragazzi e ragazze. In Italia invece c'è, e lo spiegheremo meglio, ne discuteremo oggi, la presunzione di imputabilità dei minori a partire dai 14 anni, e in diversi paesi si parla molto del diritto di voto a 16 anni, anzi in qualche paese c'è già. Insomma, quando si diventa grandi? E voi, quando è che avete sentito di essere diventati grandi? Provate a dircelo oggi, il momento in cui mi sono sentita grande, adulto, maturo. 335-56-34296 per partecipare al nostro pomeriggio, al pomeriggio di Fahrenheit. E vi saluta Tommaso Giartosi oggi in conduzione, vi salutano Beatrice Palazzoni alla regia, qui dietro il vetro accanto a lei c'è Francesco Napoleoni, e poi Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, e in redazione Giuseppe Calaciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Questa è la nostra squadra, ma non sarebbe niente senza la vostra partecipazione, quindi vi invito appunto a scriverci, a riflettere insieme a noi sul tema della maturità che attraverserà un po' tutta questa giornata e che affrontiamo fin dall'inizio, perché abbiamo a che fare con un giovane che compie 75 anni, se vogliamo proprio essere precisi li ha compiuti 8 giorni fa, il 16 luglio. Si tratta del giovane Holden e con noi c'è Anna Nadotti. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
3: Anna Nadotti,
4: grazie dell'invito.
3: Grazie a lei. Anna Nadotti non ha mai tradotto J.D. Salinger, ma ha tenuto un epistolario con Matteo Colombo per la revisione della nuova traduzione uscita da Einaudi nel 2014, che si è sostituita a quella storica di Adriana Motti, che a sua volta era la seconda in realtà, perché ce n'era stata nel 1951 sì, una prima firmata con uno pseudonimo da Corrado Pavolini. Ma ecco, è un libro che va sempre riprodotto, ritradotto. Anna Nadotti, parlavamo proprio ieri o l'altro ieri con Stefano Faravelli dei templi giapponesi, antichissimi, che vengono rasi al suolo e ricostruiti ogni 25 anni, e però proprio per questo sono sempre gli stessi. Ecco, un romanzo come il giovane Holden, così basato sul parlato giovanile, deve continuamente essere ritradotto e rimane continuamente la stessa opera?
4: Ma io non so se debba essere continuamente ritradotto. Intanto tengo a dire che quella che io intrattenni con Matteo Colombo a suo tempo fu una lunga, bellissima conversazione sul tradurre Holden e sul tradurre in generale.
3: E si può ritrovarla in rete, tra l'altro, questo voglio segnalarlo a chi ci ascolta.
4: Sì, in parte la pubblicata sul sito di Einaudi. Io credo che questo Holden, mio, più o meno mio coetaneo, sono giovane come lui, fosse effettivamente da tradurre di nuovo, perché la traduzione di Motti era stata una traduzione coraggiosa e straordinaria, tra l'altro fatta in 2 mesi, in un'epoca in cui non si avevano una serie di strumenti oggi a nostra disposizione. Senza dubbio era una traduzione che, peraltro come tante altre di tanti autori e autrici, normalizzava la lingua. Io non ho mai pensato che quello di Holden fosse un gergo giovanile, era un modo di parlare giovane. E io che non avevo particolare, io ho letto Holden quando, insomma, negli anni 60, avevo 14 o 15 anni, fine anni 60, e devo dire che non era una delle mie passioni. Mentre quando l'ho riletto, letto proprio in quell'occasione, dicevamo, l'ho trovato straordinariamente attuale, proprio l'ho trovato attualissimo. E mi è sembrato che Salinger ci presentasse un adolescente straordinario, molto nostro contemporaneo. L'ho sentito straordinariamente contemporaneo per come parla, per ciò che non dice, per quello che auspica per sé nel futuro. Credo che sia una lettura oggi molto adatta. Ci sono tante persone giovani che io conosco, lui aveva 17 anni, Holden Caulfield, ma diciamo anche ventenni, che in qualche modo somigliano a lui. Ecco, questo intanto.
3: No, questo è molto interessante. Tra l'altro anche questo incontro non facile, che è stato il suo primo incontro con il giovane Holden, Anna Nadotti, la stessa cosa l'ha detta proprio Matteo Colombo. Prima lettura, sì, a 14-15 anni, non ne ricavai una buona impressione. È un libro per ragazzi, secondo lei? Glielo chiedo anche perché spesso qui a Fahrenheit parliamo con persone che lavorano a vario titolo nella scuola, genitori, professori, pedagogisti, via dicendo, e si parla molto di quali libri far leggere ai giovani. E è un po' un dato per scontato che debba esserlo il giovane Holden. Lo è effettivamente?
4: Dunque, io sono una che pensa che i giovani, i ragazzi, i bambini possano leggere tutto. Penso che a volte un libro si legge una prima volta e non lo si capisce, poi lo si rilegge. Holden, secondo me, non è specificamente un libro per gli adolescenti. E tanto più rileggendolo e anche pensandoci dopo la vostra chiamata poco fa, poco un'ora fa, penso che sia un libro che va bene per... un adolescente per me è già un adulto in qualche misura, solo che un adulto aperto a un'adultità che può essere diversa da quella che gli adulti di solito immaginano, perché immaginano se stessi. E io penso che sia un libro, tra l'altro, possiamo mettere insieme Holden e sua sorella Phoebe?
3: Certo, anzi, volevo proprio chiederle di Phoebe, perché ne parla spesso nella conversazione con Matteo Colombo e mi sembra un personaggio che emerge sempre di più ogni ulteriore rilettura del libro.
4: Sì, è straordinaria, è una ragazzina fantastica, è una ragazzina che assomiglia più rispetto a quando Salinger scrisse questo libro. Lui immaginò una ragazzina che non so se c'erano proprio così. Adesso ce ne sono e sono ragazzine più serie, più libere, solitarie a volte, riservate come riservato Holden, con una grande passione. È una ragazzina che ama il cinema, è una ragazzina pensierosa, meditabonda, che si pone più, a volte più problemi di suo fratello Holden, e lui la ama moltissimo. E quindi è anche un rapporto fra loro due molto tenero. Holden, per esempio, è un giovane uomo estremamente mite, estremamente tenero. Quando lui comincia ad immaginare di avere a un certo punto una casetta da qualche parte, non ha ancora capito dove, ma in un posto un po' isolato, dove conta di vivere il resto della sua vita, e qui l'eremita Salinger,
3: certo,
4: sposta su
3: già
4: Holden.
3: Lo sentiamo preparare le valigie.
4: Esatto, lui immagina, si chiede anche chi inviterà in quella casetta dove intende passare il resto dei suoi giorni e per quanto tempo lo inviterà. E Phoebe è quella su cui subito pensa che la inviterà e la tratterrà anche per un certo periodo abbastanza lungo. Quindi secondo me questo è molto interessante. Tra l'altro c'è una dolcezza del linguaggio che quella, secondo me, proprio Matteo Colombo gliela restituita tutta a Holden, a Phoebe. Io ricordo quando avevamo rivisto insieme il film da cui è tratta la citazione che Phoebe sa a memoria, che lei vuole un eglefino, è una citazione delicata, bellissima, e secondo me c'è proprio la ricercatezza che Holden non ha, perché lui si ripete mentre pensa, mentre riflette. Invece Phoebe è sottile, va dentro alle parole, ne cerca il significato, ne coglie il ritmo. Io la trovo straordinaria in questo, ha qualcosa di certe prime lettere wolfiane in cui ciò che ti cattura è la parola.
3: Anna Nadotti, traduttrice di Virginia Woolf. Sì, forse ci vuole una giovane Phoebe da affiancare al giovane Holden, yes. Ci viene in mente.
4: Sì.
3: Allora, sì. Intanto per mettere qualche ulteriore puntello, ricordo che Giovane Holden, titolo originale The Catcher in the Rye, è stato pubblicato nel 1951, sì. L'edizione Einaudi è del 1961 e poi c'è questa nuova edizione, sì. Tradotta da Matteo Colombo nel 2014. Oggi lo stiamo festeggiando, questo libro, per 75 anni dall'edizione originale americana, ma anche in fondo perché ieri abbiamo avuto qui Matteo Fiorani, che è uno storico, che sì. Ci ha raccontato la vita di Marco Lombardo Radice, a cui ha dedicato un sì. Libro pubblicato da Donzelli, che si intitola Il raccoglitore nella segale, cioè appunto quello sì. Che sarebbe la traduzione letterale del titolo del romanzo di Salinger, certo. The Catcher in the Rye.
4: Sì.
3: E Marco Lombardo Radice è una grande figura della psicoterapia dell'adolescenza in Italia, una
4: certo.
3: Fondamentale. Sì. Ecco, questo è un aspetto forse

0: su cui possiamo dire qualcosa, Anna Nadotti, cioè questo Holden che evidentemente potrebbe, come dire, ricavare buon frutto da un incontro con Marco Lombardo Radice. Che cosa ci dice?
1: Questo
0: somiglia,
1: certo,
0: ai giovani di oggi, ai ragazzi di oggi, per quanto possiamo dire?
1: Ma sì, io penso di sì, che assomiglia molto più ai giovani uomini e ragazzi di oggi di quanto somigliasse, secondo me, perlomeno non ai ragazzi del dopoguerra. Io ho sempre visto, questa è una mia opinione personale molto discussa a suo tempo con Matteo, di cui c'è traccia anche in quella conversazione che diceva prima lei, quando Salinger scrive questo romanzo è appena tornato dalla guerra. Io penso che è una cosa che un po' si è trascurata nel tempo. Invece era un uomo profondamente turbato, diciamo, perlomeno se non traumatizzato, profondamente turbato, tanto che passò anche un periodo in centro di... perché aveva la guerra, lui poi apparteneva... scusate, fu tra i primi che entrarono in un campo di concentramento. Ecco, io penso che questo sottofondo psicologico e anche culturale di Salinger ci sia in tutte le riflessioni che va facendo, perché fa delle riflessioni molto mature Holden, è tutt'altro che il diciassettenne rampante che sa che cosa vuole, che sa che cosa fare, e quindi secondo me assomiglia anche per la sua identità di genere, per esempio, che è messa a tema in modo vago, però appunto in modo vago, in modo mite, in modo anche così qua e là stralunato, e se, certo, The Catcher in the Rye ben lo rappresenta. Tuttavia io, per esempio, sono convinta che il fatto che continui a intitolarsi il giovane Holden va bene, questo fa parte di una tradizione che si è chiamata, insomma, si è creata qui con il cambio di
0: e di recente
1: di titolo.
0: Il lamento sì. Di Portnoy è diventato Portnoy per Adelphi. Sì. Lei pensa che il giovane Holden doveva diventare Holden?
1: No, non credo. Poteva, avrebbe anche potuto. Personalmente per me quello di Portnoy sarà sempre un lamento. Però grande libro, grandissimo.
0: Lei lamenta il nuovo titolo, quindi.
1: Un po' lo lamento, sì, un po' lo lamento, perché lo ricordo perfettamente. E tra l'altro io li lessi abbastanza vicini, a poca distanza l'uno dall'altro, ricordo questi due, insomma, a distanza di 3 anni l'uno dall'altro.
0: Il romanzo di Philip Roth comunque... e questo di Salinger, prego.
1: Sì, esatto. Però appunto questo, per rispondere alla sua domanda, credo di sì, secondo me è attualissimo. Nel tempo poi, erano un po' di anni che non l'ho ripreso in mano, poco tempo fa, perché mi aveva chiesto un'amica per leggerlo con un nipote 14 o 15 enne, e io penso che sia una buona età con questo Holden così sensibile, così pieno di perplessità, che dice le cose e poi subito ci ripensa, è pieno di dubbi, è pieno di domande, e secondo me la cosa bellissima, questo secondo me per tutta la vita, è proprio di avere dei dubbi e farsi delle domande, e forse i giovani di oggi se ne fanno molte di più di certo di quanto se ne siano fatte per almeno due o tre decenni, che sembrava che tutto e poi sullo sfondo di tutto questo, secondo me, bisogna veramente considerare che c'era stata la Seconda Guerra Mondiale.
0: Certo,
1: non si può
0: certo.
1: Dimenticarlo.
0: Sì, quel primo ingresso di Salinger a Dachau che lei ha ricordato,
1: esatto.
0: Anna Nadotti, è qualche cosa che ha certamente l'ha formato. E poi c'è anche forse il fatto che siamo nel 48-49, mi sembra, l'azione del romanzo.
1: Sì, certo.
0: E il giovane Holden Caulfield si allontana dalla sua scuola e invece di andare direttamente a casa dai genitori passa alcuni giorni di assoluta libertà. Oggi con i cellulari sarebbe impossibile.
1: Chissà, forse arriveranno anche a staccare il cellulare e lasciarlo a casa.
0: Buttarlo nel laghetto di Central Park.
1: Buttarlo nel laghetto con le anatre. Io, tra l'altro, bisogna ricordare che nel 48-49 è vero che era finita la Seconda Guerra Mondiale, però c'era la guerra in Corea. Non è che, cioè il panorama di riferimento è di lì a poco... ci sarebbe stato poi anche l'impegno in Vietnam degli Stati Uniti, però non è, cioè, la guerra era sullo sfondo esattamente
0: la guerra
1: come oggi
0: di Corea del 50, credo, ma insomma
1: sì, appunto, si andava verso la guerra,
0: sì.
1: E secondo me il panorama non era ancora un panorama di pacificazione come poi non lo è stato, al di là che noi pensiamo a volte in Europa.

che c'è la pace, poi è lì la guerra, è a poca distanza. E secondo me tenere insieme tutti questi momenti della storia è importante e provare ad immaginare appunto un'adolescenza che ha ancora le inconsapevolezze dell'adolescenza, tuttavia le sente, sente la fragilità, sente la parola uncanning, siamo a volte in Europa che c'è la pace, poi è lì la guerra, è a poca distanza. E secondo me tenere insieme tutti questi momenti della storia è importante e provare ad immaginare appunto un'adolescenza che ha ancora le inconsapevolezze dell'adolescenza, tuttavia le sente. Sente la fragilità, sente la parola uncanning che compare un paio di volte nell'Orient, il perturbante, cioè Holden secondo me è un

0: da ragazze.
1: Beh, io la ringrazio anche perché poi con questa conversazione, Anna Nadotti, abbiamo intanto ci sono arrivati tanti messaggi in cui chi ci ascolta racconta quando si è sentito grande per la prima volta. Ora lo chiederò anche a lei, ma intanto c'è per esempio chi dice semplicemente all'età di 14 anni e 4 mesi il primo giorno di scuola del primo liceo, ed era tra l'altro il primo ottobre 1968, quindi non un anno qualsiasi, oppure no, ancora quando a 7 anni ho preso per la prima volta il tram da sola per tornare a casa dei miei in via Nizza, cioè da casa dei miei in via Nizza a casa della nonna, credo. Oppure una bellissima risposta: si diventa grandi quando si perdonano i propri genitori. Questo è Alberto da Padova. Lei cosa dice?
0: Questo lo si può in parte condividere, i miei sono spariti così presto che, però non lo so, forse mi sono sentita del tutto adulta quando ho deciso cosa avrei fatto, quando ho deciso di fare la prima manifestazione. Potrei azzardare di andare alla prima manifestazione, avevo 18 anni e mezzo. Mi sono sentita che decidevo, prendevo una decisione politica che corrispondeva a me in primo luogo, non ne rispondevo a nessuno, facevo una cosa che credevo io di fare e che mi sembrava giusta, forse questo, ma poi uno se lo può chiedere tutti i giorni fino alla fine dei suoi giorni, se è veramente adulto.
1: E credo che anche questo tema lo incontreremo nel corso del pomeriggio, perché parlando di presunzione di responsabilità per i ragazzi dai 14 anni in su, anche di manifestazioni politiche, in qualche modo la cosa salterà fuori. Infatti. Anna Nadotti, grazie davvero, davvero.
0: No, io ringrazio voi e vi seguo dopo, continuo. Arrivederci.
1: Noi avviamo intanto un percorso musicale con i Blood, Sweat and Tears. Questo è il terzo album dei Blood, Sweat and Tears del 1970. Il titolo è semplicemente il nome della band con il numero 3. È interessante che l'album d'esordio di questo gruppo, che nacque proprio dal progetto di una nuova forma di rock band con cui gli Ottoni avessero la medesima importanza della chitarra, realizzato tra l'altro da David Clayton Thomas, un canadese che è morto esattamente un mese fa a Toronto, quindi anche un modo per ricordarlo, ascoltare questo gruppo. Ecco, il loro primo album si intitolava Child is Father to the Man, un verso di Gerard Manley Hopkins che vuol dire insomma il bambino è padre dell'uomo, quindi il tema della maturità veramente spunta da tutte le parti. Noi ascoltiamo però, lo ripeto, il terzo album del gruppo Blood, Sweat and Tears e iniziamo con Heidi Ho.

Esiste una biografia di Salinger in italiano, ci chiede qualcuno? Sì, ce ne sono diverse, credo. Una, per esempio, di Kenneth Slavensky, Salinger, la vera storia di un genio, pubblicata da Newton Compton nel 2019, ma appunto ce ne sono anche altre. E poi ci sono risposte alla domanda: quando vi siete sentiti grandi? Antonio, 70 anni, scrive: nato in campagna, grande per responsabilità, prestissimo, aiuto per accudire animali da piccolino. 3 chilometri per andare a piedi a scuola elementare, 3 chilometri per tornare, grande come testa in quinta elementare o prima, grande emotivamente e affettivamente, sto maturando. Allora aspettiamo la maturazione di Antonio, grazie per questo messaggio. Devo dire, ce ne sono anche altri che hanno a che fare con la maturazione precoce in campagna. Un altro ascoltatore ci parla del giorno in cui, riparando la porta del porcile, che i maiali continuavano a svellere dai cardini, suggerì a mio padre una soluzione che lui accolse come risolutiva. 15-16 anni circa, ecco quello il momento in cui mi sono sentito grande.

0: Peter Cincotti, cantautore e pianista statunitense del 1983, ci offre questa cover di My Favorite Things che ci porta dentro la nostra caccia al libro. E con noi c'è Emanuele da Milano. Buon pomeriggio Emanuele e benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, come possiamo provare ad aiutarla?
1: Ma io sto cercando un titolo un po' raro, sto cercando I saggi di filosofia dantesca di Bruno Nardi, che è un libro pubblicato dalla Nuova Italia nel 1967.
0: Bruno Nardi è stato una figura importante negli studi danteschi e anche come filosofo, ma come mai questa ricerca?
1: Ma allora, io faccio tutt'altro nella vita, sono un pianista, però come molti altri ho una passione viscerale per Dante e per tutta la bibliografia che ruota attorno alla commedia. Ho letto di recente Dante e la filosofia di Gilson, che si occupa di alcuni problemi specifici e rimanda, per avere un quadro più ampio e ben fatto, a Bruno Nardi, solo che Bruno Nardi non si trova. Invece Gilson sì, l'ho letto e mi è piaciuto ovviamente molto.
0: E quali sono gli altri studiosi di Dante che lei ama, se ce ne sono altri naturalmente, forse si ferma?
1: Io ho apprezzato molto la nuova edizione di inglese per chiarezza, per semplicità, anche per insomma i suoi tratti divulgativi, che è stata fatta nel 21 per la Carocci, se non sbaglio. E poi anche Malato, devo dire, mi interessa molto per alcune sue idee, non so se riuscirà a portare a termine la sua impresa, però lo seguo, ecco, mettiamola così.
0: E Dante ha un impatto sulla sua musica, Emanuele?
1: Sì, tutto quello che è sublime ha impatto sulla musica, diciamo che c'è una corrispondenza di amorosi sensi artistici, mettiamola così.
0: Va bene, benissimo, la ringrazio per averci raccontato appunto un po' a tutto tondo questo interesse per Dante. I saggi di filosofia dantesca di Bruno Nardi sono stati pubblicati dalla Nuova Italia nel 1967, quindi è effettivamente una ricerca un po' ardua, ma ci proviamo, perché no? Quindi da questo momento sono fra i libri cacciati. Emanuele, grazie.
1: Grazie mille a voi. Grazie.
0: Lanciamo un'altra ricerca con Roberta da Genova. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno Roberta. Allora, cosa sta cercando?
2: Io sto cercando Il giorno in cui mia figlia impazzì di Michael Greenberg.
0: È un romanzo?
2: È una storia vera, un memoir è del 2010 e non si trova più. È una storia vera dove questo scrittore racconta l'esperienza con la propria figlia e il percorso che viene fatto nella, diciamo, discesa negli abissi.
0: Lei parla come se avesse già avuto occasione di vedere questo libro?
2: E ho visto una recensione su un gruppo di Facebook che mi consiglia un libro e ci ha molto interessato in famiglia, volevo regalarlo a mio marito perché è la storia di un padre che scrive e quindi ci colpiva, ecco.
0: Questo è uno scrittore americano che è nato nel 52, se non erro, è una figura importante del Times Literary Supplement, ma insomma è soprattutto un libro che ci interessa, ci incuriosisce anche per la sua portata di testimonianza personale. Allora, Il giorno in cui mia figlia impazzì di Michael Greenberg, pubblicato da Rizzoli non troppo tempo fa, nel 2010, aiutateci a recuperarlo, a offrirlo a Roberta. Roberta, speriamo di farcela.
2: Grazie a tutti.
0: Grazie a lei. Allora, abbiamo quindi da aggiungere alla nostra lista dei libri cacciati I saggi di filosofia dantesca di Bruno Nardi e Il giorno in cui mia figlia impazzì di Michael Greenberg. Ma ci sono naturalmente anche altri titoli e ci piacerebbe dirvi qualcosa di più su questi volumi. Per esempio, stiamo cercando Il diario dalla periferia di Annie Ernaux. Rizzoli 1994. Ernaux è premio Nobel per la letteratura nel 2022. In questo diario racconta con una sequenza di istantanee la vita quotidiana nella periferia parigina, quindi negozi, parrucchiere, il macellaio, le chiacchiere in metro e via dicendo. C'è una sorta di lavoro di costruzione meticolosa che poi è parallelo ai libri che contemporaneamente Ernaux stava scrivendo e che hanno poi avuto grande diffusione soprattutto dopo il premio Nobel. Qualcosa era già stato pubblicato in Italia anche prima, naturalmente. Allora, diario da dalla periferia di Anierno, Rizzoli 94. Ci aiutate a trovarlo, a farlo saltare fuori? Lo cerca un ascoltatore o ascoltatrice che deve studiarlo per un esame, ma l'edizione appunto è introvabile. Un altro esempio, gli scritti di Ettore Sozzas, scritti 1946-2001, pubblicati l'anno dopo nel 2002 da Neri Pozza. Sozzas è figura importante di un design sensibile ai cambiamenti sociali che avvenivano appunto nel corso di quei decenni in Italia, e tra l'altro sono opere legate all'epoca in cui era sposato con Fernanda Pivano. Sono scritti che sono apparsi su una serie di riviste come il Politecnico, Comunità, Domus, Casabella. Gli scritti 1946-2001 di Ettore Sozzas, aiutateci per favore a recuperarli. Cito ancora solo un paio di titoli: Tutte le poesie di Dario Bellezza. Pasolini diceva che era il miglior poeta della nuova generazione, e questa è una raccolta di tutti gli 8 libri pubblicati da Bellezza fino a Proclama sul fascino. Tutte le poesie, Mondadori 2015. E infine vi cito il libro a cura di Gianmaria Borio, Immagini dialettiche, scritti musicali 1955-65 di Adorno, di Theodor Wiesegrund Adorno. Questo è un libro Einaudi del 2004, un'interpretazione filosofico-sociologica della musica del Novecento, quindi partendo già da Wagner e Mahler in realtà, e poi arrivando a Richard Strauss, Stravinsky e alla scuola di Vienna. Questo, lo ripeto, sono le Immagini dialettiche di Adorno, scritti musicali 1955-65. Questi sono alcuni dei titoli che cerchiamo. Come offrirli o anche come cercare altri libri che sono fuori commercio? 06 3686 5666 per trovare una segreteria telefonica a cui potete lasciare il titolo e anche naturalmente un vostro contatto. Potete utilizzare anche Fare con l'H al centro @rai.it, questo è l'indirizzo di posta elettronica, o potete andare nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit all'interno del sito Rai Play Sound, dove c'è anche la lista completa dei libri che stiamo cercando. E torniamo a questo punto ai Blood, Sweat and Tears con Fire and Rain.

0: Molte delle canzoni di quest'album sono cover, anche questa è firmata da James Taylor, è stata anzi uno dei suoi primi successi con un forte elemento autobiografico, anche drammatico, come accade più volte nelle opere di James Taylor, ma appunto è l'esecuzione dei Blood, Sweat and Tears. Oggi abbiamo parlato in apertura del giovane Holden, dell'idea di maturità, di quando si diventa maturi. Vedo che continuano ad arrivarci messaggi in cui ci raccontate quando mi sono sentito grande per la prima volta. Ecco, la questione della maturità ha anche un suo risvolto propriamente penale, purtroppo. Per ora è solo un disegno di legge, dovranno esprimersi le Camere, ma il governo ha passato appunto un disegno di legge che prevede la presunzione di responsabilità penale a partire dai 14 anni. Cosa significa? L'ha spiegato il Ministro della Giustizia. Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda di un reato solo se prima un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Invece con il provvedimento del governo si potrà ancora dimostrarlo, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità del quattordicenne che compie un reato. Ed è ovviamente una questione molto discussa, molto criticata e attaccata dalle opposizioni. Io vorrei per prima cosa chiedere ai nostri due ospiti di esprimere un punto di vista su una scelta di questo tipo. Con noi ci sono Loredana Cirillo, buon pomeriggio. Loredana Cirillo non ci ha ancora raggiunti, ma arriverà tra poco. E Luigi Manconi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Di Manconi voglio ricordare che è stato fondatore della Onlus a buon diritto. Il suo ultimo libro è La scomparsa dei colori, pubblicato da Garzanti nel 2024. Ecco, cosa pensa di questa misura del governo, Manconi?
1: Guardi, io ne penso malissimo e penso che sia un arretramento assai grave che rivela lo sprezzo del ceto di governo nei confronti di quella che definirei la saggezza, ma anche il semplice buonsenso occidentale. Voi all'inizio avete parlato del giovane Holden e io non ho potuto non commuovermi, perché ho avuto la fortuna di essere amico strettissimo di Marco Lombardo Radice e di aver passato con lui più di una notte nella clinica di Via dei Sabelli, di cui Marco Lombardo Radice nella seconda metà degli anni Ottanta era direttore per scelta di Giovanni Bollea, il fondatore della neuropsichiatria infantile in Italia. Bene, dalle parole di Marco Lombardo Radice, dal colloquio quotidiano con lui, dalle parole di Giovanni Bollea, dall'esperienza della clinica di Via dei Sabelli, io ho appreso dell'adolescenza in particolare un tratto, la vulnerabilità, il fatto che gli adolescenti, in particolare in quella fascia d'età di cui stiamo parlando, sono in primo luogo fragili. Com'è fragile qualunque vita che si vada strutturando, ma anche qualunque frutto, qualunque fiore, qualunque vegetazione nel momento della sua formazione. E proprio per questo motivo, in quella fase lì, va particolarmente protetta quella vita in formazione. Ecco, con questo disegno di legge del governo si allenta la protezione, si arretra sul piano della tutela. E voglio ricordare che una parlamentare di Forza Italia, Marta Fascina, ha presentato un disegno di legge ancora, a mio avviso, più pericoloso, perché abbassa la soglia di imputabilità dagli attuali 14 anni ai 13 anni, e tutto ciò fa parte di una strategia particolarmente perseguita dalla Lega, che vorrebbe arretrare ancora su questo piano e portare l'imputabilità dai 14 agli 11 anni. Io spero che ci si renda conto di quale fatale errore si commetterebbe, cancellando, direi violentemente, la fase più delicata di sviluppo della gioventù.
0: Ecco, intanto ci ha raggiunti Loredana Cirillo. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Cirillo è psicoterapeuta dell'Istituto Minotauro. Ricordo che ha scritto Soffrire di adolescenza, il dolore muto di una generazione, Raffaello Cortina 2024. Ecco, è proprio forse una questione generazionale, anche un taglio sotto il quale possiamo affrontare la questione. Le chiederei un parere su questa misura, che per ora è stata semplicemente proposta, ripeto, un disegno di legge, ma anche proprio di farci entrare nella mente di un sedicenne o di una sedicenne di oggi, per capire come dobbiamo confrontarci con la realtà che questo disegno di legge vorrebbe affrontare. Tra l'altro non è ben chiaro se ci sia effettivamente un aumento della criminalità giovanile oppure se ci sia semplicemente un aumento delle denunce e della visibilità, ma questo è, come dire, una ripercussione di quello che accade effettivamente a livello di maturità e di responsabilità. Loredana Cirillo.
2: I dati che abbiamo in possesso oggi ci dicono in realtà che i ragazzi molto più spesso fanno del male a se stessi e non tanto agli altri. Questo è il primo dato, l'abbiamo visto molto bene dopo la pandemia, l'aumento del disagio psichico in età adolescenziale, non solo naturalmente, ma oggi siamo di fronte ad una crisi epocale rispetto al tema della costruzione identitaria, cioè la perdita di valori socialmente condivisi porta, come dire, gli individui a trovarsi come in uno stato di alienazione, mancano punti di riferimento, e credo che proposte di legge o proposte educative che vanno nella direzione di punire, sottrarre, restringere, blindare, no, i comportamenti dei ragazzi che sono già in una situazione di fragilità, come poc'anzi si diceva, dal punto di vista evolutivo, ma anche dentro una fragilità costitutiva del nostro tempo, legata alla difficoltà di capire dove dirigersi, chi si è, che va oltre la soglia della fisiologia, rischiano di aggravare lo stato di salute mentale di una generazione che già soffre enormemente e si trova allo sbando. La mente di un adolescente odierno è una mente non più tanto abitata dal bisogno di apparire, di performare, ma è una mente abitata, appunto, come dicevo, dal vuoto, da una fatica di ritrovare nel mondo degli adulti soggetti coerenti, soggetti credibili. Ricordiamolo bene, noi stiamo parlando di un mondo adulto, politici e non, che ballano su TikTok e sui social ogni giorno facendo i loro proclami, e nel momento in cui lo fanno dicono che il mondo dei social è pericoloso per i giovani e ai giovani andrebbe bandito. Insomma, siamo di fronte a delle politiche, ahimè, oltremodo pericolose in questo momento storico, che ci fanno perdere ulteriore credibilità a noi adulti, che già ne soffriamo, ahimè, ardentemente.
0: Tra l'altro i messaggi che ci arrivano, più di uno è di adulti, adultissimi, che dicono: ma io non sono sicuro di essere diventato grande. Anche questo forse dovrebbe farci riflettere. Manconi, c'è il pericolo che provvedimenti di questo tipo vengano usati in un modo diverso da come li immaginiamo? Cioè, noi forse, pensando a un adolescente che delinque, pensiamo a scippatori, a spacciatori e via dicendo, ma possono leggi simili venire usate soprattutto per soffocare il dissenso, anche se magari in forme non strettamente legali come quelle dei graffitari?
1: Ma guardi, io penso che possono essere usati probabilmente anche per lo scopo che lei richiamava, soffocare il dissenso, ma mi preoccupa il fatto che possono essere usati per soffocare quel tanto di trasgressione che penso sia connaturata a quell'età, quel tanto di devianza spesso innocua o incruenta che segnala per un verso una sofferenza e un disagio, per l'altro verso magari annuncia uno spirito critico, un giovane che esprime ribellione e rivolta, che sono, ricordiamocelo, virtù finché rimangono nella legalità. E questo rischio io temo che ci sia, ma voglio sottolineare un fatto. Ho sentito la conferenza stampa tenuta dalla Presidente del Consiglio che diceva che il governo vuole procedere utilizzando diversi strumenti. Quello approvato ieri è lo strumento, ha detto, della repressione, che però va affiancato, e ha citato un lungo elenco di misure e di campi nei quali intervenire, ma per quanto riguarda queste misure e i campi nei quali intervenire non ha fatto una sola parola, forse non ha fatto nemmeno mezza parola. Il decreto Caivano, che viene costantemente evocato come un successo di questo governo, a parere di tutte le persone competenti, dico competenti, operatori sociali, psichiatri, sociologi, ha avuto un solo effetto: quello di far crescere enormemente il numero dei minori reclusi nel carcere minorili. Questo è stato il risultato, cioè ancora una volta al disagio si risponde con la repressione. Tutto ciò ha un effetto rovinoso sulla condizione dell'adolescente, perché esalta quella sensazione di solitudine, di mancata risposta da parte della società adulta, della società delle istituzioni, della società della politica, che evidentemente è uno dei fattori, sia chiaro, non penso che sia il fondamentale, ma è uno dei fattori di ciò che chiamiamo, per certi versi, il silenzio dei giovani, per altro verso il disagio dei giovani.
0: E voglio ricordare a questo proposito, visto che si è accennato al carcere, che di questo Luigi Manconi si è occupato a lungo e in modo approfondito. Loredana Cirillo, lei accennava prima al paradosso per cui al tempo stesso si vuole proteggere i ragazzi dai social. Questo è un particolare, faccio riferimento alla legge francese, ma è un tema che in realtà è internazionale. Ecco, questo vale anche per la questione dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Anche qui c'è un desiderio di proteggere da temi drammatici e al tempo stesso però appunto prendere misure come quelle da cui siamo partiti?
2: Purtroppo la sensazione prevalente di questi tempi è che ci sia tutto fuorché il desiderio di aiutare davvero i giovani a diventare grandi, che ogni mossa, ogni strategia in questo momento adottata politicamente non riguardi tanto il benessere supremo dei minori, ma riguardi la campagna elettorale, fare leva sulla paura, fare leva sulla rabbia sociale crescente. Quindi quando si parla di educazione sesso-affettiva, quando si parla di comportamenti disfunzionali, delinquenziali, l'unica vera arma che noi adulti possiamo utilizzare per aiutare i ragazzi è quella di ascoltarli, di aiutarli a mettere in parola le ragioni sottostanti il loro malessere, le loro scelte, i loro comportamenti. Quindi quello che dovrebbe fare la scuola, il mondo degli adulti in generale, è creare spazi, risorse, mettere al servizio risorse affinché i ragazzi siano aiutati ad esprimersi e non repressi, non puniti, non incarcerati, non vessati da regole che non hanno alcuna valenza, non solo di cambiamento ma neanche di prevenzione sociale. Ma non lo dico io, lo sanno tutti i ricercatori seri, reprimere, fare regole restrittive, abbassare la soglia dell'imputabilità non ha alcun alcun effetto deterrente nelle condotte e rispetto alle campagne di educazione sesso-affettiva che siano fatte dai docenti, da specialisti, poco conta. Quello che conta è che ci siano adulti competenti, capaci di accogliere le contraddizioni, i drammi dei ragazzi, le fatiche che affrontano in questo momento storico così complesso e che riguardano appunto diversi ambiti, tra cui la sessualità. Siamo di fronte a un mondo che sta mettendo la museruola ai giovani e a me questo diventerà nuovo fuoco, nuova benzina rispetto al disagio, rispetto anche a dei comportamenti che possono diventare distruttivi da parte dei ragazzi.
0: C'è un'altra misura di cui si parla anche nel nostro paese, ma che in realtà esiste a livello internazionale, anche in diversi paesi dell'Unione Europea, e cioè l'abbassamento dell'età per il diritto di voto. In Austria e Germania, perlomeno in Germania a livello regionale, in Austria a livello nazionale, ma anche in diversi paesi dell'Europa orientale c'è il voto dove a 16, dove a 17 anni. Sono, mi sembra, dei provvedimenti paralleli, Luigi Manconi, che vanno anche questi nella direzione di una attribuzione di responsabilità ai più giovani.
1: È certamente così, soprattutto chi, come il governo attuale, prevede un provvedimento, quale quello di cui stiamo parlando, che rende automatica la responsabilità per chi si trova nella fascia di età tra i 14 e i 18, avrebbe dovuto prevedere parallelamente che quella responsabilità non sia considerata solo sotto il profilo della colpa penale, quindi del risponderne sul piano processuale e eventualmente della condanna e della pena, ma se il quattordicenne gode di questa piena maturità, perché mai quella maturità dovrebbe riguardare solo i suoi eventuali reati e non le sue scelte di cittadino giovane, ma di cittadino, e dunque la possibilità di votare prima di quel limite, di quella soglia di 18 anni, che francamente a me sembra troppo alta. E io penso che la domanda di abbassare la soglia per il voto ai 16 anni sia, non dico una richiesta democratica, ma una richiesta di buon senso. Se permette, se mi permette una
0: Prego, prego.
1: citazione, lei poco fa ha nominato la bella biografia di Marco Lombardo Radice, giusto? Il
0: Certo, sì, quella di
1: raccoglitore.
0: Fiorani pubblicata da Donzelli che abbiamo presentato ieri. Pronto? Forse è caduta la linea proprio nel momento cruciale con Luigi Manconi? Credo di sì, perché non lo sento. Adesso la recuperiamo. Intanto, Loredana Cirillo, le chiedo un commento su questa proposta che ovviamente colpisce perché va in parallelo nel nostro paese, non è portata avanti naturalmente dal governo, come ci spiegava Manconi, però effettivamente lo spirito che anima le due logiche è parallelo, quello di attribuzione di responsabilità a ragazzi sotto i 18 anni. Se ne è discusso.
1: Eccomi.
0: Ah, ecco, c'è di nuovo Manconi. Allora, poi torno da lei,
1: No,
0: Loredana Cirillo. Prego, Manconi.
1: termino rapidamente. Volevo ricordare che esiste, lo si può trovare online, lo si può trovare su Mare Magnum, un libro che raccoglie gli scritti di Marco Lombardo Radice, tutti dedicati all'adolescenti, che si chiama anch'esso Il raccogliatore nella segale.
0: Ah, la ringrazio per questa annotazione. In effetti sono scritti che sono dispersi in varie sedi, alcuni pubblicati da Savelli, altri da altri editori, e che sarebbe bello poter raccogliere e ripubblicare soprattutto, rendere di
1: Stanno
0: nuovo.
1: uscendo anche nei 1.000 lire.
0: Ah, benissimo, benissimo.
1: C'è una ricerca degli scritti di Marco Lombardo Radice che ci rende felice e che siamo contenti, un po' faticosamente, ma sono tuttora rintracciabili.
0: Allora, Loredana Cirillo, cercando di, come dire, portare i nodi al pettine, da una parte avete avuto entrambi parole molto dure nei confronti di questa presunzione di responsabilità penale per i ragazzi, le ragazze dai 14 anni in su. Al tempo stesso, mi pare di capire da quello che diceva Manconi, ma insomma è anche, questo è un dibattito aperto anche nel centro-sinistra, fortemente nel centro-sinistra, si dibatte della possibilità di abbassare l'età per il voto a 16 anni. Leggo per esempio posizioni perplesse di Chiara Saraceno, che ha scritto: prima occorre affrontare la povertà educativa e le disuguaglianze, perché non si può portare al voto persone che non hanno, come dire, la preparazione necessaria per compiere una decisione responsabile. Paolo Di Paolo invece parla della possibilità che questo sia un modo per rilanciare la democrazia. Dal suo punto di vista di psicoterapeuta dell'adolescenza, cosa ne pensa?
2: Io penso che posizioni governative, culturali, che vanno ad aggiungere qualcosa alle nuove generazioni anziché togliere, sottrarre, non possono che essere un toccasana, chiaramente, che poi diventi, come dice Saraceno, anche però l'evidenziatore, un abbassamento della possibilità di voto, no? Di quelle che sono le scarse risorse che oggi ancora la popolazione in generale ha. È un tema sicuramente importante da affrontare. Io penso che tuttavia, se i ragazzi avessero diritto al voto, i governi avrebbero più forse in mente, no, questa fascia d'età, e anche solo da un punto di vista strumentale, quindi potrebbe avere un senso in questa direzione. Io credo che i ragazzi abbiano bisogno di ritornare ad una compartecipazione, sentirsi protagonisti attivi in un mondo che li rende sempre più, li mette più ai margini, dove faticano davvero a identificarsi in quello che è il mondo circostante, per poi rischiare di andarsi a ritrovare solo in sottoculture che non hanno nulla di nutriente da dare, se non diventare poi ricettacolo e megafono della disperazione, del baratro e del precipizio, che ha più voci. Poi anche nei testi della musica trap, per esempio, ci testimoniano. Quindi io credo che prendere provvedimenti che vanno ad aggiungere, così come anche a scuola, se pensiamo quando un adolescente commette un gesto, un'azione o assume un comportamento sanzionabile, hanno più valore punizioni, per così dire, aggiuntive, come le sospensioni con obbligo di frequenza, che rendono i ragazzi magari compartecipi dell'attività di pulizia a scuola, con attività riparative che li inseriscono, li riannettono, e non tanto con le solite sospensioni che li allontanano e li lasciano ai margini. Credo che questa logica sia fondamentale, in qualunque forma la prendiamo, anche, perché no, abbassando la soglia di diritto al voto, dei diritti in generale.
0: Grazie, grazie a Loredana Cirillo, grazie a Luigi Manconi anche per il ricordo di Marco Lombardo Radice, e un ringraziamento anche a chi ci ha scritto intervenendo in questa riflessione. Maria Pia, per esempio: un fallimento della nostra società. A 15 anni si fanno degli errori, dovrebbe essere interesse di tutti far capire che è responsabilità di tutti se alcuni giovani si comportano o fanno certe cose. Invece Paolo da Roma, più sinteticamente, dice: scusate, abbassare l'età del voto a 16 anni va bene, ma le responsabilità no. Comprendo questa domanda, che è una domanda che abbiamo posto e abbiamo provato a articolare la risposta, che non è semplice, ma è interessante, molto interessante. Vi ringrazio ancora e vi lascio ora, chi ci sta ascoltando, a un altro brano dei Blood, Sweat and Tears. Anche questo è una cover e si intitola Lonesome Susie.

0: E continuano ad arrivarci messaggi perché i temi che abbiamo toccato sono decisamente caldi. Da una parte c'è Marco che, citando Lampe de Gouges, che diceva: se una donna è degna della ghigliottina è degna anche della tribuna, dice: se i minori hanno le capacità di votare dai 16 anni hanno anche l'onere di essere responsabili di eventuali reati da loro commessi. Altri dicono: quindi se si attuasse la proposta ci troveremmo dei 14enni in galera con i 50enni o comunque anche con coloro che sfiorano la maggiore età nei carceri minorili. Quindi insomma la questione è complessa. Continuate naturalmente a scriverci, intanto parliamo di tutt'altro con Emiliano Monreale. Benvenuto.
1: Buonasera.
0: Emiliano Monreale insegna alla Sapienza e ha pubblicato molto sul tema del cinema, su cui lavora anche sulla stampa periodica in modo intenso da molti anni. Ora per Einaudi esce Il cinema era tutto, scrittori italiani davanti al grande schermo. E qui bisogna forse spiegare per prima cosa, come lei fa all'inizio del libro, Emiliano Monreale, cosa questo libro non è.
1: Questo libro non è alcune cose che sarebbero invece intuitive, perché quando uno dice letteratura e cinema, pensa, tutti mi dicevano: ah, quindi ci sono i film tratti dai romanzi di... No, non c'è nessun film tratto dai romanzi. Allora, quindi, quello lavorava come sceneggiatore, Pasolini ha lavorato anche come sceneggiatore? No, non ci sono neanche le sceneggiature e neanche, tutto sommato, gli scrittori che facevano i critici cinematografici. Questo è un libro che ribalta un po' la prospettiva. Ed è, credo, una cosa che almeno in questi termini un po', come dire...
0: Non esisteva.
1: Non esisteva, nel senso che...
0: Neanche nelle altre lingue. Non...
1: Allora, esistono dei libri su questo tema, ma una storia del cinema come è stato raccontato nella letteratura italiana non esisteva. Perché questo è il libro, cioè è le apparizioni del cinema nella letteratura italiana degli ultimi 100 anni e più. Apparizione del cinema, che significa tante cose, cioè significa il cinema come tema, la sala, il set, i divi, le dive, eccetera.
0: Nei romanzi, nei racconti.
1: Nei romanzi, anche nelle poesie, molto, molto spesso, romanzi, racconti, poesie.
0: Nei memoir.
1: E tantissimo nei personal essay, nelle memorie autobiografiche, nei ricordi, questo è un aspetto proprio quasi un caso a parte. Ma anche, e lì il terreno era più scivoloso, le volte in cui il cinema è stato... un terreno di sfida, qualcosa che ha influenzato gli scrittori a livello di stile, non di tema, qualcosa che ha forgiato la loro mente, le loro metafore, la loro maniera di pensare, il ritmo del loro scrivere. Quest'ultimo è un terreno più scivoloso, però comunque, diciamo, alla fine credo gli scrittori citati nel romanzo siano circa 200. È un corpus
0: enorme. È bello che lei dica nel romanzo.
1: Perché, sì.
0: No, in effetti è
1: già tanto che non ho detto nel film. È già tanto che non ho detto nel film.
0: È una sorta di romanzo della letteratura italiana in cui compaiono tantissimi libri, tantissimi autori, personaggi di prima, di seconda, di terza importanza, e che inizia proprio con alcune citazioni di Calvino, Sciascia, Bassani, Parise, che attestano la centralità del cinema nella cultura italiana, ma direi nella vita degli italiani. Il cinema è stato per me tutto il mondo, questo è Calvino. Il cinema era tutto, quello che è anche il titolo di questo saggio di Emiliano Monreale, questo è Leonardo Sciascia, e così via. Rispetto a questo, colpisce molto il fatto che una categoria centrale di questo saggio sia la nostalgia. Cioè, se il cinema è così presente, perché al tempo stesso è spostato continuamente nel passato?
1: È qualcosa che ha a che fare con un po' con la storia del cinema, un po' con la storia dell'Italia. È qualcosa che si manifesta, direi, in maniera netta dagli anni 70 in poi. Cioè, proprio perché il cinema a un certo punto è tutto per una serie di generazioni, diventa un'assenza fortissima, una cosa a cui pensare, però come qualcosa che si è perduto. E questo comincia proprio negli anni 70 con la generazione di Calvino, di Sciascia, sono tutti scrittori di quella. Calvino scrive quel testo meraviglioso che è L'autobiografia di uno spettatore, che è una prefazione a una raccolta di sceneggiature di Fellini, ma è la storia della sua vita. E lui lo dice, è l'unica volta, una delle pochissime volte in cui lui si mette a fare autobiografia, Calvino, che se ne teneva alla larga, e la volta in cui racconta Italo Calvino, lo racconta come Italo Calvino, spettatore di cinema e cinefilo. Questo forse ha anche a che fare col fatto che l'Italia ha forse il cinema ha una decadenza più brusca che negli altri paesi.
0: Cioè, certo, di una crisi spaventosa degli anni 20.
1: Allora, l'Italia ha alcune cose strane nella sua storia. Per esempio, è l'unico paese in cui a un certo punto il cinema scompare. Negli anni 10 il cinema, l'Italia era il paese con l'industria cinematografica più forte al mondo assieme alla Francia e agli Stati Uniti. Poi, alla fine della Prima Guerra Mondiale, improvvisamente per una serie di vicende proprio economiche, produttive, crolla, sparisce, ma tipo che si facevano 10 film all'anno negli anni 20, per tutti gli anni 20. Poi ricomincia col sonoro sostanzialmente. Poi è il paese forse con il cinema più prestigioso negli anni 60, è l'unico paese al mondo che vince tutti i premi nel 1963. La Palma d'Oro, il Leone d'Oro, l'Oscar, Berlino, Berlino secondo quasi tutti, e Locarno. E poi ha l'altra peculiarità, che ha una decadenza enorme, subito, fortissima, cioè un crollo di spettatori molto più forte che negli altri paesi, tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 70. E poi c'è quest'altra caratteristica, che è un paese con un sistema dei media tutto sommato rudimentale fino agli anni 70, due canali, monopolio di Stato, bianco e nero, niente pubblicità, no? Quasi più da Repubblica dell'Est,
0: sì, che non
1: da realismo socialista. E improvvisamente, nel giro di 4-5 anni, diventa preda di una follia televisiva. E anche questo c'entra con la letteratura, perché la letteratura racconta anche questo. Nessun'altra letteratura è posseduta dalla televisione come quella italiana degli anni 90-2000. E il cinema finisce in qualche modo in un angolo, o meglio, viene veramente trattato negli ultimi 50 anni come qualcosa di passato, ma qualcosa di passato non vuol dire qualcosa di debole, assenza più acuta presenza, ci diceva un poeta tra l'altro cinefilissimo come Attilio Bertolucci. E il cinema è esattamente questo, cioè si guarda al cinema come una cosa che non è più presente, ma è dentro, o direbbe Michele Mari, laggiù.
0: Però in fondo colpisce il fatto che questa nostalgia che lei ci ha illustrato a partire appunto da una, diciamo, decadenza, poi andrebbe qualificata la cosa del cinema italiano dopo gli anni 70, in realtà c'era già prima, perché i grandi scrittori che seguono il cinema italiano negli anni 50 e 60 soprattutto sono nostalgici del cinema anteguerra, del cinema popolare americano, delle grandi produzioni e via dicendo, e sembrano quasi non apprezzare i grandissimi registi con cui vanno a cena la sera.
1: Questa è un'altra cosa strana, che non è intuitiva, il fatto che agli scrittori italiani i film neorealisti non piacciono.
0: Facciamo qualche esempio.
1: Per esempio, direi la gran parte di loro, di varie generazioni, cioè alcuni è prevedibile, che Aldo Palazzeschi detesti il neorealismo, lo si può capire, che Flaiano, Moravia, Soldati siano molto sospettosi nei confronti di De Sica, Miracolo a Milano, dicono siamo alle freddure, è un film di Amicisiano, Anna Banti che dice la terra trema è un sacrilego, film sacrilego nei confronti dei Malavoglia. Sono tanti, soprattutto se la prendono con Giuseppe De Santis, con i film tipo Riso Amaro, Non c'è pace fra gli ulivi, quando vedono Riso Amaro, non mi ricordo chi è questo a dire, forse Palazzeschi, stupisce che dopo aver visto questo film non si formino squadre di mondine volontarie, visto quanto è sexy, visto il sex appeal di Silvana Mangano, cioè dice, per dire, le mondine non sono così, ma sono tantissimi, appunto, anche amano dei film strani, anche Elsa Morante, che è critica radiofonica, cioè cinematografica alla radio, ama solo Visconti per tanti motivi, certo. Mentre fa una specie di parodia addirittura degli stereotipi del film neorealista. Dice queste cose che ci fanno vedere il primo piano del dente cariato, la faccia deforme. Allora, non è che questi scrittori però non amino il neorealismo perché non amano il cinema. È perché amano e hanno amato tantissimo un altro cinema, cioè il cinema di Hollywood degli anni 30. Non è che non gli piace Riso Amaro perché gli piace la letteratura, ma gli piace Riso Amaro perché gli piace Greta Garbo, perché per loro negli anni 30 il cinema era, come dice Calvino, la distanza, era, come dice Flaiano, l'etica. Cioè è qualcosa che nel pieno del fascismo faceva vedere un altrove, un'evasione nel senso più alto, un riferimento, come dire, a dei valori diversi.
0: una sorta di grande spettacolo popolare, e anche il modo, mi pare, Emiliano Monreale, in cui questi scrittori e scrittrici raccontano il cinema è molto concentrato sulla esperienza della sala, sul pubblico, sul il tema che lei tocca a un certo punto di questo saggio molto ampio, voglio ricordarlo, degli attori che vengono dal popolo, quindi bellissimi e via dicendo. Ecco, è quello il cinema che gli interessa?
1: È un'altra cosa.
0: Perché?
1: Anche questo è una cosa molto
0: politico.
1: Italiana. No, l'elemento, secondo me, anche di che cos'era il cinema italiano. Cioè, negli Stati Uniti, ma anche in tutti i paesi del mondo, c'è il filone del cosiddetto Hollywood Novel, che ha le sue figure, no? Lo sceneggiatore in crisi, il produttore col sigaro, la segretaria, la diva capricciosa, il regista mitteleuropeo che dà in escandescenze, no? Sono quasi le figure ricorrenti. Un censimento di questo genere contava alcune migliaia di titoli, pare 3.000. Ecco, in Italia non ce ne sono. In Italia non c'è, perché non c'è questa Hollywood. Cosa c'è in Italia? Qual è la cosa appassionante nella letteratura degli anni 40, 50, ma anche 60? È la sala. Sono le persone che guardano i film, non quelli che li fanno. Le sale sono brulicanti di vita, sono in realtà il modo che ha l'intellettuale italiano, il letterato italiano, storicamente, no, sappiamo, ha qualche problema a entrare in rapporto col popolo, no? È il modo che ha il letterato italiano di diventare nazional popolare. Cioè, è così, se tu entri in una sala e sei in mezzo alle persone, vuoi o non vuoi, entri a contatto con tutto questo e racconti questo mondo, che è un mondo affascinante. E dunque non ci sono romanzi sui divi, sulle dive, pochi sulla elaborazione dei film. Il disprezzo di Moravia in realtà parla della scrittura di un film prima che si cominci a girare. E la cosa che interessa semmai è l'incrocio fra queste cose, quando lo spettatore rischia di essere ingoiato dal cinema, cioè gli attori, le attrici prese dalla strada. Questo è un tema che c'è molto in molti racconti romani di Moravia. E dunque non ci sono romanzi sui divi, sulle dive, pochi sulla elaborazione dei film. Il disprezzo di Moravia in realtà parla della scrittura di un film prima che si cominci a girare. E la cosa che interessa semmai è l'incrocio fra queste cose, quando lo spettatore rischia di essere ingoiato dal cinema, cioè gli attori, le attrici prese dalla strada. Questo è un tema che c'è molto in molti racconti romani di Moravia, in testi di Malerba, di Parise, e viene visto anche con un po' di sospetto, soprattutto per le donne.

0: volete fare tutte le attrici, poi il sottinteso e poi finite come Vilma Montesi.
1: C'è un moralismo di fondo, insomma.
0: C'è un moralismo di fondo, però non tutti i moralismi sono uguali, devo dire, perché in molti casi di film, scrittori, eccetera, prendono in giro la sciocchina che vuol fare l'attrice, no? Anziché trovarsi un marito. Però ci sono altre scrittrici, soprattutto, penso ad alcune che scrivono su Noi Donne, come Fausta Cialente, Renata Viganò, che dicono un'altra cosa. Non dicono, ma perché anziché sognare il cinema non ti trovi un marito? Loro dicono alle loro lettrici, alle lettrici di questo periodico popolare, che erano le donne, dicono, ancora con sta malattia del cinema, ma perché anziché sognare il cinema non studiate? È un po' diverso, come dire, sarà stato il moralismo comunista degli anni 50, però c'è un moralismo, devo dire.
1: C'è un'intera sezione a proposito di donne che lei dedica a Emiliano Monreale alla figura di Marilyn e a come ha ispirato Pasolini e altri.
0: Marilyn è...
1: Marilina.
0: Marilina, come la chiamano, in più occasioni, la chiama così Dino Buzzati in un racconto proprio all'indomani della sua morte. Marilyn è, direi, soprattutto la morte di Marilyn. Marilyn diventa uno shock per la sua morte, perché diventa uno shock storico, perché si accorgono tutti che quell'attrice stava su una faglia storica, potremmo dire. Siamo nel 62, siamo veramente, è inutile stare qui a elencare, siamo in un'Italia, in un mondo tra i primi Beatles, il primo Bob Dylan e la Nouvelle Vague, cioè quando Marilyn muore ci sono già i trionfi, sono stati i trionfi di Fellini, di Godard, e lei è troppo avanti e troppo indietro, e ci si accorge che è prigioniera di quel cinema degli anni 50, del dopoguerra, delle pin-up, però aveva una coscienza, una consapevolezza che in qualche modo la portava già fuori, avanti. Lei faceva quasi un discorso di secondo grado su questo stereotipo, e per tutti è davvero un trauma, è una raccolta di tante testi alle domani della sua morte. Il più celebre è quello di la poesia di Pasolini, che poi viene recitata nel film La rabbia, ma poi ce ne saranno nei decenni, si arriva fino a Parise, a Tabucchi, a un libro addirittura per i 90 anni dalla nascita dell'attrice, in cui ci sono non so quanti poeti italiani, credo siano una novantina, decine e decine, tutti che tornano su questa figura. Ed è singolare che questo non accada con nessuna diva italiana, mentre era già accaduto per alcune dive straniere, cioè c'era stato per la Garbo, c'era stato per un po' per Marlene, per Ginarlo, morta anche lei tragicamente, c'è tantissimo per Marilyn. Non c'è per nessuna diva italiana. Qualcosina c'è per Anna Magnani, ovviamente, in un paio di testi.
1: Stiamo parlando con Emiliano Monreale di Il cinema era tutto, scrittori italiani davanti al grande schermo, il modo in cui la letteratura italiana, nelle sue diverse forme e generi, ha raccontato il cinema e anche un po' si è raccontato attraverso il cinema. No, a noi succede abbastanza spesso, anche qui a Fahrenheit, di trovarci davanti dei romanzi di cui si dice che è cinematografico, e di solito è troppo cinematografico. Però lei contesta l'uso di questo aggettivo o l'uso facile di questo aggettivo. Beh, ovviamente lei ama il cinema, quindi il fatto che vengano usati in senso negativo non può essere buono. Qual è il romanzo più cinematografico, nel senso invece buono, che sia stato scritto in Italia, magari semplicemente negli anni recenti, tanto per non farla lavorare troppo?
0: Ma romanzo cinematografico? Romanzo cinematografico, di solito si intende un romanzo non che sembra un film, ma che sembra una sceneggiatura, e quindi che dovrebbe diventare un film, e quindi un romanzo che ha un plot...
1: Molto dialogo,
0: strutturato, cioè che uno già se lo vede come film. In realtà cinematografico vuol dire tantissime cose, no? Cioè, se pensiamo che cinematografico, le prime volte che si usò questo termine fu per l'Ulisse di Joyce, no? È quello, cioè, perché lì c'era...
1: Ci sono delle parti cinematografiche.
0: No, tutta la parte di Circe, sicuramente, e che poi si è detto per i romanzi più diversi, Dos Passos, cosa c'è di più cinematografico di Dos Passos, no? Ecco, per l'Italia direi che i romanzi che hanno... Ci sono dei romanzi che hanno usato molto... ed esplicitamente il modello sceneggiatura, ma portandolo molto avanti, in maniera molto sperimentale. E penso, per esempio, a Certi testi di Arbasino. La Bella di Lodi, Super Elio Gabalo, eccetera. Ma ci sono due romanzi negli anni 70 in cui il cinema

0: importantissimo e costituisce una specie di basso continuo, cioè una sorta di schema e di ritmo del libro stesso, e sono due libri insospettabili. E sono Corporale di Paolo Volponi e Araceli di Elsa Morante, che usano tantissimo intanto la metafora del cinema, un cinema mentale. Sono due romanzi sulla fine del mondo, tra l'altro, in qualche modo. E non mi dispiace che il cinema, come dire, accompagni i due romanzi sulla fine del mondo. E lì il cinema agisce molto in profondità. E secondo me poi, e non sembri paradossale, lo scrittore cinematografico per eccellenza della letteratura italiana degli ultimi decenni è, e questo può sorprendere, Michele Mari.
1: A Michele Mari è dedicato un intero ultimo capitolo, che è quasi un libro a sé, Emiliana Monreale, in cui lei analizza in modo molto ravvicinato questo autore, ultimo premio Strega, lo sappiamo, che però potrebbe sembrare intuitivamente lontano dal cinema perché è iperletterario, lavora moltissimo sul lessico, sul linguaggio. Ecco, perché tanto cinema in Michele Mari?
0: Ma e questo è il gioco che mi piaceva fare, che più leggevo gli scrittori contemporanei, non solo italiani ma stranieri, più mi accorgevo che, diciamo così, il mood, l'atmosfera con cui il cinema torna nella letteratura contemporanea degli ultimi decenni era proprio quella dei romanzi di Mari, cioè il cinema come fantasma, come substrato della nostra esperienza. Quindi non come una forma con cui confrontarsi. Io sono la letteratura, tu sei il cinema, due forme espressive. No, qualcosa che sta sotto, che sta, appunto, direbbe Mari, laggiù. Qualcosa che torna. Come all'inizio del Novecento il cinema era lo Revenant, shock del nuovo. Ecco,
1: adesso con Leonardo DiCaprio.
0: Esatto, è un Revenant. Il cinema, in tantissimi, non a caso il cinema prediletto degli scrittori dagli anni 2000 in poi è o il cinema remoto del passato, addirittura delle origini, pieno di misteri, eccetera, o il cinema porno, o il cinema dell'orrore. Cioè ciò che è remoto, ciò che è nascosto, ciò che è osceno, che nasconde le nostre paure, i nostri desideri più profondi. Ci sono tanti scrittori in giro per il mondo che hanno lavorato, da Paul Auster anche insospettabili, a Joshua, veramente in tutto il mondo, Kenzaburo, insomma, vengono i primi. Tutti loro hanno scritto dei romanzi sul cinema che hanno questa caratteristica. E il cinema è davvero oggi un fantasma. E è un fantasma che infesta tantissimo le pagine di Michele Mari, anche nei luoghi più imprevisti. Nell'ultimo, I convitati di pietra, direi in maniera evidente, perché c'è, come dire, il feticcio di Gene Hackman che attraversa tutto il romanzo. Però direi che questa cosa c'è da prima, proprio alla radice del suo immaginario horror, del suo feticismo, del suo rapporto con l'infanzia, con le merci e perfino un po' con la letteratura.
1: Il fantasma del cinema è anche molto presente in un altro romanzo di questi anni di cui lei parla, Monreale, e che ha un autore che è molto familiare qui a Radio 3, cioè Occidente per principianti di Nicola La Gioia. Anche qui il cinema è un fantasma sostanzialmente che sfugge continuamente, un regista che non si riesce ad acciuffare.
0: Sì, è un fantasma ed è, avrebbe detto anche Hitchcock, con McGuffin, cioè è un finto obiettivo, un'azione parallela, chiamiamola come vogliamo, verso cui tendere. Ricordiamo che nel romanzo di La Gioia c'è tra l'altro un regista che vuole fare un film che si chiama Occidente per principianti, e più in generale c'è fin dalle prime pagine. Ma quel libro lì secondo me era importante perché chiudeva tutta una stagione di riepilogo del di rapporto con il Novecento. Cioè il libro di La Gioia, lo diceva esplicitamente all'inizio proprio l'autore, ci diceva la storia è finita, lui faceva il protagonista, faceva il ghostwriter e riscriveva la storia, no, in maniera molto fantasiosa per i giornali, per i rotocalchi, per le trasmissioni, eccetera, e a un certo punto si imbatteva in una serie di simulacri. E il cinema, l'impossibilità di raccontare attraverso il cinema, ricordiamo che inseguivano Il primo amore di Rodolfo Valentino, a un certo punto l'oggetto del desiderio lì diventava un viaggio tra i simulacri, e il cinema era passato come era passata, lo diceva esplicitamente il romanzo, la storia, diceva quella branca dello show business che porta lo stesso nome di storia, no? è un omonima. Oggi c'è una branca dello show business che si chiama come quella cosa che nel Novecento si chiamava storia. Potremmo dire che c'è una branca non dello show business, ma di non so che cosa, che nel XXI secolo porta lo stesso nome di cinema, ma non è quella cosa che chiamavamo cinema. E la letteratura ci racconta anche questo.
1: Io le chiederei ancora, Emiliano Monreale, di dirci qualcosa, visto che siamo partiti proprio parlando di ciò che questo il cinema era tutto, non è, e cioè non è per esempio la trasformazione di un romanzo in un film, sul tema delle sceneggiature. Perché lei in effetti però torna a toccarlo parlando di Pasolini, e che riesce a fare della sceneggiatura sostanzialmente un genere letterario, non la preparazione per un film, anche se poi magari a volte lo sarà anche. Ecco, come mai è proprio Pasolini a compiere questo passaggio per niente scontato?
0: Pasolini, secondo me, è proprio la sceneggiatura, ma questo non lo dico io, lo diceva anche già Walter City, è quello che ci fa capire un elemento centrale di tutta l'opera di Pasolini. Pasolini ha sempre detto che lui cercava un contatto diretto col reale, no? E il cinema l'ha fatto per quello, perché è quello che cercava nel romanesco, è quello che cercava in tanti modi. Il cinema è, lo chiamava lui, la lingua scritta della realtà. Contemporaneamente però lui si rivolge al pastiche, alla sceneggiatura che lui ama, che pubblica, che utilizza come forma letteraria. Perché? Perché è qualcosa di manchevole, è qualcosa di sfrangiato, di bucato, a cui manca qualcosa. Lui dice una struttura che vuole essere un'altra struttura. E quindi è una sorta di fallimento programmato della letteratura davanti alla realtà che non si può attingere. È qualcosa in cui il lettore è tenuto a partecipare, sa che gli manca qualcosa. In fondo Pasolini questo cerca di nella letteratura, nella narrativa soprattutto, di quegli anni. Poi è curioso che, come molto spesso gli capita, lui faccia una sorta di testacoda, di ripensamento, di abbiura. In alcuni testi, da descrizione in descrizione, alcuni articoli, lui a un certo punto vede quella cosa che dicevamo prima, non la sceneggiatura utilizzata in maniera sperimentale, come fa lui, come ricerca di un altrove rispetto alla letteratura, ma la sceneggiatura come forma di comunicazione col pubblico, il romanzo che sembra una sceneggiatura. E lui dice: questa è una forma di abietta complicità. Dice: quando un romanzo si comporta come si comportano i sceneggiatori, questo significa la morte della letteratura. Perché lui lo dice, tra l'altro, in un libro che noi non ci verrebbe in mente, cioè Cent'anni di solitudine. Lui lo stronca dicendo: ecco, vedete, questo è il romanzo di uno sceneggiatore hollywoodiano. E se adesso cominciamo a scrivere i romanzi avendo in mente il film, questo qui è la fine di tutto.
1: Penso che non si sia mai riusciti a realizzare un film, tra l'altro, da Cent'anni di solitudine, non sbaglio.
0: Non so se addirittura hanno fatto una serie di recente, però sicuramente non è il primo romanzo che viene in mente quando uno dice un romanzo che sembra un film. No, cioè, quello, però, cioè, devo dire, questo ha del genio in qualche modo Pasolini, perché vede anche il rischio fondamentale, cioè quello di un romanzo che abdica alle ragioni dello stile e della ricerca, che sono anche quella eventualmente per lui di fare un romanzo che è manchevole, che quindi è una sceneggiatura, e diventa, come dire, commercio con quello che lui dice, un lettore produttore, potremmo chiamarlo un lettore consumatore. In questo lui è estremamente profetico.
1: C'è tutto questo e molto altro in Il cinema era tutto, scrittori italiani davanti al grande schermo, di Emiliano Monreale, pubblicato da Einaudi.

0: E questo era He's a Runner di Laura Nyro, sempre da Blood, Sweat and Tears 3, il terzo album in studio del gruppo rock statunitense. Intanto i vostri messaggi, anche decisi, forti, ciechi da Codogno: la serie di 100 anni di solitudine è stata un oltraggio al romanzo di García Márquez. Mentre un'altra persona ci scrive ricordando che Daniele Del Giudice ha scritto pagine belle sulla trasformazione del lettore in spettatore. E ancora un messaggio: Michele Mari è il Paolo Conte della scrittura. Interessante questa definizione. Insomma, ci muoviamo di libro in libro e arriviamo fino allo scaffale di Fahrenheit. Vi ricordo che si tratta di un appuntamento fisso del venerdì. Dunque, andiamo oggi a parlare con la libreria La Vita Nova di Tarquinia. Buon pomeriggio, Elena Biagiola.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per avermi invitato.
0: Allora, Elena, per prima cosa devo dire che siamo curiosi del nome della libreria. Perché La Vita Nova?
1: Nell'anno in cui l'ho aperta, e ormai parliamo del 2007, sì, avevo chiari alcune cose, ma non il nome. Così ho chiamato a raccolta le mie amiche e ho detto: avanti, tirate fuori un nome e vediamo. E la mia amica Maria Teresa ha detto La Vita Nova. E io, che stavo per affrontare un pezzo di vita nuova, ho detto: è lui. E quindi è così andato il nome.
0: Giustamente, ma forse un amante di Dante, la sua amica, non sappiamo. No. Non sappiamo.
1: La mia amica sì, io l'ho solo subito a scuola come molti altri.
0: Subito addirittura.
1: Ma lei è abbastanza.
0: Lei mi lacera,
1: L'ho rivalutato. No, per carità, non vorrei mai lacerarla, soprattutto all'inizio di un'intervista. Posso dire che dopo l'ho molto rivalutato e compreso meglio?
0: Va bene. Senta, io ricordo a chi ci ascolta che questo è un appuntamento in cui diamo spazio a un libraio o libraia che ci presenta lo scaffale preferito della sua libreria e che per partecipare basta scrivere una mail con oggetto scaffale a fare, con l'H al centro, @rai.it, descrivendo il vostro scaffale d'elezione, e poi sarete ricontattati e riceverete il manifesto dello scaffale di fare. Lo riceverà, se non l'ha già ricevuto, anche Elena, da appendere, naturalmente con la radio accesa per celebrare il momento. Ma qual è il suo scaffale preferito?
1: Allora, il mio scaffale preferito è quasi tutta La Vita Nova, però per necessità l'abbiamo un po' ristretto in uno scaffale che si chiama I più amati da Elena, e però sono anche i più amati dalle mie ragazze, alcuni di loro almeno, e che raccoglie una trentina di titoli, che sono tanti per poterne parlare, e hanno segnato, diciamo, la mia vita da lettrice e anche da libraia. Poi mi è stato detto che sarebbe stato bene selezionarle non più di 2 o 3, che è una cosa difficilissima per un lettore e per un libraio, selezionare così pochi titoli, e però alla fine ne ho estratti 2, i più sottili, da questo scaffale. Io penso che lei li conosca senz'altro.
0: E quali sono?
1: Allora, il primo è L'analfabeta di Agota Christoph, un libro uscito in Francia nel 2004, un libro di 50 pagine, scritto come sapeva scrivere lei. Agota Christoph è l'autrice della terribile e famosa trilogia della Città di K, il sottotitolo di questo libro, L'analfabeta, è un racconto autobiografico. In sole 50 pagine lei racconta la sua vita, una donna che nasce nel 35 in Ungheria e da cui scappa a 21 anni con un marito, un figlio neonato fra le braccia, e con cosa riempie una delle 2 borse che può portarsi dietro? Con dei vocabolari. E questo la dice lunga sull'importanza che può avere la parola scritta per questa,
0: certo,
1: donna.
0: Certo.
1: Se me lo permette, io leggerei soltanto l'incipit.
0: Prego,
1: perché è forte. Comincia così: leggo. È come una malattia. Leggo tutto ciò che mi capita sotto mano, sotto gli occhi, giornali, libri di testo, manifesti, pezzi di carta trovati per strada, ricette di cucina, libri per bambini, tutto ciò che ha caratteri di stampa. Ho 4 anni, la guerra è appena cominciata. Ecco.
0: Beh, è perfetto per uno scaffale dei preferiti di una libreria, non poteva mancare l'analfabeta. Tra l'altro lei credo si definisse analfabeta proprio per la necessità di apprendere il francese, che è stata poi la sua lingua letteraria. E l'altro libro qual è?
1: Esatto, l'altro libro è sempre un libro molto piccolo ed è stato scritto da Jean Genot, un autore diciamo di origine italiana ma poi cresciuto in Provenza, e l'ha scritto lui, la prima volta è stato pubblicato nel 1953 e si intitola L'uomo che piantava gli alberi, e l'ho scelto perché se c'è un libro del cuore, un libro che io ho regalato a chiunque e che consiglio sempre, è proprio questo, perché mi fa sperare che veramente, come in questa piccola storia, un uomo ridotto alle sue sole risorse fisiche e psichiche possa fare tanto, con la fatica generosa, lasciare un segno e fare molto per chi verrà dopo, senza neanche domandarsi perché lo sto facendo, la bellezza del, certo, del fare.
0: In questo caso riforestare un'intera valle. Ma lei ci ha detto che ci sono anche altri scaffali nella libreria? Scaffali dedicati?
1: Scaffali dedicati abbiamo, diciamo, nella vetrina ci sono due scaffali a vista, in uno c'è scritto i più venduti e in quello sotto c'è scritto i nostri consigliati. In 19 anni nessuno mai si è accorto che c'era scritto i più venduti e i nostri consigliati, e quindi i clienti assolutamente, però noi ce li mettiamo. Inoltre in questi ultimi anni, perché trovo che da libraia, diciamo, saper riunire con un criterio dei libri è uno strumento di lavoro molto valido e importante, abbiamo anche inaugurato un altro scaffale che si chiama I nostri immortali.
0: Beh, questa mi sembra un'ottima idea. Allora, la Vita Nova, libreria di Tarquinia, che ospita uno scaffale con i libri preferiti di Elena Biagiola, che ringrazio per essere stata con noi, e naturalmente potrà appendere il manifesto dello scaffale di Fahrenheit. Noi torneremo con un nuovo scaffale venerdì prossimo. Intanto è arrivato il momento di ringraziare Elena e di salutare anche coloro che ci ascoltano, ma con una promessa a brevissimo termine, perché dopo il GR3, il meteo e le informazioni sul traffico torneremo con le poesie di Carmen Gallo da Procne Machine, pubblicato da Einaudi, e poi ad alta voce con Vitaliano Brancati il festival Io leggo forte da Senigallia, e il nostro libro del giorno Per gli occhi venne la battaglia di Livia Del Gaudio, pubblicato da Prufrock.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
5: Stanno arrivando i mini cuccioli!
6: Ciao a tutti!
7: Portatemi chiunque provi ad entrare.
8: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
9: 14 ore.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
10: Non morirà il libro di lettura. Umberto Eco domina a Perdas de Fogo il festival Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
11: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
12: Perché ti sei fermato?
11: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
12: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
11: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
12: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
11: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
12: Rai Radio Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
11: Vai su tvsat.tv. Thank you.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Lorenzo Opice, cioè buon pomeriggio. Gli esteri in primo piano, il Medio Oriente, scontri a fuoco con 5 morti nel villaggio di Tell, un insediamento ebraico nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di coloni israeliani, uno dei quali è stato colpito mortalmente, altri feriti in modo grave. 2 i soldati israeliani uccisi, 4 i palestinesi. Il premier Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza e ha promesso fermezza contro i terroristi. Già in atto un massiccio dispiegamento delle forze israeliane della zona, è stato disposta la demolizione dell'abitazione della palestinese responsabile dell'aggressione. Il conflitto tra Russia e Ucraina, 10 morti, un centinaio di feriti in un raid russo in pieno giorno su Kiev. La rappresaglia dopo gli attacchi ucraini contro uno stabilimento industriale nella regione di Kirov, nella Russia centrale, a circa 1000 chilometri dal confine, che hanno causato almeno 6 vittime e 26 feriti. Inoltre un drone ha provocato un incendio in un magazzino della Wildberries a nord-est di San Pietroburgo. 3 persone sono rimaste ferite. In Kenya una turista italiana è morta in un incidente stradale. La vittima, Sidney Serpetri, 52 anni, era in vacanza con la famiglia. Stava viaggiando a bordo di un taxi. La vettura si è scontrata frontalmente con un camion. La donna è morta nell'impatto insieme all'autista. Il marito e il figlio sono ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. L'emergenza incendi in Spagna e in Francia, in particolare nel dipartimento francese della Gironda, dove gli evacuati salgono a 40.000. Sentiamo il corrispondente da Parigi.
3: L'emergenza riguarda ora tutta la Francia. Il ministro degli interni, Nunes, ha detto che sono 32 gli incendi attualmente in corso nel paese, con 50.000 ettari bruciati, il triplo rispetto a un anno fa. La situazione peggiore è ancora nella Gironda. Nella penisola di Cap Ferret, lungo la dorsale atlantica, sono 40.000 le persone che sono state evacuate, alcune centinaia nella notte con dei battelli. Non solo residenti ma anche turisti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferret, ma abbiamo ricevuto l'allerta di evacuazione alle 6 del mattino, racconta un villeggiante. Emmanuel Macron ha chiesto nella notte l'attivazione del meccanismo della protezione civile europea e diversi paesi dell'Unione hanno inviato dei Canadair. La stessa richiesta all'Europa è stata avanzata dalla Spagna, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Situazione particolarmente difficile a Madrid, dove 10.000 persone sono state evacuate nelle ultime ore. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
2: Siamo al caso Fakir. Sono ancora in corso nell'ospedale Sant'Orsola l'autopsia sul corpo dell'uomo. Dall'attacco emergerebbe che sarebbe morto per soffocamento.
4: Una compromissione respiratoria, i polmoni pieni del suo stesso sangue, le vie aeree ostruite. Sarebbe stato questo, secondo le prime indiscrezioni, ad uccidere domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna Abderrahim Fakir. Un risultato che arriva dall'attacca effettuata sul corpo dell'uomo a passaggio preliminare dell'autopsia, tuttora in corso. Ma saranno proprio gli esami che si stanno facendo all'ospedale Sant'Orsola a confermarlo, ad accertare con esattezza se alla morte del 43enne abbiano contribuito in qualche modo le manovre per immobilizzarlo, lo schiacciamento del corpo a terra attuate dai due poliziotti intervenuti perché Fakir era in delirio iperattivo. Sempre l'attacco ha escluso qualsiasi frattura ossea, ma saranno approfondite anche eventuali patologie di cui l'uomo soffriva, come ad esempio l'asma, o se abbia assunto qualche sostanza, anche se nella perquisizione nella sua casa non è stata trovata nessuna droga. Intanto emergono altri due episodi avvenuti entrambi a giugno, in cui medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo, soprattutto l'ultimo in un parco ritenuto rilevante da chi indaga. Portato in ospedale, aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra. Il primo appuntamento in un centro di salute mentale lo avrebbe avuto ai primi di agosto. Giuseppe Lisi, GR3.
2: Il turismo, l'Italia è sempre più apprezzata non solo a livello internazionale ma anche dagli stessi italiani. Secondo un'indagine di Federalberghi, l'estate 2026 produrrà un volume di affari di diversi miliardi di euro. Sentiamo Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.
0: Saranno oltre 36 milioni di italiani che si muoveranno con un giro d'affari di circa 43 miliardi di euro. L'87% ancora una volta sceglie l'Italia come meta delle proprie vacanze estive. Agosto continua a rimanere il mese più gettonato, ma anche giugno, luglio e settembre stanno dimostrando percentuali importanti di italiani che fanno la vacanza durante questo periodo.
2: È tutto, la linea adesso torna a Fahrenheit, il prossimo GR3 alle 18:45. Buon ascolto da Lorenzo Opice.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Bentrovati, traffico decisamente intenso su strade e autostrade, in questo momento in A4 code a tratti tra allacciamento tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, poi andiamo nel quadrante Ligure, torniamo a parlare dell'A7 per il ripristino di un incidente code tra barriera Genova Ovest e allacciamento A12 verso Milano, ma ci sono code anche tra Bolzaneto e allacciamento A12 verso Genova e andiamo proprio in A12 in questo momento. Code per 5 km tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure, ci spostiamo in A1, code traffico tra tangenziale Est e allacciamento tangenziale Ovest di Milano verso Bologna. Troviamo code a tratti in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Ramo Casalecchio in direzione della 1 e poi ci spostiamo sulla Roma-Napoli dove in questo momento ci sono code a tratti, il traffico è intenso tra allacciamento A24 e Ceprano verso Napoli, tempi di percorrenza 1 ora e 10 minuti circa. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Il tempo in Europa. Lo scenario meteorologico sul continente vede la presenza di un robusto ed esteso campo di alta pressione posizionato sull'Atlantico che protegge l'Europa sud-occidentale, mentre una profonda e vasta circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia determina spiccata instabilità e maltempo diffuso sui paesi nordici e su gran parte del comparto centro-orientale europeo. Sul bacino del Mediterraneo, invece, si mantengono condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Iniziamo con Barcellona. Cielo sereno e tempo asciutto con temperature gradevoli che oscilleranno tra 30 e 23 gradi. Giornata caratterizzata da variabilità a Bruxelles in Belgio, con alternanza di ampie schiarite e annuvolamenti, massima 27 gradi, minima 17. Cielo molto nuvoloso ad Edimburgo in Scozia con piogge al mattino a causa dei flussi umidi e instabili provenienti dal nord Atlantico. Temperature comprese tra 12 e 20 gradi. Marcato maltempo su Oslo in Norvegia, dove sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e ventilazione sostenuta, valori termici compresi tra 12 e 17 gradi. Tempo stabile su Varsavia in Polonia, con nuvolosità poco consistente solo durante le ore più calde. Temperatura tra 17 e 25 gradi. Cielo sereno o con poche nubi per Bucarest in Romania. Ventilazione debole e settentrionale con valori termici stabili tra 17 e 25 gradi. Ad Atene sarà una giornata non molto calda, con cielo limpido o al più poco nuvoloso. Temperatura massima 27 gradi, minima di 20. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Questa sera Radio 3 Suite inizia con due ottetti per archi eseguiti dai musicisti del Mecklenburg-Vorpommern Festival guidati dalla violinista Julia Fischer. L'ottetto in Mi bemolle maggiore opera 20 di Mendelssohn Bartholdy e l'ottetto in Do maggiore opera 7 di Enescu. Proseguiamo poi alle 22:30 con l'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta con la partecipazione della pianista Martina Consonni, solista del concerto numero 3 in Do minore opera 37 di Beethoven. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Già Aristotele aveva notato la mancanza delle rondini d'inverno. Come altri, credeva che posandosi sugli alberi senza foglie dell'autunno, gli uccelli si trasformassero in rami, oppure che si nascondessero nei canneti per trascorrere l'inverno da anfibi. Alcuni pescatori giuravano di aver visto rondini ancora vive sotto la superficie ghiacciata di un lago.

versi che abbiamo ascoltato sono di Carmen Gallo, da Procne e Machine, e è una raccolta di cui abbiamo parlato nel corso di questi giorni, una raccolta composita in cui le cinque sezioni sono formate in vario modo, da poesie di diverso tipo, da traduzioni, da una sorta di sequenza di microsaggi, da una prosa che descrive un quadro, un quadro di Max Ernst intitolato Due bambini sono minacciati da un usignolo. C'è un filo conduttore, quello del ritmo di Procne e del mito di Procne e Filomela, o Progne e Filomena, comunque vogliamo chiamarle, trasformate rispettivamente in rondine e in usignola. Ma ci si trova di fronte a qualcosa di un po' sconcertante in questo variare di forme, e del resto il variare di forme è il tema di Procne Machine, perché la metamorfosi è molto presente in queste poesie e nel rapporto tra una parte e l'altra. È come se ogni volta dovessimo chiederci in che cosa si trasformerà la sezione che abbiamo appena finito di leggere quando iniziamo una nuova sezione. Del resto Carmen Gallo, per esempio, ha lavorato sulla Tempesta di Shakespeare, quindi ha familiarità con quella trasformazione in qualcosa di ricco e strano di cui parla la Tempesta, e che torna anche nella Terra desolata di T.S. Eliot, altra opera che Carmen Gallo ha tradotto. Quindi la sua familiarità con le metamorfosi è fuori discussione, e quindi anche con queste strane metamorfosi raccontate in questi versi, con gli alberi in cui gli uccelli si trasformano in rami, oppure l'idea che le rondini siano ancora vive sotto la superficie ghiacciata del lago. In questo caso non c'è metamorfosi, ma c'è quella profondità marina in cui le cose sembrano vive anche se non lo sono, e che appunto è quella delle trasformazioni in qualcosa di ricco e strano nella Tempesta. Una serie di suggestioni attorno al tema della metamorfosi. Su questo, tra l'altro, si può leggere un bel testo che è sostanzialmente una recensione di Procne Machine di Rinaldo Censi sulle pagine di Nazione Indiana. Procne Machine di Carmen Gallo, pubblicato da Einaudi, è il libro di versi che abbiamo ascoltato nel corso di questa settimana. Vorrei ora farvi ascoltare qualcuno dei tanti messaggi che ci sono arrivati nel corso di queste ore ormai di Fahrenheit. Ecco, abbiamo chiesto in partenza, all'inizio, quando vi siete sentiti grandi, quando avete sentito di essere diventati grandi, e più d'uno o d'una tra voi ci ha scritto: è accaduto quando ho avuto il primo figlio, Ciro, a 32 anni. Lucia non ci dice l'età, ma dice: da quel momento avrei dovuto occuparmi di lui e il mio ruolo di madre ha sostituito quello di figlia. E poi ancora tanti altri messaggi in cui invece riflettete su altri momenti del nostro pomeriggio. Per esempio la questione dei giovani, della maturità, dell'età in cui si può, si deve diventare responsabili. Ci scrive qualcuno, questo è un messaggio non firmato: io credo che i giovani abbiano piena coscienza di ciò che fanno, e c'è un riferimento alla possibilità che i giovani agiscano anche contro terzi, con il bullismo, il prendere in giro, l'emarginare, il body shaming. Invece Benedetta, madre di un sedicenne, ci scrive: ogni proposta di legge contro gli adolescenti mi sembra un segno di paura verso i soggetti del cambiamento, gli unici da cui possiamo aspettarci un impulso vivace di trasformazione. Dunque ancora il tema della metamorfosi decisamente molto presente nel corso di questo pomeriggio, in cui del resto, sapete, parlando di maturità è quasi inevitabile parlare di cambiamento, parlare di evoluzione. Più duro il giudizio di un altro ascoltatore, ascoltatrice: a me sembra che i graffitari siano quasi sempre vandali affetti da narcisismo patologico. E poi ancora c'è qualcuno che scrive: si parla di adolescenti che ribattono beffardi alle forze dell'ordine, che comunque non sono punibili. Ma in realtà non si tratta proprio di questo, tengo a sottolinearlo: non si tratta di una misura che nega la punibilità degli adolescenti, quella del disegno di legge presentato dal governo, ma semplicemente di una presunzione di responsabilità, mentre finora c'era la presunzione di non responsabilità. La cosa è un po' più complessa
si tratta della decisione che il giudice deve compiere. Prima si presumeva l'incapacità per un minore tra i 14 e i 18 anni, il giudice doveva eventualmente accertare che fosse capace di intendere di volere, in tal caso poteva procedere contro di lui. E inoltre, insisto, si tratta di un disegno di legge che deve ancora passare all'esame delle Camere. Continuate a scriverci 335 56 34 296, adesso ad alta voce con Gli anni perduti di Vitaliano Brancati in replica, letto da Antonio Catania.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Decima puntata.

0: Come mai avvenimenti che si erano iniziati sotto pessimi auspici si misero ad un tratto sulla via buona? Molte cose ne furono la cagione, ma soprattutto il modo di comportarsi di Francesco Buscaino. Questi, dopo la riunione disgraziata alla quale abbiamo assistito nel salone dell'albergo, non diede nella minima escandescenza, non conservò il minimo rancore verso quelli che avevano riempito la strada sottostante l'albergo di sghignazzate e di rumori, non mostrò nel viso che la consueta magrezza e infine, particolare notabilissimo, non partì da Nataka. Mollemente chiuso nel suo soprabito verde, trascorreva ore intere nei caffè, raccontando con fare urbanissimo, rivolgendosi più spesso verso l'ascoltatore umile che verso quello altolocato, verso il signore conosciuto in quel momento che verso il vecchio amico, raccontando taluni avvenimenti della propria vita, ma piuttosto per ingannare il tempo che per parlare di sé. Con preamboli di niente, una cosa da nulla, sciocchezze di gioventù, faceva sapere che Bulù, capo dei predoni Mauri, gli aveva regalato un anello carico di brillanti. Ma passava subito ad altri episodi in cui potesse parlare di Bulù senza parlare di sé. Ai piccoli uomini che lo stavano ad ascoltare con uno sguardo scoraggiato e invidioso, levandosi dal tavolo e rizzandosi sulle punte dei piedi per ricadere subito sui calcagni, diceva: «Voi credete che Bulù sia un gigante? Toglietevi quest'idea dalla testa. Bulù ha la mia complessione. Pesa appena 50 kg. Il cospetto a voi fa la figura di un ragazzo». Al matrimonio di Maria Careni, celebratosi in quei giorni, intervenne con la più elegante redingote che si fosse mai vista a Nataka e pronunciò un brindisi che sarebbe rimasto per lungo tempo nella memoria degli invitati. «Signori miei», disse, «io compio oggi, non vi dirò quanti anni, ma molti anni. Compio anni, ecco, ogni volta che il mese di marzo viene, il giorno in cui ebbi l'onore di nascere, onore che voi, amabilissima sposina, concederete presto ad essere molto più degni di quanto io non sia, ogni volta, dicevo, che ricorre la data della mia nascita, Dio mi fa assistere a qualcosa di grande e di bello. È il suo nobile divino regalo che io accetto con umilissimo cuore. Così, una volta, nel giorno del mio compleanno, mi fu dato di assistere da parte di Guglielmo Marconi alla prima trasmissione di Onde Corte. Quest'anno il destino mi concede di assistere al vostro matrimonio. Vado di bene in meglio». E questo non fu che l'esordio. Un pomeriggio, in seguito ai buoni risultati ottenuti dopo un'ora in cui, non sapendo che fare, si era dato a ricalcare i profili di talune figure a colori, pensò di metter su, in una stanzetta dell'albergo, una mostra personale. «Piccole cose», diceva, «poche linee, ma essenziali». Molti furono i visitatori. Fra questi il burbero professor Laveni, che parlava come un libro di cronache antiche, stringendo i grossi pugni ogni volta che dalla bocca spingeva fuori una parola come «lesena», «sbalzati», «torrione», «gigantesco», «scheggione», «tutto tondo». «Ebbene», disse il professor Laveni, mentre la sua voce, senza che lui lo volesse, prendeva il tono alto e più cercava di abbassarla e più acute metteva le note, e sudava freddo come uno che, volendo tirar giù un pallone, si attacca maggiormente alla corda che lo trae in cielo. «Ebbene, caro Buscaino, a me non la farete. Avete studiato lungamente i nostri cinquecentisti». «Oh», rispose a bassa voce Buscaino, «io ho passato anni agli Uffizi». Questo episodio, insieme a molti altri in cui egli aveva pagato premurosamente il caffè a sconosciuti che si palpavano la giacca cercando invano il borsellino, in cui per cavare una fotografia dal portafoglio aveva fatto sbattatamente volare all'intorno qualche biglietto da 1000, raccantandolo poi senza fretta e con calma, E il non parlar mai della torre, se non per vaghe allusioni a progetti che sembravano ridicoli, invece sono proprio quelli che procurano la ricchezza, fecero di Buscaino l'uomo più in vista di Nataka. Se ne rideva talvolta, ma questo genere di larità, che risuonava soltanto a Nataka, non nascondeva nulla di cattivo ed era come lo sbadiglio nervoso che non offende il conferenziere, perché non vuole dire che ci si è annoiati, ma semplicemente, per cause da non cercare nella bella conferenza, si sta poco bene in salute. Frattanto, Rodolfo e Leonardo, riuniti come tutte le sere nella sala da pranzo di Giovanni Luisi, dedicavano molte ore al progetto della torre. Lo zio di Giovanni, il ragionier Roberto Luisi, ascoltava quei discorsi con un sorriso e un colorito ancora più accentuato del solito, come se i misteriosi e lieti avvenimenti che si svolgevano da anni nel segreto della sua persona avessero creduto opportuno diventare ancora più misteriosi e più lieti. In sostanza, diceva Rodolfo, il progetto non è privo di serietà. Purtroppo a Nataka, quando si presenta alcunché di nuovo, si cerca prima di tutto se non sia il caso di riderne. Ma perché ridere di una torre panoramica? Qualsiasi città possiede un punto elevato dal quale si possa godere la cosiddetta bella veduta. Secondo me, attorno a questo progetto ci sarebbe da lavorare, e non a vuoto, ma con la speranza di un guadagno. Vedi, osservava Leonardo, io non credo molto nei futuri guadagni della torre, ma comincio a pensare che un progetto di questo genere, che comporta molto lavoro e molte preoccupazioni, sia bene adatto a riempire la nostra vita. Purtroppo nella nostra vita si è formato un vuoto in cui può stare comodamente una torre di 40 metri di altezza. Giovanni Luisi guardava gli amici, una volta con cipiglio severo, una volta con un bel sorriso infantile, e pensava, una volta, che la costruzione della torre fosse la più bella cosa che si potesse fare al mondo, e una volta che il progetto era balordo e il progettista un avventuriero. Avventuriero, mormorava Leonardo, tanto meglio. Se Buscaino è un avventuriero, avrà Nataka una fortuna smodata. In una città come Nataka, tutta di povera gente che non riesce a staccarsi dal focolare, l'avventuriero è come il Don Giovanni della capitale che arrivi in una casa di provincia abitata da zitelle romantiche. Gli uomini animosi e spregiudicati menano strage fra i pigri onesti. Discorsi di questo genere non erano le sole mura di casa Luisi a sentirne. Bene o male, di Buscaino si parlava dovunque. Un giorno Testaccio, ritto davanti al banco di un caffè, disse che gli spiriti alti gli avevano fatto sapere che il progetto della torre era ben visto nelle alte regioni del cielo. Tutti risero. Ma Leopoldi giocò all'otto, torre, ciclo, pazzo, e vinse il terno. Questa vittoria mise Nataka a rumore. La sera stessa di quel sabato, un ingegnere di Milano, sbadigliando alla fine di un pranzo che aveva portato nel suo stomaco quello che una piena porta al mare, ogni specie di animale morto e di granaglie, poggiato un braccio sul tavolo, la testa sulla mano di quel braccio, esclamò: «In fondo, questo che mi avete detto è un progetto geniale. Può riuscire fruttuoso, secondo me». Per pura combinazione, proprio in quel momento, Buscaino diceva a Rodolfo De Mei: «Caro De Mei, voi siete un uomo della mia razza. Avete bisogno di muovervi per vivere». Ora, se invece di salire e scendere le scale del tribunale, ove, non essendo avvocato, non avete nulla da fare, se invece di telefonare per inezie nel cuore della notte a persone che conoscete appena e di recarvi in motoretta in paesi nei quali, sì, potrebbe anche sorgere una casa nuova, ma in cui nessuno vi ha invitato a disegnare il progetto, non dirò di una casa, ma di un tugurio, se invece di tutto questo vi mettete all'opera con me, venite con me dai più ricchi cittadini di Nataka, adoperate la vostra simpatica parola perché essi si decidano a far crepare l'avarizia, e poi disegnare il progetto di una torre che sarà costruita. Non credete, caro De Mei, di portare la vostra vita, armi e bagagli sopra un piano più elevato? Rodolfo lo guardò col sorriso dell'innamorata che non vuole confessare nemmeno a fior di labbra il nuovo sentimento che le anima in petto. E poi, continuò Buscaino, Nataka non si è mostrata mai riottosa verso i progetti che comportano rischi e sacrifici. È stato qui che si è voluto sperimentare la macchina per la pioggia artificiale. Purtroppo l'acqua, che si è tirata su dal terreno sabbioso, era salata e il progetto ha fatto fiasco. Ma è qui che si preparano le congiure per tentare un colpo di mano nella Repubblica di San Marino. E infine è qui che Leopoldi inventa il moto perpetuo e Neri scopre il Monreale. Non manca a Nataka lo spirito d'iniziativa. Soltanto è stato fino ad oggi mal diretto. Ora io non voglio credere che proprio quando la fortuna gli manda un buon direttore, perché in fondo il mio progetto è ben ponderato e nessuno ha saputo fargli un'obiezione poco più che puerile, non voglio credere che questo spirito di iniziativa perda così stupidamente l'occasione di farsi dirigere rettamente sino alla meta. Che ne pensate?
1: Forse, sussurrò Rodolfo, forse hai ragione.
0: Hai senz'altro ragione.

Buscaino ha senz'altro ragione. Ecco le parole che d'un tratto si misero al comando della miglior parte di Nataka. Sì, una torre alta 40 metri, è un bel progetto. Quell'omino ha cervello fino all'unghia dei piedi. Una torre con una sala al secondo piano, con due sale, con un telescopio, con uno schermo illuminato, con un grosso orologio, con un cannone che spara a mezzogiorno, con un faro, con una gabbia entro cui si sbatta un'aquila, con un negozio di cappelli, con un albergo, con una bisca, con un altare su cui si celebra la messa, con una sala da scherma, con un piccolo mercato, insomma, con un qualche cosa che faccia sapere in tutti i tempi quanto abbia collaborato al progetto quel tale cittadino di Nataka che ora lo sta esponendo e lodando. Sì, una torre, una torre. Quando saremo ricchi, disse Rodolfo a Leonardo, partiremo per Roma. Una sera ci dicesti che per essere tranquilli noi avevamo bisogno di un lavoro comune che desse uno scopo unico ai nostri sforzi. Ebbene, non credi che questo sia il lavoro comune che aspettavamo? Forse, mormorò Leonardo mentre una mano gli stringeva il cervello lentamente. Non forse, certo. I giorni non saranno più faticosi. Guadagneremo anche molto denaro. Di tanto in tanto, però, credo di essere diventato un imbecille. Ma non ha importanza. E forse ho torto, anzi ho torto di sicuro. La torre, sì, va benissimo. Costruiamo la torre. Io ho tentato di scrivere un romanzo. Il professor Luigini mi diceva giustamente, mettici dei personaggi. I giorni non saranno più faticosi. Guadagneremo anche molto denaro. Di tanto in tanto, però, credo di essere diventato un imbecille, ma non è importante.

notte, che il tempo trascorso da allora ad oggi non sia che una notte, un'unica lunghissima notte. Tornerà il sole? Oh, io credo di sì. Ma frattanto, poiché è notte e forse io sogno, nulla di strano che si costruisca una torre. E nulla di strano che questa sia la cosa più seria che si possa fare. Ma tu vaneggi? No, non vaneggio. Metto anche all'opera, e subito. Quello che ha detto Tommasini, bada che è esatto. Bisogna costruire un comitato esecutivo. Tu, tuo fratello Tommasini e Buscaino. Un gruppo di persone svelte che si rechi a casa dei più ricchi cittadini di Nataka e ottenga presto le adesioni che ci occorrono. Lo credi? Certo che lo credo. Sì, diceva Buscaino, un comitato esecutivo. Ci mettiamo all'opera senza indugio. Tre sono i personaggi che dobbiamo lavorarci e rendere maturi. Purtroppo tre acerbissimi personaggi. Ma ne avremo ragione. Il primo è il vostro ricco cliente, caro Rodolfo, il Duca Fausto di Villadora. Il secondo è il professor di diritto internazionale Federico Solco. E il terzo è il cavalier De Flippi, poeta vernacolo. Sì, perché il denaro, Nataka, è in mano ai poeti vernacoli. Cominceremo da quest'ultimo. Un momento però, quel Giovanni Luisi mi dà molte amarezze. Il terreno in cui dovremo costruire appartiene alla signora sua madre. Quando l'ho saputo io mi sono sentito più felice di un hawaiano, ma mi sono illuso. Quel ragazzo che fa parte del comitato organizzatore non è mai intervenuto a una seduta. Non ha speso una parola in favore nostro. Lo farà, sta tranquillo, fece Rodolfo. Farà, farà. Io non amo il futuro, che significa sempre perdita di tempo e incertezza. Io risparmio anche i minuti. Sono un avaraccio nella spesa del mio tempo, caro Rodolfo. Qui invece voi lo dilapidate. Bisogna cambiare sistema. Rodolfo sorrise. Siamo ai tuoi ordini. Quel Luisi muta opinioni ogni due minuti. Ora ti dice sì, poi ti dice... Ma non te l'ho detto? No. Sono vago di pensare che non abbia mai tenuto fede a un appuntamento. Dopo pranzo il sonno lo prende per la cavezza e caschi pure il mondo lo conduce dritto nella camera da letto. È un buon figliuolo, sì, perché ad essere cattivi ci vuole lo spirito di iniziativa e lui ne è privo del tutto. Senti, Francesco... Se sei venuto per giudicare i miei amici in codesto modo, i vostri amici sono i miei e io ho il diritto di educarli, di modificarli per il meglio. Buono, mi sembra anche un po' superbo da un certo tempo in qua. Se tu gli dici, sai, Dante dormiva sodo dopo pranzo, egli non ti risponde, oh, io sono come Dante, ma bellissimo, Dante era come me, Dante era come me. Umilia in tutti i modi quel povero Leonardo... che non è l'Alighieri, ma almeno sa tenere la penna in mano. Quel Leonardo, d'altra parte, mi ha l'aria di una mosca, di una fly, che è stata a metà schiacciata e non desidera altro che d'essere schiacciata del tutto. Anche lui ha i suoi gravi difetti, nel viso di bambino malinconico, che è stato posato per Celia sopra un mobile alto e invece di cercare di scendere o di chiamare qualcuno che lo rimetta giù, comincia a meditare sul suo destino di povero bambino abbandonato sopra un mobile alto. Oh, Francesco, smettila di parlare così. Andiamo subito da Giovanni Luisi. Oggi è domenica, egli è solo in casa. Potremo parlare a nostro agio. Benissimo, benissimo. Non cerco di meglio. Ma guardate, Rodolfo, sono le 16. Alle 17 io devo essere libero, perché ho un appuntamento per quell'ora. E io ho la religione degli appuntamenti. Sarai libero. Bene, bene. Giovanni Luisi ha 35 anni. Non ha fatto mai nulla. Non ha mai scritto un rigo. Ora è a letto. Non legge, non pensa. Guarda la lampada rossa del capezzale e dondola con una mano il filo del campanello. Tuttavia, quello che adesso gli tiene il cuore è un sentimento di orgoglio. Egli è contento di sé. Crede sinceramente di essere un uomo eccezionale. Il non aver mai scritto nulla è come se i capolavori del mondo fossero stati scritti un pochino da lui. Il non aver fatto mai nulla è come se nessuna cosa gli fosse fallita. Ripensando al proprio passato, non cessa mai di vedervi i segni spiccati della gioventù di un grand'uomo.
La precocità

di talune sensazioni. Una chiromante che gli trovò nella palma alcune stelle che la fecero trasalire, il desiderio di star solo, il disprezzo per gli altri, il subitaneo amore per ciascuno di loro, il bisogno di non vederli, il divertimento nel vederli. Anche ora, per esempio, quanto non somiglia all'impetuoso ma incostante Per Gynt, che civettava con tutte le forme della vita e lasciava una donna per bell'albero e il bell'albero per una bella barca. Quanto non gli somiglia in questa sua improvvisa tenerezza per il filo del campanello e in questo non tener conto che il campanello suona tra mezz'ora e qualcuno, forse un amico, è dietro la porta. Sì, egli vuole bene agli amici, ma trascurarli una volta per dedicarsi un po' di flirt con un povero filo inanimato, grigio, trascurato da tutti, non è nobile forse, non è spirituale? Ecco quello che manca alla società di oggi, l'abbondanza di spirito e di cuore. Gli scrittori sono degli imbecilli. Quel Leonardo è un povero arido intellettuale che non ha la forza di farsi riconoscere dalla famiglia delle cose e dei viventi. Per quello che ogni scrittore deve essere loro parente e fratello. Squilla il campanello. Non importa. Giovanni solleva il libro, che era caduto aperto sul pavimento, rilegge la pagina che ha segnato con un colpo di matita. Oh, questa pagina dice le stesse cose che gli ha pensato testé. Davvero non bisogna leggere i libri, specialmente i grandi. Essi non dicono nulla che egli non abbia mai già pensato. E che squilli pure quel maledetto campanello. Gesù, Gesù Cristo Re, faceva intanto dietro la porta Francesco Buscaino. È mezz'ora che suoniamo, quel ragazzo mi farà uscire dai gangheri. Prima non era così, disse Rodolfo De Mei. Annataca, siete tutti così. Comunque io lascio questa porta, devo andare. Ma caro Rodolfo, se perdiamo tanto tempo nei preliminari, nelle cose più semplici, dove andremo a finire? Io ho fretta, io devo tornare in America. Mi aspetta una fidanzata, per Dio. Oh, questi uomini si rassegnano a tenere il mio passo o io li abbandono alle loro trombe di materassi. Addio.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Ed intanto qua si continua a ragionare su cinema e letteratura. Abbiamo presentato prima, nella prima parte di Fahrenheit, Il cinema era tutto di Emiliano Morreale, un ampio saggio sugli scrittori italiani e il modo in cui hanno raccontato il grande schermo, pubblicato da Einaudi. Ed ecco un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che ci dice: mi viene in mente una puntata di Fuori Orario di molti anni fa, quando Enrico Ghezzi definì Anton Chekhov lo scrittore più cinematografico della storia. Chissà come mai più cinematografico della storia. Naturalmente da Chekhov, come da tanti altri scrittori, sono stati tratti dei film, ma insomma non so se è quello che verrebbe in mente per primo. Continuate naturalmente a scriverci. Noi intanto andiamo a Senigallia, dove si tiene dal 24 fino al 26 di luglio, quindi in questo fine settimana, la quinta edizione del Festival della Lettura a Voce Alta. Si chiama Io Leggo Forte, punto esclamativo. Con noi c'è la direttrice artistica Beatrice Gregorini, attrice, regista e formatrice. Benvenuta.
2: Grazie, grazie. Buonasera.
1: Naturalmente, parlando di lettura a voce alta, sfonda una porta apertissima qui Beatrice Gregorini. Abbiamo appena ascoltato ad alta voce, quindi è chiaro che siamo in continuità, in perfetta continuità. Ma ecco, quali sono gli eventi principali del festival di quest'anno?
2: Allora, il cuore del festival sono innanzitutto le maratone di lettura, dove centinaia di lettori volontari accorrono da tutta Italia appunto per partecipare a queste maratone. Quest'anno sono quattro, adesso sta per iniziare la maratona sul realismo magico sudamericano. E questo un po' è appunto il cuore pulsante. Poi questi lettori volontari partecipano anche al workshop di formazione. Ci sono grandi ospiti, anche c'è Lucia Poli quest'anno che omaggia Stefano Benni, stasera c'è un reading di Angelillo. Ogni giornata del festival ha un tema. Oggi appunto è Abracadabra, la magia della parola e del suono. Domani ci sono gli anniversari letterari e la domenica invece omaggiamo un po' la letteratura marchigiana qua del territorio con Leggi le Marche.
1: Quali sono gli autori che leggete? Quali sono gli autori che oggi leggete per la quelli per la sezione marchigiana?
2: Allora, lì è stata fatta una call, un bando per autori emergenti in cerca di editori e quindi sono in realtà degli inediti e c'è anche questo concorso dove appunto degli agenti letterari poi premieranno con un contratto il testo insomma giudicato migliore, però sono sempre i lettori volontari che leggono questi testi. Estratti chiaramente di questi testi.
1: E lei accennava anche appunto a un programma per bambini?
2: Sì, io leggo Forte Kids, quindi dove ci sono spettacoli, laboratori, lettura ad alta voce, coinvolgendo anche delle librerie, la libreria Camillo qui di Senigallia, appunto, che è una libreria per ragazzi, anche con presentazioni di libri, ma soprattutto la parte spettacolare, perché la lettura ad alta voce è un'arte, no? Quindi è un po' questo che noi vogliamo diffondere, questa cultura.
1: Quindi ci saranno attori, doppiatori, esperti, anche aperitivi letterari?
2: Sì. Sì, oggi facciamo una maratona itinerante, per esempio, lungo il fiume Misa, a contatto con la natura, che poi termina con questo aperitivo. Oppure domani mattina a Pan de Fra, che insomma è un panificio molto conosciuto, e faremo delle dirette, un evento con letture sul pane, dedicate al pane, alla letteratura, il pane nella letteratura, e sono anche delle dirette radiofoniche.
1: Beh, molto bello tutto questo. Allora, auguri a Beatrice Gregorini.
2: Grazie.
1: Alla quinta edizione del Festival della Lettura, sì, a voce alta. Io leggo forte tutto questo fine settimana, sì, a Senigallia nelle Marche.

0: Something Coming On, questo è l'ultimo ascolto dall'album che abbiamo seguito oggi, Blood, Sweat and Tears 3, il terzo album in studio dell'omonimo gruppo americano, fondato però, lo ricordo, da un canadese come David Clayton Thomas, che purtroppo è scomparso esattamente un mese fa, e questo è anche un modo per ricordarlo. E siamo intanto giunti al momento del nostro libro del giorno, che è il romanzo breve, se vogliamo usare questa categoria, novelle forse alla tedesca. Livia Del Gaudio è l'autrice, il titolo è Per gli occhi venne la battaglia ed è pubblicato dalle edizioni Prufrock. Buon pomeriggio e benvenuta a Del Gaudio.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: È un romanzo molto particolare, è interessante, è anche una bella sfida per chi lo legge, perché abbiamo una prima parte che racconta una vicenda che appunto il lettore o la lettrice dovrà ricostruire a partire da piccoli indizi, e che a volte prende un andamento più saggistico che propriamente narrativo, in cui le suggestioni che vengono dalla pagina fanno pensare a una elaborazione di una teoria del lutto, una teoria per affrontare il lutto o la memoria di una sofferenza. Abbiamo una donna che ha due figlie e che si muove anche fra diversi luoghi, riflettendo soprattutto sulla figura di Johann Joachim Winckelmann, il teorico del neoclassicismo, il padre, possiamo dire, del neoclassicismo, quindi vissuto nel Settecento, e a partire da questo cerca di risolvere un suo affanno interiore, possiamo usare questa espressione, Livia Del Gaudio? Qual è questo lutto? Vogliamo provare a suggerire un po' più precisamente di che cosa si tratta?
1: Allora, il lutto non è mai esplicitato. Forse non lo espliciterei neanche adesso, nel senso che...
0: Ma lei lo sa.
1: Credo che sia... Nella finzione narrativa lo posso intuire,
0: okay.
1: Però forse non lo so neanche del tutto io. Quello che mi interessava dello spazio del lutto è proprio quello che succede anche al tempo. Appunto, io ho parlato di spazio del lutto, ma c'è anche un tempo del lutto, quindi la trasformazione che la mia protagonista, che cerca di tenere insieme la sua vita, quindi di continuare a fare le cose di cui si occupa, che sono prevalentemente appunto scrivere di fotografia, occuparsi di arte e in più ovviamente delle sue figlie, perché ha due bambine, è interrotto da continue linee narrative spaziali che arrivano appunto fino a Winckelmann, fino al Settecento. Sono tre secoli che si shakerano insieme, che creano questo montaggio, soprattutto nella prima parte del libro, che è appunto spezzato in due.
0: C'è una seconda parte che invece è costituita da una narrazione più coesa, che però sembra essere molto precedente nel tempo rispetto a ciò che accade nella prima parte, perché con la seconda parte ci spostiamo al 1997 e seguiamo, sì, una Livia di 16 anni e le sue relazioni con una serie di personaggi che non erano mai comparsi prima, ad eccezione di Edoardo, del fratello.
1: Del fratello, sì. Sì, è perché in realtà proprio questo, quello che dicevo, lo spazio del lutto, il tempo del lutto che scombina le carte, riporta anche la protagonista in uno spazio di 25 anni prima, quindi totalmente diverso, in cui ci sono delle persone diverse, non ci sono ad esempio le figlie ovviamente, ma le due parti dialogano tra di loro, perché nella seconda parte ribalta la vicenda amorosa di Winckelmann, e quindi quello che la protagonista mette insieme nella prima parte del libro, indagando su questa figura, perché poi la scintilla da cui parte tutto è proprio l'interesse che la protagonista ha per la figura di Winckelmann e per la sua teoria molto assoluta, molto dura, che è a metà del Settecento, arriva e dice no, bisogna azzerare tutto, il barocco che si è trasformato in rococò, si è disperso nella piega Deleuze appunto, infinita, e bisogna ritornare a una semplicità del bianco, che fa risalire alla Grecia, ma la Grecia poi in realtà questo bianco non l'ha mai avuto, era anche questa una illusione di Winckelmann.
0: Le statue greche in realtà originariamente colorate.
1: Certo, coloratissime le statue, i templi, erano, gli occhi erano di pasta vitrea, sembravano persone in carne ed ossa, spesso erano anche vestite, avevano degli ornamenti, quindi è una Grecia molto diversa, quella idealizzata appunto nel Settecento. Ma il fascino di questa figura che ha avuto da subito per me è proprio il fatto che non si trattasse neanche di uno storico dell'arte né di un artista, ma di una figura un po' marginale, un bibliotecario tedesco appunto, prussiano, che si è guadagnato anche la sua cultura, il suo status di intellettuale in maniera anche un po' casuale, un po' rocambolesca, e si è finito per diventare così credibile, perché quando appunto nel 1755 escono i pensieri sull'imitazione della scultura, della pittura, dell'architettura, dell'arte greca, è proprio come un decalogo di regole, perché per fare arte bisogna farla in questo modo. E quello che mi ha sempre affascinato è come ha fatto quest'uomo a imporre questa idea anche in controtendenza a quella che era l'arte. L'arte era quella di Bernini, era quella di Rubens.
0: In controtendenza in fondo rispetto alla storia dell'arte fino a quel momento, ma anche rispetto alla sua stessa vita, perché Winckelmann passa da una vita anche arida, appunto come lei ci diceva, di bibliotecario costretto a una disciplina ferrea sotto padrone nella Germania, a invece il diventare, diciamo, l'arbitro dell'estetica
1: del gusto romano
0: al centro
1: del mondo. Lui che viene da Sinhausen, da un paesino veramente ai limiti di tutto, che non ha visto niente di tutto ciò, che arriva a vedere le prime opere d'arte a Dresda quando già ormai ha intorno ai 30 anni, arriva tardi a tutto e si ritrova nel centro di tutto. Un uomo che non aveva neanche mai posseduto un libro, che è figlio di un ciabattino, di un calzolaio, figlio unico tra l'altro, che è una cosa abbastanza rara nel Settecento, essere figli unici, sì. E che proprio per le sue abilità, ma anche questo è un frutto del caso, nel senso che in quegli anni viene stabilita la possibilità della scuola obbligatoria di studiare per tutti, cioè anche per i bambini molto poveri, una riforma estremamente moderna che viene però sperimentata proprio da Guglielmo II in quegli anni in Germania, e quindi lui grazie a questa cosa si ritrova a studiare e poi sicuramente con i suoi meriti, col suo impegno, a riuscire a diventare un erudito e a conoscere moltissime lingue e poi finalmente a leggere dettamente in greco, che era quello che desiderava di più.
0: E tutta la prima parte di Per gli occhi venne la battaglia, che tra l'altro per inciso è un titolo che viene da un verso di
1: Guido Cavalcanti
0: sì. Di Livia del Gaudio, il libro, il romanzo, è pubblicato da Prufrock. Ecco, dicevo, tutta la prima parte intervalla questa narrazione, ovviamente con elementi di fantasia, della vita di Winckelmann alle vicende di questa donna che mi pare prende ad esempio Winckelmann per ricominciare. Veniva in mente leggendo un verso di Emily Dickinson che dice: After great pain a formal feeling comes, dopo una grande sofferenza subentra un sentimento formale, perché c'è questo bisogno di usare la forma per azzerare i conti, ricominciare da capo, il bianco appunto, e anche nel bianco la possibilità della copia, che è un altro tema che lei, questa donna, questa protagonista, affronta molto spesso. Che importanza ha il fatto che le opere d'arte dell'antichità classica venissero riprodotte in molte copie, e il tema della copia sia così presente anche nel neoclassicismo?
1: Allora sì, il tema della copia è un po' il cardine del pensiero neoclassico, appunto di quello di Winckelmann, che non va intesa la copia appunto come plagio. La copia è uno studio attivo del modello e che garantisce quindi una certa sicurezza formale e a questa si aggrappa appunto Winckelmann per definire le sue regole. L'arte non è più aleatoria, non è più appunto passione, non è più sentimento, ma è applicazione di regole per avere una correttezza formale. E questa cosa si ha appunto tramite la copia. Ma nel gioco, e lui appunto tutta la sua teoria, insomma, la porta avanti con molta consapevolezza, però dentro questa copia rimane in qualche modo incastrato, perché gli elementi che lui pone alla base, cioè i modelli da copiare, come appunto la polla del Belvedere, di cui appunto parlo nel libro, lui non lo sapeva, ma erano copie essi stessi. Quindi andando alla ricerca della sicurezza, cercando questa perfezione una volta per tutte, fissa, ferma, in realtà si perde in un giro infinito di copie. E in qualche modo in questo vortice di copie si perde anche la protagonista, perché poi le copie sono anche le immagini
0: un
1: che
0: po' popolo. Un po' come il criceto, sì. Zoe che corre sulla sua ruota e continua a riprodurre, perché poi ovviamente la protagonista ha un trauma che, come dicevamo, non è ben chiaro. Si parla a un certo punto di una promettente storia d'amore che si è interrotta, l'hai mai più risentito, dice Edoardo, mi sì. sembra a quella che possiamo chiamare Livia, perché
1: si chiama Livia.
0: E ecco, quindi c'è qualche cosa che è accaduto, e c'è anche qualcosa che è accaduto nella vita di Winckelmann, che inizia la sua nuova vita romana sostanzialmente cancellando le pulsioni erotiche prevalentemente rivolte verso il suo pupillo, sì. ma insomma comunque tutta la vita del corpo e dei sentimenti e tutto ciò che poco più tardi sarà appannaggio del romanticismo viene completamente soffocato da Winckelmann.
1: Sì, quello che mi ha interessato soprattutto andando a leggere l'epistolario, che ha veramente sterminato Winckelmann, era uno scrittore compulsivo tra l'altro in tante lingue diverse, era da una parte la fermezza con cui appunto affermava queste regole, questo tirare via la passione e ripartire da una nobile degnità degli antichi, e dall'altra invece un uomo animato da fortissime passioni, tra cui appunto quella per il giovane pupillo che non si riesce mai a capire fino a che punto si attua o meno, ma per il quale fa delle follie vere e proprie. Lui per 5 anni dorme su una poltrona per cedergli il letto, perché lo porta con sé quando diventa correttore del ginnasio.
0: E adesso scusi se la interrompo, Livia del Gaudio, ma all'inizio lei cita qualcosa che non conoscevamo, cioè l'effetto Zeigarnik, sì. per cui uno ha un ricordo molto maggiore dei compiti che non ha svolto fino in fondo rispetto a quelli che ha effettivamente eseguito completamente. Quindi una passione interrotta evidentemente rimane molto più impressa.
1: Diciamo che nella pratica è quello che speriamo sempre, sì. Le cose non finite rimangono come una possibilità di eterno ritorno, quindi ci si ricade sempre. Ma quello che lei diceva all'inizio, anche questa presenza della parte saggistica che si intervalla invece con la parte più narrativa, più ficzionale, serve anche a questo, cioè è quasi sempre un'esigenza della protagonista di ancorarsi a delle cose fisse, quindi l'informazione, l'appunto, la notizia, la citazione del libro, il continuare a aver bisogno di riferimenti altri da sé appunto per ancorarsi alla vita in questo momento. Quindi non è uno sfoggio di erudizione fino a se stesso, è proprio nel gioco di stare dentro la vita quando la vita sembra sfuggire, appunto.
0: Non sarà una sorpresa per nessuno sapere che Livia Del Gaudio insegna storia dell'arte nelle scuole superiori, ha studiato, ha lavorato come architetto. Voglio anche citare il fatto che ha fondato 5 anni fa con Aurora Dell'Oro la rivista online Inallarmata Radura, che oggi dirige, e a nome di Inallarmata Radura ha diretto la curatela dell'antologia L'ora senza ombra. Ecco, fornisco qualche punto di riferimento per il suo lavoro. Lei ha pubblicato anche racconti in varie sedi. Ora stiamo parlando di questo particolare testo, Per gli occhi venne la battaglia. Siamo concentrati soprattutto sulla parte iniziale, questa donna con due figli, Livia, che in qualche modo vuole fare i conti con un trauma che ha vissuto, azzerandolo completamente e prendendo, diciamo, esempio dalla figura storica di Johann Joachim Winckelmann per compiere questo anche doloroso trapasso. Nella seconda parte la vediamo nel 1997, è una sedicenne, c'è un giro di altri personaggi, siamo in un mondo molto diverso, direi, da quello degli studi e della maternità in cui si svolge la prima parte. Come possiamo descrivere questo mondo in cui è ambientata la seconda parte?
1: È di nuovo il mondo in cui si catapulta, di nuovo un mondo delle immagini, per quanto siano immagini molto diverse, sono immagini che soprattutto vengono dal cinema, ma sono immagini anche evocate dalla musica, che è molto presente nella seconda parte, che appunto appartengono all'adolescenza. In qualche modo si ribalta lo schema amoroso, se nella prima parte è quella battaglia che viene dagli occhi è in qualche modo combattuta dalla protagonista, nella seconda la protagonista ragazzina è l'oggetto di un'altra battaglia, quindi è una breve stagione nella sua vita in cui ha una relazione, un avvicinamento da parte di un uomo appunto più grande di lei, che lei non ama, che invece è ossessionato, è innamorato, quindi, però ovviamente vedendolo dall'altra parte la scena è ribaltata.
0: È anche molto ricco quest'uomo.
1: Cioè una casa a Monte Carlo, ci sono dei paesaggi, se nella prima parte il paesaggio è quello del lago, della montagna, è un paesaggio stretto tra appunto lago e montagna, la seconda parte invece è un paesaggio che rincorre anche molte immagini di cinema, come quella di Hitchcock in Caccia al ladro, è il panorama di Monte Carlo, degli yacht scintillanti, della vita notturna e di quello che appunto le fa intuire quest'uomo, che se questa ragazza avesse una relazione con lui, che cosa potrebbe avere, che cosa potrebbe è di nuovo in qualche modo come quella che è stata il Vaticano scintillante, la Roma scintillante di Winckelmann, e invece diventa questa volta Monte Carlo.
0: C'è una figura che si chiama Virginia, un personaggio di questa seconda parte, che dice a Livia: devi essere tu a cambiare. E come deve cambiare? In che modo deve cambiare Livia?
1: Deve cambiare, Virginia è l'amica dell'infanzia, ma l'amica spericolata che si lancia nella vita, che invita Livia appunto a fare lo stesso, a brillare di più, e quindi appunto i suoi inviti sono a essere veloce, a cambiare pelle, a trasformarsi in una delle immagini scintillanti che vengono appunto dal cinema, che vengono dalle canzoni che Livia ascolta, in cui sogna di essere lei la protagonista di quegli amori, di quel tipo di vita.
0: E un'altra coincidenza che certamente non è casuale è il fatto che questo Giovanni, che si innamora disperatamente di Livia nella seconda parte, ha lo stesso nome che assume Winckelmann quando viene a vivere a Roma.
1: E parla anche, ci sono dei momenti in cui dice le stesse cose che Winckelmann dice nelle lettere. È proprio lo specchio ribaltato, il gioco è quello. È di nuovo una copia. È una copia 3 secoli dopo, ma il punto di domanda è: Livia di che cosa è la copia? E poi La domanda anche che ha guidato tutta la stesura di questo romanzo breve è stata proprio... ci si innamora forse solo di una copia, no? In maniera forse molto platonica.
0: È un po' girardiana come questione.
1: Sì.
0: Come mai è stato necessario che il trauma che ha subito Livia non venisse mai raccontato?
1: Perché, quella è una mia posizione rispetto al dolore. Non so neanche dire se è una posizione, non scomoderei un discorso etico o altro. È quasi più nel momento in cui si mette sulla carta, si trovano le parole per il dolore secondo me non ci sono. E quindi si prosegue raccontando quello che sta intorno, cioè immaginando il dolore come una sfera molto luminosa, come una bruciatura in una fotografia. I margini sono quelli che raccontano la parte mancante, e quindi mi sembrava più interessante, ma forse anche prima di interessante è proprio una mia forse incapacità di raccontare il dolore, quindi ne raccolgo gli indizi, come diceva lei. È un testo che raccoglie indizi, che raccoglie briciole e poi si muove attorno a quello che non viene detto.
0: A un certo punto appunto Giovanni dice: voglio lasciare libero corso al mio destino, e lei ci diceva prima, questo è una ripresa letterale delle parole di Winckelmann,
1: sì,
0: in una lettera della prima,
1: sì,
0: parte del libro. Ecco, ma è davvero il destino che comanda?
1: L'interrogativo è aperto. Io non credo che sia il destino, proprio, diciamo, è un insieme di cose. Il destino è quello che in qualche modo ci costruiamo attorno. E in questa ricerca delle copie, in questa muoverci in una scacchiera che rischia di stringersi sempre di più, allora fa apparire come fatale, fa apparire come destino le cose. Più ci avviluppiamo dentro le copie, più allora si arriva solo a quella sola conclusione, allora quella sola conclusione appare come destino, appare come predestinata.
0: Questa scacchiera ci si può un po' perdere dentro le pagine di Per gli occhi venne la battaglia, non per gli occhi con la G, per gli occhi venne la battaglia di Livia Del Gaudio, pubblicato dalle edizioni Prufrock, è il nostro libro del giorno di oggi. Grazie.
1: Grazie.
0: E come sapete, a questo punto Fahrenheit si ferma e lascia la parola a Paola De Angelis con 6 gradi e in generale a tutti gli altri programmi del tardo pomeriggio e della serata di Rai Radio 3. Quindi un saluto da Tommaso Giartosio, da Francesco Napoleoni e Simone D'Arrigo alla console, da Beatrice Palazzoni in regia, Susanna Tartaro curatrice del programma, e in redazione Laura Zanacchi, Marianna Soccodato, Giovanna Savignano, Emilia Morelli, Mariangela Liardi, Carlo D'Amicis e Giosuè Calaciura. Noi torniamo lunedì puntualmente alle 15, ma appunto ci sono tante altre cose da ascoltare nel corso del fine settimana.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza.
8: Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Sei gradi.
10: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi è Fiore Liborio in console, accanto a lui Luigi Iavarone, regia. Ricordo il programma è a cura di Nicola Catalano e che ha un numero, peraltro è il numero che riguarda tutta la rete Radio 3, ed è 335-5634-296 per i vostri messaggi. 6 gradi, @rai.it per la scaletta a fine settimana, il venerdì. La scaletta porta la firma di un'ascoltatrice o di un ascoltatore. Oggi in realtà a firmarla è il sottoscritto, partendo da John Sibelius e arrivando a Petra Haden. Iniziamo con questo importante compositore, in particolare alla sua opera Rakastava, che significa l'amante o innamorato, che è una suite, è un ciclo di canzoni composte da Sibelius basandosi su delle poesie popolari, il Cantelettar. Originariamente era stato scritto per coro maschile a cappella nel 1893, peraltro su commissione era stato organizzato dal coro dell'Università di Helsinki, dove vinse il secondo premio. Sono 4 movimenti come 4 poesie d'amore, naturalmente noi le leggeremo in italiano, perché come appunto l'amante, la seconda è il cammino dell'amata, buonasera, addio, ed è appunto questa un'opera che il nostro Sibelius ha poi rimaneggiato più volte. Tra il 1911 e il 1912 rivede completamente l'originario brano a cappella e lo trasforma in una suite per archi, triangolo e timpani, ed è naturalmente quello che noi ascolteremo in una incisione storica, quella di Sir John Barbirolli, la Le Orchestra, e questo è il primo movimento dell'opera, dalla Rakastava opera 14 di John Sibelius.

Jean Sibelius, recastava opera 14, L'amante, alle orchestra, diretta da Sir John Barbirolli. Fra i vostri messaggi qualcuno ci ricorda che anche stamattina, primo movimento, abbiamo avuto ospite Sibelius e siamo felici dunque di replicarlo anche ora a 6 gradi, che a questo punto ricorda un'altra composizione, oltre a questa recastava che ricordo essere stata scritta in un primo momento per coro maschile a cappella nel 1893 ed era in 4 movimenti, diventata poi appunto quella che abbiamo ascoltato in 3 movimenti, il soggetto era sempre lo stesso e sempre appunto ricavata dalle poesie popolari finlandesi, il Kanteletar. Un'altra composizione di 9 brani scritti da Sibelius nel 1893, quindi nello stesso anno, per l'Associazione degli Studenti di Viipuri e presentata per la prima volta all'Imperial Alexandra University di Helsinki, allora Granducato di Finlandia, il 19 novembre di quell'anno. È una suite più corta, 10 giorni dopo, rimane comunque anche in questo caso un momento in cui c'è stato un ripensamento, è stata poi riveduta. Alla fine l'opera diventa un ouverture, 8 quadri e 2 intermezzi. E a proposito di questi, proprio un intermezzo della Careglia Suite fu utilizzato da Inais, ovvero il gruppo fondato da Keith Emerson nel 1967, diciamo in nuce a quelli che poi sarebbero stati gli Emerson, Lake & Palmer. In quel caso, oltre allo stesso Emerson, Keith Lee Jackson al basso, David Davey Hollister a chitarra e Ian Haig alla batteria. Dopo pochissimo subentrò Brian Davis al posto di Haig e soprattutto Hollister fu allontanato per problemi psichici. Contemporaneamente, poco dopo, il gruppo si sciolse perché nel 1970 Emerson inventò insieme a Lake e Palmer il celebre trio. Pochi sono i loro album, in realtà solo 3 che produssero poi altro materiale, ma diciamo i primi 3 sono quelli che ci interessano. In particolare Elegy è il gruppo, è il disco che è uscito nel 1971, un anno dopo lo scioglimento del trio, e in questo album ci sono molte composizioni, come al solito tributi alla musica classica, che era una delle passioni di Keith Emerson, in particolare America, che è la rilettura del celebre musical West Side Story, ma anche il terzo movimento della Patetica, sinfonia numero 6 di Tchaikovsky, e curiosamente insieme a tutto questo anche una meravigliosa versione di una canzone di Bob Dylan, My Back Pages. È l'unico brano che la band non avesse già pubblicato in un'altra versione, e naturalmente soprattutto Keith Emerson qui improvvisa al pianoforte utilizzando un linguaggio decisamente jazz. Ecco dunque My Back Pages da Elegy in Ice.

Ed era la lunghissima, ben 9 minuti, My Back Page, estratto da Elegy Day Nice. E qualcuno ci scrive: che meraviglia Elegy, Ars Longa Vita Brevis, che era l'album del 68 pubblicato da Immediate, meravigliosa copertina con delle radiografie dello scheletro, fantastico. E il prossimo passaggio l'abbiamo attraverso sigle Rai, perché forse qualcuno ricorderà che Keith Emerson ha registrato una sua versione di Honky Tonk Train Blues, un boogie woogie degli anni 20, diventando, anche con un video, diventando la sigla di una trasmissione che era Odeon, tant'è vero che poi la chiamerò Odeon Rag, arrangiata poi con delle, diciamo, citazioni di Maple Leaf Rag. E questo ci porta verso un'altra celeberrima sigla di TV7, ed era la sigla firmata da Stan Kenton and His Orchestra, con un brano dal titolo Intermission Rave. Ricordiamo Stanley Newcomb Kenton, uno dei più importanti direttori d'orchestra jazz bianco, con moltissimi arrangiatori raffinatissimi come Pete Rugolo, come Jerry Mulligan, come Bill Holman, e con grandi strumentisti nell'orchestra, fra gli altri Maynard Ferguson, Frank Rosolino e altri. Dunque, con questa orchestra ha segnato una particolare attitudine del jazz, quella di avvicinarsi da una parte alla musica africana e dall'altra alla musica più raffinata, diciamo di origine classica. Ecco dunque l'orchestra di Stan Kenton, da un album che si chiama semplicemente Kenton in Hi-Fi, Intermission Rave.

Ed era la meravigliosa Intermission Brief della Stan Kenton Orchestra. Ricordiamo alcuni nomi: Pete Candoli, Maynard Ferguson già detti, poi anche Mel Lewis alla batteria, Vido Musso tra gli altri ai sax. Grande raffinatezza. 1956 l'uscita di questo album che abbiamo detto è Kenton in Hi-Fi, stesso anno in cui esce il primo album di Fred Buscaglione. Allora gli album non avevano quel concetto di concept, appunto, ma erano solo una raccolta di successi anche passati. 1956, Fred Buscaglione e i suoi Astronovas, nei quali ricordiamo Berto Pisano suonava il contrabbasso, peraltro strumento studiato dallo stesso Fred Buscaglione al Conservatorio di Torino. Qui dentro possibile ascoltare alcune delle sue più belle, come Porfirio Villarosa, ma soprattutto Che bambola!

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola.

0: Lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.
1: Fred Buscaglione e i suoi Astronovas, che bambola. Nello stesso disco che abbiamo citato si può trovare la versione di Fred Buscaglione di una canzone firmata da Pérez Prado, ovvero Silbando Mambo. Bene, Pérez Prado è stato un grande musicista cubano di nascita, naturalizzato messicano, è considerato uno dei grandi maestri, peraltro erede anche di Xavier Cugat, è ricordato con l'appellativo di re del mambo, anche perché ne ha composto uno famosissimo, il Mambo numero 5, tra l'altro ripreso in anni più avanti da Lou Bega. Era nato nel 1916 a Matanzas ed è morto nel 1989 e ha appunto composto alcune delle canzoni più importanti del repertorio della musica latinoamericana, e fra questi appunto ne abbiamo citato qualcuna: Quien Será, La Cucaracha, Flo Sandola cantata nel film El Negro Zambon, e poi ancora Mambo 8, Mambo 5, e quindi fra le molte cose incise anche una versione di Guaglione, che è una canzone in realtà in lingua napoletana del 56, scritta da Nisa e musicata da Giuseppe Fanciulli, e che andò al Festival di Napoli di quell'anno, assegnata a Claudio Villa, poi ceduto a Aurelio Fierro. Questa è la versione di Pérez Prado tratto da Kika.

Di grande modernità questo suono e questi arrangiamenti per Esprado Guaglioni da Kika, un film di Almodovar, un film che si intitola Kika, un corpo in prestito, del 1993, la storia di uno scrittore statunitense che torna a Madrid perché ritrovare il figliastro Ramon dopo il suicidio della moglie, con Veronica Forché, Peter Coyote e soprattutto l'immancabile Victoria Abril. Bene, questo ci permette di arrivare a un altro film di Almodovar, ovvero il meraviglioso Volver, dove a un certo punto si sente una canzone che in realtà non appartiene alla tradizione flamenca o comunque ispanica, ma è una celeberrima canzone firmata dallo stesso Carlos Gardel e da Alfredo Lepeira, che si intitola Volver. Però è cantata come se fosse una canzone flamenca, e a cantarla è Estella Morente, nata a Granada nel 1980, figlia di un notissimo cantante di flamenco che era Enrico Morente e peraltro di una danzatrice, Aurora Carbonell. E questa versione è particolarmente suggestiva e comunque nulla toglie al bellissimo testo, che dice: ritornare con la fronte appassita, le nevi del tempo argentarono la mia tempia, a sentire che è un attimo la vita, che vent'anni non sono niente, che febbrile lo sguardo errante nelle ombre, chi cerca e ti nomina, vivere con l'anima aggrappata a un dolce ricordo che piango un'altra volta, Volver.

Estrella morente, volver, se non ricordo male, nel film la canta Penelope Cruz, ci scrive Massimo al 335-5634-296, giusto, ma in playback, appunto, la vera voce era quella di Estrella morente, che abbiamo detto è figlia di un noto cantante come Enrique, e peraltro abbiamo un'altra figlia, quella di Charlie Haden, Petra Haden, che in questo caso ascolteremo in un album che ha voluto dedicare alle colonne sonore, infatti si intitola Petra Goes to the Movies. È un album nel quale è possibile ascoltare This is Not America, brano firmato da Pat Metheny, David Bowie, ma anche Lyle Mains, e che faceva parte appunto di un film Falcon, se non erro, un film This is Not America, sì, un film Il gioco del falco, che in questo caso diventa una canzone, appunto, cantata da Petra, tra l'altro il padre l'aveva incisa con la Liberation Orchestra, ma questa è lei, This is Not America.

Ed era Petra Haden con la sua versione di This Is Not America. Qualcuno dice che è bellissima e difficile, visto che l'originale era di David Bowie. Siamo partiti da John Sibelius, Nice, Stan Kenton and His Orchestra, Fred Buscaglione e i suoi Astronovas, Perez Prado e Strecia Morente e appunto Petra Haden. Ultimo brano che abbiamo ascoltato della scaletta firmata dal sottoscritto. Grazie a tutti dei vostri messaggi, alcuni davvero bellissimi come chi ci paragona a questa festività. A me non resta che ringraziare Fiore Liborio in console e Luigi Avarone in regia e darvi appuntamento a domani come sempre per sciogliere insieme altri 6 gradi.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Cisgiordania riesplode la violenza, scontri tra coloni e palestinesi, almeno 6 morti, Israele schiera l'esercito, l'Iran e Houthi colpiscono Golfo e Mar Rosso, il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza. Lessico digitale, le app sugli smartphone uccidono le parole, ne perdiamo oltre 300 al giorno. A rischio la ricchezza del linguaggio, afferma uno studio internazionale da Bruxelles, fare i puntati su TikTok non garantisce la sicurezza dei minori. Inedita Carmen al Festival della Valle d'Itria, da domani arriva il capolavoro di Bizet. Per la prima volta l'opera verrà eseguita nella sua versione originale. Sul podio Fabio Luisi dirige l'orchestra del Petruzzelli di Bari. Una buona serata da Maria Rosaria Villivà. Sono ore tesissime in Cisgiordania. Israele mette in stato di allerta le sue forze armate dopo il conflitto a fuoco nei pressi di Nablus, nel quale hanno perso la vita 2 soldati israeliani e 4 palestinesi. Secondo il quotidiano Haaretz, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha incaricato l'esercito di accelerare il riconoscimento degli avamposti dei coloni non autorizzati in Cisgiordania e di crearne di nuovi. Il corrispondente.
3: In Cisgiordania è di nuovo il caos. Violenze e scontri sono scoppiati in varie zone dei territori palestinesi. Vicino all'insediamento israeliano di Havat Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo una escursione. È scoppiato uno scontro. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco, uccisi 2 israeliani, ferite altre 2 persone. I soldati hanno ucciso 4 palestinesi. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in 2 case. Nelle stesse ore è esplosa la violenza dei coloni a Kalkilia, 7 i palestinesi feriti, a Jet e a Sunra, dove un grosso gruppo di coloni ha dato l'assalto al villaggio arabo. Irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Nablus per compiere arresti. L'esercito ha ordinato rinforzi, ha cancellato le licenze per il fine settimana a tutti i soldati di questa zona in vista di una nuova campagna militare nei villaggi della Cisgiordania. Da Nablus, Giovan Battista Brunori, GR3.
2: Ancora attacchi americani sull'Iran, cui Teheran replica bersagliando gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Non abbiamo paura delle minacce e non ci sottometteremo alle pressioni. La sfida del ministro degli esteri iraniano a Washington. Secondo il sito di informazione Axios, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna starebbero discutendo la convocazione di un vertice la prossima settimana a Londra per dare vita a una coalizione internazionale per proteggere la via marittima attraverso lo stretto di Ormuz. Il corrispondente.
4: Trump, secondo la stampa americana, starebbe perdendo la pazienza nei confronti della leadership iraniana. Il presidente americano dubita, quando stiamo per entrare ormai nel 5º mese di conflitto, che i negoziati con Teheran possano portare a una pace duratura. L'inquilino della Casa Bianca sarebbe in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Per lo stesso quotidiano, l'Iran starebbe ricostruendo rapidamente le infrastrutture danneggiate durante la campagna di bombardamenti statunitensi e israeliani degli ultimi mesi, dalle basi missilistiche ai porti e agli impianti produttivi, così almeno testimonierebbero alcune immagini satellitari analizzate da funzionari israeliani e occidentali. La scorsa è stata la 13ª notte consecutiva di bombardamenti a stelle e strisce sul paese e ieri Trump aveva detto: «Sto valutando un attacco su vasta scala più massiccio di qualsiasi attacco visto finora», mentre oggi sui social scrive: «A mio avviso Cina e Russia non sono coinvolte nella questione iraniana. Se lo facessero», prosegue Trump, «le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse». Di allineamento tra avversari, in riferimento a forme di sostegno di Pechino e Mosca verso Teheran, avevano parlato invece martedì al congresso il capo del Pentagono Exet e il capo di Stato Maggiore, il generale Kane. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Previsto il 28 luglio a Washington il prossimo incontro tra il presidente Trump e l'ucraino Zelensky. Intanto il conflitto non si ferma, 10 morti e almeno 100 feriti a Bucha, non lontano da Kiev, mentre era in corso una fiera dell'industria e della difesa. Bombe anche su Sloviansk, il bilancio è stato di 5 morti e 9 feriti. In mattinata invece si erano registrati attacchi ucraini nella regione di San Pietroburgo, sulla sede di Wildberries e nella regione di Kirov, Russia centrale, a 1000 chilometri dal confine. 6 morti e 26 feriti il bilancio. Chiusura in rialzo rialzo per Piazza Affari e le borse europee che rimbalzano dopo la seduta difficile di ieri, con il petrolio che arresta la sua corsa nonostante restino le tensioni in Medio Oriente. A Milano il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,95%, in calo il prezzo del greggio in chiusura dopo essere salito in mattinata sopra quota $100 al barile. Il Brent si porta in area $96 con un ribasso di oltre il 4%. L'economia italiana continua a crescere a ritmi moderati, il PIL è salito dello 0,5% nel 2025, sostenuto in parte dai continui investimenti previsti dal PNRR, afferma il Fondo Monetario Internazionale. Confermate le stime di crescita dello 0,5% nel 2026 e nel 2027. Nel breve periodo il conflitto in Medio Oriente e l'elevata incertezza globale sono fattori che peseranno. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione della stagione dei convegni nel Castello Utveggio, che sorge sul Monte Pellegrino con vista sul Golfo di Palermo. Il complesso architettonico di stile tardo Liberty, edificato negli anni 20 del Novecento, ha riaperto al pubblico con le visite guidate lo scorso dicembre. Veniamo al caso Fakir. Emergono i primi risultati dell'autopsia sul 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. Gli esami confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri. I suoi polmoni erano pieni di sangue. Dai video emerge la correttezza degli agenti di polizia, dice il ministro Piantedosi.
0: Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. È la prima conclusione emersa dall'esame autoptico. L'ipotesi troverebbe riscontro nelle immagini riprese sia dai residenti che dalla bodycam di uno dei due agenti intervenuti. Da stabilire se l'emorragia che ha invaso i polmoni sia stata la causa diretta della morte o una concausa insieme ad altri fattori. I quesiti al vaglio del team medico che ha svolto l'autopsia riguardano anche il ruolo delle azioni di contenimento a cui è ricorsa la polizia come forza fisica e uso di spray al peperoncino. I professionisti dovranno inoltre valutare eventuali lesioni ossee, effettuare prelievi, accertamenti istologici e tossicologici per capire se e quando ci sia stata assunzione di stupefacenti, nonché accertare la presenza di patologie pregresse, compresi disturbi di natura psichica. È intanto emerso che Abderrahim Fakir avrebbe avuto un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi giorni di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi al centro di salute mentale dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato. Sarebbe stato visitato e gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi per poi fissare un incontro per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR3.
2: In Kenya una turista italiana è morta in un incidente stradale. La vittima, Sydney Serpetri, 52 anni, era in vacanza con la famiglia e viaggiava a bordo di un taxi. La vettura si è scontrata frontalmente con un camion. La donna è morta nell'impatto assieme all'autista. Il marito e il figlio sono ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. Continua l'allarme incendi in Francia, nella Gironda, dove gli sfollati si contano a decine di migliaia, e in Spagna, anche qui, migliaia le persone evacuate. Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver provocato l'incendio di Avila, che ha devastato 9.000 ettari nella regione di Castiglia e León, dopo aver utilizzato un mezzo agricolo in un'area in cui era assolutamente vietato. Da Parigi il corrispondente.
5: I dati sull'emergenza incendi più grave di sempre in Francia vengono continuamente aggiornati. Il Ministero degli Interni fa sapere che sono salite a 44.000 le persone evacuate nella Gironda, con 12.000 ettari di bosco bruciati dalle fiamme. Completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura della Gironda e della Nuova Aquitania. A sud di Bordeaux salgono intanto a 23.000 le persone evacuate. L'emergenza ha spinto intanto Macron a chiedere l'attivazione della protezione civile europea, e la stessa richiesta a Bruxelles è arrivata nella notte dal premier spagnolo Sanchez, vista la situazione diventata particolarmente difficile nella regione di Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato due Canadair. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
2: Sulle partenze l'ombra degli scioperi per chi viaggia in treno, ritardi e qualche cancellazione per quello cominciato ieri indetto da CUB Trasporti SGB. La protesta terminerà alle 21 di questa sera in concomitanza con il termine della seconda fascia di garanzia. A incrociare le braccia il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Sui siti di Trenitalia e di Italo l'elenco dei treni garantiti. La Commissione europea ha inviato a TikTok una relazione preliminare in cui si afferma che il social network non garantisce la sicurezza online dei minori. L'inviata a Bruxelles.
6: TikTok non fa abbastanza per proteggere la sicurezza dei minorenni sulla piattaforma. È l'accusa della Commissione europea, secondo cui il social del gruppo cinese ByteDance viola la legge europea sui servizi digitali. I ragazzi tra i 13 e i 15 anni hanno automaticamente un profilo privato, ma possono facilmente cambiare le impostazioni da privato a pubblico, secondo un portavoce della Commissione. Un'altra criticità riguarda i 16enni e i 17enni. I loro video possono essere visti da chiunque, non solo su TikTok, ma sull'intera rete. Non lo accettiamo perché i contenuti pubblicati da un minorenne non dovrebbero mai essere visibili a un estraneo, ha aggiunto il portavoce. Secondo Bruxelles ciò comporta rischi di cyberbullismo o di adescamento da parte di malintenzionati. TikTok in una nota afferma che la tutela dei minori online è un obiettivo condiviso e si dice pronta a collaborare in modo costruttivo. In caso di conferma delle sue conclusioni preliminari, la Commissione potrà infliggere a TikTok una multa molto salata. Da Bruxelles, Antonio Di Bertolomeo per il GR3.
2: È uno studio internazionale lancia l'allarme. Le app sugli smartphone uccidono le conversazioni e impoveriscono il linguaggio.
7: Ordinare cibo, prenotare una visita, chiedere informazioni o indicazioni, tutte attività che una volta facevamo dialogando e che oggi sempre più invece si svolgono nel silenzio e in autonomia, grazie alle app e agli strumenti digitali. Parliamo di meno e questo, secondo uno studio internazionale che ha preso in considerazione un arco temporale di ben 14 anni, ha impoverito il nostro linguaggio. I ricercatori hanno calcolato che perdiamo oltre 330 parole al giorno, un'emorragia costante che riduce progressivamente il nostro patrimonio lessicale, ma che cambia anche il modo di rapportarci con gli altri. Non è solo colpa di smartphone e intelligenza artificiale, il crollo delle conversazioni è una tendenza trasversale che riguarda tutte le fasce d'età, non solo i giovanissimi. Ma qual è l'antidoto? Lo scrittore e pedagogista Daniele Novara.
8: Bisogna comunicare di più, de visu, nell'incontro, nel ritrovarsi. Il linguaggio è tutto, una contrazione mette a rischio il nostro futuro, la nostra crescita, specie quelle delle nuove generazioni. Siamo le nostre parole.
7: Daniele Morgera, GR3.
2: Una Carmen inedita è quella che il 52esimo Festival della Valle d'Itria, in corso a Martina Franca in Puglia, mette in scena da domani, 25 luglio. Il capolavoro di Bizet, nella sua versione originale, si vedrà in prima assoluta con la regia di Dennis Griff. Sul podio Fabio Luisi.
9: Sono in molti a sapere che la Carmen di Bizet, opera tra le più celebri e amate dal pubblico, non è quella pensata dal suo autore nel 1874, ma una partitura che il compositore francese fu costretto a modificare su richiesta dei dirigenti dell'Opéra Comique di Parigi in vista della prima del marzo 1875. Gli spettatori del Festival della Valle d'Itria scopriranno dunque una Carmen mai andata in scena. A dirigerla, alla guida dell'orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, il maestro Fabio Luisi.
10: La nostra Carmen è un pochino diversa perché è la versione che Bizet avrebbe voluto avere e non è stato in grado di imporsi. È la versione con qualche melodramma, significa dialoghi parlati con un sottofondo musicale. È la versione senza abanera, questo è un peccato perché la abanera è un bel numero. Del resto a Martina Franca si fanno le cose che gli altri non fanno e sono molto felice di farla io stesso per la prima volta.
9: La nuova produzione è firmata dal regista Dennis Griff, che promette una Carmen sensuale ma non sguaiata, una donna indomita ma tormentata e incapace di mettere ordine nei propri sentimenti. Claudia Faiens, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Maria Rosalia Villivacchi ha condotto in studio, regia Gianluca Liberati e Francesco Ciafardini. La linea ora va ad Hollywood Party, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: E una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, 18:59 minuti sulla 4 alla Milano-Brescia. Ci sono code per un incidente tra la tangenziale est di Milano e Monza, in direzione del capoluogo di regione lombardo. tanti gli incidenti e traffico intenso nei grandi centri urbani. Questa è la situazione al momento. Restiamo in A4 con la tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla Brescia-Padova code per 3 km tra Montecchio e Vicenza Est. Sulla 7 code alla barriera di Milano e code per 3 km per un incidente tra Busalla e l'allacciamento con la 12. Code a tratti per 8 km tra Santo Stefano di Magra e Carrara, sulla Genova-Rosignano, traforo del Monte Bianco, code sia in direzione Chamonix sia in direzione di Courmayeur. Andiamo al sud, sulla Roma-Napoli, code a tratti tra Asse Mediano e l'allacciamento con la 3, code per 3 km tra Mercato San Severino e l'allacciamento con Salerno. Infine, sulla tangenziale di Napoli, code tra Napoli Est e Corso Malta. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.

0: In una magnifica cornice nel cuore di Roma, uno straordinario gala dedicato a Tchaikovsky. Manfred Honeck dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Alexander Malofev al pianoforte, nel celebre concerto numero 1. Tchaikovsky Gala, Santa Cecilia a Massenzio, giovedì 21 e 20, Rai 5.
1: Rai, Radio 3.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza.
5: Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
8: Io solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: In piedi, entra la corte. Quattro processi in quattro film.
1: Buonasera, buonasera e benvenuti a un'edizione abbastanza speciale del Cinema alla Radio di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi e stasera vi racconterò un film americano molto famoso, molto importante. Il film è Il buio oltre la siepe di Robert Mulligan, interpretato da Gregory Peck, che per questa interpretazione vinse un sacrosanto Oscar come miglior attore protagonista. È tratto da un bellissimo romanzo di Harper Lee, che scrisse questo meraviglioso romanzo nel 1960, vinse il premio Pulitzer e ebbe un tale successo che in tempi molto rapidi Hollywood ne trasse un film diretto da Robert Mulligan e appunto interpretato da Gregory Peck, da due prodigiosi bambini di nome Mary Badham e Philip Alford. Questo film è rimasto un caposaldo assoluto della buona letteratura e del buon cinema americano che propugnano la lotta, per così dire, per i diritti civili. E ora, Il buio oltre la siepe.
2: Macomb era una piccola vecchia città, anche nel 1932, quando io cominciavo appena a conoscerla. Ci faceva un gran caldo. Le giornate erano lunghe 24 ore, ma sembravano molto più lunghe. Nessuno aveva fretta perché non c'era dove andare e niente da comprare. E soprattutto non c'era denaro per comprarlo. Quell'estate io avevo 6 anni.
3: Atticus! Atticus, c'è il signor Kenigan.
4: Buongiorno, Walter.
5: Buongiorno, signor Finch. Io non volevo disturbare. Ho portato queste noccioline per scalare un po' la parcella.
4: Bene, grazie mille. I cavolfiori dell'altra settimana erano squisiti.
5: Beh, buongiorno.
4: Buongiorno, Walter. Scout, la prossima volta che viene il signor Kenigan, sarà meglio che non mi chiami.
3: Io credevo che lo volessi ringraziare.
4: Ah, certo. Ma lo metto in imbarazzo ringraziandolo.
3: Perché ti porta tutta questa roba?
4: Me la dà in pagamento di una causa che ho curato per lui.
3: E perché ti paga con queste cose?
4: È l'unico modo in cui può farlo, non ha soldi.
3: È povero?
4: Sì.
3: Noi siamo poveri?
4: Direi di sì.
3: Siamo poveri come i Kenigan?
4: No, non esattamente. I Kenigan sono contadini, gente di campagna. E la crisi li ha rovinati.
1: Come il romanzo di Harper Lee, anche il film Il buio oltre la siepe è sostanzialmente raccontato dal punto di vista dei due bambini, i due figli di Atticus Finch, che si chiamano Scout e Jem. Sono orfani di madre. Ora nella prossima scena Scout e Jem fanno la conoscenza di un altro bambino che passa le vacanze da quelle parti e con il quale fanno amicizia.
6: Sono di Merida, nel Mississippi, e sono venuta a passare 2 settimane dalla zia Stephanie.
7: La nostra mamma è morta, ma abbiamo un papà. Dov'è tuo padre?
6: Io non ce l'ho il padre.
7: È morto?
6: No.
7: Beh, se non è morto, allora ce lo devi avere, scusami tanto.
6: Zitta, Scout.
7: Ma perché devo
6: zitta?
7: Zitta, che cosa ha detto di male? Scusa, sai che cosa c'è?
6: Dill, questa è Calpurnia.
8: Piacere di conoscerti, Dill.
6: Piacere mio.
7: Quello è l'uomo più strano che sia mai esistito sulla faccia della Terra.
6: Che ha di tanto strano?
7: Per esempio, ha un figlio che si chiama Boo. E lo tiene incatenato a letto in quella casa là dietro. Ecco, abita là. Boo esce soltanto di notte, quando noi dormiamo e fa buio nero. Se ti capita di svegliarti lo puoi sentire.
6: Chissà che cosa fa. Chissà come è fatto.
7: A giudicare dalle orme è alto circa 1,90 m. Mangia gli scoiattoli crudi e tutti i gatti che riesce a prendere. Ha una cicatrice rossa lungo tutta la faccia. Ha i denti gialli e tutti bacati. E ha gli occhi di fuori come i rospi. E non ha la voce umana.
6: Tu dici così per mettermi paura.
7: Dill, che stai facendo qui?
6: Mamma mia, a momenti mi fa venire un colpo, zio Stephanie.
7: Dill, non voglio che tu ti avvicini a quella casa laggiù. C'è un pazzo là dentro ed è pericoloso.
6: Hai visto? Io gli stavo proprio raccontando di Boo e non voleva credermi.
7: Beh, è meglio che tu ci creda, signorino.
6: Gli dica di quando Boo tentò di ammazzare il padre.
7: Io ero in giardino un giorno e sua madre corse fuori urlando: ci vuole uccidere! E si scoprì che Boo era seduto in salotto a ritagliare le fotografie da un giornale illustrato. E quando il padre gli passò accanto, lui agguantò le forbici, gliele ficcò in una gamba e poi continuò a ritagliare le fotografie. Volevano rinchiuderlo in un manicomio, ma suo padre disse che nessun Redley sarebbe finito in un manicomio. E lo rinchiusero nel sotterraneo del tribunale, dove l'avrebbe ucciso l'umidità se suo padre non lo riportava a casa. E ora è là dentro, con le sue forbici, e nessuno sa che cosa faccia o che cosa pensi.
6: Vieni, Scout, sono 5!
3: Dove andate?
6: È ora di andare incontro a Atticus.
3: Perché chiami tuo padre Atticus?
6: Perché ce lo chiama Jem.
3: E lui perché ce lo chiama?
6: Ma non lo so, lo ha sempre chiamato così da quando ha cominciato a parlare.
7: Ferma, ferma.
9: La signora di Bose è sulla veranda. Senti, qualunque cosa lei ti dica, tu non le rispondere. Tiene una pistola della guerra civile sulle ginocchia e appena apri bocca lei ti spara addosso.
10: Salve, signora Dubois!
11: Non mi dire salve, piccola ignorante! Devi dire buonasera, signora Dubois!
12: Buonasera, signora Dubois. Lo sa che oggi lei somiglia tutto a un quadro?
13: Già, ma non dice mica che quadro.
12: Ah, che meraviglia questi fiori. Non ho mai visto niente di più bello. Signora Dubois, i giardini di Bellingret non hanno niente da invidiare a questi fiori.
11: Non credo siano venuti come l'anno scorso.
12: No, no, anzi, li trovo più belli quest'anno.
13: Si dimentica di essere arrabbiato.
12: Il suo giardino sarà la più grande attrazione della città.
1: Questa scena, il ritorno dal lavoro e l'incontro con i tre bambini, fu la primissima scena che girarono il primo giorno di riprese. E sul set quel giorno c'era Harper Lee, la scrittrice, e Gregory Peck fu molto gratificato dal fatto di vedere che mentre lui faceva la scena, riusciva a osservarla dietro la macchina da presa, e vide che aveva gli occhi lucidi, perché il personaggio di Atticus Finch è naturalmente disegnato sul vero padre di Harper Lee, che era un avvocato.
13: Atticus, tu credi che Burrelli venga qualche volta a guardarmi dalla finestra di notte? Jane dice di sì. Oggi pomeriggio, passando vicino a casa sua...
4: Scout, dovete lasciare in pace quella povera gente, ve l'ho già detto. Non voglio che vi avviciniate a quella casa e li tormentiate.
13: Sì, signore.
4: Beh, questa sera basta leggere, tesoro, si è fatta tardi.
1: Subito dopo aver addormentato Scout, Atticus riceve la visita del giudice della cittadina, che gli chiede di fare l'avvocato d'ufficio, il difensore d'ufficio, di un imputato accusato di stupro. Scopriremo più in là che l'uomo, Tom Robinson, è un nero, un ex schiavo, anche se naturalmente nel 1962 la schiavitù non c'è più, ma non è che sia cambiata di molto la situazione degli afroamericani in quella parte degli Stati Uniti, accusato appunto di aver stuprato una donna bianca. Il giorno dopo i bambini vanno al tribunale perché vogliono scoprire che cosa sta facendo il papà. Naturalmente Atticus Finch non li vorrebbe vedere in quel luogo, li sgrida e li manda via. Ma fuori dal tribunale lo aspetta Bob Ewell. Bob Ewell è il padre di Mayella Ewell, la donna che è stata, almeno stando all'accusa, stuprata da Tom Robinson.
14: Salve, avvocato.
4: Signor Ewell.
14: Mi dispiace che abbiano scelto lei per difendere quel muso nero che ha violentato mia figlia. Avrebbero dovuto ammazzarlo invece di chiamare lo sceriffo. Ci avrebbe risparmiato un sacco di fastidi a tutti quanti.
4: Mi scusi, signor Ewell, sono molto occupato.
14: Avvocato, una persona mi ha riferito che lei crede a quella storia inventata da Tom Robinson contro di noi. Sa che gli ho detto io? Gli ho detto che si sbagliava, che ha preso un granchio. Il signor Finch a quella storia non ci crede. Beh, avevo ragione, non è vero?
4: Ho l'incarico di difendere Tom Robinson. E ora che l'istruttoria è chiusa, intendo fare il mio dovere.
14: Lei crede alla
4: vuole
14: sua...
4: Vuole scusarvi, signor Ewell?
14: Che razza di uomo è lei? Anche lei ha dei figli.
1: È stato quindi seminato il tema del razzismo, che è fondamentale nel film. Come abbiamo già accennato, Scout ha 6 anni e quindi arriva il giorno in cui deve andare per la prima volta a scuola.
13: Atticus, non voglio più andare a scuola.
4: Ma Scout, sei soltanto il primo giorno.
13: Non mi importa, è cominciata male. La maestra si è arrabbiata con me. Mi ha detto che tu mi hai insegnato a leggere tutto sbagliato e di non farlo più. E poi quella scema voleva dare un quarto di dollaro a Walter Canning. E invece lo sanno tutti che i Canning non accettano mai niente da nessuno. Poteva chiederlo in giro, lo sanno anche i Sassi.
4: Beh, c'era un po' nervosa, dopotutto anche per lei era il primo giorno di scuola ed è nuova di qui.
13: Ah, Atticus.
4: No, ascolta bene. Se riesci a imparare una cosa sola, vedrai che ti troverai molto meglio anche a scuola. Non riuscirai mai a capire una persona se non cerchi di vedere le cose anche dal suo punto di vista.
13: E cioè?
4: Devi cercare di metterti nei suoi panni e andarci a spasso.
1: Vicino a casa dei Finch c'è un albero cavo con un grosso buco nel tronco dove ogni tanto Jem e Scout trovano degli oggetti, delle cose. L'albero è davanti alla casa di Burrelli, ma per il momento chi mette quelle cose nell'albero, che cosa sono, che significato hanno, resta misterioso. Ritroviamo Scout e Atticus a casa e Scout non è molto contenta di come vanno le cose a scuola.
13: Atticus, è vero che difendi i musi neri?
4: Non dire musi neri.
13: Non l'ho detto io, lo ha detto Cecil Jacobs. Ed è per questo che l'ho pestato.
4: Scout, non voglio che tu pesti nessuno.
13: Ho dovuto, Atticus. Lui diceva
4: non
13: che...
4: Non mi importa quale fosse la ragione. Ti proibisco di picchiarti.
13: Vabbè.
4: Comunque, io sto difendendo un negro, Tom Robinson. Scout, ci sono cose che tu sai che
12: Tu sei ancora troppo piccola per capire. Hanno fatto delle chiacchiere in città perché dicono che io non avrei dovuto accettare di difendere quest'uomo.
6: Se non devi difenderlo, allora perché lo fai?
12: Per un mucchio di ragioni. La prima è che se non lo facessi, non potrei più andare a fronte alta. Non potrei più dire a te e a Jem di fare o di non fare qualcosa. Sentirai parlare molto male di questa storia a scuola, ma voglio che tu mi prometta una cosa, che non ti accapiglierai più con nessuno. Qualunque cosa ti dicano, capito?
1: La scena che avete appena ascoltato è una delle scene fondamentali del film, secondo me, perché mescola veramente i due livelli importanti della narrazione di Harper Lee e del film: l'essere padre e l'essere democratico, l'essere antirazzista. Atticus spiega a Scout il significato del fatto che lui difenda un uomo di colore, ma far questo fa parte del suo lavoro di padre. Infatti, più che un film sui diritti civili, più che un film politico, Il buio oltre la siepe è veramente un film su come Gregory Peck impara anche dai figli a fare il lavoro di padre e come si costruisce in questi due figli il mito di questo genitore, di questo Atticus che sembra un debole ma poi in realtà è un uomo con una forza morale invincibile. E siamo alla vigilia del processo Robinson. Atticus deve uscire di casa la notte per andare a sorvegliare che nessuno faccia del male a Tom Robinson, all'imputato, alla vigilia del processo. Atticus vorrebbe naturalmente che i bambini rimanessero a casa, ma come fermare quei due bambini così curiosi e così democratici, mi verrebbe da dire? Seguono il papà e lo trovano seduto davanti alla prigione che legge un libro.
14: È lì dentro Tom Robinson?
12: Sì, sta dormendo. Non lo svegliate.
14: Lei sa cosa vogliamo. Ci levi da quella porta, signor Finch.
12: Walter, io direi che è meglio che torni subito a casa. Lo sceriffo deve essere da queste parti.
14: No, non c'è.
6: Ciao, Atticus.
12: Jem, torna a casa e porta Scout e Dill a casa con te. Figliolo, ho detto va a casa.
6: No, signore.
14: Ce lo mando io a casa.
6: Non lo toccare, lascialo, lascialo!
12: Basta così, Scout.
6: Se qualcuno fa del male a Jem, gli spacco la testa.
14: Li faccio andare via, signor Finch.
12: Jem, per favore, va a casa.
6: No, signore.
12: Jem.
6: Ho detto che non ci vado.
15: Salve, signor Kenningham. Ho detto salve, signor Kenningham. Come vanno i pagamenti? Non si ricorda di me, signor Kenningham? Io sono Jean Louise Finch. Una mattina lei ci ha portato un sacco di noccioline. Se lo ricorda? E ci siamo parlati. E io andai a chiamare mio padre, che venne fuori e lo ringraziò. Io vado a scuola con suo figlio. Vado alla stessa scuola di Walter. Una volta lo picchiavo sempre, ma adesso abbiamo fatto pace. Sa una cosa, signor Kenningham? I debiti sono brutte cose, i debiti.
6: Atticus, volevo dire al signor Kenningham che i debiti sono un brutto affare, ma non deve preoccuparsi. Col tempo si aggiusta tutto. Che cos'ha? Non volevo mica offenderla, signor Kenningham.
14: Nessuna offesa, signorina. Porterò i saluti a Walter. Andiamo via di qui. Andiamo, ragazzi.
12: Ora andate a casa. Tutti e tre. Io verrò più tardi.
1: Scout, Jem e il loro amichetto Dill salvano Atticus da una situazione molto, molto problematica. La mattina dopo inizia il processo. Naturalmente Scout e Jem vanno ad assistere al processo, ma riescono ad entrare insieme al reverendo. È nero, è afroamericano e quindi li porta dentro con sé e li porta nella balaustra in alto, dove sono segregati gli afroamericani, gli spettatori, diciamo così, di colore. Sotto, in quella che potremmo definire la platea e dove c'è quindi la giuria, il giudice e i tavoli degli avvocati, ci sono solo i bianchi.
14: La sera del 21 agosto io stavo uscendo dal mio ufficio per andare a casa quando arrivò Bob, cioè il signor Ewell. Era molto eccitato e mi disse di correre immediatamente a casa sua perché sua figlia era stata violentata. Io presi la macchina e andai là più in fretta che potevo. La ragazza era piena di lividi. Le chiesi se era stato Tom Robinson a picchiarla in quel modo e lei disse sì, è stato lui. Le chiesi se lui aveva approfittato di lei e lei disse sì, questo è tutto, non c'è altro.
16: Qualcuno andò a chiamare un dottore, sceriffo?
14: No, signore.
16: Perché no?
14: Non mi sembrò necessario. La ragazza era piena di lividi. Era evidente che le era successo qualcosa.
16: Sceriffo, lei dice che la ragazza era piena di lividi. Per esempio dove?
14: Beh, sulla faccia e sulla testa. E aveva anche dei segni qui, sulle braccia. E un occhio nero.
4: Quale occhio?
14: Era il sinistro.
4: Vediamo, era il sinistro guardandola di fronte o quello a sinistra del viso?
14: Era l'occhio destro, signor Finch, me lo ricordo. Tutti i lividi erano da quella parte del viso.
4: Vuol ripetere da quale parte, ecco?
14: La parte destra. Aveva i lividi sulle braccia e mi fece vedere anche il collo. Aveva dei segni rossi anche sul collo.
4: Tutto intorno al collo o soltanto sulla gola?
14: Direi tutto intorno al collo.
17: Il testimone può allontanarsi.
18: Robert Lee Ewell.
19: Metta la destra sulla Bibbia.
14: Giù da quella parte del viso.
4: Vuol ripetere da quale parte, ecco?
14: La parte destra. Aveva i lividi sulle braccia e mi fece vedere anche il collo. Aveva dei segni rossi anche sul collo.
4: Tutto intorno al collo o soltanto sulla gola?
14: Direi tutto intorno al collo.
17: Il testimone può allontanarsi.
18: Robert Lee Ewell.
19: Metta la destra sulla Bibbia. Giuri di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità.
14: Lo giuro.
19: Sieda, prego.
18: Dunque, signor...

0: Quella sera io stavo tornando a casa dal bosco con della legna e quando arrivai al cancello sentì Meiella che urlava. Allora lasciai la legna e corsi verso la casa, ma inciampai e caddi per terra. Quando mi rialzai, andai di corsa alla finestra e vidi quello lì insieme a Meiella.
1: Che cosa fece dopo aver visto l'imputato?
0: Feci il giro della casa per entrare dalla porta, ma lui uscì di corsa prima che arrivassi io. Ma l'ho visto bene, l'ho riconosciuto. L'ho visto bene. Allora corsi in casa. La povera Meiella era sdraiata sul pavimento. E sono corso a chiamare subito il signor Tate.
1: Grazie, signor Ewell.
2: Le dispiacerebbe rispondere a qualche domanda, signor Ewell?
0: No, signor Finch, non mi dispiace.
2: Signor Ewell, lei ha sentito lo sceriffo. È d'accordo con la sua descrizione dei lividi di Meiella?
0: Sono d'accordo con tutto quello che ha detto. Aveva un occhio nero. Era piena di lividi. Faceva paura.
2: Dica, signor Ewell, lei sa leggere e scrivere?
0: Sì, signor Finch, so leggere e so scrivere.
2: Bene. Allora, vuole scrivere il suo nome per piacere? Ecco, lo scriva qui e ce lo faccio vedere.
0: Beh, è con questo.
3: Lei è mancino, signor Ewell.
0: Beh, è questo che c'entra, giudice. Io sono un uomo di chiesa. Atticus Finch sta cercando di approfittarsi di me. Bisogna stare attenti alla gente come Atticus.
3: Silenzio! Faccia silenzio. Il testimone può accomodarsi.
4: E ora al banco dei testimoni sale Meiella Violet Ewell, che è interpretata da un'attrice poco nota, Colleen Wilcox Paxton, che però regala in questi 10 minuti una prova veramente di grande forza.
5: Io stavo sulla veranda e lui passò lì davanti. C'era un vecchio armadio che non serviva in giardino e io gli dissi: senti, se fai a pezzi questo vecchio armadio io ti regalo 20 cents. Allora lui entrò nel giardino e io stavo rientrando per prendere i soldi. Mi voltai e lui mi venne addosso. Io mi misi a urlare, ma lui mi teneva per il collo e mi picchiava con tutta la forza che aveva. A un tratto mi accorsi che papà era anche lui nella stanza accanto a me che gridava: chi è stato? Chi è stato?
1: Grazie, Meiella. A lei, Atticus.
2: Senta, Meiella, suo padre è buono con lei? Voglio dire, voi due andate d'accordo?
5: Abbastanza.
2: Salvo quando è ubriaco? Quando ha bevuto, l'ha mai picchiata?
5: Mio padre non mi ha mai torto un capello in tutta la mia vita.
2: Ora lei dice di aver chiesto a Tom di entrare per fare a pezzi un... che cos'era?
5: Un vecchio armadio.
2: Era la prima volta che lei lo faceva entrare nel giardino?
5: Sì.
2: Non lo aveva mai invitato a entrare in giardino prima di allora?
5: Sì, forse.
2: Ma lei non si ricorda in quale altre occasioni?
5: No.
2: Lei ha detto: mi afferrò, mi picchiò e si approfittò di me. È esatto? Si ricorda per caso se l'ha picchiata sul viso?
5: No, non mi ricordo bene. Io voglio dire sì, sì, mi ha picchiato, certo che mi ha picchiato.
2: Grazie. Ora vuole indicarci l'uomo che l'ha picchiata?
5: Certo che glielo indico, è quello seduto là.
2: Tom, alzati un momento per piacere. Voglio che Meiella ti guardi bene. Tom, prendila al volo per piacere. Grazie. Ora, questa volta, prendilo con la mano sinistra.
6: Non posso, signore.
2: Perché non puoi?
6: Non ho l'uso della mano sinistra, signore. L'ho avuta presa in una falciatrice quando avevo 12 anni. E tutti i muscoli si sono paralizzati.
2: E questo l'uomo che l'ha violentata?
5: È lui, signore.
2: Come ha fatto?
5: Non so come. L'ho fatto. È stato lui.
2: Lei ha detto che lui l'afferrò e la picchiò. Non ha detto che l'aggredì alle spalle e che la fece svenire, ma che lei si voltò e lo vide avanti a sé. Ci vuol dire come sono andate realmente le cose?
5: Io ho già detto tutto quanto e non voglio ripeterlo più. Si è approfittato di me. E se voi, signori, lustri e vestiti a festa. Non farete qualcosa contro quest'uomo? Allora siete un branco di vigliacchi, schifosi, di luride carogne tutti.

0: capo! E tutte le vostre aree non servono a un accidente! E le sue paroline, le sue belle maniere non servono a un accidente, signor Finch!
1: Avete appena ascoltato la testimonianza della vittima dello stupro, in teoria, di Mayella Ewell, che era doppiata dalla grande Rina Morelli, e ora ascolterete la testimonianza del presunto colpevole, Tom Robinson, che a sua volta è doppiato da Pino Locchi.
2: Che cosa accadde la sera del 21 agosto dell'altro anno?
3: Io stavo tornando a casa come tutte le sere e passai davanti alla casa degli Ewell. Miss Mayella era sotto il portico, come ha detto anche lei, e mi disse di entrare e di aiutarla un momento. Beh, io entrai dal cancello e guardai se mi aveva preparato qualcosa da fare, ma non vidi niente. E poi lei mi disse di entrare in casa perché c'era una porta da aggiustare, e io subito la seguì e guardai quella porta, ma non era da aggiustare, e lei chiuse la porta. E io mi accorsi che c'era un gran silenzio. Non era come sempre. Infatti capii che non c'erano i bambini. E allora dissi: Miss Mayella, dove sono i bambini? E lei disse che erano andati tutti a prendere il gelato. Disse che ci aveva messo tanto per risparmiare quei soldi, ma ce l'aveva fatta. E aveva mandato i bambini in città.
2: E tu che dicesti allora?
3: Oh, io dissi qualcosa come: beh, Miss Mayella è stata molto buona a farlo. E lei disse: ah, davvero? Beh, dissi io, è meglio che me ne vada, non c'è nessun lavoro da fare. E lei disse: oh sì, c'è una cosa. E io chiesi cosa. E lei mi disse di salire sopra una sedia che era lì e di prendere una scatola di cartone che era in cima all'armadio. Allora io volevo fare come aveva detto lei e stavo per farlo quando a un tratto lei mi abbracciò le gambe. Io ho avuto tanta paura che saltai giù e feci cadere la sedia. Questa era l'unica cosa che era in disordine in quella stanza, signor Finch, quando io me ne andai, lo giuro.
2: E che successe dopo che avevi fatto cadere la sedia? Allora, Tom, hai giurato di dire tutta la verità e devi dirla. Che successe dopo?
3: Signor Finch, io sono sceso dalla sedia e mi sono voltato. E lei allora corse verso di me e mi abbracciò alla vita. Si alzò in punta di piedi e mi baciò sul viso. E disse che un grande non l'aveva mai baciato e che tanto valeva che baciasse me. E voleva che anch'io la baciassi. E io dissi: Miss Mayella, mi faccia andare via. E cercai di scappare. Quando il signor Ewell le gridò dalla finestra che voleva ucciderla.
2: E dopo che successe?
3: Io correvo così forte che non vidi più niente.
2: Tom, hai violentato Mayella Ewell?
3: No, signore, lo giuro.
1: Dopo questa drammatica testimonianza, Tom Robinson viene naturalmente controinterrogato dall'accusa.
4: Tu sei abbastanza bravo a usare un accetta e a fare a pezzi un armadio con una mano sola, vero? E sei abbastanza forte da stringere il collo di una donna e buttarla per terra?
2: Io non l'ho mai fatto, signore.
4: Ma saresti in grado di farlo?
2: Credo di sì, signore.
4: Come mai tu facevi tanto volentieri i lavoretti che Mayella ti chiedeva?
2: Che in genere non c'era mai nessuno che l'aiutava. Come ho detto...
4: Vuoi farci credere che facevi tutti quei lavori soltanto per bontà? Lavoravi come un cane senza prendere nemmeno un soldo.
2: Sì, signore. Avevo compassione per lei. Sembrava...
4: Avevi compassione per lei. Una donna bianca. Lei faceva compassione a te.
1: E ora la scena madre del film, forse la scena che è valsa a Gregory Peck l'Oscar, L'arringa di Atticus Finch, che, non l'abbiamo ancora detto, Gregory Peck è doppiato da quello che era il doppiatore principe dei leading men, dei protagonisti del cinema americano dell'epoca, Emilio Cigoli.
5: Per prima cosa, questo processo non doveva nemmeno essere fatto. L'accusa non ha prodotto nessuna prova medica che il delitto a Tom Robinson ha scritto sia stato commesso. Ci è basata invece sulla deposizione di due testimoni, deposizioni che non solo sono state messe in serio dubbio dal mio controinterrogatorio, ma che sono state completamente smentite dall'accusato. Esistono inoltre degli indizi abbastanza precisi che la Yela Ewell sia stata picchiata selvaggiamente da qualcuno che ha usato quasi esclusivamente la sinistra. E Tom Robinson, che voi vedete avanti a voi, ha prestato giuramento con l'unica mano valida che possiede, la destra. Io sento solo della pietà nel mio cuore per la testimone dell'accusa. Essa è una vittima della povertà e dell'ignoranza. Ma la mia pietà non arriva certo a permetterle di mettere a repentaglio la vita di un uomo, cosa che ha fatto per tentare di scagionarsi della sua colpa. E ho detto colpa, signori, perché è stato il senso di colpa a motivare il suo contegno. Ella non ha commesso delitti. Ha semplicemente violato un rigido, severo e antico codice della nostra società. Una regola così severa che chiunque la violi viene cacciato dalla nostra comunità come un cane rabbioso. E lei doveva distruggere la prova del suo errore. Ma qual era la prova di questo errore? Tom Robinson, un essere umano. Lei doveva fare in modo che Tom Robinson scomparisse. Tom Robinson era per lei un ricordo scottante di ciò che aveva fatto. E cosa aveva fatto? Aveva adescato un negro. Lei, bianca, si era offerta a un negro. Aveva fatto qualcosa che nella nostra società è imperdonabile. Aveva baciato un negro. Non un vecchio servo, ma un uomo negro, giovane e forte. Aveva dimenticato quel codice nel farlo. Ma immediatamente dopo ne sentì tutta la durezza. I testimoni dell'accusa, eccetto lo sceriffo della contea di Macomb, sono venuti davanti a voi, signori, davanti a questa corte, fiduciosi che tutti voi li avreste seguiti nel preconcetto, nel falso preconcetto, che tutti i negri mentono, che tutti i negri sono fondamentalmente degli immorali, che non bisogna mai fidarsi di lasciare un negro vicino a una donna bianca. Un preconcetto inevitabile nelle menti di quel calibro e che è fondamentalmente falso e sul quale non mi sembra necessario che io insista. E così un povero, umile e rispettabile negro che ha avuto l'imperdonabile temerarietà di provare compassione per una donna bianca deve cimentare la sua parola contro quella di due bianchi. L'accusato non è colpevole, ma qualcun altro in quest'aula lo è. Ora, signori, nel nostro paese i tribunali sono giusti e democratici. E nei tribunali tutti gli uomini sono considerati uguali. Io non credo di essere un idealista se credo fermamente nell'integrità dei nostri tribunali e dei nostri giurati. Non si tratta di un ideale. È una realtà vivente e operante. E ho fiducia che voi, signori, esaminerete senza preconcetti le testimonianze che avete udito e darete un verdetto che restituisca quest'uomo alla famiglia. In nome di Dio, fate il vostro dovere. In nome di Dio, credete a Tom Robinson.
1: Dopo la ringa di Atticus Finch, tra poco sentirete il verdetto della giuria.
6: Signori della giuria, avete raggiunto un verdetto?
7: Sì, vostro onore.
6: L'imputato si alzi e guardi la giuria. Qual è il vostro verdetto?
7: Riconosciamo l'imputato colpevole secondo l'accusa.
1: Il verdetto era scritto con una giuria completamente bianca, non c'era nessuna speranza che Tom Robinson venisse giudicato innocente, ma i neri presenti in sala hanno capito tutto e hanno capito quanto Atticus Finch si sia battuto perché il verdetto fosse diverso. Infatti la frase che state per ascoltare e che è un'altra delle frasi che sintetizzano tutto il valore morale di questo film è pronunciata dal reverendo che ha fatto entrare i bambini all'inizio dell'udienza ed è indirizzata proprio a Scout e a Jem, che devono essere orgogliosi del loro padre.
8: Mr. Lewis. Miss Jean Louise si alzi. Sta passando suo padre.
9: Mi dispiace, Atticus.
8: Grazie.
9: Jean, non so se ti può giovare, ma ti voglio dire una cosa. Al mondo ci sono uomini che sono nati apposta per fare i lavori più difficili e spiacevoli. E tuo padre è uno di loro.
10: Sì, sì.
9: Che è successo, Atticus?
8: Tom Robinson è morto. Stavano riportando a Deposville per sicurezza. Tom è riuscito a scappare. La guardia gli ha gridato di fermarsi. Tom non si è fermato. La guardia gli ha sparato alle gambe, ma ha sbagliato e l'ha ucciso. La guardia dice che Tom correva come fosse diventato pazzo. Gli avevo tanto raccomandato di non perdere la speranza, che avremmo vinto in appello. E c'era la speranza.
1: Ad Atticus spetta ora il triste compito di andare dalla famiglia di Tom Robinson e di annunciare loro la scomparsa del loro marito e padre. Jem vuole a tutti i costi accompagnare il papà.
11: Salve, signor Finch. Io sono Spence, il padre di Tom.
8: Salve, Spence. Ellen è in casa?
11: Sì, signore. Si è sdraiata sul letto per vedere se dormiva un po'. Abbiamo discusso dell'appello, signor Finch. Quanto tempo crede che ci vorrà?
8: Spence, non ci sarà nessun appello. Non più. Tom è morto.
11: Morto.
8: Ellen.
12: Tu, va dentro e di ad Atticus Finch di venire fuori subito. So, muoviti.
1: Come già la volta precedente, davanti alla casa dei Robinson si materializza Bob Ewell, l'accusatore, il padre di Maiella, della ragazza che ha raccontato di essere stata stuprata. Atticus lo affronta di nuovo e Bob Ewell gli sputa in faccia. Questa scena avviene davanti a Jem. Il motivo per cui Jem deve seguire il padre dai Robinson è per assistere a questa scena in cui il padre apparentemente viene umiliato. In realtà è lui che umilia Ewell, perché si limita ad asciugarsi la faccia, a guardarlo sprezzante e ad andarsene. Atticus Finch è un uomo con la schiena troppo dritta per scendere al livello di un rozzo bifolco razzista come Ewell. Passano di nuovo dei mesi, Tom Robinson ormai è scomparso e i bambini crescono e aspettano un'altra festa di Halloween.
13: Quella sera ero tutta eccitata. Ci sarebbe stata una festa mascherata in onore dei prodotti agricoli della contea e io dovevo fare la parte del prosciutto.
1: Ora Scout e Jem tornano a casa da scuola dopo la festa di Halloween.
14: Aspetta.
15: Jem, perché mi vuoi mettere paura?
14: Shh. E piantala! Sta zitta!
15: Io sento solo un cane che abbaia.
14: Non è questo, sento qualcosa quando camminiamo. Quando ci fermiamo non lo sento più.
15: Sarà il mio prosciutto che fa rumore. Su, andiamo. Adesso lo sento anch'io.
1: Effettivamente qualcuno sta seguendo Scout e Jem nel bosco ed è qualcuno che a un certo punto li aggredisce, li assale. Questa scena, non casualmente, è girata tutta dal punto di vista dei bambini. La macchina presa sta ad altezza bambino. Noi vediamo solo le mani di un adulto che tentano di far del male a Scout e Jem, e poi vediamo entrare in scena le mani di un altro adulto che li soccorre, che porta via l'aggressore. E poi vediamo Jem svenuto, portato a casa in campo lungo da qualcuno che lo tiene in braccio e che lo accompagna sulla soglia di casa, dove poi arriva anche Scout di corsa. Jem è svenuto, appunto, sta male, Scout è terrorizzata, Atticus chiama immediatamente il dottore.
8: Ha una brutta slogatura, come se qualcuno avesse cercato di staccargli il braccio. Torno subito, Atticus.
7: Come va il ragazzo?
4: Andrà tutto bene.
16: Bob Ewell è steso per terra sotto un albero con un coltello da cucina ficcato in mezzo alle costole. È morto, signor Finch.
8: Ne è sicuro?
16: Sì. Non darà più fastidio a questi bambini. Miss Scout, ci potrebbe dire che cosa è successo?
15: Non lo so. Tutto a un tratto qualcuno mi ha dato una spinta e mi ha buttato in terra. Jem mi ha aiutato. E poi il signor Ewell, mi pare che fosse lui, ha picchiato Jem e lui si è messo a gridare. Poi è tornato verso di me. Il signor Ewell, credo. Ma qualcuno l'ha fermato. E ho sentito qualcuno che soffiava e tossiva. E ho visto qualcuno che portava Jem.
10: E chi era?
15: Beh, eccolo lì, signor Ted. Lo chieda a lui come si chiama.
1: L'uomo che potrebbe dire chi è stato è in realtà un uomo che non parla. È Boo Radley, il misterioso vicino di cui i bambini hanno tanta paura, ma che stavolta è venuto a salvarli. Boo non è un nome casuale. Boo anche in inglese vuol dire Boo. Vuol dire qualche cosa che fa paura, il babau, l'uomo nero. Ma questo è un film in cui gli uomini neri sono a volte vittime come Tom Robinson e a volte sono figure salvifiche come Boo, che ha salvato i ragazzi dall'uomo che li ha aggrediti e che probabilmente li osserva e vuol loro bene da molto tempo, perché è lui che lascia nell'albero gli oggetti che Jem raccoglie. Boo è interpretato da Robert Duvall, è una delle sue primissime apparizioni al cinema, è molto giovane, quasi irriconoscibile perché ha i capelli, scusate la battutaccia, e nel film non pronuncia una sola battuta, ma la sua presenza è una delle presenze più forti e simboliche di questa storia.
15: Vuoi venire a salutare Jem, signor Arthur? Lo puoi carezzare, signor Arthur? È addormentato. Se fosse sveglio non vorrebbe. Non si farebbe carezzare. Andiamo sul divano a dondolo.
8: Peg, io credo che l'unica cosa da fare sia... Oh, buon Dio. Sto perdendo la memoria. Non riesco a ricordarmi se Jem ha 12 anni oppure 13. Comunque dovrà presentarsi in tribunale. Naturalmente è ovvio che si tratta di legittima difesa. Io verrò giù in ufficio.
16: Signor Finch, lei crede che Jem abbia ucciso Bobby Ewell? Non è stato suo figlio ad ucciderlo. Bobby Ewell è caduto sul suo coltello. Si è ucciso da solo. C'è un negro morto senza ragione. Ed ora il responsabile è morto. Lasciamo che i morti seppelliscano i morti, signor Finch. Non ho mai sentito dire che sia contrario alla legge che un cittadino faccia tutto il possibile per impedire un delitto. E lui ha fatto proprio questo. Ma forse lei mi dirà che sarebbe mio dovere dire a tutti come sono andate le cose. Lo sa che succederebbe? Tutte le signore di me, compresa mia moglie, comincerebbero a venire qui e a portare dolci e regali a Boo. Secondo me... Prendere uno che ha fatto a lei e a tutta la città un così bel servizio e portarlo alla ribalta e farne un eroe timido com'è, sarebbe un peccato. È un peccato. E io non lo voglio avere sulla coscienza. Io non conto molto, signor Finch, ma sono lo sceriffo della contea di Macomb. E Bob Ewell è caduto sul suo coltello. Buonanotte.
1: Lo sceriffo tira perfettamente le fila delle situazioni. Bob Ewell è caduto sul proprio coltello. Boo Radley non è mai passato da quel bosco. E in qualche modo anche Tom Robinson forse trova pace in questo senso. I suoi accusatori hanno ricevuto la giustizia che si meritavano. Il senso morale di questo film è perfettamente riassunto in questa scena, che ha anche una sua sottile ambiguità, perché Bob Ewell non viene condannato da un tribunale, non viene arrestato dalla polizia. Muore per fatalità nel momento in cui sta tentando di compiere l'ennesima violenza, ma questa fatalità in qualche modo, come dicevo, permette che si compia una giustizia più alta. Sentiamo il finale del Buio oltre la siepe. È di nuovo la voce di Scout, da grande, che parla da un futuro imprecisato, a tirare le fila di questa storia.
13: I vicini portano da mangiare quando muore qualcuno. Portano dei fiori quando qualcuno è ammalato. E altre piccole cose, in altre occasioni. Boo era anche lui un nostro vicino. E ci aveva dato due pupazzi fatti col sapone. Un orologio rotto con la catena. Un coltello. E le nostre vite. Una volta Atticus mi aveva detto... Non riuscirai mai a capire una persona se non cerchi di metterti nei suoi panni, se non cerchi di vedere le cose dal suo punto di vista. Ebbene, io quella notte capii quello che voleva dire. Adesso che il buio non ci faceva più paura, avremmo potuto oltrepassare la siepe che ci divideva dalla casa dei Redley e guardare la città e le cose dalla loro veranda. Accadde tutto in una notte, la notte più lunga, più terribile, e insieme la più bella di tutta la mia vita.
1: Questo era dunque il buio oltre la siepe, To Kill a Mockingbird, il tordo beffeggiatore. È un uccello che imita i versi degli altri uccelli, ma in italiano ho tradotto usignolo perché forse effettivamente sareste andati a vedere un film intitolato Uccidere il tordo beffeggiatore. Forse no, meglio Il buio oltre la siepe, che vi è stato raccontato da me, da Alberto Crespi, è stato scalettato da Miriam Mauti e la trasmissione è stata realizzata come sempre anche con il contributo della redazione di Hollywood Party, di Francesca Levi, di Maddalena Nisci. Vi auguriamo buona serata e buon Hollywood Party domani alle 19, sempre su Radio 3.

0: RAI Radio 3.
1: Meteoradio.
2: Si dissolvono nella serata le ultime nubi tra il basso Adriatico e le coste ioniche e il cielo torna limpido praticamente su tutto il paese. Inizio di giornata con il sole per domani, sabato 25 luglio, con il tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso. E scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite, questa sera con Riccardo Bruno e Simone D'Arrigo alla console e Valerio Giannetti in regia. Questa sera cominciamo subito con un magnifico concerto di musica da camera che viene dal Festival di Mecklenburg-Vorpommern e sarà un concerto che vede una serie di musicisti guidati da Julia Fischer, dalla violinista Julia Fischer, impegnati nella prima parte nell'ottetto di Felix Mendelssohn e dopo l'intervallo nell'ottetto per archi di George Enescu. Questo concerto ci porterà fino verso le 22. A quel punto nel magazine parleremo di due mostre, una dedicata a Mario Raciti, un'ampia monografica dedicata a Mario Raciti a Milano, a Palazzo Reale, a cura di Luca Pietro Nicoletti, che sarà con noi insieme allo stesso Mario Raciti, e poi una seconda mostra a Iesi, a Palazzo Bisaccioni, una mostra che ha come soggetto Fidel Castro. Fidel, storia di un leader, l'uomo che sfidò il secolo. Alle 22.30 il secondo concerto per il Festival dei Festival, concerto con l'Orchestra della Toscana, direttore Diego Ceretta, al pianoforte Martina Consonni, che sarà anche con noi per parlarci e introdurci l'ascolto del terzo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Ricordo il numero di SMS e WhatsApp 335-5634-296, la nostra copertina musicale che è dedicata a Mario Raciti. Vi leggo una frase, un pensiero scritto da Mario Raciti. Una parte della musica è curva. Già l'architetto Bach indulge alle curvature. Il massimo del curvilineo è nella musica romantica e post-romantica. Hanno tentato di raddrizzarla alcuni, Stravinsky o Schoenberg, per esempio, ottenendo tuttavia brevi segmenti. Sarà per questo che a me, melomane, capita di fare tutta una pittura curvilinea. Il corpo, l'inconscio, lo spazio sono fatti di curve. Robert Schumann, Blumenstück, Maria Tipo al pianoforte.

0: Blumenstück di Robert Schumann, suonato da Maria Tipo, era la nostra copertina musicale, ma adesso ci addentriamo subito nel nostro concerto, il primo concerto del Festival dei Festival, come sempre a cura di Giorgio Marino. Siamo questa sera in diretta Euroradio da Wismar, dalla Chiesa del Santo Spirito, per il Festival Mecklenburg-Vorpommern. Un festival che vede la partecipazione di tanti musicisti, tanta musica da camera, solistica, orchestrale. C'è una grande offerta musicale in questa estate del festival del Mecklenburgo. E questa sera c'è un magnifico programma cameristico con due grandi ottetti, forse i due più grandi ottetti, i due più grandi lavori scritti per questo genere, cioè l'ottetto di Felix Mendelssohn, opera 20, che ascolteremo all'inizio del concerto, e dopo l'intervallo l'ottetto di George Enescu. Questa sera ascoltiamo otto musicisti, otto strumentisti ad arco, come fosse un doppio quartetto, diciamo così, e soprattutto per quanto riguarda il primo, l'ottetto di Mendelssohn, si può dire che soprattutto il primo movimento sia una sorta di piccolo concerto per violino, se vogliamo. Infatti la violinista che guida questa compagine di musicisti è Julia Fischer, una grande personalità del violinismo contemporaneo. Poi parleremo, magari se abbiamo tempo, anche un attimo di lei. Insieme a lei ci sono Lena Neudauer, Valerie Stinken e Eva Zavarò quanto riguarda i quattro violini. Le due viole sono Nils Mönkemeyer e Wen Xiaozheng, e i due violoncelli sono Maximilian Hornung e Benjamin Niefenegger. Questi musicisti che adesso saranno impegnati nell'ottetto di Mendelssohn sono a vario titolo legati a Julia Fischer, per esempio le trombe Euroradio. Dicevo, sono vario titolo legati a Julia Fischer, per esempio il violoncellista Benjamin Niefenegger e anche il violoncellista del quartetto che ha fondato Julia Fischer. Julia Fischer è una violinista nata a Monaco di Baviera che ha cominciato la carriera internazionale dopo la vittoria al concorso Yehudi Menuhin nel 1995, e dopo la vittoria al Menuhin Competition, Julia Fischer è diventata una delle violiniste più ricercate dalle orchestre, con le collaborazioni con i maggiori direttori, insomma, dell'epoca, della sua epoca, e tanta musica da camera. Perché Julia Fischer ha sempre amato moltissimo anche fare musica da camera, e tra l'altro anche ottima pianista, ogni tanto si esibisce anche in veste di pianista, dunque una musicista veramente completa, che poi ha cominciato anche un'attività didattica molto importante a Berlino, e dunque anche da questo punto di vista è una violinista particolarmente ricercata. Quello che si può dire su l'ottetto di Mendelssohn che stiamo per ascoltare è che è un capolavoro sbalorditivo, scritto soltanto a 16 anni nel 1825. Felix Mendelssohn scrive questo ottetto, che è un genere che praticamente non esisteva prima di Mendelssohn, scrive questo ottetto e soprattutto tra questi quattro movimenti inventa uno scherzo che è come un'epifania, una rivelazione di un nuovo stile musicale. Ma credo che l'applauso che ho sentito in sottofondo abbia accolto forse i musicisti, quindi sentiamo a che punto siamo nella presentazione della radio tedesca. Messias bemerken ein Motiv aus dem Halleluja, and he shall reign forever and ever.
1: Das wäre jetzt eigentlich der Moment für den Auftritt der Künstlerinnen und Künstler gewesen, aber wie das häufig so ist auf dem
0: Momento, si stanno preparando, forse c'è anche un discorso in sottofondo che si sente. E appunto dicevo della qualità particolarissima di questo scherzo che poi Mendelssohn anche ha adoperato in altre circostanze. Per esempio a Londra, sostituendo un movimento della sua prima sinfonia con questo movimento, lo scherzo, perché appunto era più soddisfatto di questo movimento che di quello che aveva scritto nella sinfonia. E comunque sia, appunto, è una sbalorditiva prova di maturità musicale, artistica, appunto un lavoro scritto soltanto a 16 anni che può stare alla pari della famosa ouverture per Il sogno di una notte di mezz'estate, scritto più o meno nella stessa epoca. E sono appunto lavori di un livello superiore alle già ottime composizioni che il giovanissimo Felix Mendelssohn aveva composto fino a quel momento. Sentiamo un po' se siamo vicini all'inizio del concerto.
1: Lena Neudauer ist eine Kollegin von Julia Fischer und übrigens auch von Maximilian Hornung an der Musikhochschule in ihrer Heimatstadt München.
0: Stiamo parlando ancora delle biografie dei vari musicisti che partecipano al concerto. Lena Neudauer in particolare, appunto, si sta parlando adesso di questa violinista, anche lei di Monaco, ma insomma sono tutti ottimi musicisti, molto abituati a fare musica da camera, e quindi insomma immagino che sarà un concerto veramente superlativo. Vediamo se siamo arrivati al momento dell'inizio o se c'è ancora da attendere.
1: Ein Moderator im Studio kennt den Ablauf so wie wir ihn geplant haben, weiß aber nicht, wie lange er oder sie sprechen muss, bevor es denn nun endlich losgeht. Also die sind darauf angewiesen, dass wir ungefähr das machen, was wir verabredet haben. Unsere Aufnahmeleiterin hat an der Tür gerade ein Zeichen gegeben.
0: Siamo ancora appunto un po' indietro nella presentazione, quindi ecco l'applauso, per cui forse riusciamo ad ascoltare l'ottetto in Mi bemolle maggiore, opera 20 di Felix Mendelssohn. Buon ascolto.
1: Und treten nun auf. Die Geigerinnen Julia Fischer, Lena Neudauer, Valerie Stehntgen und Eva Savaro, die beiden Bratscher Nils Mönkemeyer und Wen Chao-Zheng und die Cellisten Maximilian Hornung und Benjamin Niffenegger. Sie beginnen ihr Konzert mit Felix Mendelssohn Bartholdys Streichoktett S-Dur Opus 20, Live-Zeitversetzt aus der Heiligen Geistkirche in Wismar, heute im ARD-Radio-Festival.

0: Sogar besser als manches andere, das schon veröffentlicht
1: da togliere il fiato questa esecuzione dell'ottetto in mi bemolle maggiore opera 20 di Felix Mendelssohn scusate che abbiamo ascoltato in diretta Euroradio dal festival di Mecklenburg-Vorpommern. Questi sono i musicisti che hanno partecipato all'esecuzione. I violinisti, anzi le violiniste per meglio dire, Julia Fischer, Lena Naudauer, Valerie Stinken, Eva Savaro, due viole, Nils Monkmeier e Wen Xiaozheng e i due violoncelli, Maximilian Hornung e Benjamin Niefenegger, una magnifica formazione di solisti si può dire, anche se naturalmente il suono di Julia Fischer al primo violino spiccava evidentemente in questa esecuzione dell'ottetto di Mendelssohn. I vostri messaggi al 335 56 34 296, sempre emozionante, scrive Antonio da Bologna, e Pierluigi da Venezia, esecuzione memorabile, pur evidenziando gli inevitabili richiami a Beethoven, il brano è stato riletto con assoluta modernità. Sicuramente il giovane Mendelssohn aveva come punto di riferimento la musica di Beethoven e per certi versi anche quella di Mozart, però qui secondo me si va un passo più avanti, ci sono delle idee veramente nuove. Una per tutte, per esempio, è l'idea così di introdurre una sorta di forma ciclica, perché nell'ultimo movimento poi ritornano elementi che fanno parte dei movimenti precedenti, quindi c'è già questa idea di ritrovare le fila del discorso complessivo alla fine del brano. Sento le trombe Euroradio, quindi formalmente siamo entrati nell'intervallo. Vediamo ancora un po' qualche altro messaggio. L'ottetto che avete trasmesso è certamente un bel brano musicale. L'ottetto di Fauré, che cos'è? No, non c'entra niente. Fauré è Felix Mendelssohn, siamo nel 1825. E poi ancora, che bello scoprire così le sigle di Radio 3. Mendelssohn sublime, Mozart sarà stato un fanciullo prodigio, ma Felix non gli fu da meno. Vittorio da Orta San Giulio. E poi ancora Ginio che scrive, bella esecuzione, forse un po' troppo aggressiva. Beh, questo sarebbe un bel tema di dibattito, per così dire, perché oramai, diciamo, nella generazione più giovane, più moderna, questo tipo di aggressività energica, performante, per usare questa brutta parola, è praticamente dominante, insomma, è difficile trovare un atteggiamento che sia meno di così, però questo mi pare che fosse comunque equilibrato da un senso molto elegante delle proporzioni, della forma, del suono, insomma, quindi non direi troppo aggressivo. E certo, sulla questione del fanciullo prodigio e del paragone con Mozart, qui ci apriamo il nostro intervallo, perché ho pensato che in questo intervallo poteva essere interessante proprio fare un po' un focus su questo ragazzo di 16 anni che scrive questo capolavoro sbalorditivo, un lavoro che porta la musica del suo tempo un passo più in là, decisamente. Ricordo appunto che siamo nel 1825, quindi Beethoven ha appena scritto la sua nona sinfonia, Mendelssohn però è un giovane prodigio, perché praticamente da quando era un fanciullo eccelleva in quasi ogni forma, non solo di arte ma anche di sport, anche se vogliamo, perché era anche un eccellente cavallerizzo, sapeva disegnare con l'acquarelli, in particolare era veramente un portento, avrebbe potuto benissimo anche intraprendere la carriera di pittore, Certo, la musica stava forse un po' di più, insomma, dentro il suo orizzonte. Ma anche per il resto la sua formazione anche culturale era assolutamente perfetta. Del resto veniva da una delle più agiate famiglie berlinesi e quindi anche da questo punto di vista la sua educazione era stata assolutamente impeccabile, la sua e quella della sorella Fanny. Però guardiamo questo 1825, l'anno in cui Mendelssohn scrive il suo ottetto, e cerchiamo di scoprire anche quali erano le altre musiche che Mendelssohn ha composto in questo 1825. Nel gennaio lui scrive un quartetto con pianoforte in si minore, e da questo quartetto con pianoforte, che è il terzo che lui scrive, quindi ne aveva già scritti due in precedenza. Il pianoforte era il suo strumento, quindi era lo strumento sul quale evidentemente si trovava più a suo agio. Ecco, aveva già scritto in precedenza, quindi quando era ancora più giovane di così, due quartetti con pianoforte, che era un genere che era stato esaltato, direi, soprattutto da Mozart. Ma il terzo movimento, lo scherzo di questo quartetto con pianoforte, sono sicuro che vi ricorderà qualcosa che abbiamo appena ascoltato. Il quartetto Forêt.

Lo scherzo dal quartetto con pianoforte in si minore numero 3 di Felix Mendelssohn, che abbiamo ascoltato dal quartetto Fauré, che nonostante si ispirano a uno dei più grandi musicisti francesi, è in realtà un quartetto tedesco. E abbiamo ascoltato lo scherzo da questo quartetto, terzo quartetto con pianoforte di Mendelssohn, e si può ben capire come appunto in questa forma dello scherzo l'idea che Mendelssohn aveva di questa forma dello scherzo è qualcosa che effettivamente porta la musica del suo tempo in una direzione nuova, ovviamente in una direzione romantica, dove appunto questa energia viene veicolata verso qualcosa di fantastico, qualcosa di un po' fuori dalla realtà. Ma il 1825 per Mendelssohn, ripetiamo, Mendelssohn che ha appena 16 anni in questo 1825, è un anno anche importante per altri motivi. Per esempio, è un anno importante per il suo desiderio, il suo tentativo di affermarsi anche come autore teatrale. Infatti Mendelssohn, come tutti i musicisti e comunque gli intellettuali e gli artisti della sua generazione, della sua epoca, amava appassionatamente il teatro e i grandi nomi del teatro, a cominciare da Shakespeare naturalmente, ma ancora giovanissimo, cioè tra il 1820 e il 1823, aveva già composto una serie di piccoli lavori teatrali, Singspiel, cioè il genere che andava per la maggiore nel mondo tedesco, piccole rappresentazioni anche domestiche di questi suoi lavori, ma nel 1825 vuole tentare un progetto più ambizioso, nella speranza che questo gli apra le porte della carriera teatrale, e scrive di Hochzeit von Camacho, le nozze di Camacho, che sono tratte da un episodio del Don Chisciotte di Cervantes naturalmente. Il libretto glielo scrive il suo intimo amico Karl Klingemann, e quest'opera verrà rappresentata poi in teatro nel 1827, ma sarà un fiasco abbastanza colossale, perché viene ritirata dopo la prima recita, e Mendelssohn per tutta la vita sognerà di diventare un autore teatrale, così come l'aveva sognato prima di lui Schubert, ma non avrà successo in questo campo, non riuscirà mai a diventare un vero autore teatrale. Anche il suo grande progetto operistico, la Lorelei, rimarrà allo stato di abbozzo. Ma ascoltiamo dalle nozze di Camacho l'ouverture con l'orchestra Anima Eterna, diretta da Jos van Immerseel.

Di Hochzeit von Camacho abbiamo ascoltato l'ouverture dalle nozze di Camacho di Mendelssohn con l'orchestra Anima Eterna diretta da Jos von Immerseel, e appunto si parlava del desiderio di Mendelssohn di diventare un grande autore operistico, un grande autore teatrale. Il teatro era una passione di Mendelssohn. Non a caso l'anno successivo scriverà l'ouverture per Il sogno di una notte di mezz'estate, che poi appunto sarà anche uno spettacolo casalingo rappresentato nel giardino della loro villa di Berlino, diciamo uno spettacolo organizzato da Mendelssohn con i suoi amici, dove appunto nel giardino in una notte di mezz'estate si mette in scena proprio la vicenda shakespeariana, comprese appunto le musiche. Mendelssohn poi scriverà le musiche di scena complete per Il sogno di una notte di mezz'estate, ma soltanto nel 1842, mentre invece l'ouverture appunto è scritta a 17 anni. Qui ne abbiamo 16 di anni con Le nozze di Camacho, e sarà un tentativo fallito, perché quando sarà rappresentata nel 27 non avrà successo. Tra l'altro in questo stesso 1825, per esempio, Mendelssohn scrive anche un'aria italiana, una vera e propria scena per voce e pianoforte, non con l'orchestra, Ch'io t'abbandoni, che è un verso del Metastasio, dalla Didone abbandonata. Quindi chissà che non avesse anche il desiderio di misurarsi con un'opera italiana di quel genere, però non credo. Però comunque, insomma, evidentemente qualcosa aveva risvegliato in lui anche questo libretto di Pietro Metastasio. Ci sarebbero anche altre cose che Mendelssohn scrive nel 1825. Adesso però non so quanto tempo abbiamo ancora a disposizione per l'intervallo, forse 2 o 3 minuti. Potremmo, ma chi lo sa, forse ascoltare soltanto l'inizio, per esempio, del Kyrie in re minore per coro e orchestra, se non altro per capire che un'altra delle linee che Mendelssohn poi seguirà sarà proprio quella di lavorare sulla musica sacra, non tanto sacra quanto religiosa, ecco, perché non è che scriva per il servizio liturgico, però scrive cose che hanno a che fare appunto con l'idea della religione, che sarà per lui sempre una fonte di riflessione molto importante. Questo è un Kyrie in re minore molto bello, sentiamone almeno l'inizio con la Chamber Choir of Europe e la Württembergische Philharmonie.

Solo l'inizio del Kyrie in re minore per coro orchestra di Felix Mendelssohn, ricordo tra l'altro che lui ha cantato a lungo nella Singakademie di Berlino, perché ritorniamo adesso nella chiesa del Santo Spirito a Wismar per la seconda parte del concerto che trasmettiamo dal festival Mecklenburg-Vorpommern. La seconda parte contiene un altro lavoro scritto da un giovanissimo autore, però questa volta è un autore rumeno, George Enescu, o George Enescu, romeno di nascita, ma gran parte della sua vita passata a Parigi, quindi francese, poi naturalizzato francese. E l'ottetto per archi in do maggiore, opera 7, scritto da Enescu, è ovviamente modellato sul lavoro di Mendelssohn che abbiamo ascoltato precedentemente, anche questo scritto da un giovanissimo autore, solo 19 anni quando Enescu scrive questo ottetto per archi, siamo nel 1900. Ed è anche questo è un lavoro di svolta, è un lavoro che sostanzialmente indirizza Enescu verso uno stile personale, originale, non più per così dire un epigono scolastico dei maestri precedenti che aveva studiato. Enescu, giovanissimo e brillantissimo violinista, grazie a questo riesce a ottenere delle borse di studio per avere un'educazione importante, e non solo violinista ma anche pianista.

0: Ein Konzert live zu erleben ist ja immer am schönsten.
1: L'Ottetto per archi in Do maggiore, opera 7 di George Enescu, sbalorditivo, un lavoro di questo genere scritto a soli 19 anni, un lavoro di musica da camera, un ottetto che sembra praticamente una sinfonia, e noi l'abbiamo ascoltato dal festival di Mecklenburg-Vorpommern, da una squadra di musicisti veramente di grandissima qualità. I violini Julia Fischer, Lena Neudauer, Valerie Stenken, Eva Zavarò, le due viole Nils Monkemeyer e Wen Xiao Zheng, i due violoncelli Maximilian Hornung e Benjamin Niffenegger, splendidi musicisti che hanno dato vita nella prima parte all'Ottetto in Mi bemolle maggiore opera 20 di Felix Mendelssohn, questo magnifico concerto che ci ha portato due grandi nomi della musica. A proposito di George Enescu, che sicuramente è un personaggio forse meno conosciuto di Felix Mendelssohn, ricordo che qualche anno fa è uscito per la LIM i ricordi di Enescu, che appunto raccoglievano alcune interviste radiofoniche date alla radio francese negli anni 50, prima di scomparire nel 1955, e sono state poi tradotte in italiano con appunto questo titolo, I ricordi di George Enescu. È un libro molto interessante perché ci fa vivere insomma insieme a Enescu questo incredibile percorso di una vita cominciato in uno sperduto paesino della Romania è finito a Parigi tra i più grandi onori. Tanto sentiamo dei rumori di sala, però mi sembra di non sentire più degli applausi, quindi forse non ci sarà nessun fuori programma per questo concerto, però noi rimaniamo in attesa naturalmente finché non sentiamo le trombe dell'Euroradio.
0: Streicher haben neben Georges Enescu und Felix Mendelssohn zum Beispiel auch Louis Spohr, Max Bruch, Niels Gade, Reinhold Gilbert.
1: In ogni caso, l'Ottetto per archi in Do maggiore opera 7 di Enescu, scritto nel 1900, è veramente un lavoro che segna una svolta nello stile di Enescu. Tanto ecco, sono ripresi degli applausi, forse sono ritornati i musicisti nella sala, che ricordo è la chiesa del Santo Spirito a Wismar, quindi non è esattamente una sala da concerto. Ma si sentono così delle voci più che altro, qualche sporadico applauso, ma rimaniamo un po' sospesi per aria, insomma, nell'attesa. Comunque dicevo, questo ottetto per archi di Enescu è davvero un grandissimo pezzo proprio per questa maniera di concepire una sorta di organicità del... Sono tornati gli applausi e adesso il silenzio. Beh, c'è anche un'accordatura, quindi ci sarà un bis probabilmente. Beh, direi che si è capito l'essenziale. Ottorino Respighi.

0: Nicht Streichoktett, sondern Doppelquartett.
1: Lo aveva annunciato la stessa Julia Fischer in precedenza, il fuori programma, l'intermezzo presto all'ungherese dal doppio quartetto in re minore di Ottorino Respighi. Ricordiamo ancora tutti i musicisti di questo bellissimo concerto di musica da camera. I violini di Julia Fischer, di Lena Neudauer, di Valerie Stenken, di Eva Zavarò, le due viole Nils Mönkemeyer, Wen Zhao Zheng, e le due violoncelli Maximilian Hornung e Benjamin Niffenegger. E sentiamo ancora delle voci dalla chiesa del Santo Spirito a Wismar, da dove arrivava questo concerto, che nella prima parte ci ha offerto l'ottetto in mi bemolle maggiore opera 20 di Felix Mendelssohn e nella seconda l'ottetto per archi in do maggiore opera 7 di Enescu. In pratica il meglio di questo genere di repertorio, che effettivamente non è amplissimo, non è grandissimo, cioè, ci sono diversi lavori naturalmente scritti per ottetto, ma questi sono i due sicuramente più importanti, e quindi direi che abbiamo ascoltato il meglio del genere ottetto per archi. E intanto sembra che stiano smontando un po' la sala dall'attrezzatura per il concerto, però le trombe Euroradio ancora non si sentono. Eccole qua. E quindi possiamo allontanarci dalla radio tedesca per, dopo aver trasmesso questo concerto che veniva dal Festival di Mecklenburg-Vorpommern, un bellissimo concerto da camera questa sera. E vi ricordo anche che i nostri cartelloni sono riascoltabili sul sito per 10 giorni, e vi ricordo anche il cartellone di domani, che è un cartellone importante perché è l'inaugurazione del Festival di Bayreuth. Alle 18 ci sarà appunto un'inaugurazione con l'orchestra e il coro del festival diretti da Christian Thielemann, però ci saranno anche dei discorsi, insomma sarà un'inaugurazione certamente importante, perché sono i 150 anni dalla fondazione del teatro e del festival, appunto il primo ring del 1876 a Bayreuth, nel teatro appena costruito su indicazioni di Richard Wagner espressamente. Poi ci saranno ancora la musica di Ermanno Volferrari, Il Campiello, domani sera come secondo appuntamento. Nell'inaugurazione, mi sono scordato di dire, a parte qualche musica di Richard Wagner, soprattutto ci sarà La Nona di Beethoven, che è una tradizione molto wagneriana, perché fu lo stesso Wagner a dirigere La Nonna di Beethoven il giorno della posa della prima pietra della costruzione del teatro, e la ricorrenza della Nonna di Beethoven in alcuni momenti chiave della storia di Bayreuth testimonia quanto rispetto e quanto sia stata importante per la concezione di Wagner proprio questo lavoro di Beethoven. Ma a questo punto noi chiudiamo la parte del Festival dei Festival.

0: Nel nostro magazine parliamo adesso di un artista, Mario Raciti, che ha attraversato il Novecento in maniera importante e a cui finalmente Milano dedica una grande mostra a Palazzo Reale, una mostra che illustra oltre 70 anni di attività, perché si intitola Opere 1952-2025. La mostra è curata da Luca Pietro Nicoletti, che è con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, grazie di essere con noi. Speriamo di riuscire a parlare anche con lo stesso Mario Raciti, che dovremmo riuscire a raggiungere al telefono prima o poi, speriamo di sì. E intanto, Luca Pietro Nicoletti, cominciamo un po' a illustrare, insomma, la personalità, la figura di Mario Raciti, che come si vede ha cominciato a lavorare subito dopo la guerra e ha attraversato tutte le fasi, tutte le tendenze dell'avanguardia, ma sempre andando oltre, sempre andando con uno sguardo anche, diciamo, profondo di riflessione dentro il lavoro artistico suo e anche delle persone e degli artisti che a Milano e nel mondo, insomma, portavano avanti la battaglia per l'arte in quei decenni, ricordando anche che Milano ospita forse la più grande raccolta pubblica di opere di Mario Raciti, Luca Pietro Nicoletti.
1: Sì, beh, dunque, Milano ha una delle raccolte più importanti insieme al Mart di Rovereto. Questi sono i due nuclei principali, ma poi in realtà Raciti è presente anche in molte altre collezioni, sia italiane sia straniere. Sì, la mostra racconta un periodo molto, molto lungo e che naturalmente permette anche di tracciare un lungo tratto della seconda metà del Novecento e ormai del primo quarto del nuovo secolo. E diciamo che lo fa con una, diciamo, con una grande coerenza. Uno dei dati che emerge da questa mostra è che, diciamo, il lavoro di Raciti è un lavoro molto, una ricerca molto compatta, ma mai monotona. Ci sono artisti che rischiano, soprattutto nella fase finale, diciamo nella fase più matura della loro vita, di ripetere cose già fatte. Questo invece è un rischio in cui Raciti non corre. Il visitatore lo vede, se ne accorge quasi subito, perché già la prima sala parte, gli dà un benvenuto con delle opere degli ultimi 10 anni. E questo per mostrare appunto qual era il punto di arrivo di questa grande, di questa inquietudine molto novecentesca che accompagna tutto il suo, che accompagna sostanzialmente tutto il suo percorso. Che dire, Raciti è stato sempre chiamato un po' il pittore del bianco, perché c'è questo colore dominante che non è un colore rasserenante, ma in realtà è quell'inquietudine bianca di un azzeramento cromatico, di qualcosa che abbaglia al punto di andare a definire per bruciare le forme. È stato detto che Raciti era un pittore post-informale e sicuramente, diciamo, aveva appreso, soprattutto nella sua fase, diciamo, nella sua fase pubblica. Raciti dipinge da sempre, la mostra parte con alcune prove figurative dal 1952-1958, ma in realtà poi la sua, diciamo, il primo momento in cui trova una sua identità di pittore è intorno al 1959-60. Quindi nel momento di crisi della pittura informale, che è anche il momento in cui gli artisti si domandano come si fa a dire qualche cosa di nuovo senza dover buttare via la pittura di gesto. Quindi, come dire, rimanere fedeli a un certo tipo di scrittura impulsiva, ma allo stesso tempo portando un elemento narrativo e portando soprattutto un problema di contenuti. Questa è una delle domande di fondo che si fanno, diciamo, che gli artisti di quella generazione. Mario Raciti è nato nel 1934, quindi è di quella generazione di trentenni della prima metà degli anni 60 e che si stanno domandando proprio questo: come fare a rimanere fedeli a quel nucleo, a quel nocciolo originario, però a trovare non solo un proprio stile, ma un proprio contenuto. Ed è un contenuto che Raciti troverà soprattutto attraverso la letteratura.
0: Sicuramente appunto c'è un come dire, si nota un legame forte con la grande tradizione pittorica, perché se io guardo il catalogo, è pubblicato da Silvana Editoriale, e se io guardo le immagini dei primi quadri di Raciti, penso al paesaggio per esempio, insomma, si vede che dietro c'è tutto uno studio, insomma, della pittura del cubismo, di Cézanne, i grandi francesi, così come si potrebbero ritrovare anche nella stanza dei giochi, in altri quadri, insomma, degli anni 50. Però, come giustamente diceva lei, Luca Pietro Nicoletti, c'è anche un desiderio di raccontare delle storie che però appaiono sempre un po' filtrate come da qualche cosa che fa da diaframma con la realtà, con qualcosa di lontano. Sembrano sempre un po' evocare dei fantasmi questi quadri di Mario Raciti, Nicoletti.
1: Sì. Certo, sono dei fantasmi, in realtà poi, diciamo, nel gergo di Raciti sono degli spiritelli, e gli spiritelli sono anche una citazione letteraria. Che cosa sono questi spiriti? Sono gli spiriti che si trovano nella decima delle Elegie Duinesi di Rainer Maria Rilke e nel Canto degli spiriti sopra le acque di Goethe, che sono, diciamo, l'oggetto di alcuni dipinti degli anni 60 esplicitamente dedicati, ispirati a questi temi. Certo, c'è un filtro che è un filtro dell'istinto e un filtro dell'inconscio. Raciti si è, diciamo, da sempre, e lo diceva, diciamo, lo scriveva già tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, ha sempre sentito l'esigenza di andare oltre. Se c'è qualcosa che fa molto arrabbiare Raciti è essere definito un pittore lombardo, perché dice: sì, io vivo a Milano da sempre, ma in fondo ho sempre cercato attraverso la pittura una fuga verso un altrove, e che era un altrove non solo letterario ma anche musicale. Tra i ricordi di Raciti, se vogliamo, tra le esperienze di formazione, prima ancora che decidesse di fare il pittore, perché non dimentichiamocelo, Raciti studia legge e poi decide che di abbandonare in qualche modo una carriera nella giurisprudenza e di dedicarsi alla pittura, quindi fa anche una scelta di vita piuttosto radicale, ma tra le letture e tra le esperienze folgoranti ci sono la lettura dei racconti delle storie del buon Dio di Rilke e l'anello del Nibelungo di Wagner, diretto da Furt Wengler nel 1951 alla Scala, per cui ci sono due esperienze forti che lo proiettano in qualche modo verso una cultura simbolista, verso una cultura del Nord Europa e soprattutto un po' francese, ma in particolare di lingua tedesca. Rilke l'abbiamo citato, e l'altra grande passione è per la lettura di Hölderlin. Quindi è dentro questa mitologia che sente di andare un po' di andare a collocarsi.
0: Ecco, se vogliamo rimanere all'interno della metafora musicale che lei ci proponeva prima, Luca Pietro Nicoletti, beh, direi che i quadri di Mario Raciti hanno certamente un ritmo, tanto per cominciare, interiore molto forte. Sì. E anche una logica di timbri molto, che, diciamo, per la mia sensibilità lo avvicina molto al modo in cui Debussy pensava all'armonia, no? Cioè una sorta di macchie di colore che si formano indipendentemente dai nessi, diciamo, tradizionali dell'armonia. Quindi c'è come una sorta di ritmo di colore dentro i quadri di Mario Raciti.
1: Beh, sì, sicuramente. Forse questo vale anche per una serie in particolare. Mi viene, prendendo questa sua suggestione, mi viene da pensare soprattutto a un ciclo degli anni 90 intitolato Misteri, che è proprio legato ad una idea di un'immagine che sta sprofondando anche dentro una tessitura pittorica, appunto così un po' impressionista. Diciamo, ma Raciti tra i suoi referenti musicali, diciamo, in qualche modo sente di essere una traiettoria che lo porta da Schubert a Mahler. Mi piace però anche ricordare, per esempio, una battuta che c'è nel catalogo di questa mostra, non mia ma di un mio bravo allievo, che a un certo punto dice: la pittura di Nacity nasce come in certe sinfonie di Beethoven, nasce come un ruscelletto per poi deflagrare in una grande, come dire, aprirsi in un grande oceano, che è un po' anche quello che mostra questa esposizione. È una mostra che, diciamo, come dire, parte in formati medi, medio-grandi, per poi arrivare ai formati della grande pittura. Per cui ha effettivamente, è come se ci fosse una dilatazione dello spazio e anche proprio una, come dire, una aprirsi dello spirito verso delle dimensioni che sono sempre più incognite. Ecco, diciamo che referenti letterari e referenti musicali sono proprio in questo senso e configurano quella che Raciti, anche in questo caso di questa mostra, ha chiamato come la propria classicità, in qualche modo, cioè il suo entrare nel Novecento anche con una storia di inquietudine e con la storia di una domanda irrisolta. In qualche modo i quadri dei misteri sono dei quadri in cui si troveranno dei frammenti anatomici, delle mani che si protendono, che vengono da un profondo e che sembrano, cercano di agguantare qualche cosa, ma quel qualcosa gli sfugge e che in fondo è il senso delle cose ultime.
0: C'è anche un altro aspetto però, Luca Pietro Nicoletti, perché la pittura di Nacity alle volte nasconde anche un umorismo che anche un umorismo divertito, cioè proprio sì. Non soltanto ironia, ecco, voglio dire, cioè proprio il desiderio di dipingere cose spiritose, divertenti.
1: Sì, assolutamente. Mi viene in mente, per esempio, c'è un piccolo quadro con dei vasi e delle bottiglie che stanno prendendo il volo e che viene dipinto nel 65. 65 cosa significa? Quasi in presa diretta un anno dopo la morte di Giorgio Morandi, quindi una sorta di parodia di alcuni dei grandi maestri del Novecento italiano. Ma indipendentemente da questo, sì, c'è una ironia che sta dentro questa scrittura. I quadri di Raciti, soprattutto a partire dagli anni 60, hanno un aspetto quasi graffito, e dentro questi graffiti compaiono questi spiritelli o compaiono alcune figure che somigliano quasi venire un po' da una logica quasi da fumetto. Raciti stesso le chiama le sue facezie, in qualche modo è il lato più ironico, ma è quasi il recupero di una, come dire, di una istintività, di un'impulsività anche un po', non dico proprio infantile, però il desiderio di cercare anche una sua dimensione naif, preculturale, in qualche modo, e che è quella che passa attraverso, diciamo, passa attraverso un filtro che è uno dei grandi filtri del Novecento, che è quello dell'esercizio della psicanalisi, dell'esercizio dell'autoanalisi. E che lo porterà ad avere una sorta di scrittura graffita, scrittura nel senso proprio di una codificazione di immagini simboliche messe una di fianco all'altro, come succede nel disegno infantile, o come poteva, diciamo, soprattutto come era capitava soprattutto in quegli anni in cui molti intellettuali, molti storici dell'arte, molti artisti stavano cominciando a guardare con interesse ai disegni degli alienati. Mm-hmm. Quindi c'è quel tipo di graffito, quel calcare la matita proprio per imporsi una sorta di brutalità e per cercare di non fare una pittura che non sia né troppo educata né troppo piacevole. Raciti in questo in qualche modo non concede niente, dà dei momenti di grande divertimento e questi arrivano anche fino agli inoltrati anni 2000. Ogni tanto, quando dentro questa tessitura di questo vortice, questo abisso bianco, si vedono emergere delle figure o dei frammenti di figura, sì, lì si nota anche che c'è una sorta di inflessione caricaturale. Ecco, però diciamo che dentro questo dire che dentro questo magma bisogna guardare certi quadri molto da vicino e soprattutto andare a scrutare la superficie un brano alla volta, e allora lì sì, si ritrova anche che c'è una, c'è un aspetto tragico, ma c'è anche una certa comicità di fondo che sta proprio nella stessa rappresentazione di una umanità in qualche modo disarmata.
0: E quale migliore occasione per osservare da vicino tutto questo che approfittare della mostra che è aperta
1: una volta, e allora lì sì, si ritrova anche che c'è una, c'è un aspetto tragico, ma c'è anche una certa comicità di fondo che sta proprio nella stessa rappresentazione di una umanità in qualche modo disarmata.
0: E quale migliore occasione per osservare da vicino tutto questo che approfittare della mostra che è aperta a Palazzo Reale fino al 20 settembre, dedicata a Mario Racciti, opere

0: Io ringrazio Luca Pietro Nicoletti che ha curato questa mostra, ovviamente. Ricordo ancora che è aperta fino al 20 settembre e ci salutiamo con la musica di Robert Schumann, che insomma non è stato citato tra gli amori musicali di Mario Raciti, ma sono abbastanza convinto che ci sia, perché insomma, se si è citato il Ring di Furtwängler, se si sono citati anche tra l'altro i suoi, insomma, lui ha avuto anche rapporti con grandi musicisti, ha conosciuto Stravinsky, insomma, ecco, voglio dire, è stato anche vicino al mondo della musica fin da ragazzo, e quindi indubbiamente anche Robert Schumann farà parte del suo pantheon musicale. Tanto più perché adesso ascolteremo un lead che viene dal ciclo Myrten, opera 25, che si intitola Mein Herz ist schwer, il mio cuore è pesante, e cantarlo è un gigante come Dietrich Fischer-Dieskau, con lui al pianoforte Christoph Eschenbach. Grazie ancora a Luca Pietro Nicoletti, buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Meraviglia pura questo lead di Schumann, Mein Herz ist schwer, il mio cuore pesante, Dietrich Fischer-Dieskau con Christoph Eschenbach al pianoforte. Nel 1926 nasceva Fidel Castro, una delle personalità politiche più non soltanto più importanti, in qualche misura, insomma, che hanno segnato il Novecento, ma anche una delle più fotografate, anzi direi che forse tra gli uomini politici sicuramente è quello che probabilmente gode di una quantità di patrimonio iconografico probabilmente impareggiabile. E grazie anche a questo è stata organizzata a Jesi, a Palazzo Bisaccioni, fino al 22 novembre, una mostra curata da Mauro Tarantino e René González Barrios, che si intitola Fidel, storia di un leader, l'uomo che sfidò il secolo. Il catalogo è pubblicato da Claudio Ciabocchi Editore, e ne parliamo con il curatore Mauro Tarantino. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Grazie di essere
1: Grazie
0: con noi.
1: Grazie per aver dedicato questo tempo.
0: Ci racconti intanto come vi è venuto in mente di organizzare questa mostra dedicata a un uomo politico, insomma, anche molto controverso, insomma, anche molto, molto raccontato, molto discusso. Ci racconti come nasce questa iniziativa?
1: La mostra nasce in occasione dei 100 anni della nascita e 10 anni della morte del comandante. Abbiamo avuto la possibilità di avere un collegamento diretto col centro Fidel Castro Roots, che è una sorta di l'archivio storico dello Stato cubano, e infatti tutte la documentazione, tutti i materiali che sono in mostra provengono da questo centro, il cui direttore è anche co-curatore della mostra. A noi ci è piaciuto mettere in evidenza l'uomo Fidel Castro, quindi non abbiamo voluto erigere un monumento o alimentare controversie, ma restituire la complessità di un percorso umano che, come abbiamo detto, attraversa quasi un secolo di storia, tra sfide politiche, sociali e culturali, ed è venuto fuori veramente un personaggio molto interessante, anche molto, se vogliamo, anche per alcuni versi anche attuale.
0: Ma sicuramente Fidel Castro è diventato un personaggio anche della cultura pop, forse per certi versi. Che Guevara sicuramente di più, però anche Fidel Castro lo è stato, ma soprattutto è abbastanza incredibile la quantità di fotografie che sono, insomma,
1: come,
0: disponiamo,
1: giustamente,
0: no?
1: Come dice lei, questo l'ho riscontrato avendo a disposizione tantissimo materiale, tantissime fotografie, e abbiamo visto capito che era un artesignano della comunicazione. Lui già i primi anni e tutto anche nel percorso della rivoluzione dentro la Sierra Maestra, in condizioni, no, in montagna, in condizioni difficilissime, in mezzo al bosco, e lui, ci sono tantissime foto, quindi lui era proprio, aveva capito la portata, l'importanza della comunicazione, sia tramite foto che in molti scritti che lanciava a tutto il paese.
0: Mm-hmm. E ci sono, appunto, devo dire, delle immagini anche sorprendenti, insomma, della vita a Cuba ancora prima della rivoluzione, insomma, ancora nell'epoca castrista, e insomma.
1: Noi abbiamo fatto proprio una mostra in ordine cronologico della vita di Fidel Castro, partendo da quello che era Cuba prima della rivoluzione, e quindi tutte le contraddizioni che ci sono sia nella capitale, nei confronti della periferia, della campagna, e le difficoltà che il popolo riscontrava già per un'oppressione straniera molto forte, prima con gli spagnoli, poi con gli americani. E questo che ha scatenato l'interesse di Fidel verso la rivoluzione.
0: E certo, è un giovane un giovane avvocato, un giovane insomma membro anche della, insomma, della, dell'elite, della classe dirigente cubana, che però decide di imboccare una strada diversa, una strada rivoluzionaria, forse in un primo tempo riformista.
1: Già da piccolino, vissuto nell'azienda agricola del padre, che era un proprietario terriero, e vedeva le difficoltà dei braccianti, delle persone più povere che lavoravano per il padre. Quindi già da piccolino aveva una sorta di critica forte nei confronti delle diversità. Mm-hmm. E questo le ha portato sempre di più ad approfondire questi temi, avendo poi una coscienza politica e approfondendo le questioni sociali, e l'hanno portato anche avvicinamento all'inizio a movimenti politici in opposizione al regime Battista, e poi capendo che solo con la parola non riusciva ad imporsi, è passato alle vie più cruente, con l'assalto alla caserma Moncada, che è il momento simbolico di rottura verso la dittatura.
0: Certo.
1: In questo episodio, pure che si è fallito da un punto di vista militare, però ha consolidato Castro come leader nascente, emergente, e poi ha provocato, insomma, l'insurrezione popolare del popolo.
0: Insomma, in questa mostra si ripercorrono tante fasi della vita di Fidel Castro, ovviamente tutte le fasi poi dopo la rivoluzione, il suo regime.
1: Sì. La parte centrale è più dedicata proprio alla spedizione del Gramma, no? Di questo yacht che salpa dal Messico verso Cuba per iniziare la rivoluzione.
0: E c'è una parte, devo dire, curiosa e sorprendente, se vogliamo, la parte finale, dove si racconta il suo lungo rapporto con la Chiesa e i tanti papi che Fidel Castro ha conosciuto e con cui ha scambiato visite.
1: Sì, sono tutti e tre i papi. È venuto in Italia nel 98 a invitare Giovanni Paolo II, e poi successivamente è venuto, e tutti gli altri due. Il legame verso la Chiesa Cattolica è stato sempre molto difficile, no? I primi anni, soprattutto dopo la rivoluzione, si sono prese le distanze uno con l'altro. Poi con il tempo, anche con il periodo, no? Insomma, quando si è fatto più anziano, c'è un riavvicinamento alla Chiesa Cattolica e con queste visite papali, ma tutto è anche dovuto all'educazione che lui ha avuto, ha fatto le prime scuole, le ha fatte in istituti religiosi.
0: Certo, lui è un allievo dei gesuiti, quindi insomma.
1: Sì.
0: Benissimo, allora Mauro Tarantino.
1: Ha inciso molto comunque nella sua formazione, anche se poi ha preso altre strade, però la correttezza, la giustizia, insomma, sono tanti valori, principi che lui si è portato dietro dall'educazione religiosa.
0: Non c'è dubbio. Grazie Mauro Tarantino di averci parlato di questa mostra Fidel, storia di un leader, l'uomo che sfidò il secolo, a Jesi, a Palazzo Bisaccioni, fino al 22 novembre. E ci salutiamo con la voce e la musica di Carlos Puebla, che sicuramente le ricorderà qualcosa. Grazie ancora e buona serata.
1: Grazie a tutti, buona serata.

0: E lasciamo la musica cubana e ritorniamo a occuparci del nostro festival dei festival. Si apre l'ultima pagina di Radio 3 Suite con un concerto che viene dalla stagione dell'Orchestra della Toscana. Il direttore Diego Ceretta, al pianoforte partecipa Martina Consonni. Il programma vede il terzo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven all'inizio e poi la sinfonia in re maggiore di Luigi Cherubini nella seconda parte. E siamo molto contenti di poter presentare il concerto di Beethoven con Martina Consonni, che è con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Martina Consonni, che è stata anche ospite di una nostra puntata di Next Gen, ci racconta adesso come ha letto, come ha visto il terzo concerto di Beethoven.
1: Allora, è stata un'esperienza bellissima, meravigliosa, perché appunto lavorare con un'orchestra da camera che quindi ricerca, diciamo, durante tutta la programmazione, durante tutto l'anno, un suono comune e appunto un'articolazione così speciale, è stato veramente bellissimo ed è la prima volta per me del terzo concerto di Beethoven, che abbiamo appunto eseguito 5 volte a Firenze e nei dintorni. E diciamo che Beethoven è un autore che mi sta molto a cuore, come tutto il periodo classico, e in particolare questo concerto rappresenta proprio un cambiamento radicale nella sua composizione, uno dei primi brani proprio che rappresentano il Beethoven maturo, il Beethoven che tutti poi noi conosciamo. Quindi è stata veramente una bellissima esperienza per me.
0: Senta Martina Consonni, lei ha dei modelli di grandi pianisti a cui, insomma, riferirsi, a cui ispirarsi, oppure cerca di evitare di ascoltare?
1: No, diciamo che mi piace molto ascoltare, ma mi piace molto anche semplicemente far riferimento al testo e metterci del mio per quanto possibile, però sicuramente sono cresciuta un pochino col mito di Martha Argerich, poi il mio maestro Andras Schiff, sicuramente soprattutto per questo repertorio è stato un gran punto di riferimento e di ispirazione costante, ecco, continua.
0: È molto difficile entrare bene nel rondò finale.
1: Sì. Sì, è un'attacca, diciamo, tra il secondo movimento e l'ultimo movimento, però appunto dopo questa oasi poetica appunto del secondo tempo, che sembra veramente sospeso in questa tonalità maggiore meravigliosa, così appunto eterea, cantabile, il rondò finale appunto riporta un po' alla concretezza del do minore, quindi di questa tonalità molto decisa, molto, molto forte e importante, quindi molto bello, molto divertente. Poi termina con una coda molto virtuosistica in maggiore, quindi è una gioia suonarlo.
0: Certo, si è trovata a suo agio con Diego Ceretta, avete avuto le stesse idee?
1: Sì, assolutamente, con lui, con tutta l'orchestra, appunto c'è stato subito un bellissimo legame, appunto di proprio sembrava di far musica da camera tutti insieme, quindi è stato doppiamente bello, appunto, quando si instaura un rapporto così, così stretto, ecco, con i musicisti.
0: Benissimo, allora siamo felici di ascoltare il risultato di tutto questo. Grazie a Martina Consonni, buona serata e buon ascolto.
1: Grazie,
0: se per
1: voi
0: caso rimane ad ascoltare il suo concerto. E noi ci prepariamo ad ascoltare il concerto numero 3 per pianoforte e orchestra in do minore, opera 37 di Beethoven, allegro con brio, largo e rondò allegro, al pianoforte Martina Consonni, l'orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta.

Martina Consonni come solista nel concerto numero 3 per pianoforte e orchestra in do minore, opera 37 di Ludwig van Beethoven, che abbiamo ascoltato con l'orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta nel concerto dell'11 marzo 2026 al Teatro Verdi di Firenze. Nella seconda parte del programma, la Sinfonia in Re maggiore di Luigi Cherubini, l'unica sinfonia scritta da Cherubini, nel 1815, commissionata dalla Royal Society di Londra, una benemerita associazione di amanti della musica che hanno commissionato i grandi capolavori di questo genere, a cominciare dalla nona di Beethoven, tanto per dire. E Cherubini, l'unica sinfonia scritta da Cherubini, nel 1815, commissionata dalla Royal Society di Londra, una benemerita associazione di amanti della musica che hanno commissionato i grandi capolavori di questo genere, a cominciare dalla nona di Beethoven, tanto per dire. E Cherubini scrive una sinfonia, ma come si potrebbe dire, con l'intelligenza artificiale in un certo senso.

Luigi Cherubini, un altro musicista fiorentino prestato alla Francia, e noi abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore con l'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta in un concerto registrato l'11 marzo 2026 al Teatro Verdi di Firenze. Nella prima parte del concerto abbiamo ascoltato il concerto numero 3 per pianoforte e orchestra in do minore, opera 37 di Beethoven, con Martina Consonni al pianoforte e sempre l'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Questa era anche l'ultima parte del Festival dei Festival, che si chiude questa sera con la musica di Luigi Cherubini, ma domani si apre con invece l'inaugurazione del Festival di Bayreuth, un'inaugurazione importante perché sono i 150 anni del Festival, quindi c'è l'orchestra e il coro del Festival che faranno, che eseguiranno la nona di Beethoven, sempre per rimanere in tema beethoveniano, il direttore Christian Thielmann, che sarà anche il direttore del Ring, che trasmetteremo a partire da lunedì prossimo, lunedì 27 luglio il Ring, il 28 luglio ci sarà Valkyrie, poi il 30 di agosto passeremo a Siegfried e si finirà il Ring l'1 agosto con la Gotterdammerung. Dunque comincia da domani la grande avventura di Bayreuth per la radio quest'anno. Il concerto da Bayreuth domani comincia alle ore 18 e poi dopo naturalmente ci sarà il resto della trasmissione. Ma a questo punto siamo arrivati veramente al termine anche di Radio 3 Suite, quindi arrivano i saluti da parte di Riccardo Bruno e di Simone D'Arrigo, che hanno lavorato alla parte tecnica, in regia questa sera Valerio Giannetti. Io vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

La sensazione di non sapere esattamente dove si è, cosa stia succedendo, cosa si stia ascoltando attraversa un po' tutto Fata Morgana, questo nuovo album del duo belga Schnitzel, composto da Casper van de Velde e Hendrik Lazur. L'abbiamo sentito già in questo primo brano, Hard Fantasy, ma lo ascolteremo ancora. La batteria è l'unico strumento acustico utilizzato nel disco e per questo emerge come elemento che sta in un certo senso su un piano separato da tutto il resto. Lo riconosciamo bene, lo mettiamo a fuoco, ma la verità è che sembra che tutti gli elementi che compongono i brani stiano staccati gli uni dagli altri e arrivino poi a comporre l'identità dei pezzi come per una sorta di incastro magico, di un apparente sforzo collettivo che alla fine però pare più facile di quello che sembra. La copertina di Fata Morgana descrive piuttosto bene questo processo, è una sorta di collage in cui gli elementi sono sovrapposti in modo abbastanza grezzo, ci sono due cavalli bianchi, una specie di roccia composta da quella che sembra essere una carta argentata accartocciata, mentre poi del cielo fanno, così sembra, disegna delle scie o delle nuvole intorno ai cavalli, e tutto è adagiato sulla foto di un tramonto sul mare, dei colori caldi, aranciati, che cozzano piuttosto violentemente con il bianco e l'argento delle figure in primo piano. È una copertina assurda, surreale, sembra un po' buttata lì, eppure ha senso.

Stiamo ascoltando Fata Morgana di Schnitzel, un duo che unisce in maniera un po' brusca molti elementi che si trasformano in un'unica entità musicale, artistica, continuamente sorprendente. Fata Morgana è il secondo album di questo duo che ha pubblicato un primo lavoro nel 2023 dal titolo Holiday, e che da quel primo disco però si allontana un po'. Lì trovavamo più rarefazione, più delicatezza, mentre Fata Morgana è crudo, è molto più a fuoco rispetto alla ricerca del duo che attraverso l'improvvisazione e l'elettronica al servizio anche di un virtuosismo che un po' si riconosce jazzistico, vuole creare unità nelle interruzioni e coerenza nel contrasto. Casper van de Velde, batteria, sampling, CDJ e microfono distorto, Hendrik Lazur, sintetizzatori e sampling. Ascoltiamo un ultimo brano da Fata Morgana, che è un disco uscito a febbraio per l'etichetta di Ghent, Vier Nul Vier Records.

Fata Morgana si presenta, come abbiamo detto, con dei cavalli in copertina, ma musicalmente non ci sono grandi riferimenti alla natura. Eppure, seguendo un po' appunto il metodo del duo Schnitzel, bruscamente ci spostiamo in mezzo alla comunità Lacandon in Chiapas, Messico, e andiamo a scoprire un lavoro che unisce antropologia, ornitologia e musica. Lina Lee e Guillermo Guevara sono Bosque Vacío e firmano questo Aves de Naja, frutto di uno scambio interdisciplinare di conoscenze tra le materie proprio appena citate e che ha al centro la relazione tra il popolo indio Lacandon, discendente dei Maya e che vive appunto nelle foreste del Chiapas, e gli uccelli della giungla che la coabitano. Ogni brano è dedicato a una specie di uccello, al significato e ai riti che lo accompagnano in quanto parte dell'interazione che esiste all'interno della foresta tra animali, piante, spiriti, esseri umani e divinità. Sakbui è un piccolo gufo, un tempo era percepito come annunciatore di visitatori e ora invece è diventato un suono che un po' si teme anche. Il suo verso ricorda una voce femminile, per cui è stato associato all'idea che siano possibilmente delle streghe travestite da uccelli, e quindi insomma sono anche associato un po' al malaugurio. Ascoltiamo adesso un brano dal titolo Sac Cic, Falco Bianco, che quindi annunciano il tempo che cambia, la pioggia che arriva. È un animale questo considerato sacro, per cui la sua uccisione porta solo punizioni di

Una dimensione molto solenne, quella emanata dal field recording, dalle composizioni di Bosque Vacío del loro Aves de Naha, dove rimaniamo ancora per un brano. Ascoltiamo un pezzo che apre questo disco realizzato da Lina Lee, una ricercatrice e illustratrice che esplora relazioni atmosferiche, percezioni corporee, topografie affettive e field recording. E insieme a lei c'è Guillermo Guevara, un musicista, un professore e ricercatore sonoro. Il brano che ascoltiamo è Cocta, l'uccello che porta il suo nome è tradotto in italiano come Tordo di Grey, e il suo suono, che viene ripetuto ritmicamente, è percepito come un messaggio della natura che segnala il passaggio del tempo, simboleggia inizi, rinascite e nuovi cicli.

0: den Welten, das Nichts. Sprachen, ich rausche, Ebbe, ich bin.
1: Zwei Richtungen.
0: Immer. Das Nichts, wenn du dein Ohr gesprochenes Dickicht verweist hinter meinen Dünen. Ich bin zwei, hinter meinen Dünen. In den vielen Sprachen, die ich spreche, Ebbe, Flut.
1: Ich bin zwei, drei. Hinter meinen Dünen ist nichts.
0: Auf meine kalte Haut legst du mich aus. Bleibst du an diesem Ort. Zwischen den Lippen.
1: Zwei, drei.
0: Und zwischen den guten Ohr. Ich bin nicht wie ein Fisch, den ich nähre. Nicht wie ein Krebs, den ich nähre.
1: Nicht wie ein Fisch. Ich bin zwei, drei.
0: Gesprochenes Dickicht.
2: Όχι όπως το ψάρι που τρέφω.
0: Όχι όπως το καβούρι που τρέφω. Όχι που τρέφω. Τον στρόβιλο. Τον ανέκφραστον. Όχι όπως το καβούρι που τρέφω. Όχι.
2: Και αν γνωρίζεις.
0: Όχι.
3: Comunque solenne è la dimensione nella quale rimaniamo, anche se ci spostiamo su un piano più mentale, meno spirituale e più anche più folk in un certo senso. Hinter meinen Dünen è un brano contenuto in Haar, il terzo disco del duo Nabelos, ovvero il lavoro della pianista austriaca Ingrid Schmoliner e di Elena Kakaliagou, una artista greca suonatrice di corno francese. Queste due artiste collaborano dal 2016 e anche se sono entrambe riconosciute soprattutto come strumentiste, in questo progetto sperimentano allontanandosi molto dalle atmosfere in cui si riconoscono più spesso come soliste o all'interno di altri progetti legati soprattutto alla musica improvvisata e in cui suonano i loro strumenti acustici. In Ar, in questo ultimo loro disco, anche la voce, che è un elemento che è sempre stato presente anche nei due dischi precedenti, però assume un ruolo molto più importante, spostando quindi i brani su una struttura che sembra partire comunque proprio da idee di canzoni. In Hinter meinen Dünen entrambe queste artiste declamano testi poetici che tornano anche nel pezzo che andiamo ad ascoltare adesso, che è Nirides, brano che apre Haar, e in cui Elena Kakaliagou recita estratti dell'Iliade.

Ancora un incontro a due in questa notte dibattiti, un'altra coppia di artisti che uniscono visioni e forze nella creazione di un lavoro discografico. Sono Ryan J. Raffa, un artista multidisciplinare statunitense di stanza a Taipei, che si affianca qua a Sam Prekop, musicista londinese cresciuto a Chicago. Only Came to Say Goodbye è il disco uscito a dicembre dell'anno scorso, risultato di 2 anni di collaborazioni in cui synth e una serie di strumenti elettronici che non viene dichiarata nelle note di copertina danno vita a un'ambientazione sospesa con elementi a tratti un po' più danzerecci. Chiaramente Only Came to Say Goodbye non nasce da un'idea precisa o da obiettivi prediscussi in partenza dei due artisti, è una collaborazione molto spontanea, basata su un approccio emotivo e su uno scambio sincero tra due musicisti che si stimano reciprocamente. Ascoltiamo un ultimo pezzo dal lavoro di Ryan J. Raffa e Sam Prekop dal titolo Why Return?

Yeah.

La sensazione che tutto sia connesso e appartenga a uno stesso insieme è molto presente in questo progetto, ha dichiarato Andreas Chop, trombonista svizzero con tanti anni di attività alle spalle, che tuttavia ha pubblicato solo di recente questo primo disco a suo nome. What if we align our breath? E se allineassimo il nostro respiro? È un disco morbido e accogliente, a partire da questo invito all'unità e alla condivisione espresso nel titolo. Un respiro che è molto presente idealmente, ma anche praticamente nel disco, nei tanti strumenti a fiato che suona lo stesso Chop, tra i quali vogliamo citare soprattutto un assortimento di kudu horns, che è uno strumento musicale ricavato dalle corna attorcigliate del kudu, che è un antilope che vive in Sudafrica, e dico soprattutto perché il disco è costruito principalmente sul suono particolare di questi strumenti che Chop ha suonato, ha registrato, ha stratificato e a volte anche manipolato. Chop suona anche trombone, flauto, ocarina e vari altri strumenti, e poi su alcune tracce di questo disco pubblicato il 20 marzo scorso da Kit Records troviamo Shane Cooper al contrabbasso, Ben Lamar Gay alla cornetta, Gonze McKay agli Udu Drums, e alla voce abbiamo ascoltato Koleka Putuma.

Siamo passati senza soluzione di continuità da Andreas Chop nel suo primo disco solista intitolato What If We Align Our Breath a Carlos Niño, o meglio Carlos Niño and Friends, così come da tempo firma i suoi lavori il prolifico percussionista e produttore californiano. E in effetti l'idea di comunità è alla base della musica di Carlos Niño, sia nel coinvolgimento di tanti musicisti nei suoi progetti, sia in termini di approccio alla composizione, in cui spesso le voci strumentali si combinano e vengono manipolate in una sorta di post-produzione caleidoscopica. Non fa eccezione questo nuovo disco intitolato Bubble Bath for Giants, un'ode, un tributo e una reverenza per gli oceani, scrive Carlos Niño, un disco che vede la partecipazione di tanti e assidui collaboratori, oltre allo stesso Carlos Niño, che è a una quantità di percussioni, tamburi, gong, tastiere, eccetera. Abbiamo ascoltato questo brano, Dancing in the Planetarium, Laraji, Darius Jones e Sheila Govindarajan, mentre nel prossimo brano, tratto sempre dallo stesso disco, troviamo due stretti collaboratori di Carlos Niño, ovvero Surya Botofasina e Nate Mercereau. Il brano si intitola Visions by the Fire, Shells.

Questa notte a Battiti qui su Radio 3 ci stiamo muovendo in uno spazio sonoro tra ambient e spiritual jazz, un ambito perfettamente aderente alla musica di Nala Sinefro che abbiamo appena ascoltato. Semmai qui la cosa bizzarra sono le immagini a cui viene associata questa musica, poiché quello che abbiamo ascoltato è un brano tratto da The Smashing Machine, disco appena uscito grazie alla collaborazione tra Warp e A24, ed è la colonna sonora tratta dal film omonimo Smashing Machine. Quindi dicevamo bizzarra perché si tratta di un film biografico sul lottatore di arti marziali miste Mark Kerr, un film che tra le altre cose ha vinto il Leone d'Argento per la migliore regia alla scorsa edizione della Biennale Cinema di Venezia. Detto ciò, io non ho visto il film e nonostante il wrestling non sia certamente un tema tra i più morbidi, può darsi che in questa storia Nala Sinefro abbia colto, così come dicono le note che accompagnano il disco, le tenerezze e le emozioni nascoste all'interno della vicenda. E allora, dopo aver ascoltato la traccia che apre l'album intitolata Dawn, ve ne proponiamo un'altra ben più lunga, che è proprio la title track, The Smashing Machine.

La musica di Nala Sinefro, musicista belga attiva a Londra, The Smashing Machine è appena uscito nella sua forma fisica, perché la forma digitale era già uscita a ottobre dell'anno scorso, e dà seguito al secondo disco di Nala Sinefro intitolato Endlessness. E è un disco che vede anche una serie, anche qui, di collaboratori assidui, collettivamente, ma in diverse combinazioni. Nelle varie tracce si ascoltano James Mollison al sassofono, Nubia Garcia al flauto e al sassofono, Morgan Simpson alla batteria, Sheila Morris Gray al flicorno, Lyle Barton al sintetizzatore, al Fender Rhodes, Mark Mollison alla chitarra, Dwayne Kilvington al basso e gli archi, che sono suonati da Orchestrate. Nala Sinefro è al sintetizzatore, ai sintetizzatori modulari con questo splendido suono, e all'arpa. Il disco, l'abbiamo detto, è la colonna sonora del film The Smashing Machine e si intitola proprio così, e come la traccia anche che abbiamo appena ascoltato. Fresco di stampa arriva il nuovo disco di un altro prolifico californiano. Dopo Carlos Nino è la volta del chitarrista Gregory Allman. Lo abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti in varie combinazioni, e lui è una delle giovani leve emerse dalla nuova scena jazz a Los Angelina, una scena seguita con molta cura dalla International Anthem, che pubblica anche questo disco intitolato Extras Stars, disco realizzato per lo più in solitudine, con la partecipazione qua e là dei suoi amici del gruppo SML, Small, Medium, Large, ovvero Anna Butters, Josh Johnson, Jeremiah Chew e Booker Stardrum. C'è anche Alabaster de Plume al sassofono su una traccia, ma non su quella che vi proponiamo questa notte, intitolata Days. Del gruppo SML, Small, Medium, Large, ovvero Anna Butters, Josh Johnson, Jeremiah Chew e Booker Stardrum. C'è anche Alabaster de Plume al sassofono su una traccia, ma non su quella che vi proponiamo questa notte, intitolata Days.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Decima puntata.

0: Come mai avvenimenti che si erano iniziati sotto pessimi auspici si misero ad un tratto sulla via buona? Molte cose ne furono la cagione, ma soprattutto il modo di comportarsi di Francesco Buscaino. Questi, dopo la riunione disgraziata alla quale abbiamo assistito nel salone dell'albergo, non diede nella minima escandescenza, non conservò il minimo rancore verso quelli che avevano riempito la strada sottostante l'albergo di sghignazzate e di rumori, non mostrò nel viso che la consueta magrezza e infine, particolare notabilissimo, non partì da Nataka. Mollemente chiuso nel suo soprabito verde, trascorreva ore intere nei caffè, raccontando con fare urbanissimo e rivolgendosi più spesso verso l'ascoltatore umile che verso quello altolocato, verso il signore conosciuto in quel momento che verso il vecchio amico, raccontando taluni avvenimenti della propria vita, ma piuttosto per ingannare il tempo che per parlare di sé. Con preamboli di niente, una cosa da nulla, sciocchezze di gioventù, faceva sapere che Bulù, capo dei predoni Mauri, gli aveva regalato un anello carico di brillanti. Ma passava subito ad altri episodi in cui potesse parlare di Bulù senza parlare di sé. Ai piccoli uomini che lo stavano ad ascoltare con uno sguardo scoraggiato e invidioso, levandosi dal tavolo e rizzandosi sulle punte dei piedi per ricadere subito sui calcagni, diceva: «Voi credete che Bulù sia un gigante? Toglietevi quest'idea dalla testa. Bulù ha la mia complessione. Pesa appena 50 kg. In cospetto a voi fa la figura di un ragazzo». Al matrimonio di Maria Careni, celebratosi in quei giorni, intervenne con la più elegante redingote che si fosse mai vista a Nataka e pronunciò un brindisi che sarebbe rimasto per lungo tempo nella memoria degli invitati. «Signori miei», disse, «io compio oggi, non vi dirò quanti anni, ma molti anni. Compio anni, ecco, ogni volta che il mese di marzo viene, il giorno in cui ebbi l'onore di nascere, onore che voi, amabilissima sposina, concederete presto ad essere molto più degni di quanto io non sia, ogni volta, dicevo, che ricorre la data della mia nascita, Dio mi fa assistere a qualcosa di grande e di bello. È il suo nobile e divino regalo che io accetto con umilissimo cuore. Così, una volta, nel giorno del mio compleanno, mi fu dato di assistere da parte di Guglielmo Marconi alla prima trasmissione di Onde Corte. Quest'anno il destino mi concede di assistere al vostro matrimonio. Vado di bene in meglio». E questo non fu che l'esordio. Un pomeriggio, in seguito ai buoni risultati ottenuti dopo un'ora in cui, non sapendo che fare, si era dato a ricalcare i profili di talune figure a colori, pensò di metter su, in una stanzetta dell'albergo, una mostra personale. «Piccole cose», diceva, «poche linee, ma essenziali». Molti furono i visitatori. Fra questi il burbero professor Laveni, che parlava come un libro di cronache antiche, stringendo i grossi pugni ogni volta che dalla bocca spingeva fuori una parola come «lesena», «sbalzati», «torrione», «gigantesco», «scheggione», «tutto tondo». «Ebbene», disse il professor Laveni, mentre la sua voce, senza che lui lo volesse, prendeva il tono alto e più cercava di abbassarla e più acute metteva le note, e sudava freddo come uno che, volendo tirar giù un pallone, si attacca maggiormente alla corda che lo trae in cielo. «Ebbene, caro Buscaino, a me non la farete. Avete studiato lungamente i nostri cinquecentisti». «Oh», rispose a bassa voce Buscaino, «io ho passato anni agli Uffizi». Questo episodio, insieme a molti altri in cui egli aveva pagato premurosamente il caffè a sconosciuti che si palpavano la giacca cercando invano il borsellino, in cui per cavare una fotografia dal portafoglio aveva fatto sbattatamente volare all'intorno qualche biglietto da 1000, raccantandolo poi senza fretta e con calma, E il non parlar mai della torre, se non per vaghe allusioni a progetti che sembravano ridicoli, invece sono proprio quelli che procurano la ricchezza, fecero di Buscaino l'uomo più in vista di Nataka. Se ne rideva talvolta, ma questo genere di larità, che risuonava soltanto a Nataka, non nascondeva nulla di cattivo ed era come lo sbadiglio nervoso che non offende il conferenziere, perché non vuole dire che ci si è annoiati, ma semplicemente, per cause da non cercare nella bella conferenza, si sta poco bene in salute. Frattanto, Rodolfo e Leonardo, riuniti come tutte le sere nella sala da pranzo di Giovanni Luisi, dedicavano molte ore al progetto della torre. Lo zio di Giovanni, il ragionier Roberto Luisi, ascoltava quei discorsi con un sorriso e un colorito ancora più accentuato del solito, come se i misteriosi e lieti avvenimenti che si svolgevano da anni nel segreto della sua persona avessero creduto opportuno diventare ancora più misteriosi e più lieti. In sostanza, diceva Rodolfo, il progetto non è privo di serietà. Purtroppo a Nataka, quando si presenta alcunché di nuovo, si cerca prima di tutto se non sia il caso di riderne. Ma perché ridere di una torre panoramica? Qualsiasi città possiede un punto elevato dal quale si possa godere la cosiddetta bella veduta. Secondo me, attorno a questo progetto ci sarebbe da lavorare, e non a vuoto, ma con la speranza di un guadagno. Vedi, osservava Leonardo, io non credo molto nei futuri guadagni della torre, ma comincio a pensare che un progetto di questo genere, che comporta molto lavoro e molte preoccupazioni, sia bene adatto a riempire la nostra vita. Purtroppo nella nostra vita si è formato un vuoto in cui può stare comodamente una torre di 40 metri di altezza. Giovanni Luisi guardava gli amici, una volta con cipiglio severo, una volta con un bel sorriso infantile, e pensava, una volta, che la costruzione della torre fosse la più bella cosa che si potesse fare al mondo, e una volta che il progetto era balordo e il progettista un avventuriero. Avventuriero, mormorava Leonardo, tanto meglio. Se Buscaino è un avventuriero, avrà Nataka una fortuna smodata. In una città come Nataka, tutta di povera gente che non riesce a staccarsi dal focolare, l'avventuriero è come il Don Giovanni della capitale che arriva in una casa di provincia abitata da zitelle romantiche. Gli uomini animosi e spregiudicati menano strage fra i pigri onesti. Discorsi di questo genere non erano le sole mura di casa Luisi a sentirne. Bene o male, di Buscaino si parlava dovunque. Un giorno Testaccio, ritto davanti al banco di un caffè, disse che gli spiriti alti gli avevano fatto sapere che il progetto della torre era ben visto nelle alte regioni del cielo. Tutti risero. Ma Leopoldi giocò al lotto, torre, ciclo, pazzo, e vinse il terno. Questa vittoria mise Nataka a rumore. La sera stessa di quel sabato, un ingegnere di Milano, sbadigliando alla fine di un pranzo che aveva portato nel suo stomaco quello che una piena porta al mare, ogni specie di animale morto e di granaglie, poggiato un braccio sul tavolo, la testa sulla mano di quel braccio, esclamò: «In fondo, questo che mi avete detto è un progetto geniale. Può riuscire, fruttuoso, secondo me». Per pura combinazione, proprio in quel momento, Buscaino diceva a Rodolfo De Mei: «Caro De Mei, voi siete un uomo della mia razza. Avete bisogno di muovervi per vivere. Ora, se invece di salire e scendere le scale del tribunale, ove, non essendo avvocato, non avete nulla da fare, se invece di telefonare per inezie nel cuore della notte a persone che conoscete appena e di recarvi in motoretta in paesi nei quali, sì, potrebbe anche sorgere una casa nuova, ma in cui nessuno vi ha invitato a disegnare il progetto, non dirò di una casa, ma di un tugurio, se invece di tutto questo vi mettete all'opera con me, venite con me dai più ricchi cittadini di Nataka, adoperate la vostra simpatica parola perché essi si decidano a far crepare l'avarizia, e poi disegnare il progetto di una torre che sarà costruita. Non credete, caro De Mei, di portare la vostra vita, armi e bagagli sopra un piano più elevato?» Rodolfo lo guardò col sorriso dell'innamorata che non vuole confessare nemmeno a fior di labbra il nuovo sentimento che le anima in petto. E poi, continuò Buscaino, Nataka non si è mostrata mai riottosa verso i progetti che comportano rischi e sacrifici. È stato qui che si è voluto sperimentare la macchina per la pioggia artificiale. Purtroppo l'acqua, che si è tirata su dal terreno sabbioso, era salata e il progetto ha fatto fiasco. Ma è qui che si preparano le congiure per tentare un colpo di mano nella Repubblica di San Marino. E infine è qui che Leopoldi inventa il moto perpetuo e Neri scopre il Monreale. Non manca a Nataka lo spirito d'iniziativa. Soltanto è stato fino ad oggi mal diretto. Ora io non voglio credere che proprio quando la fortuna gli manda un buon direttore, perché in fondo il mio progetto è ben ponderato e nessuno ha saputo fargli un'obiezione poco più che puerile. Non voglio credere che questo spirito di iniziativa perda così stupidamente l'occasione di farsi dirigere rettamente sino alla meta. Che ne pensate?
1: Forse, sussurrò Rodolfo, forse hai ragione.
0: Hai senz'altro ragione.

Buscaino ha senz'altro ragione. Ecco le parole che d'un tratto si misero al comando della miglior parte di Nataka. Sì, una torre alta 40 metri, è un bel progetto. Quell'omino ha cervello fino all'unghia dei piedi. Una torre con una sala al secondo piano, con due sale, con un telescopio, con uno schermo illuminato, con un grosso orologio, con un cannone che spara a mezzogiorno, con un faro, con una gabbia entro cui si sbatta un'aquila, con un negozio di cappelli, con un albergo, con una bisca, con un altare su cui si celebra la messa, con una sala da scherma, con un piccolo mercato, insomma, con un qualche cosa che faccia sapere in tutti i tempi quanto abbia collaborato al progetto quel tale cittadino di Nataka che ora lo sta esponendo e lodando. Sì, una torre, una torre. Quando saremo ricchi, disse Rodolfo a Leonardo, partiremo per Roma. Una sera ci dicesti che per essere tranquilli noi avevamo bisogno di un lavoro comune che desse uno scopo unico ai nostri sforzi. Ebbene, non credi che questo sia il lavoro comune che aspettavamo? Forse, mormorò Leonardo mentre una mano gli stringeva il cervello lentamente. Non forse, certo. I giorni non saranno più faticosi. Guadagneremo anche molto denaro. Di tanto in tanto, però, credo di essere diventato un imbecille. Ma non ha importanza. E forse ho torto, anzi ho torto di sicuro. La torre, sì, va benissimo. Costruiamo la torre. Io ho tentato di scrivere un romanzo. Il professor Luigini mi diceva giustamente: e mettici dei personaggi, e mettici un po' di intreccio, e mettici della verità, e mettici anche un tantino di sentimento, farai un bel romanzo. Ma quando io ci metto i personaggi, resta fuori la verità. Quando ci metto il sentimento, resta fuori l'intreccio. È meglio dunque non scrivere un romanzo. Del resto tutto è ancora nero intorno a me. Da quando sono arrivato a Nataka mi pare che sia stato sempre notte, che il tempo trascorso da allora ad oggi non sia che una notte, un'unica lunghissima notte. Tornerà il sole? Oh, io credo di sì. Ma frattanto, poiché è notte e forse io sogno, nulla di strano che si costruisca una torre e nulla di strano che questa sia la cosa più seria che si possa fare. Ma tu vaneggi? No, non vaneggio. Metto anche all'opera, e subito. Quello che ha detto Tommasini, bada che è esatto. Bisogna costruire un comitato esecutivo. Tu, tuo fratello Tommasini e Buscaino, un gruppo di persone svelte che si rechi a casa dei più ricchi cittadini di Nataka e ottenga presto le adesioni che ci occorrono. Lo credi? Certo che lo credo. Sì, diceva Buscaino, un comitato esecutivo. Ci mettiamo all'opera senza indugio. Tre sono i personaggi che dobbiamo lavorarci e rendere maturi. Purtroppo tre acerbissimi personaggi. Ma ne avremo ragione. Il primo è il vostro ricco cliente, caro Rodolfo, il Duca Fausto di Villadora. Il secondo è il professor di diritto internazionale Federico Solco. E il terzo è il cavalier De Flippi, poeta vernacolo. Sì, perché il denaro Nataka è in mano ai poeti vernacoli. Cominceremo da quest'ultimo. Un momento però, quel Giovanni Luisi mi dà molte amarezze. Il terreno in cui dovremo costruire appartiene alla signora sua madre. Quando l'ho saputo io mi sono sentito più felice di un hawaiano, ma mi sono illuso. Quel ragazzo che fa parte del comitato organizzatore non è mai intervenuto a una seduta, non ha speso una parola in favore nostro. Lo farà, sta tranquillo, fece Rodolfo. Farà, farà. Io non amo il futuro, che significa sempre perdita di tempo e incertezza. Io risparmio anche i minuti. Sono un avaraccio nella spesa del mio tempo, caro Rodolfo. Qui invece voi lo dilapidate. Bisogna cambiare sistema. Rodolfo sorrise. Siamo ai tuoi ordini. Quel Luisi muta opinioni ogni due minuti. Ora ti dice sì, poi ti dice: ma non te l'ho detto? No. Sono vago di pensare che non abbia mai tenuto fede a un appuntamento. Dopo pranzo il sonno lo prende per la cavezza e caschi pure il mondo lo conduce dritto nella camera da letto. È un buon figliuolo, sì, perché ad essere cattivi ci vuole lo spirito di iniziativa e lui ne è privo del tutto. Senti, Francesco, se sei venuto per giudicare i miei amici in codesto modo, i vostri amici sono i miei e io ho il diritto di educarli, di modificarli per il meglio.
Buono. Mi sembra anche un po' superbo da un certo tempo in qua. Se tu gli dici, sai, Dante dormiva sodo dopo pranzo, egli non ti risponde, oh, io sono come Dante, ma bellissimo, Dante era come me. Dante era come me. Umilia in tutti i modi quel povero Leonardo, che non è l'Alighieri, ma almeno sa tenere la penna in mano. Quel Leonardo, d'altra parte, mi ha l'aria di una mosca, di una fly, che è stata a metà schiacciata e non desidera altro che d'essere schiacciata del tutto. Anche lui ha i suoi gravi difetti, nel viso di bambino malinconico, che è stato posato per Celia sopra un mobile alto e invece di cercare di scendere o di chiamare qualcuno che lo rimetta giù, comincia a meditare sul suo destino di povero bambino abbandonato sopra un mobile alto. Oh, Francesco, smettila di parlare così. Andiamo subito da Giovanni Luisi. Oggi è domenica, egli è solo in casa. Potremmo parlare a nostro agio. Benissimo, benissimo. Non cerco di meglio. Ma guardate, Rodolfo, sono le 16. Alle 17 io devo essere libero, perché ho un appuntamento per quell'ora. E io ho la religione degli appuntamenti. Sarai libero. Bene, bene. Giovanni Luisi ha 35 anni. Non ha fatto mai nulla. Non ha mai scritto un rigo. Ora è a letto. Non legge, non pensa. Guarda la lampada rossa del capezzale e dondola con una mano il filo del campanello. Tuttavia, quello che adesso gli tiene il cuore è un sentimento di orgoglio. Egli è contento di sé. Crede sinceramente di essere un uomo eccezionale. Il non aver mai scritto nulla è come se i capolavori del mondo fossero stati scritti un pochino da lui. Il non aver fatto mai nulla è come se nessuna cosa gli fosse fallita. Ripensando al proprio passato, non cessa mai di vedervi i segni spiccati della gioventù di un grand'uomo, la precocità di talune sensazioni, un acchiromante che gli trovò nella palma alcune stelle che la fecero trasalire, il desiderio di star solo, il disprezzo per gli altri, il subitaneo amore per ciascuno di loro, il bisogno di non vederli, il divertimento nel vederli. Anche ora, per esempio, quanto non somiglia all'impetuoso ma incostante Per Gynt, che civettava con tutte le forme della vita e lasciava una donna per bell'albero e il bell'albero per una bella barca. Quanto non gli somiglia in questa sua improvvisa tenerezza per il filo del campanello e in questo non tener conto che il campanello suona tra mezz'ora e qualcuno, forse un amico, è dietro la porta. Sì, egli vuole bene agli amici, ma trascurarli una volta per dedicarsi un po' di flirt con un povero filo inanimato, grigio, trascurato da tutti, non è nobile forse, non è spirituale. Ecco quello che manca alla società di oggi, l'abbondanza di spirito e di cuore. Gli scrittori sono degli imbecilli. Quel Leonardo è un povero arido intellettuale che non ha la forza di farsi riconoscere dalla famiglia delle cose e dei viventi. Per quello che ogni scrittore deve essere loro parente e fratello. Squilla il campanello. Non importa. Giovanni solleva il libro, che era caduto aperto sul pavimento, rilegge la pagina che ha segnato con un colpo di matita. Oh, questa pagina dice le stesse cose che gli ha pensato testé. Davvero non bisogna leggere i libri, specialmente i grandi. Essi non dicono nulla che egli non abbia mai già pensato. E che squilli pure quel maledetto campanello. Gesù, Gesù Cristo Re, faceva intanto dietro la porta Francesco Buscaino. È mezz'ora che suoniamo. Quel ragazzo mi farà uscire dai gangheri. Prima non era così, disse Rodolfo De Mei. A Nataka siete tutti così. Comunque io lascio questa porta, devo andare. Ma caro Rodolfo, se perdiamo tanto tempo nei preliminari, nelle cose più semplici, dove andremo a finire? Io ho fretta, io devo tornare in America. Mi aspetta una fidanzata, per Dio. O questi uomini si rassegnano a tenere il mio passo, o io li abbandono alle loro trombe di materassi. Addio.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach, concerto brandenburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1048. Allegro, adagio, allegro. Ensembli barocchisti, Diego Fasolis, direttore.